Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Make my fingers sore.

Feel my pulse, easy bump of blade.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

mio piccolo skinhead. Qual è la razza eletta? Mio piccolo skinhead. Qual è la razza eletta? Mio piccolo skinhead. Qual è la razza eletta?

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

come la prima volta che ho assaggiato la Norvegia. Curioso se sapesse di tannino o di ciliegie, come quella vacanza che sembrava un po' una fuga, in tempi già sospetti ma che a vento tene a Cuba. Come se fosse, dovesse, potesse,

prima volta, quando tu non m'hai risposto, mi inventai un tuo sorriso che da tuo diventò nostro. Come quella panzana la mia morte a 50 anni, inventata da piccolo per limitare i danni. Come se fosse, dovesse, potesse, come portasse e spingesse ad un passo.

si è iscritta in un club e a nuotare imparerà. Ispirata dai girini, le sue ansie vincerà. E una sera, proprio la

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

forse quattro colpi, diverse sono le storie, ma quell'uomo cadde al suolo.

0: altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre

richiesta o piena dopo le nozze. Nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando al liveccio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre, da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora alla sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, e questa volta che fa? Forse era una domanda scema, una cantilena che diceva, resti.

0: Rinnai tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sforo. Con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire, la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma carica di polvere dovata. Sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde. La costa di roccia che si stende fra Genova e Tolone. Col manto bianco alle falde delle Azzorre. Le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione. Le zattere esplodono ovunque ad aprile. Ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire. Questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce. Per il resto è solo fatica, una solitudine che annichilisce. Prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese. E il velo del vento lambiva le vie del paese. E si portava via le speranze di stare insieme. E le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese.
1: Resti o vai? Che fai? Che fai?
0: Sì, sì, sì, sì. Poco tempo partiva, lo vedeva sparire all'aurora. E lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma. Verso porti e moli e 30 nodi, nuovi soli. Oppure lottare contro muri furiosi di schiuma. E sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato. E sarebbe riuscito a stupirla ancora. Come l'ultima volta che tornato a tarda ora. Le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia. Dicevano le donne salutandole sulla terrazza. E lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro. Su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato al paese di pochi focolari. A vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali. Cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva, aspetta che il marito torni dal mare.
1: Dal mare.
0: Sono 10 anni che è morto.
1: Vai, che fai, che fai. Resta
0: quando tace cosa pensi.
1: Oh, vai,
0: il nostro amore di silenzio.
1: Che fai,
0: cara mia, ma dove
1: che
0: guardi?
1: Fai,
0: i marinai tornano tardi.

une soif de révolution. Une soif de révolution.

0: Grazie a voi, auguro buona giornata a tutti e con un'unica preghiera, non giriamo mai la testa dall'altra parte quando vediamo l'ingiustizia.
1: Quella che avete appena sentito era Doesn't Somebody Want to Be Wanted. Poi seguirà Love Grows Where My Rosemary Goes degli Edison Lighthouse. Siete sempre sintonizzati su Super Sound degli anni 70 con il vostro K-Billy.
2: No, negli anni 70 non c'eravamo, ma dal 1985 sì. Da 40 anni e più Radio Onda d'Urto trasmette informazione dal basso in maniera indipendente per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Aiutaci a farlo ancora di più. Nella sezione 5 per 1000 della tua dichiarazione di redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Se non te lo ricordi, basta andare su radioondadurto.org.

Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.

Benvenuti e benvenute a Working Class Heroes, che nel ciclo delle trasmissioni dall'interno della cassetta degli attrezzi ogni due lunedì tratta i temi dedicati al mondo del lavoro. Nella puntata di oggi ci sposteremo a Prato e a Milano. A Prato per fare il punto su alcune vertenze, una in particolare che riguarda i lavoratori e lavoratrici della logistica e quello che è stato il picchetto durato più di 70 giorni alla H di Seano, che ha portato recentemente non solo alla vittoria da parte dei lavoratori e lavoratrici che hanno potuto essere assunti nell'azienda, ma anche la decisione del tribunale che ha deciso che è stato illegittimo lo sgombero attuato lo scorso 3 luglio da parte della Procura di Prato. E andremo poi a Milano, dove c'è stata la grossa manifestazione partecipatissima per contro i licenziamenti, manifestazione di sabato 19 settembre. Vi proporremo un piccolo stralcio dalla manifestazione che abbiamo registrato in diretta lo scorso sabato mattina e poi andremo a fare delle valutazioni con Mattia Scolari della CUB di Milano.

0: Al telefono con Arturo Gambassi del sindacato Sud de Cobas, sindacato Unione Democrazia Dignità di Prato e Firenze, per parlare di una vertenza di cui abbiamo già parlato a lungo la scorsa estate, la vertenza che riguarda i lavoratori e le lavoratrici di H, perché nei giorni scorsi è arrivata la decisione del tribunale che ha respinto l'appello della procura. In questa vicenda c'era stato uno sgombero illegittimo di questo presidio. Innanzitutto, Arturo, proviamo a ricostruire un po' la vicenda della H e quello che è successo lo scorso luglio.
1: Allora, ciao a tutte e tutti. La vicenda della H è stata una vicenda che, grazie alla forza della lotta, abbiamo assolutamente vinto. Sono stati due mesi di battaglia molto dura contro questa multinazionale della logistica, dell'abbigliamento e del tessile, che a inizio estate aveva provato a liberarsi dei lavoratori cambiando ragione sociale e cambiando magazzino. Nell'opporci a questa operazione per mantenere i posti di lavoro e i diritti conquistati con la lotta in questi anni, le abbiamo passate tutte, da un assalto di un'organizzazione di padroni di tutto il distretto pratese a uno sgombero della polizia, fino a enormi e grandissime battaglie giudiziarie in tribunale da parte dei padroni di Prato e da parte della Shiston, appunto, scusate, della multinazionale della H. Oggi i lavoratori hanno vinto e sono da due o tre settimane a lavorare regolarmente come prima della vertenza nel nuovo magazzino di questa multinazionale. Il dato che citavi te prima è che mercoledì scorso il GIP ha respinto anche l'appello della procura di Prato contro una prima decisione. Questa cosa che cosa vuol dire? Vuol dire che il decreto con cui la procura di Prato aveva di fatto ordinato lo sgombero il 3 luglio del picchetto sindacale davanti alla H di Seano non era valido, e quindi le motivazioni che hanno portato a quello sgombero erano di fatto nulle, sono state riconosciute come nulle. Ed è un'ennesima vittoria delle ragioni della vertenza che abbiamo portato avanti con determinazione nell'estate più calda di sempre. E noi già lo sapevamo, già eravamo convinti di stare facendo il giusto quando eravamo presi via le cancelli. Oggi abbiamo un'altra conferma. Il 3 luglio era il paradosso dell'assurdo: la procura di Prato che difendeva un'azienda mafiosa con 70 milioni di euro di tasse non pagate, un'indagine dalla procura europea per questo, che tentava di lasciare a casa un gruppo di operai che si era sindacalizzato, che aveva chiuso con lo sfruttamento. Era assurdo che la procura di Prato difendesse e agevolasse questo tipo di operazione qua dell'azienda, e oggi finalmente anche il GIP, anche il tribunale, si è riconosciuto che quello sgombero non doveva essere fatto.
0: Ecco, oltre a quello sgombero, tu citavi alcuni esempi emblematici che ci sono stati attorno a quella lotta, e sicuramente l'assalto da parte dei capi e capetti che c'è stato in quei giorni contro il picchetto è uno di quelli. Ci ricordi un po' com'è andata?
1: Ma fu una situazione assurda. Io penso che in Italia negli ultimi 10 anni una situazione del genere, un picchetto sindacale, non so se sia mai successa, perché in quel frangente, era il 23 giugno, più di 200 padroni e padroncini del comparto moda di Prato si diedero appuntamento, spinti dai leader della Shiston, della multinazionale contro cui eravamo in vertenza, per di fatto forzare autonomamente il picchetto sindacale e riprendersi la loro merce che in quel momento era bloccata dal picchetto legittimo che i lavoratori stavano facendo verso il loro datore di lavoro, cioè la Shiston, che appunto eseguiva servizi di logistica e di smistamento merci per questi padroni, che però non hanno voluto accettare le dinamiche normali di qualsiasi sciopero, di qualsiasi picchetto sindacale, in cui quando i lavoratori incrociano le braccia creano dei disservizi. E allora in 200 si ritrovarono davanti a quel cancello, bloccando la strada con i furgoni, picchiandoci, creando tafferuglie, creando disordini, picchiando anche la polizia, tra l'altro, e di fatto, cioè, accerchiandoci in 300, noi eravamo in 30, in 40, in scene veramente orripilanti, urlandoci scimmie, tornate a casa, Cobas, mafia. Alla fine il picchetto non fu forzato, però fu una giornata veramente fuori di testa, e 10 giorni dopo la procura appunto ordinò lo sgombero del presidio, facendo entrare, scortati dalla polizia, gli stessi padroni che 10 giorni prima avevano tentato di forzare il picchetto e picchiandoci in 200. Un teatro degli orrori a cui assistemmo. In tutto questo noi stavamo andando contro un'azienda che negli anni aveva ordinato i pestaggi sotto casa dei lavoratori che si erano iscritti al sindacato, e in quel momento stavamo difendendo le conquiste sindacali che i lavoratori avevano veramente ottenuto con il sangue e con il corpo, perché avevano resistito negli anni a aggressioni fisiche e minacce dentro quel magazzino.
0: Arturo, tutte le volte che parliamo con voi e con le lotte radicali che si stanno tenendo nel settore del tessile, della logistica tra Prato e Firenze, insomma in quella zona sembra sempre di tornare indietro di un secolo e mezzo, cioè le battaglie per le 8 ore che sembravano dimenticate e che invece sembrano ancora attualissime, a quelle per il rispetto dei minimi diritti e quella insomma dei bastonatori ai picchetti. Mancavano da un po' e non ne sentivamo sicuramente la mancanza. Come stanno procedendo adesso le altre vertenze?
1: Ma allora, il punto è che se si sta tornando indietro, si sta anche tornando indietro positivamente, perché comunque si sta costruendo una comunità sindacale che fa lotte che vanno fatte, radicali, molto difficili, ma fino in fondo, come è il caso della H. E ad oggi stanno procedendo bene, perché questa vittoria della H è stata una vittoria che ha dato un messaggio iper positivo per tutti i lavoratori e soprattutto per tutti i padroni, che del sindacato non ci si sbarazza, e che se dobbiamo stare 2 mesi a cuocere sopra l'asfalto nell'estate per mantenere i diritti, per non permettere a te padrone di scappare, di fare quello che vuoi, lo facciamo. Questo è un messaggio di speranza, e ad oggi appunto, dopo questa vittoria, le cose stanno procedendo bene. Stiamo continuando a organizzare i prossimi scioperi, le prossime vertenze in tutto il distretto, ma anche non solo, e quindi dai, siamo fiduciosi anche per questo autunno, anche perché davanti alla deriva fascista, militarista e di odio contro le fasce più povere della nostra società, che si sta sempre più espandendo, noi siamo convinti che comunità che lottano sul proprio posto di lavoro, nel proprio quartiere, siano l'unica risposta, e quindi noi proseguiamo per questa strada.
0: Arturo Gambassi, Sud Cobas, Prato Firenze, grazie di essere stato ai nostri microfoni. Ci sarà modo di raccontare ancora le vostre lotte ai nostri microfoni anche prossimamente. Ciao, a presto.
1: Grazie mille a voi, ciao.

0: Al telefono con Mattia Scolari, segretario della CUB di Milano, che è stata tra le promotrici principali del grosso corteo che c'è stato sabato mattina contro i licenziamenti illegittimi e che metteva proprio al centro diverse vertenze che vedono protagonisti, in particolare dei delegati della CUB, ma però un discorso che sicuramente si è allargato alla città e non solo. Ciao Mattia innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Allora Mattia, come è andata secondo te la manifestazione? Ricordiamo insomma anche le vicende che hanno portato a questa manifestazione.
1: Certo, no, secondo noi è stato un grandissimo risultato. Abbiamo visto una grande partecipazione, ben oltre quella che erano le aspettative iniziali, quindi presente la CUB, ma presenti altri sindacati di base, partiti politici, associazioni, centri sociali, quindi come dire una partecipazione molto diffusa, grande solidarietà anche espressa dagli interventi, no? Per esempio tutte le organizzazioni sono volute intervenire per portare la propria solidarietà ai lavoratori licenziati e secondo noi il punto politico di questa iniziativa è che si vuole parlare del tema dei licenziamenti, del fatto che in Italia hanno progressivamente falcidiato lo statuto dei lavoratori e che oggi le tutele per i lavoratori, il famoso articolo 18, è stato progressivamente svuotato. C'è volontà di tornare a parlare di questo argomento e quindi noi per dare una prospettiva a questa manifestazione l'obiettivo è proprio quello di voler generalizzare questo discorso per costruire una mobilitazione più ampia, più diffusa, proprio che punti sul ripristino dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
0: Ecco Mattia, ricordiamo le vicende, cominciamo magari da quella più vicina temporalmente e anche localmente, visto che si tratta di Margherita Napoletano che è stata licenziata dal San Raffaele di Milano.
1: Esatto, sì, Margherita Napoletano, storica delegata sindacale all'ospedale San Raffaele, come dire, salita alla ribalta pubblica perché ha denunciato su Report tutte quelle che sono le inefficienze dell'ospedale a seguito di questo percorso di privatizzazione sempre più dura e di esternalizzazione sempre più massiccia di servizi, però sempre più servizi che vengono esternalizzati a cooperative o SRL esterne per abbassare il costo del lavoro, ma dall'altra parte poi hai uno scadimento della qualità della prestazione lavorativa che non è possibile all'interno di un ospedale che deve garantire nei fatti poi un servizio essenziale. E secondo noi licenziata proprio per questo motivo, cioè dal momento che ha denunciato questa cosa qua, l'obiettivo del San Raffaele è proprio stato quello di cacciarla dall'ospedale, ma soprattutto cercare di cacciare il sindacato di base dall'ospedale, no? Perché poi Margherita rappresenta un sindacato di base, la CUB all'interno dell'ospedale, molto forte, molto radicato e che insieme all'USI, altro sindacato di base, sono gli unici che stanno contestando duramente il processo di privatizzazione e di mercificazione della sanità all'interno dell'ospedale.
0: Poi ecco, tra l'altro quello del San Raffaele è tornato agli onori delle cronache quest'estate per vicende di cattiva organizzazione che in un qualche modo indirettamente erano state anticipate anche dalle denunce di Margherita.
1: Esatto. Il problema è proprio questo qua, cioè anche a seguito poi del suo licenziamento, come dire, continuano a susseguirsi fatti di cronaca che mettono alla luce come ormai i servizi garantiti da questo ospedale, che si presumeva un'eccellenza della sanità lombarda, in realtà diventano sempre più gravi. E l'obiettivo è appunto di silenziare coloro che denunciano sostanzialmente.
0: Ecco, c'è poi il caso di Simone Vivoli, che tra l'altro abbiamo intervistato in diretta proprio dal corteo sabato mattina e adesso riproporremo anche la sua intervista, però nel suo caso l'accusa è di aver usato la posta aziendale per delle vertenze sindacali.
1: Esatto, c'è il caso di Simone Vivoli, segretario nazionale dell'FLM Uniti, quindi del sindacato dei metalmeccanici e delle telecomunicazioni, licenziato da TIM proprio perché ha promosso in questi anni tutta una serie di vertenze sindacali sul contro il demansionamento dei colleghi, per riappropriarsi di quote di salario eccetera, ha promosso tutta una serie di vertenze e soprattutto la costruzione di un intersindacale con altri sindacati all'interno dell'azienda che ha promosso degli scioperi negli ultimi anni. A lui appunto gli viene contestato di aver utilizzato la mail aziendale per lo svolgimento di attività sindacale, ma in realtà sono mail assolutamente che da un punto di vista numericamente dell'utilizzo sono come dire un quantitativo assolutamente minimo. È chiaro che anche lì l'obiettivo era appunto di espellere il come dire colui che si faceva un po' rappresentante del sindacalismo alternativo all'interno dell'azienda. E infine c'è il caso di Fantasia, no? Che è quello un po' più lontano nel tempo, per questo non meno grave.
0: Delio, Fantasia lontano nel tempo, però forse attuale rispetto a quello che succede nell'automotive italiana.
1: Esatto, perché Delio ormai sono anni che denuncia quello che è il disimpegno di Stellantis in Italia, cioè il fatto che Stellantis continua e ha continuato a fruire di come dire, soldi pubblici, ma in realtà non rispetta i piani occupazionali, i piani di investimento sulla base dei quali riceve i fondi pubblici. Delio è segretario dell'FLMMT di Frosinone e operaio in Stellantis a Cassino, quindi ha vissuto proprio sulla sua pelle come, nonostante i soldi pubblici che vengono da che l'azienda, questa progressivamente sta smantellando l'impianto di Cassino come altri in giro per l'Italia. Questa denuncia Delio ormai la fa da anni, e quindi anche lì la cacciata di Delio era proprio, cioè, l'obiettivo di silenziare un delegato sindacale che non solo, come dire, negli ultimi mesi, quando il problema ormai è esploso perché a un certo punto ci siamo trovati con la maggior parte degli impianti di Stellantis chiusi, ma che ormai è da anni che dice che l'obiettivo della azienda è progressivamente quello di abbandonare il paese. E però c'è tutto il problema di tutti i soldi pubblici, gli aiuti pubblici che gli sono stati conferiti negli anni.
0: Mattia, quali sono le prossime vertenze che vedranno impegnati i lavoratori e lavoratrici nel milanese?
1: Beh, allora adesso noi abbiamo lanciato la proposta di una riunione questo giovedì 24 alle ore 19 presso il centro sociale Casciavit in via San Faustino 62 a Milano, aperto a tutte le realtà che hanno partecipato al corteo del 19, perché quello che noi vorremmo fare è partire dai casi specifici di questi delegati per tornare a parlare del ripristino dell'articolo 18 in questo paese. E quindi sulla base di quelle che sono delle vertenze reali, perché questi sono tre esempi, ma sono decine se non centinaia i casi di delegati licenziati nelle aziende in maniera ritorsiva e pretestuosa, tornare a parlare di questo argomento. E l'obiettivo è quello di far sommare anche sempre più vertenze. Noi abbiamo vertenze aperte in tanti altri settori, mi vengono in mente gli hotel, dagli appalti ospedalieri dove ci sono gli appalti al ribasso che sono una roba criminale, o che ne so, tutti i problemi nelle RSA con i minutaggi eccetera, far convergere sempre di più queste vertenze, perché dobbiamo costruire una vertenza generale sul problema dei diritti dei lavoratori e anche assieme sulla tutela dei beni comuni, a partire dalla sanità, che è un settore dove le esternalizzazioni dei servizi stanno distruggendo quello che dovrebbe essere un diritto pubblico universale e garantito a tutti.
0: Mattia Scolari, segretario della CUB di Milano, grazie di essere stato ai nostri microfoni, buon pomeriggio e buona lotta. Ciao.
1: Grazie a voi.

0: E sentiamo adesso lo stesso Simone Vivoli che abbiamo raggiunto durante il corteo sabato mattina proprio a Milano, mentre c'era in corso questa manifestazione contro i licenziamenti illegittimi. E ci ricolleghiamo con il corteo di Milano contro i licenziamenti illegittimi. Stavolta siamo al telefono con Simone Vivoli, segretario nazionale FLMCUB da Firenze, che è anche lui al corteo dopo essere stato licenziato per ben due volte da Tim. Ciao Simone, vogliamo ricordare un po' la vicenda che ormai ti sta perseguitando da mesi?
1: Sì, è iniziata il 13 maggio con il primo licenziamento. Quello che mi contestava l'azienda praticamente è l'invio di alcune mail nel numero di 8 nell'arco di 3 mesi con un ex lavoratore che chiedeva informazioni circa la vertenza legale per recuperare alcune quote di salario. Dopo quella lì, a distanza di 2 mesi e mezzo, mi hanno fatto un'altra contestazione relativa ad un anno intero di scambio di mail con altri lavoratori, per cui gli hanno fatto il secondo licenziamento subordinato all'eventuale reintegro a seguito di una decisione eventuale del giudice sul primo licenziamento, perché molto probabilmente ritenevano le prime motivazioni deboli.
0: Ecco Simone, nei tuoi confronti e poi è partita una forte solidarietà in questi mesi.
1: Sì, direi a partire da forte solidarietà, abbiamo fatto sia petizioni online che raccolte di firme, ci sono 2 interrogazioni parlamentari, abbiamo fatto uno sciopero dopo qualche giorno molto partecipato con un presidio di 100 di persone. Adesso stiamo affrontando anche ovviamente l'avvertenza sul piano legale. Oggi siamo in corteo assieme agli altri lavoratori e delegati licenziati, assieme a Margherita Napolitano e a Adele Fantasia, che è stato licenziato un paio d'anni fa da parte di Stellantis, e abbiamo comunque l'obiettivo di proseguire con le iniziative. Probabilmente verso fine ottobre faremo anche dei presidi a Roma in prossimità sia del Ministero della Salute che del Ministero dell'economia.
0: Ecco Simone, si sente che il corteo di questa mattina è molto partecipato attorno a te?
1: Sì, direi è molto partecipato, è una nutrita partecipazione anche da parte di tutto l'arcipelago del sindacalismo di base, molti delegati, lavoratori di tantissime aziende e ovviamente anche gruppi e soggetti politici che ci sostengono.
0: Grazie Simone, buon proseguimento di corteo.
1: Grazie a voi, ciao, buona giornata.
0: E questo era appunto Simone Vivoli che abbiamo raggiunto durante il corteo di sabato 19 settembre a Milano, e noi adesso vi lasciamo con la sigla di Working Class Heroes. Prima vi ricordiamo che nel corso di questa trasmissione ci siamo occupati dell'avvertenza contro la H a Prato, a Seano, e abbiamo sentito Arturo Gambassi del Sud Cobas. E subito prima di Simone Vivoli, invece, per fare delle valutazioni sul corteo contro i licenziamenti illegittimi, avevamo sentito Mattia Scolari della CUB di Milano. Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

7 in punto, Radio Onda d'Urtine, questo martedì 22 di settembre. Lasciamo la replica di Working Class Hero e tempo di prime pagine dei quotidiani nazionali. Il Manifesto apre con una fotografia abbastanza curiosa in realtà della Meloni e la scritta rimandata. Tetto agli studenti stranieri per decreto, divieto del hijab, Meloni e Valditara eccitano le platee, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole e della Costituzione. Le aule sono aperte a tutti, ricorda Mattarella. Anche i vescovi dicono no, il governo può ripiegare su un disegno di legge di fine legislatura. Così. L'apertura al commento di Mario Ricciardi, la Premier non toglierà nemici a destra. Con questa mossa, infatti, altre che evidentemente seguiranno la Meloni, come dire, ha iniziato la campagna elettorale con nel mirino Vannacci, il tentativo di non farsi rubare troppi voti, quindi rubando le idee. Allo stesso Vannacci, taglio basso in Germania, Berlino vede rosso, gli affitti al centro, boom della Link nella capitale tedesca, l'SPD però fa resistenza contro l'aspirante borgomastra Elippe Eralp, che è la leader della Link a Berlino. Taglio basso invece la salute nei CPR, non sa che farsene dei burocrati, un commento di Mauro Palma. Poi miserie di Pontida, uno svelamento che non prevede le donne, si parla della comparsa sul palco di Pontida delle nazifem, così vengono definite in realtà estremiste di destra francesi nello specifico, che mettono nel mirino, diciamo, l'Islam in quanto tale. Andiamo proprio in terra di religione musulmana, cioè in Iran ed in Yemen, crisi di nervi degli Stati Uniti, lo stallo costa caro, milioni di dollari, almeno 30 sono quelli che costano a Trump ogni giorno di blocco dello stretto di Hormuz. Sempre dagli Stati Uniti è partito l'assalto alla corte penale da parte proprio degli Stati Uniti, il tutto mentre oggi si riunisce l'Assemblea Generale dell'ONU. I lavori sono iniziati la scorsa settimana, ma ad oggi di fatto arrivano i leader dei vari paesi. Il Domani, Melonacci è il titolo, con due fotografie sovrapposte, la Meloni e Vannacci. Dopo l'annuncio sul tetto agli stranieri in classe, Meloni viene criticata anche dalla CEI. La lezione di Mattarella, la scuola deve essere aperta a tutti, ma la Premier rincorre Vannacci e gli assomiglia sempre di più. È nato così Melonacci, un nuovo mostro della politica. Taglio basso invece, Trump prepara l'assalto finale alla Corte Penale Internazionale. La Casa Bianca vorrebbe un intervento senza precedenti, di fatto per smontare la Corte del Laia. E poi in taglio a basso invece la strana trattativa fra lo Stato e se i privati chiedono più controlli, una novità soprattutto per gli americani, ne scrive Chiara Cordelli. E poi dall'Italia, fra lobbismo e fondi pubblici, gli affari d'oro di Giubilei e Chirico a Roma, una lunga inchiesta a pagina 4. Andiamo all'Avvenire, scuola per tutti, Mattarella ribadisce la funzione dell'istruzione, includere senza ghetti né barriere. Poi una vicenda che viene appunto ripresa anche nell'editoriale di Danilo Paolini, se la politica perde il centro. Taglio basso invece, Zuppi, le priorità sono le cure, poi dibattito serio sulla fine vita, si parla ovviamente di eutanasia e dintorni, con la Chiesa che sostanzialmente non ne vuole sentir parlare. Il Fatto Quotidiano invece si apre con l'Unione Europea, è morto il centro, vincono solo le idee radicali. A Berlino vince la sindaca della Linke con il consulente di Mamdani, polarizzazione continua. Poi in taglio basso invece, tetto agli stranieri in aula, Mattarella sconfessa la Meloni. E poi le armi, il negoziato con Kiev, ecco il piano del PD per raggiungere un'intesa con i 5 Stelle. Poi in taglio basso invece, regolamento di conti nella Lega, effetto Pontida, lo schiaffone di Salvini ai ribelli a Zaia and Company. Da ultimo una grande
fotonotizia con la Meloni e Lollo, che è il ministro Lollobrigida, che si comprano i voti, 500 euro ad aprile. Dopo il bollo auto, la social card, che è stata, quella trovata che ha sostituito reddito di cittadinanza e altre realtà differenti, avrà una novità l'anno prossimo: l'acconto, metà del sussidio di tutto l'anno, lo daranno ad aprile, guarda caso un mese prima di quelle che evidentemente saranno le elezioni di primavera a maggio. Questo è lo scoop del Fatto Quotidiano. Andiamo poi a dare un'occhiata al mondo della birra. La birra del Borgo, la multinazionale, chiude la spina di questa eccellenza delle birre artigianali. La Repubblica, la scuola di Mattarella, anche qui la vicenda l'abbiamo già vista ampiamente. Di spalle invece media statunitensi in rivolta contro Trump dopo il bando alla CNN e a Politico, tra le testate ammesse fuori dalla Casa Bianca, CNN Politico e MS Now hanno fatto causa a Trump, ma anche le altre TV si alleano e sostengono per ora i loro colleghi. Dalla Germania parla Merz, sconfitta drammatica, Mosca interviene, lo irride, paga le sanzioni e la mancanza di gas russo. Infine Stefano Mancuso, più alberi e meno auto per salvare le città dal clima impazzito. Dalla Repubblica al Corriere, il Colle dice scuola no ai ghetti, intervista Valditara sul Corriere, riguarda anche gli europei, prova a salvarsi in corner il ministro ex Messino e ora leghista. Taglio Basso invece sia parla della guerra di mafia in corso a Roma, quella che riguardava il clan Senese da un lato e il cosiddetto cosiddetto Diabolic Fabrizio Piscitelli, fra le altre cose leader anche della curva della Lazio, che era stato ammazzato nel 2019. Secondo i PM, dietro appunto l'omicidio di Diabolic c'era una vera e propria guerra di mafia con Piscitelli, che intendeva prendersi tutto quanto era dello storico capomafia Senese in carcere. Questa è la ricostruzione. A Cuneo invece l'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga, un 35enne indagato per il delitto nella cascina, l'uomo ha sparato 13 colpi con la sua Beretta calibro 9, mentre i ladri erano in fuga. La Stampa, Mattarella, scuola senza ghetti, l'abbiamo visto. Taglio Basso invece ci si occupa dei militari italiani nel Golfo, via dalle zone a rischio, cambia la missione militare italiana in Arabia Saudita dopo gli attacchi degli USA, Crosetto annuncia una riduzione del contingente con trasferimenti probabili, vadano a Dubai o negli Emirati Arabi. Lato economico, oggi sono attesi i dati dell'Istat, la revisione dei dati macroeconomici che serviranno poi all'Unione Europea per capire se l'Italia esce o no dal deficit. Tutto questo avrà un forte impatto, ci ricorda Luca Monticelli, anche sulla manovra economica appesa al responso dei deficit. I timori del governo, scrive Luca Monticelli. E poi, visto che La Stampa è il quotidiano di riferimento a Torino e dintorni, c'è una notizia curiosa che riguarda il Piemonte: l'audace colpo dei soliti ignoti del Barolo, rubate 3.000 bottiglie pregiate nelle cantine di Monforte, annate 2021-2022, anche formati Magnum, ladri buon gustai, quelli che sono entrati all'interno della cantina Conterno e Fantino di Monforte d'Alba. Dalla Stampa andiamo al Sole 24 Ore, sono le 7:10 minuti qui a Radio Onda d'Urto. Liti fiscali, ricorsi in calo del 17%, scende anche il valore complessivo dei ricorsi da 9 a 6 miliardi di euro. Di lato però sulla fonte delle banche, banca IFIS, maxi verifiche sulle responsabilità dentro i limiti, cioè la banca ha 405 milioni di euro di svalutazione, la CDA cerca di capire A, come sia stato possibile, B, come venirne a capo. Nel frattempo a Roma oggi 100 sacerdoti in marcia contro il genocidio a Gaza, un centinaio di sacerdoti da 8 paesi e molte regioni d'Italia nella rete Preti contro il genocidio si riuniranno a Roma, una marcia lungo via della conciliazione, portando un sudario con il nome di 300 bambini palestinesi e libanesi ammazzati dopo i due cessati il fuoco. Così La Stampa, che ha da sempre, come dire, un occhio molto attento al Medio
Oriente. Sono le 7:11 minuti, passiamo ora ai rassegni quotidiani locali. La scuola che divide fa discutere anche a Brescia la misura della Meloni, il caso di Vobarno, dove gli alunni senza cittadinanza italiana sono uno su due. Leggendo poi le parole però dei presidi si capisce come, pur non potendo dirlo esplicitamente, ma valutano per quello che è, cioè una stupidaggine razzista quella della Meloni. Taglio basso invece PTCP e consumo del suolo, la provincia apre ai sindaci. Il Broletto annuncia un emendamento per rendere più graduale il taglio da qui al 2030. Un paio di giorni fa la provincia ha ridotto le superfici trasformabili sostanzialmente da agricole a cemento, che siano commerciali, industriali o dintorni. I sindaci sulle barricate, perché nel meccanismo malato che si dà sui territori proprio gli oneri di urbanizzazione tengono assieme i bilanci dei comuni. Molto interessante poi un'altra notizia: cocaina a fiumi nel Bresciano, complice, il prezzo dimezzato. La finanza ha sequestrato un quintale di cocaina in arrivo dall'Albania nel doppio fondo di un'auto seguita fino a Roma. Il prezzo sta calando e la merce è sempre più disponibile. È uno dei passaggi di un'intervista ad un investigatore che non rilascia il proprio nome, ma che traccia, come dire, una mappa, per quanto drammatica ma molto interessante, del consumo di cocaina nel Bresciano. Dal giornale di Brescia a Brescia Oggi, tetto agli stranieri in classe, dubbi dei presidi bresciani, difficile, tra l'altro 2 studenti su 3 sono nati qui, dicono gli stessi presidi. Poi a Brescia è record di rifiuti speciali, 12 milioni di tonnellate all'anno in 433 impianti. Brescia smaltisce più rifiuti speciali di Milano. Ci spostiamo poi a parlare di siderurgia. Brescia al top, l'export supera il miliardo. Per far capire anche, come dire, dove vanno i soldi, chi ci sono i soldi, semplicemente vanno sempre nelle stesse tasche. E poi bretella autostradale della Valle Trompia, opere compensative per 15 milioni di euro sono quelle richieste dai 4 comuni attraversati e dalla comunità montana. Anche qui il modello di sviluppo a colpire in negativo. Cosa chiedono i comuni? L'elenco è da brividi: rotonde, ponti, asfalti e pure un eliporto. Sempre dalla Brescia Oggi, moschea, la petizione va verso la bocciatura. 500 firme raccolte da Brescia ai bresciani, bocciate dalla commissione ad hoc del comune. Un testo molto molto vago. La petizione è per ogni probabilità verso l'archiviazione, così Brescia Oggi. Andiamo al Corriere della Sera di Brescia: cemento, 800 ettari in meno. Sì, dei sindaci alla variante della provincia, che dopo anni si è finalmente adeguata alle normative regionali, dice Pietro Gorlani. Ora l'obiettivo è mettere dentro i PGT dei singoli comuni la riduzione di un terzo delle previsioni edificatorie, cioè meno cemento. Taglio basso invece: stranieri a scuola, cittadinanza e linguaggio sono

0: passiamo poi in rassegna, così chiudiamo anche la Repubblica di Milano. Scuola Trotter, una scuola multietnica, qui nessuno è straniero, i bambini di origine non italiani sono sopra il 70%. E poi in taglio basso, assunzioni dei rider di Glovo, il GIP deve decidere, il giudice del lavoro, si parla di una delle tante cause relative ai ciclofattorie. 7:15 minuti, linea immediatamente ad una corposa storia di classe e poi ci sarà il giornale Radio Flash.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: Il 22 settembre 1866 l'esercito dello Stato unitario arriva a bombardare Palermo per stroncare l'insurrezione della città, che diventerà nota come Ribellioni di Lussetti e Menzu, la rivolta del 7 e mezzo. Perché era scoppiata questa insurrezione? Chi ne furono i protagonisti? Per rispondere a queste domande bisogna fare un passo indietro, nel periodo successivo alla sconfitta dei Borboni e alla nascita dello Stato unitario.
1: L'alleanza tra la classe dirigente moderata del Piemonte con i proprietari e i borghesi siciliani, sancita dall'annessione dell'isola Sicilia al Regno, aveva fatto perdere ai contadini e ai ceti popolari ogni illusione e speranza di liberazione dall'oppressione sociale. Una speranza che inizialmente l'arrivo dei garibaldini aveva acceso. Così le classi sociali più povere iniziarono a avere dapprima un atteggiamento di indifferenza verso il nuovo Stato e poi anche di ostilità. Dal 1861 per i contadini e gli artigiani siciliani il nuovo Stato corrisponde ai nemici di sempre, i latifondisti locali. Ma gli errori dello Stato unitario tra il 1861 e il 1866 sono tali e tanti da inimicarsi anche strati della borghesia e della nobiltà siciliana che avevano voluto l'insurrezione del 1860 e che erano poi diventati oppositori dello Stato italiano.
0: L'ostilità accomunava così i ceti popolari, gli autonomisti, i democratici repubblicani, il clero isolano e i piccoli residui borbonici. Ma quali erano stati i provvedimenti che avevano esteso l'opposizione allo Stato italiano? Prima di tutto l'istituzione della leva militare obbligatoria, che significava sradicare i contadini dalla terra per mandarli per molti anni in paesi lontani. Poi la repressione con pugno di ferro del fenomeno della renitenza e della diserzione, con rastrellamenti e perquisizioni, con vessazioni nei confronti delle famiglie dei ricercati, trattando la Sicilia come terra di occupazione. Inoltre nell'isola vi è un inasprimento fiscale in assenza di interventi e di lavori pubblici e si stroncano le istanze autonomiste. Poi c'è anche l'attacco al clero siciliano, che era stato antiborbonico e garibaldino e molto legato alla popolazione. Il professor Elio Di Piazza, docente all'Università di Palermo e del Centro Zabut, documentazione lotte sociali.
2: Intanto una delle ragioni principali sta nella classe dirigente, la classe dirigente post-borbonica, che è una classe dirigente filo-piemontese, ecco, è un po' più realista del re.

0: stata una delle cause della ribellione. Nel maggio del 1866 c'è stata una delle più forti siccità che hanno avuto come conseguenza la crisi agricola, quindi la mancanza di generi alimentari, e questo non ha fatto altro che accendere gli animi dei siciliani.
1: Palermo contava allora 200.000 abitanti, era la seconda città italiana più popolosa ed aveva 140.000 analfabeti. La maggior parte della popolazione era composta da operai non qualificati. La crisi economica che si era acuita, le persecuzioni poliziesche, il minacciato scioglimento delle corporazioni religiose, dalle quali dipendeva l'esistenza di 10.000 nullatenenti, avevano aggravato la situazione. A Palermo si era formato un comitato segreto insurrezionale, composto da operai e artigiani, principalmente provenienti dalle fila repubblicane o clericali,

0: Le campagne intanto pullulavano di gruppi armati di renitenti e latitanti. Proprio nel circondario di Palermo inizia l'insurrezione il 15 settembre. Alla testa degli insorti, diversi ex garibaldini guidano masse di contadini e di artigiani pronti a tutto. Al grido di «Viva la Repubblica! Viva Santa Rosalia! Viva l'Immacolata!», sventolando bandiere rosse, assaltano le caserme, occupano i comuni.
1: Uno scrittore, uno storico, che nel 1868, quindi 2 anni dopo, Vincenzo Mortillaro, in un suo libro intitolato I miei ricordi, parla dell'insurrezione del 7 e mezzo e dice: alla sommossa non prendeano parte persone ricche o elevate, né il clero o il monachismo. Erano gli uomini delle classi operaie che contribuivano più degli altri all'insurrezione. Questo un po' per fare capire che sì, c'era un fronte molto vasto dietro l'insurrezione del 7 e mezzo, però gli autori principali venivano dalle classi popolari.
2: Nella città invece la rivolta divampa il giorno successivo. Tra il 17 e il 18 settembre l'intera città, ad eccezione del Palazzo Reale, delle prigioni e del castello, era in mano agli insorti. A questo punto però il comitato insurrezionale, fino ad allora espressione dei ceti popolari, fa entrare esponenti della nobiltà che non dirigono adeguatamente la rivolta. L'assalto alle prigioni procede in maniera scomposta e non coordinata e non si ordina di attaccare il Palazzo delle Finanze ed il Banco di Palermo per impadronirsi delle grandi somme di denaro che vi erano custodite.
0: Il 19 settembre ci sono circa 30.000 palermitani, principalmente contadini e popolani, che presidiano in armi la città, mentre si completa l'insurrezione nel circondario. Ma dal mare arrivano rinforzi per l'esercito. A questo punto i notabili entrati nel comitato insurrezionale tentano una mediazione col comandante delle truppe, il generale Cadorna, e disperdono gli insorti combattenti arrivati dalla provincia, invitandoli a tornare nei loro paesi. L'attacco ha inizio la mattina del 21, con le truppe italiane che dopo duri combattimenti espugnano le barricate una dopo l'altra. L'alba del 22 settembre trova ancora poche migliaia di insorti arroccati sulle ultime barricate. Dopo duri scontri, verso mezzogiorno, l'intera città è occupata dalle truppe. Per sconfiggere l'insurrezione, l'esercito ha impegnato più di 40.000 soldati, oltre alle forze di polizia. I morti sono molte migliaia tra gli insorti, oltre 200 tra le truppe dello Stato italiano. Diverse migliaia sono gli arrestati.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Sette e 22 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 22 di settembre. Tramandando a Gaza con violenti e diffusi raid di Israele sulla striscia, non è chiaro ancora il numero delle vittime e dei feriti, in quello però che è uno degli attacchi più violenti dall'estate. Per ora ci sono 3 morti ed 8 feriti, ma il bilancio parziale. Per la Palestina, sabato, corteo a Brescia con il coordinamento Palestina. Partenza alle ore 15 dalla metro di San Faustino. Già oggi invece a Roma un centinaio di sacerdoti della rete Preti con il genocidio marceranno a partire dalle ore 15.30 da Via della Conciliazione fino a Piazza Montegrappa, di fronte cioè non casualmente alla sede di Leonardo S.P.A. Porteranno un sudario con i nomi di 300 bambine e bambini palestinesi e libanesi ammazzati da Israele dopo la dichiarazione dei due cessate il fuoco. Dalla Palestina all'Iran, in particolare allo stretto di Hormuz, la Francia lavora per una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Macron ne ha parlato nella notte con Trump a margine dell'Assemblea generale, sempre dell'ONU. C'è poi il vicino Yemen, dove l'aviazione saudita ha bombardato diverse città, in particolare quella di Makkah, la città portuale che controlla la costa del Mar Rosso. 6 le vittime, 14 al momento i feriti. Dall'Italia la scuola è la più efficace leva di integrazione, deve stabilire legami, non formare ghetti. Queste le parole ieri di Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice. Poche ore dopo l'annuncio della Meloni del tetto nelle classi agli studenti stranieri e pure del divieto di indossare il burka nelle aule. Il richiamo ad una scuola inclusiva arriva anche dai vescovi, mentre gongolano dal partito di Vannacci la premier. Ormai ci insegue. E da Fratelli d'Italia alla Lega con Salvini che riunisce a Milano il Consiglio federale del Carroccio per le regole del congresso straordinario annunciato a sorpresa dal palco di Pontida. Salvini sfida gli avversari interni, mi aspetto che si candidino. Tensione quindi con i governatori del nord a cui si rivolge direttamente Salvini. Sono gli unici che non possono lamentarsi. Sulla fronte centro-sinistra, Alleanza Verdi e Sinistra prova a scuotere il campo largo chiedendo un federatore, non Conte o la Schlein come leader, per un'intesa politica senza le primarie. Queste le parole del Verde. Bonelli gli fa sponda alla destra del PD con Sensi, sono in tanti a pensarla come lui. Parliamo di lavoro, sono 5 gli omicidi sul lavoro delle ultime 24 ore. Madre e figlio sono deceduti in un'azienda agricola di Partinico nel Palermitano per le esalazioni di una cisterna. In una cava del Po è morto un operaio schiacciato da un macchinario. Stessa sorte in una cantiere di Potenza per una 41enne. E ancora un lavoratore di 31 anni è morto in itinere mentre andava al lavoro in Romagna. Questi dati forniti dall'Osservatorio Indipendente di Bologna, morto sul lavoro. Oltre alle vittime poi ci sono i feriti sul lavoro, non sempre facili da intercettare e contabilizzare. Un caso riguarda sicuramente il bresciano, un 69enne caduto dal tetto che stava controllando in una cascinale di Lograto, Bassa Bresciana, è finito dopo 5 metri di volo su un'imballatrice per il fieno. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Pagina giudiziaria, perquisizioni e sequestri all'alba nei confronti di 4 giovanissimi fra Emilia e Marche, definiti molto genericamente dalla Procura di Pesaro come vicini ai collettivi locali e a soggetti riconducibili agli ambienti antagonisti. Il provvedimento ai danni dei 4, 2 residenti nel riminese e 2 del bolognese, riguarda in particolare l'accusa di aver preparato e poi testato in una capannone in disuso del pesarese alcune bottiglie Molotov. Torniamo all'estero. In Germania la cancelliera Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali fra Berlino e Mecklenburg, ma rifiuta le dimissioni. I cristiano-democratici in Pomerania restano addirittura al di fuori del parlamentino locale, qui in testa ci sono gli estremisti di destra di AfD, ma anche a Berlino, dove esprimevano il borgomastro, perdono 8 punti. Proprio a Berlino trionfa la sinistra della Linke, che al centro della campagna elettorale ha messo l'insostenibile situazione della casa, in particolare quella degli affitti. Da ultimo andiamo in Asia, almeno di 2 morti, ma il bilancio è per ora parziale perché ci sono 10 dispersi. Il bilancio del passaggio del tifone Dujan, il 25esimo della stagione, che ha colpito nello specifico la costa orientale del Giappone. Diffusa l'allerta massima per il rischio frane attorno alle isole Izu. In una di queste, cittadina Ojima, si sono registrati oltre 800 mm di pioggia nel giro di 48 ore, il doppio della media dell'intero mese di settembre. Cancellati oltre 300 voli, tolti anche i collegamenti ferroviari nell'area a nord di Tokyo e quella a nord-est della prefettura del Tohoku. 7:28 minuti, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna tra meno di un'ora alle 8:20 minuti. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 22 settembre. Iniziamo con un'anticipazione per questo sabato 26 di settembre a Brescia, corteo per la Palestina contro il genocidio, la pulizia etnica, il DDL 1004, l'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. L'appuntamento con il corteo per la Palestina è presso la metro San Faustino questo sabato 26 di settembre alle ore 15, metro San Faustino Brescia. Il comune di Brescia informa sulla prossima seduta del consiglio di quartiere Porta Cremona Volta, che si terrà questa sera martedì 22 di settembre alle ore 20:45 nella sala civica Ziliani numero 6, consiglio del quartiere Porta Cremona Volta. E poi gli appuntamenti al cinema sempre per la città di Brescia, sempre per oggi l'appuntamento con il film Le armonie di Werkmeister alle ore 18 e alle ore 21. E con il film Turner, l'accordatore alle ore 18 e 15. Il film Un mondo meraviglioso alle ore 20:30. È questa la programmazione per il cinema Nuovo Eden di Via Nino Bixio 9 a Brescia. Chiudiamo l'agenda andando a Milano, dove Unicobas Milano e Lombardia invitano alla presentazione del libro di Stefano Derrico intitolato Sindacato S.P.A. CGIL, CISL, UIL e gli altri, Diktat Affari e Miracoli della nuova casta, edizioni Paper First, di libro che è stato pubblicato quest'anno. L'appuntamento con la presentazione del libro di Stefano Derrico è per oggi alle ore 15 presso la Casa della Cultura di via Borgogna numero 3, metro 1, metro 4 San Babila a Milano. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.

7:33 minuti, c'è la scuola nel mirino, la scuola definanziata, la scuola abbandonata scientemente, ovviamente parliamo di quella pubblica, non quella privata, qui vengono regalati continuamente sordi e prebende, che qui soprattutto qui in Lombardia e nella Bresciano. L'ultima uscita della Meloni con evidenti risvolti elettorali, è chiaro il tentativo di stoppare la deriva destra dei suoi elettori prendendo a prestito direttamente proprio le parole di Vannacci, la vicenda quella che riguarda i test massimi nelle scuole. Occupa anche oggi le prime pagine dei quotidiani, anche quelle di carattere locale. Noi siamo andati ieri come Radio Onda d'Urto in una delle scuole che ha la maggiore componente di bambini non nati in Italia, la Volta, scuola elementare del quartiere Fiumicello, dove ha insegnato per lunghissimi anni Maria Mercanti, appena andata in pensione, è stata a lungo anche la coordinatrice del plesso della Volta Fiumicello. Abbiamo chiesto a chi la scuola la fa davvero, quindi qual è la situazione nelle classi e se siano davvero questi i problemi che si registrano all'interno degli istituti scolastici, soprattutto quelli delle scuole dell'obbligo come la scuola elementare Volta del quartiere Fiumicello di Brescia. Fra poco l'intervista a Maria Mercanti.

0: Siamo in collegamento con Maria Mercanti, che è stata per tanti anni insegnante e anche coordinatrice alla scuola elementare, scuola primaria Volta del quartiere Fiumicello di Brescia, una delle scuole dove sicuramente la presenza di alunni e alunne di famiglie di origine migrante è più marcata, è più alta. Quindi io ti chiedo, Maria, innanzitutto una buona giornata, un saluto.
1: Grazie.
0: E ti chiedo poi di presentare brevemente appunto quella che è stata per tanti anni la tua scuola. Sei appena andata in pensione, quindi insomma hai insegnato per decenni insomma in questa realtà. Ti chiedo, ecco, di presentare, di illustrarla per far capire anche come sono le scuole di cui si parla e di cui adesso la Meloni, la Presidente del Consiglio Meloni, con questo nuovo decreto che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri, vorrebbe cambiare la situazione a colpi di decreto, con un decreto insomma che impone un tetto per gli alunni stranieri, perché dice non possiamo consentire che nelle classi della scuola italiana gli italiani siano una minoranza. Quindi partiamo dalla tua scuola, descrivicela brevemente.
1: Buongiorno a tutti, mi avete colto un po' di sorpresa, io sono in pensione, sì, la mia scuola, io sono molto affezionata alla mia scuola. La mia scuola è stata una scuola di frontiera, è una scuola di frontiera perché la scuola c'è ancora, io non ci sono più, ma la scuola c'è ancora. È una scuola di frontiera che avrebbe bisogno di essere supportata e non affossata, tanto per cominciare. È una scuola che sicuramente ha tanti bambini stranieri, perché la realtà abitativa di Fiumicello è una realtà abitativa che vede bambini stranieri. Ma d'altra parte gli italiani di figli non ne fanno più, gli unici che fanno figli sono gli stranieri, non so che ce la raccontiamo. La mia scuola, come tante altre scuole, sta in piedi perché ci sono i bambini stranieri, altrimenti non sarebbe già chiusa. Non ci sono bambini italiani, non ci sono più, perché la realtà abitativa è diversa, per cui è inutile che ce la raccontiamo. La mia è una scuola difficile, ma anche una scuola ricca di diversità, perché la ricchezza viene proprio da quello, dal fatto che c'erano bambini che dovevano condividere spazi insieme, dovevano condividere modi diversi di vedere il mondo, e questo è sicuramente arricchente per loro e per noi. Certo, non è facile, e non è mettendo un tetto che cambiano le situazioni, cambiano investendo sulla scuola come la nostra. Invece ci hanno lasciato da sole a far fronte a situazioni complicate da un punto di vista umano e da un punto di vista didattico.
0: Non, ecco, per capirci di... Maria, quanti alunni ci sono alla Volta e la situazione delle classi quant'è, cioè quanto è la presenza
1: i bambini stranieri,
0: di bambini?
1: La Volta è composta esclusivamente da bambini stranieri, poi alcuni sono nati in Italia per cui sono stranieri perché parlano a casa la lingua d'origine, ma in realtà sono nati in Italia, per cui in realtà dovrebbero essere ritenuti italiani. Però non sono nativi, non parlano italiano perché lo parlano come seconda lingua. La scuola Volta è composta esclusivamente da bambini stranieri, non ci sono, poi i bambini italiani sono pochissimi, sono una quantità, una percentuale veramente forse del 2%, 1%. Fino all'anno scorso erano circa 250 bambini, ma tutti quanti stranieri, cioè non, ecco, questa è la realtà. Ci sono 14 classi, ma la situazione è questa, non cambia. Non so cos'altro tu voglia sapere di insegnare. Gli insegnanti sono abbastanza, il corpo docente è abbastanza stabile, la situazione è abbastanza conosciuta e nessuno fa niente per risolverla, perché il Comune di Brescia dovrebbe prendere questi bambini e spostarli altrove. Ma come fai? Cioè, dove li metti? Cosa ne fai di questi bambini che vogliono venire a scuola dove i genitori hanno investito sulla loro cultura, sul loro diventare grandi? Dove li puoi portare? Se anche solo andare a Torricella, che è la scuola più vicina, del quartiere più vicino, è un problema, c'è da attraversare proprio la tangenziale, c'è da attraversare il ponte. Un bambino di 6 anni, cosa gli fai fare una scelta di questo genere? È impensabile. Lì bisogna fare degli investimenti, non mettere dei tetti. Il tetto c'era già, ma non è mai stato rispettato perché non era possibile farlo rispettare. Poi adesso la scuola è già iniziata, ragazzi miei. Siamo ormai a metà settembre, fine settembre la scuola è cominciata, dove li metti su questi bambini? Dall'anno prossimo dici no, scusi, lei non può più venire in questa scuola, deve andare in un'altra. È una follia. hanno il diritto di venire a scuola e hanno il diritto di stare a scuola e imparare italiano, perché secondo loro parlano l'italiano meglio o peggio degli bambini italiani della zona, ma non mi fanno ridere queste cose. Certo, ci bisogna fare degli, ripeto di nuovo per la terza volta, bisogna fare degli investimenti e non lasciare le insegnanti da sole con opinioni diverse, perché alcuni insegnanti magari dicono finalmente qualcuno ci sta guardando, finalmente qualcuno fa qualcosa per la scuola, finalmente qualcuno dice che così non possiamo andare avanti, ma non è questo il modo, non è così che si aiutano le scuole come la mia, quella che è stata la mia ormai.
0: Ecco, investimenti quindi significa avere più insegnanti per fare compresenze, per fare esatto. corsi di alfabetizzazione magari esatto. intensi, accelerati?
1: Sì, fare corsi di alfabetizzazione, mettere un doppio organico, avere più compresenze. Sì, io penso che ho lasciato le mie classi, che erano classi da 25 alunni, con bambini, con una classe che erano più bambini disabili, ed ero completamente da sola, cioè dovevo far fronte alla situazione da sola, al massimo con le insegnanti di sostegno. E avere bambini disabili è diventata una risorsa, perché è l'unico modo per avere qualcuno che ti supporta in classe, altrimenti sei da sola frontale con 25 bambini e non tutti comprendono quello che tu insegni. Certo, io facevo matematica, la matematica è un linguaggio universale, per cui avevo meno difficoltà, perché tu insegni italiano, ovviamente le loro competenze linguistiche, e non perché erano stranieri, ma perché i bambini non sono più abituati ad avere esperienze e non sono più abituati ad essere ascoltati, non parlano, non scrivono, non comunicano, per cui ovviamente usano l'italiano non come prima lingua. Non perché sono stranieri, ma perché i bambini non parlano, non vengono ascoltati, perciò non vengono neanche, non hanno bisogno di parlare. Abbiamo bisogno di nella scuola, come una scuola così c'era bisogno di risorse di insegnanti che facessero almeno un doppio organico, le compresenze, alfabetizzazione, supportarle nei momenti più bui. Invece l'insegnante era spesso, il rapporto era 1-25. E questo è insensato. Ma 1-25, anche se fossero stati tutti italiani, è insensato. Ecco. Per cui è insensata una regola di questo genere. È la scuola sulla scuola bisogna investire, non mettendo la solita toppa qua e là, come sta facendo adesso, ricorrendo mannacci. Non so se tu volessi sapere questo o altro.
0: Ecco, per quanto riguarda invece il rapporto con le famiglie in queste scuole, com'è il rapporto scuola-famiglia? Cioè, notate, è ovvio che non si può generalizzare, però c'è interesse da parte di queste famiglie rispetto ai percorsi formativi, di istruzione dei propri figli? C'è un coinvolgimento nell'attività della scuola?
1: Certo, il coinvolgimento c'è, ovviamente anche qui bisogna sempre passare attraverso una mediazione culturale, bisogna spiegarle le cose, perché se non le spieghi i genitori non comprendono cosa tu stai chiedendo né cosa tu stai facendo. Poi una volta che hanno capito, perché hanno capito, hanno compreso, perché spesso questi genitori non parlano la lingua, non parlano italiano, ma d'altra parte, voglio dire, se mi si incina cosa capirei di quello che mi stanno spiegando? Magari un po' di cinese lo parlo, ma non abbastanza nello specifico, non abbastanza per capire quello che mi viene richiesto. Per cui con una mediazione culturale che spiega e nello stesso tempo ti spiega ai genitori cosa sta succedendo e spiega a te quello che i genitori hanno in mente, perché spesso è un problema proprio di confronto che non esiste, perché io non capisco loro, loro non capiscono me. Invece se c'è una mediazione riesco a comprendere e a spiegare laddove non ci si comprende. E allora a questo punto i genitori investono, perché i genitori stanno investendo sulla scuola. Loro in qualche modo vorrebbero che i loro figli avessero successo scolastico, molto più degli italiani, perché hanno ancora la visione della scuola come un qualche cosa che dà successo. Gli italiani sono molto più ambigui su questo, hanno capito che la scuola non dà soldi, ecco. Mentre gli stranieri sono ancora nella fase in cui vorrebbero che i loro figli imparassero almeno le cose basilari e spingono i bambini a scuola e investono sui bambini a scuola, certo, in maniera sempre molto relativa, perché quando cominci ad avere tanti figli della madre che se ne deve occupare diventa tutto molto più complicato. D'altra parte, dove i soldi sono pochi, è chiaro che si fanno delle scelte, non sto a sindacare, però io non posso dire di aver trovato delle famiglie completamente distaccate da quello che è il benessere della scuola, il benessere delle bambine a scuola. Anzi, nel momento in cui sono riuscita ad avere un contatto con loro, spesso è stato un rapporto fruttuoso, un rapporto di confronto. Ripeto, una volta che tu hai capito cosa io ti chiedo e io capisco cosa tu vorresti dalla scuola, si arriva su un terreno comune. Ma se questo terreno non si crea e io in qualche modo ti respingo a prescindere, è chiaro che non c'è confronto, non c'è modo di costruire un ponte. Ecco. Per cui questo è certo, il problema grosso è che loro sono legati al discorso economico, per cui sono capaci di stare qui un anno, due anni, poi si trovano un posto migliore dove andare, prendono baracche e burattini e se ne vanno, i bagagli e se ne vanno. E questo è un grosso problema, perché tu magari hai investito sui loro figli e sui bambini, hai dato anima e corpo per fargli imparare qualche cosa, invece questi se ne vanno. Questo è un grosso problema, un grossissimo problema, che è legato al discorso economico, non è legato all'ambiente scolastico.
0: A Brescia, su 200.000 abitanti, 55.000 sono di origine straniera, definiamolo in questo modo, anche se poi 21.400 hanno già ottenuto la cittadinanza italiana. Sono presenti 140 nazionalità differenti come origine. Ecco, nella vostra scuola c'erano delle origini più, diciamo, marcate? Ecco, è un quartiere abitato soprattutto anche da tante famiglie indiane e pakistane,
1: mentre il primo maggio erano soprattutto cinesi, ma nel quartiere di Fiumicello sono origini indiane e pakistane. Ultimamente stavano arrivando anche gli slavi e i sudamericani, però soprattutto indiani e pakistani.
0: Maria, io ti ringrazio molto per questo contributo.
1: Allora, io voglio aggiungere una cosa. Questo, che io sono molto affezionata alla mia scuola. La mia scuola è stata una scuola importante nella mia vita, che mi ha dato molto, e sono molto legata alle famiglie che mi hanno supportato e aiutato. Volevo anche aggiungere un'altra cosa. Nel periodo del Covid io ho avuto contatti con genitori che poiché riuscivano a parlare, cioè che mi mettevano, che facevano da tramite tra la scuola e i genitori, che con la scuola avevano un rapporto difficile, cioè facevano proprio da trade union, da mediatori culturali, quando erano solo rappresentanti. La mamma pakistana si faceva carico di parlare con la mamma della scuola dell'infanzia per spiegargli come dovesse muoversi. Per cui queste situazioni ci sono, però bisogna in qualche modo investire su questi genitori, dargli la possibilità di esprimersi. Se tu non gliela dai, è chiaro che è una scuola che è destinata ad essere a finire lì, a essere chiusa, ma non è questo che noi vogliamo. Ecco. Volevo solo dire, aggiungere questo, perché se non ci fosse stata la presenza di questi genitori e queste mamme che facevano proprio da trade union, da mediazione, molte famiglie sarebbero state isolate, invece le hanno proprio supportate, ma perché credevano nella scuola e credevano nelle insegnanti, altrimenti non l'avrebbero fatto. E io continuo a mantenere ottimi rapporti con questi genitori, perché hanno segnato un pezzo di percorso insieme, noi per loro e loro per me. Ecco, questo mi sembra importante.
0: Grazie Maria Mercanti, per tanti anni insegnante, maestra e coordinatrice della scuola elementare e della scuola primaria Volta, quartiere Fiumicello di Brescia. Grazie, risentirci.
1: Grazie, va bene. Ciao.
2: La scuola quindi protagonista in questa intervista di Radio Onda d'Urto della giornata di ieri con Maria Mercanti, per tanti anni insegnante alla scuola Volta, la scuola primaria del quartiere di Fiumicello di Brescia, e anche coordinatrice di Plesso. Pochi istanti di musica, faremo scuola, loro sono gli Assalti Frontali e poi le prime pagine dei quotidiani di oggi.

frasi a memoria, parola per parola, scuola scuola, non ti lascerò mai sola. Così pensavo e sotto sotto conoscevo meglio la maestra, moglie di poliziotto. Finito il compitino, salito il mio scalino, gridavo vaffanculo dentro uno sgabuzzino. Quando sarò grande, questo è il mio desiderio, farò scuola con le rime, mi son preso sul serio. Una scuola esemplare non insegna pensieri, insegna a pensare.

0: 7:50 minuti, rieccoci in diretta qui a Radio Onda d'Urto, martedì 22 di settembre. Parliamo ancora di scuola, il tema occupa oggi infatti le prime pagine dei quotidiani. Il manifesto apre così: rimandata, tetto agli studenti stranieri per decreto, divieto di hijab, Meloni e Valditara eccitano le platee, ma dovranno fare i conti con la realtà della scuola e con la Costituzione. Le aule sono aperte a tutti, ricorda Mattarella, anche la CEI dice no. Il governo però può ripiegare su un disegno di legge da fine legislatura. Taglio basso dalla Germania, Berlino vede rosso gli affitti al centro boom della Linke nella capitale. Poi in taglio basso e caccia al medico in Italia, la salute nei CPR non sa che farsene dei burocrati, il titolo dell'articolo di Mauro Palma. Infine dall'estero, Iran e Yemen, crisi di nerva statunitensi, lo stallo costa caro. Un piccolo drone da poche migliaia di euro riesce a bloccare il traffico marittimo globale. Questa è la realtà creata da Trump e dai suoi da febbraio ad oggi. Il Domani invece, Melonacci è il titolo. Dopo l'annuncio sui tetti nelle studenti a scuola, la Meloni viene criticata anche dai vescovi. La lezione di Mattarella: la scuola deve essere aperta a tutti, ma la premier rincorre Vannacci e gli somiglia sempre di più. È nato Melonacci, un nuovo mostro della politica. Dagli Stati Uniti invece Trump prepara l'assalto finale alla Corte Penale Internazionale. La Casa Bianca vuole un intervento senza precedenti per smantellare la Corte dell'AIA. Infine la strana trattativa fra Stato e intelligenza artificiale, se sono i privati a chiedere più controlli, scrive Chiara Cordelli. Andiamo all'Avvenire invece, scuola per tutti è il titolo. La legge della Meloni per limitare il numero di non italiani in aula e il nodo dei diritti degli studenti. In taglio basso invece ci si occupa del voto in Germania, AfD trionfa, disfatta della ZDU e Berlino svolta a sinistra. Poi le urne in Russia, Putin fa il pieno alla Duma. Infine da New York, oggi è il giorno all'Assemblea Generale dell'ONU per i leader, Trump dovrebbe vedere Zelensky. Il Fatto Quotidiano invece: in tutta l'Unione Europea è morto il centro, vincono solo le ali radicali. A Berlino la sindaca di sinistra con il consulente di Mamdani. Poi di spalla invece tetto agli stranieri in aula, Mattarella sconfessa la Meloni, critiche anche dai vescovi. Poi per quanto riguarda invece la politica interna, armi e negoziato a Kiev, il piano del PD per l'intesa con i 5 Stelle, invece a destra con la Lega, l'effetto Pontida, lo schiaffone di Salvini ai ribelli Zaia & Company con la convocazione del Congresso federale. La Repubblica apre con la scuola di Mattarella, il presidente ieri in classe ad Amatrice si è aperta a tutti, critiche anche dalla CEI. Il decreto comunque dovrebbe riguardare non più di 2.000 classi su 300.000 in Italia. Il commento di Eraldo Affinati: il nostro paese è migliore anche grazie a Fatima e ad Ali. Di spalla invece Stati Uniti, media in rivolta contro Trump dopo il bando che esclude dalla Casa Bianca CNN e Politico, che fanno causa allo stesso Trump. Germania invece parla Merz, sconfitta drammatica, Mosca lo irride, paga le sanzioni. Alberi e meno auto per salvare le città dal clima impazzito è l'attacco invece dell'articolo affidato a Stefano Mancuso, che poi gira a pagina 29 di Repubblica. Andiamo al Corriere: il Colle scuola no ai ghetti. Un'intervista poi di Valditara al Corriere, che dice riguarderà anche gli italiani, il discrimine è la lingua italiana. Taglio basso invece andiamo a Cuneo, dove un 35enne è indagato per aver sparato contro alcuni ladri all'interno della cascina di famiglia. L'uomo ha sparato 13 colpi con i ladri in fuga con la sua beretta calibro 9 regolarmente denunciata. Andiamo poi a Roma con i PM che parlano di guerra di mafia dietro l'omicidio di Diabolik, alias Fabrizio Piscitelli, leader anche della curva della Lazio, ammazzato nell'agosto del 2019, una guerra scatenata dal tentativo di Diabolik di mettere le mani sul giro di droga del clan senese. Così la Repubblica. Andiamo invece alla Stampa, l'apertura è Mattarella, scuola senza ghetti. Di spalla invece in Germania Merz non arretra ma resta in bilico, l'allarme delle case spinge la Linke, l'articolo poi a pagina 10. A pagina 11, taglio centrale invece, militari italiani nel Golfo, si parla di Arabia Saudita, via dalle zone a rischio iniziata. Infatti la rilocazione, cioè la riduzione del contingente militare italiano in Arabia Saudita, spostato nei paesi vicini. C'è poi l'economia, in prima sulla Stampa, Luca Monticelli, manovra appesa al responso del deficit, i timori del governo. Oggi arrivano i dati dell'Istat in base ai quali l'Unione Europea deciderà se togliere o no l'Italia dalla procedura di infrazione. Andiamo poi a Cuneo, appunto, con con gli spari di questo 35enne contro alcuni ladri. Le prime risultanze dell'indagine mostrano come l'uomo abbia sparato ai ladri mentre erano a 40 metri di distanza e stavano fuggendo. Sempre dal Piemonte, l'audace colpo dei soliti ignoti del Barolo: rubate 3.000 bottiglie pregiate nelle cantine di Monforte, la cantina Conterno e Fantino. Sparite bottiglie delle annate 2001 e 2022. Il Sole 24 Ore apre con le liti fiscali, ricorsi in calo del 17% nei primi sei mesi dell'anno. Taglio basso invece Orsini, che è leader di Confindustria. Sugli ETS serve un confronto con sindacati e forze politiche. Gli ETS sono sostanzialmente i parametri fissati dall'Unione Europea per la transizione ecologica, che non piace un granché al padronato di casa nostra. Sempre dal Sole 24 Ore segnaliamo la manifestazione oggi a Roma di 100 sacerdoti in marcia contro il genocidio a Gaza. Questo pomeriggio porteranno un sudario con i nomi di 300 bambine e bambini palestinesi e libanesi ammazzati da Israele dopo il cessate il fuoco. Questi i quotidiani nazionali. Andiamo a quelli di carattere locale. La scuola che divide, anche a Brescia si discute della misura della Meloni, il parere di presidi e sindacati, poi il caso di Vobarno, dove gli alunni senza cittadinanza italiana sono uno su due. Taglio basso invece, si parla di PTCP e consumo di suolo, il broletto apre i sindaci. La provincia annuncia un emendamento per rendere più graduale il taglio di circa 800 ettari che nelle previsioni dovevano passare da agricoli ad costruiti, residenziale, commerciale ed industriali. I sindaci ieri hanno alzato le barricate perché nel meccanismo malato in cui si costituisce la finanza locale, proprio gli oneri di urbanizzazione rappresentano i soldi cash dei comuni per pagare i servizi, si cerca una mediazione. Segnaliamo su questo l'intervista a Maurizio Tira, ex rettore della statale. Parla di previsioni sovrastimate di crescita per anni, ora si corra ai ripari. A pagina 11 invece Andrea Cittadini intervista un investigatore bresciano: cocaina a fiumi nel Bresciano, complice il prezzo dimezzato. Una lunga intervista a pagina 11. Brescia Oggi apre invece con il tetto agli stranieri in classe. I dubbi dei presidi bresciani: è difficile, due bambini su tre sono nati qui, pur magari non essendo italofoni. Taglio basso invece a Brescia: record di rifiuti speciali, 12 milioni di tonnellate all'anno in 433 impianti in tutta la provincia, numeri superiori a quelli di Milano. Andiamo poi in Valtrompia, bretella autostradale, opere compensative per 15 milioni di euro, li chiedono i quattro comuni della bassa Valtrompia attraversati e la comunità montana. L'elenco delle richieste è abbastanza da brividi, va detto: cemento su cemento, ponti, rotonde, asfaltature, pure un eliporto. Queste le richieste. Infine, moschea di via Camozzi, la petizione di Brescia e bresciani verso la bocciatura, un testo molto molto vago, il centro-sinistra va verso l'archiviazione. Dal Brescia Oggi andiamo al Corriere della Sera di Brescia, che apre con il cemento: 800 ettari in meno è il risultato della mediazione dell'incontro fra sindaci e provincia per la revisione del PTCP. L'obiettivo è ora inserire nei vari singoli PGT la riduzione di un terzo delle previsioni edificatorie. Strategico recuperare le aree dismesse, il commento di Caterina Lovo Gagliardi, consigliera provinciale con delega al territorio, che proprio ha elaborato questa variante al PTCP. Taglio basso invece: stranieri a scuola, cittadinanza e linguaggio sono due cose diverse. Il lungo e interessante articolo di Nicola Orlando. Poi in taglio alto la petizione contro il centro islamico di via Camozzi verso l'archiviazione: 508 firme raccolte da Brescia ai bresciani, questione affrontata e approvata già in consiglio comunale. Secondo la maggioranza non c'è motivo di rimettere in discussione la scelta, cosa invece che chiede il centro-destra. Andiamo poi a parlare di sanità privata, 3 giorni di protesta dei lavoratori. Si parte oggi dalla clinica Sant'Anna con una serie di volantinaggi davanti alle principali strutture sanitarie private di Brescia e provincia per informare la cittadinanza sulle durissime condizioni dei lavoratori della sanità privata, una iniziativa portata avanti in maniera congiunta dai confederali. La Repubblica di Milano, anche qui si passa in rassegna una delle scuole simbolo, diciamo, a Brescia c'è la Volta di Fiumicello, ma anche la Manzoni in zona Ring, a Milano invece la scuola Trotter ad essere la scuola multietnica per eccellenza. Qui nessuno è straniero, il 70% dei bambini non è di origini italiane, commento di un genitore, pensare a un tetto è una follia, la maggior parte è nata nel nostro paese. Taglio basso invece, assunzioni dei rider di Glovo per il GIP, la decisione aspetta al giudice del lavoro, così l'articolo di Ilaria Carra. 8:02 è tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani nazionali ed locali. Andiamo a vedere invece quelli internazionali. Lo facciamo nello specifico partendo dal New York Times. Qui l'apertura è dedicata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che entra nel vivo oggi con l'arrivo dei leader, nel mirino, nello specifico, gli incontri che si terranno, cercare improbabili alleanze ed evitare la continua instabilità causata dalle guerre. Un mondo in crisi, la ONU riflette sulla propria agenda, il titolo dell'articolo di Farnaz Fassi. Poi in taglio alto invece una serie di media chiamano in causa Trump dopo il blocco all'ingresso. CNN, Politico, MSNF e altri sono stati bannati dalla Casa Bianca da Trump perché scrivono cose che a lui non piacciono, e ora questi network fanno causa allo stesso Trump per avere leso il diritto alla cronaca e alla propria libertà di informazione. Così il New York Times, che noi lasciamo, andiamo invece a dare un'occhiata a Le Monde, che si occupa di questioni tedesche. La Germania parla Merz, siamo di fronte ad un disastro elettorale, così dice il leader della CDU. Nel frattempo invece la nuova legge contro le violenze sessuali arriva all'Assemblea nazionale francese, la nuova legge definita integrale, che partendo dal caso Pellicot cerca, come dire, di mettere un po' di ordine, di bloccare questo fenomeno, quello legato alla violenza di genere. Taglio basso invece andiamo a Il País, si parla innanzitutto di una questione spagnola interna, questioni che riguardano l'Audienza Nazionale di Madrid e il processo che dovrebbe partire contro la moglie del premier Sánchez. Il giudice Peinado, uno dei giudici della Corte Suprema, apre il processo contro Begoña Gómez, che è la moglie di Sánchez, accusata di malversazioni e traffico di influenze. Nel frattempo il Ministero degli Interni rafforza ancora la frontiera di Ceuta e Melilla. Le persone minori non identificate all'interno di Ceuta sono al momento 2.400. La destra continua a soffiare sul fuoco, dice il País. Poi Tagger Spiegel, che ha in prima pagina una grande fotografia di Elif Er Alp, quella che dovrebbe essere la nuova borgomastra di Berlino, leader della Linke, la Erste, questo è il titolo. La sua politica sul tema della casa l'ha portata in cima alle elezioni. Tra gli under 24 la Linke prende il 42% dei voti, quindi, come dire, per gli under 24 potrebbe governare praticamente da sola la Link. Andiamo invece a dare un'occhiata a quello che accade in Medio Oriente con Haaretz, il quotidiano israeliano. Nel mirino qui c'è il presidente della Repubblica Herzog, che conosceva esattamente la mancanza di rimorso da parte del soldato Azaria prima di graziarlo. La vicenda riguarda appunto questo soldato israeliano che 10 anni fa, nel 2016, a Debron sparò la testa ad un palestinese che era già a terra e disarmato, ha scontato 8 mesi di domiciliari, praticamente nulla, e ora Herzog ha deciso di dargli la grazia, cioè di ripulirgli il casellario giudiziario. In questa maniera, dice Arezza, Herzog entra a piedi uniti nella campagna elettorale israeliana. Questo è l'articolo di apertura. Poi si va nella colonia di Sa'Nur, nel cuore della West Bank. L'obiettivo è dividerla in due, dicono i coloni, in riferimento ovviamente alla Cisgiordania, cioè a tagliare in due il territorio dei palestinesi, quel che ne rimane. Da Arezzo andiamo invece ad Araba News, che riesce a mettere in primo piano il re dei bombardamenti della tarda serata di Israele a Gaza, particolarmente violenti e estesi praticamente in tutto il territorio, almeno 3 persone ammazzate da Israele nella striscia di Gaza, fra loro anche un bambino di 11 anni. I carri armati aprono il fuoco sulle tende dei rifugiati. Questa è l'apertura di Araba News. Di lato invece c'è la guerra in Yemen, che coinvolge direttamente l'Arabia Saudita, ovviamente, quindi qua la notizia è abbastanza monodirezionale. Si parla infatti delle violenze degli Houthi che peggiorano la crisi dei rifugiati in Yemen, il tutto mentre nella notte i raid sauditi hanno fatto 6 morti e 41 feriti. Però, come dire, interessante il fatto che la notizia venga ripresa in primo piano. Taglio basso invece si va in Libano, tornano i subacquei ad esplorare le antiche vestigia di Tiro sott'acqua. Questo perché a Tiro c'è uno splendido parco archeologico, in parte la città è sott'acqua storicamente, come dire, sub e subarcheologi visitano queste zone che erano off limits per la guerra. Si è ripartiti da settembre con i primi gruppi di subacquei che stanno visitando la zona, nonostante a pochi metri cadano le bombe su tutto il sud del Libano. 8-8 minuti, queste sono le prime pagine dei quotidiani nazionali, locali ed internazionali qui da Radio Onda d'Urto per la giornata di oggi, martedì 22 di settembre. La rassegna nazionale torna alle ore 8.30, la rassegna locale, ovviamente quella dei quotidiani, alle 9.15. Breve spot e poi torniamo in studio.
1: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
2: Davide.
3: Ciao Beppe.
2: Ma sai che hai ricominciato il futuro non è scritto?
3: Ah sì? Tutte le domeniche?
2: Sì.
3: Alle 4?
2: Dove?
3: Radio d'adulto. Ci sentiamo, Radio d'adulto.

Le 8 e 9 minuti, una ultima ora ci porta in Ucraina, massiccio attacco russo sulla zona di Dnipro, tra le vittime fra droni e missili e il lancio della France Press di un minuto fa. Controguerre e confini, andiamo ad ascoltarci Giovanna Marini che va a rileggere questo classico canto anarchico, Gorizia, tu sia maledetta, che ci riporta ad altri conflitti del secolo scorso. A seguire Storie di classe alle 8 e 20 minuti invece la seconda edizione del giornale Radio Flash qui da Radio Onda d'Urto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: Il 22 settembre 1866 l'esercito dello Stato unitario arriva a bombardare Palermo per stroncare l'insurrezione della città, che diventerà nota come Ribellioni di Lussetti e Menzu, la rivolta del 7 e mezzo. Perché era scoppiata questa insurrezione? Chi ne furono i protagonisti? Per rispondere a queste domande bisogna fare un passo indietro, nel periodo successivo alla sconfitta dei Borboni e alla nascita dello Stato unitario.
1: L'alleanza tra la classe dirigente moderata del Piemonte con i proprietari e i borghesi siciliani, sancita dall'annessione dell'isola Sicilia al Regno, aveva fatto perdere ai contadini e ai ceti popolari ogni illusione e speranza di liberazione dall'oppressione sociale. Una speranza che inizialmente l'arrivo dei garibaldini aveva acceso. Così le classi sociali più povere iniziarono a avere dapprima un atteggiamento di indifferenza verso il nuovo Stato e poi anche di ostilità. Dal 1861 per i contadini e gli artigiani siciliani il nuovo Stato corrisponde ai nemici di sempre, i latifondisti locali. Ma gli errori dello Stato unitario tra il 1861 e il 1866 sono tali e tanti da inimicarsi anche strati della borghesia e della nobiltà siciliana, che avevano voluto l'insurrezione del 1860 e che erano poi diventati oppositori dello Stato italiano.
0: L'ostilità accomunava così i ceti popolari, gli autonomisti, i democratici repubblicani, il clero isolano e i piccoli residui borbonici. Ma quali erano stati i provvedimenti che avevano esteso l'opposizione allo Stato italiano? Prima di tutto l'istituzione della leva militare obbligatoria, che significava sradicare i contadini dalla terra per mandarli per molti anni in paesi lontani. Poi la repressione con pugno di ferro del fenomeno della renitenza e della diserzione, con rastrellamenti e perquisizioni, con vessazioni nei confronti delle famiglie dei ricercati, trattando la Sicilia come terra di occupazione. Inoltre nell'isola vi è un inasprimento fiscale in assenza di interventi e di lavoro.

0: di sovratassazione, che è stata una delle cause della ribellione. Nel maggio del 1866 c'è stata una delle più forti siccità che hanno avuto come conseguenza la crisi agricola, quindi la mancanza di generi alimentari, e questo non ha fatto altro che accendere gli animi dei siciliani.
1: Palermo contava allora 200.000 abitanti, era la seconda città italiana più popolosa ed aveva 140.000 analfabeti. La maggior parte della popolazione era composta da operai non qualificati. La crisi economica che si era acuita, le persecuzioni poliziesche, il minacciato scioglimento delle corporazioni religiose, dalle quali dipendeva l'esistenza di 10.000 nullatenenti, avevano aggravato la situazione. A Palermo si era formato un comitato segreto insurrezionale, composto da operai e artigiani, principalmente provenienti dalle fila repubblicane o clericali. Le campagne intanto pullulavano di gruppi armati di renitenti e latitanti. Proprio nel circondario di Palermo inizia l'insurrezione il 15 settembre. Alla testa degli insorti, diversi ex garibaldini guidano masse di contadini e di artigiani pronti a tutto. Al grido di «Viva la Repubblica! Viva Santa Rosalia! Viva l'Immacolata!», sventolando bandiere rosse, assaltano le caserme, occupano i comuni.
0: Uno scrittore, uno storico, che nel 1868, quindi 2 anni dopo, Vincenzo Mortillaro, in un suo libro intitolato «I miei ricordi», parla dell'insurrezione del 7 e mezzo e dice: «Alla sommossa non prendeano parte persone ricche o elevate, né il clero o il monachismo. Erano gli uomini delle classi operaie che contribuivano più degli altri all'insurrezione». E questo un po' per fare capire che sì, c'era un fronte molto vasto dietro l'insurrezione del 7 e mezzo, però gli autori principali venivano dalle classi popolari.
2: Nella città invece la rivolta divampa il giorno successivo. Tra il 17 e il 18 settembre l'intera città, ad eccezione del Palazzo Reale, delle prigioni e del castello, era in mano agli insorti. A questo punto però il comitato insurrezionale, fino ad allora espressione dei ceti popolari, fa entrare esponenti della nobiltà che non dirigono adeguatamente la rivolta. L'assalto alle prigioni procede in maniera scomposta e non coordinata e non si ordina di attaccare il Palazzo delle Finanze ed il Banco di Palermo per impadronirsi delle grandi somme di denaro che vi erano custodite.
1: Il 19 settembre ci sono circa 30.000 palermitani, principalmente contadini e popolani, che presidiano in armi la città mentre si completa l'insurrezione nel circondario. Ma dal mare arrivano rinforzi per l'esercito. A questo punto i notabili entrati nel comitato insurrezionale tentano una mediazione col comandante delle truppe, il generale Cadorna, e disperdono gli insorti combattenti arrivati dalla provincia, invitandoli a tornare nei loro paesi. L'attacco ha inizio la mattina del 21, con le truppe italiane che dopo duri combattimenti espugnano le barricate una dopo l'altra. L'alba del 22 settembre trova ancora poche migliaia di insorti arroccati sulle ultime barricate. Dopo duri scontri, verso mezzogiorno, l'intera città è occupata dalle truppe. Per sconfiggere l'insurrezione, l'esercito ha impegnato più di 40.000 soldati, oltre alle forze di polizia. I morti sono molte migliaia tra gli insorti, oltre 200 tra le truppe dello Stato italiano. Diverse migliaia sono gli arrestati.

0: sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
1: Otto e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 22 di settembre. Apriamo con la martoriata, dimenticata terra di Palestina, violenti raid aerei anche via terra degli

0: israeliani nella notte contro la striscia di Gaza. Per ora il bilancio è 3 morti e 8 feriti, ma un bilancio ancora parziale. Per la Palestina, sabato corteo a Brescia con il coordinamento Palestina ritrova alle ore 15 alla metro di San Faustino. Già oggi invece a Roma un centinaio di sacerdoti della rete Preti contro il genocidio sfileranno da Via della Conciliazione fino a Piazza di Monte Grappa, di fronte cioè non casualmente alla sede di Leonardo. Porteranno con loro, fanno sapere, un sudario con i nomi di 300 bambini libanesi e palestinesi ammazzati dopo la firma dei cosiddetti cessate il fuoco. Andiamo poi in Iran, la Francia fa sapere di lavorare ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Di questo Macron ha parlato nella notte anche con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sempre Macron ha parlato anche della situazione in Ucraina con Trump, e proprio in Ucraina all'alba raid russi hanno fatto 3 vittime e 6 feriti nella zona di Dnipro. Ci spostiamo ora invece in Yemen. L'aviazione saudita ha bombardato a ripetizione la città di Hamaka, la città portuale che è l'imbocco per la costa del Mar Rosso, lo stretto di Bab el Mandeb. Ci sono 6 morti e 14 feriti, denunciano gli Houthi. Dall'Italia, la scuola è la più efficace leva di integrazione, così ieri Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice. A poche ore dall'annuncio della Meloni sul tetto nelle classi agli studenti stranieri e al divieto di indossare il burka. Il richiamo ad una scuola inclusiva arriva anche dai vescovi. La Premier ci insegue, gongolano invece dal partito di Vannacci. Sempre per quanto riguarda la politica di Palazzo, Salvini riunisce a Milano il Consiglio federale della Lega per il congresso straordinario annunciato da Pontida per fine ottobre e sferza gli avversari interni a partire dai governatori del nord. Mi aspetto che si candidino, poi sarà il congresso ad avere l'ultima parola. Sul lato del campo largo invece interviene AVS, in particolare sulla leadership contesa verso il voto che si dovrebbe tenere con ogni probabilità già a maggio in Italia. Conte e Schlein, meglio un terzo nome, frutto di un'intesa politica e nessuna primaria, dice Bonelli. In tanti la pensano come lui, assicura anche Sensi della destra del PD. Pagina del lavoro, 5 morti in 24 ore in Italia, madre e figlio morti in un'azienda agricola di Partinico nel Palermitano per le esalazioni di una cisterna. 2 poi lavoratori schiacciati da macchinari in un golasta del Po e a Potenza. Un 31enne invece è morto mentre andava al lavoro. I dati sono quelli forniti dall'Osservatorio Indipendente di Bologna, morti sul lavoro. Ci sono poi feriti, anche gravi, non sempre facili da intercettare. Un caso riguarda il bresciano, il 69enne caduto dal tetto di un'azienda agricola a Lograto. È ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Pagina giudiziaria, perquisizioni e sequestri all'alba nei confronti di 4 giovanissimi, Famiglia e Marche, definiti molto genericamente dalla procura di Pesaro come vicini ai collettivi locali antagonisti. Il provvedimento riguarda 4 giovani residenti fra Rimini e Bologna, accusati in particolare di aver preparato e testato in una capannone in disuso del pesarese alcune bottiglie Molotov. In Umbria invece una donna di 88 anni è morta nella notte a Montecchio, un piccolo comune del Ternano, per l'incendio divampato nella sua abitazione. Il decesso è legato all'inalazione dei fumi sprigionatisi dal rogo. Si cerca ancora di capire però da dove sia partito l'incendio. Ci spostiamo all'estero, lo facciamo andando a chiudere con la Germania innanzitutto. Le parole del cancelliere conservatore Merz, che definisce drammatica la sconfitta delle sue CDU alle elezioni dei Land di Berlino e Mecklenburgo, ma rifiuta le dimissioni. I cristiano-democratici intanto sono in shock per essere rimasti fuori per la prima volta nel dopoguerra dal Land del Mecklenburg, dove in cesta c'è AfD. Male anche il voto a Berlino. Qui trionfa la sinistra della Linke, che punta tutto sul diritto all'abitare, non escludendo l'espropriazione degli immobili contro il caro affitti. Un tema questo che ha sfondato soprattutto fra i più giovani. Fra gli under 24, riferisce il quotidiano tedesco Taz, il 42% ha votato la Linke. Minuti è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto in questo martedì mattina. l'ignora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi ci sono le rassegne stampa. L'informazione torna invece alle ore 11 e poi alle ore 13. Buona mattinata, buon martedì dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 22 settembre. Iniziamo con un'anticipazione per questo sabato 26 di settembre a Brescia, corteo per la Palestina contro il genocidio, la pulizia etnica, il DDL 1004, l'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. L'appuntamento con il corteo per la Palestina è presso la metro San Faustino questo sabato 26 di settembre alle ore 15, metro San Faustino Brescia. Il comune di Brescia informa sulla prossima seduta del consiglio di quartiere Porta Cremona Volta, che si terrà questa sera martedì 22 di settembre alle ore 20:45 nella sala civica Ziliani numero 6, consiglio del quartiere Porta Cremona Volta. E poi gli appuntamenti al cinema sempre per la città di Brescia, sempre per oggi l'appuntamento con il film Le armonie di Werkmeister alle ore 18 e alle ore 21. E con il film Turner, l'accordatore alle ore 18 e 15. Il film Un mondo meraviglioso alle ore 20:30. È questa la programmazione per il cinema Nuovo Eden di Via Nino Bixio 9 a Brescia. Chiudiamo l'agenda andando a Milano, dove Unicobas Milano e Lombardia invitano alla presentazione del libro di Stefano Derrico intitolato Sindacato S.P.A. CGIL, CISL, UIL e gli altri, Diktat Affari e Miracoli della nuova casta, edizioni Paper First, di libro che è stato pubblicato quest'anno. L'appuntamento con la presentazione del libro di Stefano Derrico è per oggi alle ore 15 presso la Casa della Cultura di via Borgogna numero 3, metro 1, metro 4 San Babila a Milano. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.

0: anche per la radio assolutamente è l'unica realtà che ci riesce a tenere insieme e che riesce a tenere insieme anche un movimento forte, quindi.
1: E quindi ascolta, sostieni Radio Onda d'Urto
2: verso uno splendido e limpido futuro.

La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.

È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 0208 462014. Sostieni Radio Onda d'Urto.

Radio Nadurto, sono le 8:30 minuti, al via la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, la Repubblica, il Manifesto e il Domani sono i giornali a nostra disposizione per affrontare le notizie di oggi. Partiremo dalla scuola, che è l'argomento principe questa mattina sui giornali italiani e sulle loro prime pagine. Dopo le dichiarazioni tra demagogia e razzismo di Giorgia Meloni a chiusura della kermesse della giovanile di Fratelli d'Italia. Andremo poi in Germania, dove la sinistra della Linke ha sfondato a Berlino mentre l'AfD si è presa un'altra regione dell'ex Repubblica Sovietica, la DDR. Chiuderemo poi andando negli Stati Uniti tra guerre, quello che è l'inizio oggi dell'ONU con i leader dei paesi del mondo riunitisi a New York. E le magagne che Donald Trump sta continuando ad affrontare con le guerre imperialiste aperte in Medio Oriente, ma anche quelle che sono le guerre interne a partire dall'informazione. Quindi iniziamo questa rassegna stampa che ci accompagnerà fino alle ore 9:15 per poi dare la linea alla rassegna invece dei quotidiani locali. Partiamo con il Corriere della Sera per fare, diciamo, una infarinatura più mainstream di quelle che sono le notizie che arrivano dal fronte scuola. Il titolo intanto in prima pagina questo martedì 22 di settembre sul Corriere è: il Colle, scuola no ai ghetti. Tetto agli stranieri in classe, Val di Tara al Colle, riguarda anche gli europei, il monito di Mattarella deve unire, e poi la CEI sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Sono insomma le dichiarazioni che arrivano il giorno dopo a quelle buttate, diciamo, in pasto alla corsa elettorale di Meloni dal palco di dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. Intanto è arrivato ieri Mattarella a parlare di scuola, scuola e integrazione, deve creare legami non ghetti. Prenderà la forma di un decreto complessivo invece, quello sulla scuola, al quale Val di Tara lavora da tempo, da varare in Consiglio dei Ministri giovedì pomeriggio, oppure il veicolo normativo potrebbe essere invece un disegno di legge, quindi un iter più lungo, collegato, che, come anticipa il meloniano Francesco Filini, si accorperà con altri DDL già depositati in Parlamento da Fratelli d'Italia e Lega e verrà incardinato dopo la legge elettorale. Insomma, ci ha pensato un meloniano a, diciamo, smentire quanto dichiarato da Meloni durante la kermesse di domenica. Per il provvedimento, che imporrà un tetto del 30% al numero di stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka e il niqab a scuola, annunciati da Giorgia Meloni domenica, si lavora da un lato all'iter e dall'altro ad alcune correzioni rispetto a quanto filtrato all'inizio. La soglia massima infatti riguarderà anche i ragazzi provenienti da paesi comunitari. Per tutti va rispettato il criterio generale di una sufficiente comprensione dell'italiano. Sarà disposta per le nuove classi, le prime di ogni ciclo, non dal secondo anno in avanti, salvo per i neo iscritti in corso d'anno. Insomma, questo è il contesto. Il collegamento alle proposte di legge già depositate darebbe tempi più serrati e assolverebbe anche a una funzione politica: assorbire le velate osservazioni interne dalla Lega, che con Riccardo Molinari sottolinea Meloni è molto abile a fare proprie le nostre buone proposte, e le critiche esplicite che arrivano dai vannacciani. Lo stesso generale sui social diffonde un video in cui innalza un ombrello come una guida turistica, così il centrodestra che mi insegue mi vede meglio. Il dibattito resta acceso tra centrodestra e opposizioni. Meloni fa propaganda sulla pelle dei bambini e delle bambine. In Italia ci sono 300.000 classi, di cui solo 1.000, lo 0,6%, che hanno un numero di iscritti nati in altri paesi superiore al 20%. Ricordano PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e AVS. Perché non partire dalla soluzione più ovvia? Ore aggiuntive di lingua per chi ne ha bisogno, più docenti, mediatori linguistici, classi meno numerose e percorsi intensivi. Difende l'intervento normativo tutta Fratelli d'Italia, con il presidente del Senato La Russa che attacca da sinistra solo demagogia, insomma quella che hanno fatto loro in questi giorni. E poi ci sono le dichiarazioni che arrivano ieri dal capo dello Stato Mattarella: la scuola è aperta a tutti, spalanca porte e finestre. E queste le parole
appunto del Presidente della Repubblica, gli studenti in t-shirt azzurra gli dedicano l'applauso più forte dell'intero discorso. Per inaugurare l'anno scolastico il Presidente ha scelto un luogo altamente simbolico, Amatrice, l'antico comune del Lazio straziato dal terremoto del 2016. 10 anni dopo, gru e impalcature testimoniano ferite difficili da rimarginare. L'inquilino del Quirinale infatti rende omaggio ai 299 morti, poi visita le aule dell'istituto intitolato a Sergio Merchionne. Poi, dopo il sisma, l'allora AD di FCA mise all'asta una Ferrari e con 6,5 milioni di incasso consentì di ricostruire elementare, medie e liceo. E qui poi appunto le diverse dichiarazioni emerse ieri durante la giornata di inaugurazione dell'anno scolastico da parte di Mattarella. Il Corriere della Sera poi pensa di intervistare anche il ministro Valditara. Proprio a pagina 3, siamo in primo piano sul quotidiano più letto in Italia. Non vi leggiamo una lunga intervista in cui sostanzialmente il ministro Valditara, il ministro dell'istruzione, dice che sta lavorando agli ultimi dettagli rispetto alla norma, quindi ben poco si può evincere da questa intervista. Ci spostiamo ora sul Manifesto per dare una chiave un pochino più politica alle dichiarazioni di Meloni. Infatti il titolo in prima pagina, con l'immagine di Meloni con in mano un astuccio, è rimandata. Tetto agli studenti stranieri per decreto, divieto di hijab. Qui c'è un errore, perché il divieto in questo caso non arriva per l'hijab, ma per il burqa e il niqab, che sono i veli integrali della copertura del viso, tranne il niqab che lascia scoperti solo gli occhi. L'hijab invece è semplicemente il velo. Meloni e Valditara eccitano la platea, ma devono fare i conti con la realtà delle scuole, con la Costituzione. Aula aperta a tutti, ricorda Mattarella, anche la CEI dice no. Il governo può ripiegare su un disegno di legge di fine legislatura. Entriamo nel merito del quotidiano Il Manifesto, che apre anche qui, come gli altri quotidiani, Il Domani, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, vedremo che fa una differenza. Il Quirinale frena la gara a destra per le classi ghetto, il decreto sul tetto agli alunni stranieri può diventare un disegno di legge. I dubbi di Mattarella e della CEI è incostituzionale. E qui è Luciana Cimino che firma questo articolo. In difficoltà su più fronti, Giorgia Meloni rispolvera l'anti-islamismo per avviare la campagna elettorale. Per tentare di superare a destra Vannacci, ha scippato al suo ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, la proposta di mettere un tetto agli alunni stranieri per classe. Un vecchio pallino del ministro e del suo partito, la Lega, su cui aveva lavorato di sponda con l'ex collega di partito in Commissione Cultura e Istruzione della Camera, Rossano Sasso, che oggi è un esponente di primo piano di Futuro Nazionale di Vannacci. Un triplo scippo, se così si può definire. Infatti ieri Sasso ha rivendicato: Meloni va nella nostra direzione contro l'islamizzazione delle scuole. Per dare l'idea di essere rimasti spiazzati dell'uscita della Premier, ha spostato ancora più a destra l'asticella sulle lezioni di italiano destinate ai genitori di origine migrante. Questi corsi non devono prevedere un centesimo di soldi pubblici. La conoscenza della lingua dovrebbe essere un prerequisito per chi voglia trattenersi sul territorio nazionale. E l'ex generale si rivolge alla Premier: con un piccolo sforzo ce la fai, Meloni è abile a fare sue le nostre proposte, la sottolinea nel capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Insomma, vediamo da solo questo primo caproverso quale sia il punto del, diciamo, disgregamento all'interno della maggioranza rispetto alle diverse posizioni, chi si vuole intestare, diciamo, la bandierina del più razzista. Abbiamo in taglio basso poi, sempre dal Manifesto, un'intervista a Widad Baccali, deputata del PD, che per il Partito Democratico è impegnata nelle politiche per l'integrazione, per i diritti di cittadinanza. Dice, tra le altre cose, è solo propaganda, è molto violenta, così scavano un solco nella socialità. Come si può affrontare diversamente il delicato nodo delle ragazze che indossano il velo integrale nelle scuole? Bisogna partire dalla normativa esistente, la legge numero 152 del 1975, prima di intraprendere nuove crociate alimentate dalla propaganda antimusulmana. Anch'io, nel solco delle normative vigenti, non sono favorevole a coprire il volto a scuola. Tra l'altro, sottolineiamo che la legge del 1975, la legge reale, non è che prevede una norma contro l'islamizzazione, è una norma
che prevede il divieto di coprirsi il volto nei luoghi pubblici. Tra l'altro, una norma ovviamente nel 1975 realizzata contro chi si travisava il volto probabilmente durante le manifestazioni o durante altri eventi. Tuttavia, con gli strumenti a disposizione degli istituti come la mediazione linguistica e culturale, bisogna cercare di mantenere le famiglie minori agganciate ai contesti educativi. Un attacco così violento rischia di invece isolarle, allontanare i minori e le loro famiglie dalla scuola e dai luoghi di socialità. Viene poi sottolineato all'interno degli articoli come il burka e il niqab, due veli che coprono praticamente interamente il volto e il niqab lascia liberi soltanto gli occhi, non si vedono praticamente all'interno delle aule scolastiche. E poi ancora, proseguendo negli articoli, siamo a pagina 3, Roberto Ciccarelli sottolinea come diverse scuole abbiano problemi sistemici rispetto alla propaganda demagogica del governo a attuare queste proposte. Piantano bandiere elettorali mentre crolla la scuola reale. L'operazione classica, spruzzare ideologia per coprire la vita reale a scuola, invece di garantire la sicurezza sociale e il benessere in classe, il governo tornerà a legiferare sul tetto del 30% di alunni stranieri per classe, stabilito da un inconsistente circolare ormai del 2010 della allora ministra dell'istruzione Gelmini. Ciò che in realtà si sta cercando di fare da settimane è creare per via burocratica due fronti, italiani da una parte e stranieri dall'altra. In questo modo una bandiera elettorale può alimentare posizionamenti razzisti. E poi ci sono le varie testimonianze. A Ragusa in provincia, racconta il segretario della FLCCGL Adriano Rizza, applicare un tetto del 30% significherebbe dover redistribuire centinaia di studenti in altre scuole, ma dove in molti comuni del ragusano non esistono plessi alternativi raggiungibili, le sezioni sono già al completo e le distanze territoriali rendono impraticabile qualsiasi ipotesi di spostamento. Si tratterebbe di un'operazione che, oltre a violare i diritti degli studenti, paralizzerebbe l'organizzazione scolastica e costringerebbe famiglie e ragazzi a spostamenti impossibili con gravi ricadute sul diritto allo studio, perché poi il contesto è quello della esistenza già di classi ghetto, dove c'è una percentuale più alta probabilmente di stranieri rispetto agli italiani, ma il contesto è quello della ghettizzazione dei quartieri, dove ci sono state delle politiche attuate appositamente per relegare la comunità migrante in certe zone della città, molto spesso periferiche, e qui si tratta appunto di quella che è la ghettizzazione di alcuni plessi scolastici, ovviamente molto di meno rispetto allo spauracchio che annuncia il governo Meloni. A pagina 4 poi del manifesto, le fratture di un paese senza diritti, il rapporto di il razzismo è una brutta storia, viene riportato da Mario Di Vito, che parla di lavoro, casa, salute e giustizia, averli è una questione anche di passaporto. Viviamo in un paese evidentemente affetto da un desiderio di discriminazione e di esclusione, spiega al manifesto la curatrice del rapporto, Tana Anglana. Sin qui però si è dedicato tanto spazio a raccontare la parte più rumorosa di tutto questo. Chi vuole alzare muri culturali e psicologici? Si parla molto delle estreme destre, che sono un fenomeno preoccupante, ma bisognerebbe anche parlare degli anticorpi che pur esistono. Se non si dà spazio alla speranza, si finisce con il sentirsi accerchiati, perché il razzismo non è tanto e non solo un fatto di ignoranza e di cattiveria individuale, ma un insieme di dispositivi concreti che producono e riproducono gerarchie. Lo strumento dell'azione giuridica è dunque limitato in un contesto culturale che produce disuguaglianze. Tra le esperienze raccontate nel rapporto troviamo allora il contrasto allo sfruttamento lavorativo portato avanti da NOCAP e SOS Rosarno, le iniziative contro le discriminazioni nell'accesso alla casa promosse dal Comune di Torino, i progetti sulla profilazione razziale come IAIA e Come Dire, le reti educative di educare alle differenze insieme ad esperienze universitarie, sportive e culturali diffuse sul territorio. Un focus è poi dedicato anche alle narrazioni strategiche per decostruire la normalità delle disuguaglianze e delle gerarchie tra gruppi, una mappatura di in divenire che evidenzia come le pratiche più efficaci siano quelle capaci di intervenire allo stesso tempo sulle condizioni materiali, sull'organizzazione dei contesti e sugli immaginari collettivi. E questo, insomma, una parte dell'articolo
per segnalarvi il rapporto dal titolo Il razzismo è una brutta storia. E poi c'è la sanatoria Ero straniero, quella del Conte 2, 5 anni dopo, si parla di effetti positivi. Ricordate la sanatoria di persone senza documento attuata dal governo Conte II nel 2020, il decreto rilancio? La campagna Ero straniero, promossa da ARCI, Oxfam, ActionAid e altre realtà del terzo settore, ne ha monitorato i risultati degli ultimi 5 anni, rilevandone l'impatto economico positivo sulle casse dello Stato. Ero straniero registra 130.000 nuovi regolari su 220.000 domande, al di là di qualsiasi considerazione etica si registrano 149 milioni di contributi versati nel solo accesso alla pratica e si stimano 228 milioni di entrate contributive annue dei lavoratori regolarizzati nel settore domestico e nella assistenza. La ricerca scardina la retorica meloniana dei rimpatri, 6.672 nel 2025, come soluzione all'immigrazione irregolare, strumento assolutamente inefficace oltre che profondamente disumano. Inoltre evidenzia le responsabilità del decreto flussi nell'alimentare l'irregolarità stessa, favorita più dalla perdita delle condizioni di stabilità che dall'ingresso di nuove persone. E poi proseguendo, siamo qua sempre sulle pagine del manifesto, si segnalano due distinte iniziative. Sempre a pagina 4, a Roma e Firenze due manifestazioni per autistici inventati. Venerdì a Roma e Firenze infatti scenderanno in piazza per protestare contro le sanzioni statunitensi ai danni dei collettivi del collettivo Autistici Inventati, che proprio quel giorno diventeranno pienamente operative. Nella capitale l'appuntamento è per le 17 a Piazza delle Finanze, nei pressi del Ministero dell'Economia. A Firenze il presidio inizierà alle 17.30 di fronte al consolato statunitense di Lungarno, Amerigo Vespucci. Al centro delle manifestazioni non ci sono solo le sanzioni contro autistici inventati, ma anche i provvedimenti analoghi che hanno colpito la rete di Palestine Action e la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Nessuno in realtà è stato colpito direttamente, tuttavia il timore delle sanzioni secondarie ha indotto anche chi non era vincolato dal provvedimento statunitense ad applicarlo in ogni caso. Per esempio Banca Etica ha congelato i fondi di Autistici Inventati e ha negato l'apertura di un conto albanese. È inaccettabile che un'associazione registrata in Italia sia espulsa dal sistema bancario per la volontà di un governo extra UE, dicono gli organizzatori delle iniziative. È questo il sovranismo del governo Meloni, si chiedono. E poi ci sono le proteste a Belluno. Clima, opuscolo negazionista, scuola, sono tutte frottole, va ritirato subito. È l'iniziativa della Regione Veneto che allarma ricercatori e accademici. Proseguendo poi, siamo sempre sul fronte italiano, ma della politica di palazzo, di scontro interno nella maggioranza e di, diciamo, discussione interna nella minoranza per decidere, diciamo, un programma comune tra soprattutto PD e Movimento 5 Stelle. A pagina 6 si parla della Premier che punta tutto sul Melonellum, la legge elettorale, con o senza Vannacci. Con la propaganda rincorre il leader di Futuro Nazionale, ma pensa che la nuova legge elettorale lo depotenzierà e per questo sfida il voto segreto. Nella maggioranza in tanti non sono convinti, il fiato resta sospeso fino alla fine, qui l'articolo di Andrea Colombo. Poi ieri il congresso della Lega in un mese, Salvini a caccia dei ribelli, spero in altri candidati. Ieri infatti c'è stata una riunione fiume, 4 ore in via Bellerio, per definire tempi e modi del congresso straordinario della Lega che Matteo Salvini ha convocato direttamente dal pratone di Pontida. Un modo per blindarsi e mettere all'angolo quanti, soprattutto al nord, lo hanno messo in discussione negli ultimi mesi. Si parla dei governatori ed ex governatori, in particolare di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La mossa non era attesa, la carta tenuta coperta anche tra i suoi fedelissimi per prendere in controtempo i nordisti. Ieri in via Bellerio Salvini ha confermato la richiesta, il Consiglio federale mi ha ribadito all'unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario, ma come ho detto voglio che sia il congresso che rappresenta tutti i militanti, tutti i sindaci, tutti i territori ad avere l'ultima parola. Confermati i delegati che lo hanno eletto all'unanimità, l'assise è blindata.
E poi ancora, sempre dal fronte governo e demagogia, si parla della carta povertà, comprare il consenso in due tranche, e qui poi ne parleremo meglio sul Fatto Quotidiano, che fa un focus in primo piano proprio su questo, anzi è proprio la prima pagina. E poi abbiamo a pagina 7 del Manifesto: i democratici in pressing su Schlein, serve un nostro programma, preoccupa l'offensiva dei 5 Stelle, ma Elly ha sempre ribaltato i sondaggi negativi. I timori di Del Rio sulle influenze russe, i gazebo, Maggi che dice se prevale la linea dei 5 Stelle non ci stiamo. E poi in taglio basso si parla di Beppe Grillo, che si è fatto intervistare recentemente da Pulp Podcast, il podcast quello di Fedez e Mr. Marra, che per chi se lo ricorda aveva intervistato Giorgia Meloni in tempi non sospetti, prima del referendum elettorale che l'ha portata alla debacle. Qui a pagina 7 dunque del Manifesto si parla di Grillo, il reverendo Jones Conte, come l'ha definito lui, e quel programma che non è estremista. L'ex garante torna in video con Fedez e assicura: non faccio un nuovo partito. Lui che vorrebbe più estremismo dal Movimento 5 Stelle, proprio lui che ha messo Cingolani come ministro dell'ambiente, ce lo ricordiamo, durante l'epoca di Draghi, anzi era un forte sostenitore del governo Draghi all'epoca, e ora insomma finisce a fare da ospite ai podcast di Fedez. Se ne parla anche, e ovviamente, sul Fatto Quotidiano, un po' l'eco del Movimento 5 Stelle. Intanto il Fatto apre con quello che vi dicevamo prima: Meloni e Lollobrigida comprano voti, 500 euro ad aprile, la social card dopo il bolloardo, l'anticipo di metà sussidio. Ed entriamo nel merito anche qui della politica di palazzo. Anche qui il Fatto Quotidiano apre con questo: non con la scuola ma con le elezioni, è partita la rincorsa, TV, comizi e pochi viaggi all'estero, mossa di Meloni per il voto ad aprile, giro per l'Italia e nei salotti televisivi, stasera sarà da Vespa per annunciare promesse elettorali, pronto un annuncio su famiglie e ceto medio, malumori in Fratelli d'Italia, molti parlamentari uscenti non rieletti. E poi ancora si parla del numero, altro che risparmi da PNRR, lo stop al bollo auto finanziato per quasi la metà da nuovi tagli. Il 40% dei 2-3 miliardi arriverà da riduzioni di spesa. Aiuta pure i ricchi, e dal 2028 non ci saranno coperture una tantum. E poi si parla della famosa social card sdoppiata, lo spot per dare 500 euro poco prima delle urne. Chiara Brusini firma questo articolo che vi leggiamo nel suo estratto. 500 euro a novembre, altrettanti ad aprile 2027. La coincidenza con il possibile voto anticipato è un caso, assicura il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Certo è che proprio adesso la carta dedicata a te, il sussidio per comprare beni alimentari destinato alle famiglie numerose in difficoltà economica, diventa biennale. La tranche 2026 sarà versata agli 1,17 milioni di nuclei beneficiari dal 4 novembre. La successiva a ridosso del momento in cui si potrebbe tornare alle urne, se non si arrivasse a fine legislatura. A metà di quel mese, vale la pena ricordarlo, maturano la pensione anche i parlamentari neoeletti. Questo è il motivo per cui tornare alle urne è rilevante per una serie di parlamentari di Fratelli d'Italia uscenti. La ratio è concentrare gli interventi in una fase di difficoltà, giura Lollobrigida, e le elezioni sono ad ottobre, salvo che ovviamente Sergio Mattarella decida altrimenti. Restano i fatti: il decreto ministeriale che dispone l'erogazione del contributo rifinanziato con 1 miliardo dalla legge di bilancio 2026 è stato adottato a fine giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 di agosto, ma per la presentazione ufficiale al MASAF con l'annuncio a effetto si è atteso il sostanziale avvio della campagna elettorale, con la festa del 4 settembre per il record di longevità del governo e il colpo a sorpresa della sospensione del bollo auto per l'anno prossimo. E anche il lancio della nuova edizione della card è stata all'insegna del trionfalismo. L'intervento da 1000 euro a famiglia spalmati su 2 anni sostiene il potere d'acquisto degli italiani, rivendica con sprezzo del ridicolo l'ex cognato della Presidente del Consiglio, ed è pure un aiuto alle imprese produttrici del cibo di qualità che sarà comprato con quei soldi. Queste
le supercazzole di Lollobrigida raccontate sul Fatto Quotidiano questa mattina da Brusini. C'è anche l'intervista a Chiara Saraceno, sociologa, che parla appunto di questa social card. Sembra la scarpa di Achille Lauro sugli indigenti, mai un'autocritica. Sembra un po' quando ti do una scarpa ora e l'altra dopo il voto. Chiara Saraceno, sociologa, si affida a un aneddoto su Achille Lauro per commentare l'annuncio spot, una social card con due tranche da 500 euro, una a novembre e una ad aprile, vicino alle possibili elezioni anticipate. La carta dedicata a te, introdotta nel 2023, era annuale, ora biennale, ragioni tecniche o mossa elettorale, appunto, ci si chiede. E poi ovviamente il Fatto Quotidiano. Parla pagina 4 di scuola, Mattarella sconfessa Meloni, no a Ghetti e Barriere, e poi a pagina 6 e a pagina 7 parla della politica di palazzo, Schlein assediata dentro e fuori il PD, il suo piano per il negoziato con Kiev. Dopo i risultati di Nova, la segretaria Dem tenta di trovare una mediazione per tenere unito il partito e fare il patto con il Movimento 5 Stelle. CGL, Landini studia la successione e punta su Elli per le elezioni, ma senza candidarsi. Il congresso De Palma favorito. De Palma, ricordiamo, quota FIOM della CGL. Noi ora, a proposito di elezioni, ci spostiamo a un voto amministrativo che ha scatenato, diciamo, un bello scossone nuovamente, tra l'altro, al governo di Merz. Siamo in Germania. È infatti la seconda grande notizia, il secondo grande blocco di articoli che troviamo questa mattina sulle pagine dei quotidiani, questo martedì 22 di settembre. Siamo per questo, e non l'avevamo ancora presa, sulla Repubblica. La Repubblica che ovviamente anche qui apre con la scuola di Mattarella, è proprio il titolo, ma proseguendo poi e sfogliando dopo ben 8 pagine si arriva appunto a la Germania. Merz incassa la sconfitta ma resta. Mosca, crollano per il gas russo. La CDU fuori dal Parlamento in Mecklenburgo, il cancelliere drammatico, senza precedenti, il monito di Merkel. Per Adenauer bisognava costruire ponti e il Cremlino gongola. Riconosce la sconfitta elettorale ma non si dimette. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz lo ha riaffermato ieri, nonostante sia lui il vero sconfitto del voto di domenica. In Mecklenburgo-Pomerania, infatti, la AfD si è imposta con il 37,8%, mentre la sua CDU ha mancato la soglia minima del 5% e non entrerà nel Parlamento regionale. E poi qui l'intervista in taglio basso a Brussing. Lo scrittore Thomas Brussing, nato e cresciuto nella vecchia DDR a Berlino Est, ha una casa in Mecklenburgo-Pomerania, anch'esso parte dell'ex DDR, dove trascorrere molto tempo con la moglie e i due figli. Dice su altre cose, appunto per parlare di questa immersione della AfD in queste regioni periferiche della Germania. Ricordiamo che la Mecklenburgo-Pomerania anteriore è la regione con meno densità di popolazione di tutta la Germania. Su alcuni temi la AfD raccoglie infatti le paure dei tedeschi a votarlo, non sono solo fascisti, e ovviamente è un tema che era emerso già nelle scorse settimane, ne avevamo parlato anche sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la distribuzione del voto durante le elezioni nella Sassonia-Anhalt, e qui insomma si ripete un po' la questione. Ma da dare rilevanza, l'abbiamo fatto anche ieri su Radio Onda d'Urto, è il voto a Berlino, la capitale tedesca, dove è emersa la figura di Eli Feralp, con la sinistra della Linke, che ha preso il maggior numero di voti ieri a Berlino, nel weekend, scusate, a Berlino. Feralp ha sfidato i big del mattone e ha preso Berlino. La candidata della Linke potrebbe infatti diventare la prima sindaca di origine turca della città. Feralp ride spesso anche sui salti di gioia nell'istante dei primi exit poll a Berlino, hanno fatto il giro del mondo. Nella patria della sobrietà, dove i politici preferiscono il broncio al sorriso, la figlia di rifugiati politici che potrebbe conquistare il municipio rosso, che potrebbe diventare la prima sindaca di origine turca della capitale, fa notizia. Ma dietro a quei sorrisi si nasconde una campagna elettorale arrabbiata, incentrata sui problemi che fanno infuriare i berlinesi. Il più urgente, Feralp se l'è preso al collo, se l'è appeso al collo, ed è una catenina d'oro con la scritta qua in tedesco:
cerchiamo di leggerlo il più correttamente possibile. Mietenderkel, tetto agli affitti, è infatti il senso di questa parola. Anche per i suoi concittadini è diventata l'urgenza numero uno, tetto agli affitti. Il problema dell'esplosione dei costi delle case nelle capitali europee, non soltanto Berlino, è un grande tema, così come a Milano. E qui a pagina 9 se ne parla, ma se ne parla anche sul Domani, lo andiamo a prendere. Ovviamente se ne parla anche sugli altri quotidiani. Andiamo a prendere però il Domani, che anche qui non lo avevamo ancora sfogliato. Si parla del Melonacci, è il titolo in prima pagina. Melonacci è il titolo in prima pagina, ma è interessante anche questa grafica di sovrapposizione dei volti di Meloni e Vannacci in questa elaborazione in primo piano, appunto per parlare di quella che è la rincorsa dello spettro Vannacci da parte di Meloni. Però per venire a Berlino e alla Germania, il voto di ieri, siamo a pagina 7 del Domani, con Merz che, nonostante questa nuova debacle della CDU al voto sia a Berlino, anche a Berlino con il sindaco uscente in quota CDU e la perdita di voti, è emersa anche qui una frattura interna nel partito che sostiene il governo di Merz, però tenta di resistere al flop elettorale, resto per garantire la democrazia, dice. Il problema è interessante che lo sottolinei Lisa Di Giuseppe sul Domani, che il cancelliere ha scelto di stigmatizzare il fatto che il 40%, 25% della Linke, il 16% della AfD a Berlino abbia votato per le forze distruttive, cioè ha messo sullo stesso piano un partito di estrema destra con un partito della sinistra radicale e tedesca, parlando di forze distruttive anche della Linke a Berlino, e questo è probabilmente uno dei motivi per cui andrà in costante perdita di voti. C'è anche l'analisi di Francesca De Benedetti sulla mandanizzazione delle opposizioni europee. Ovviamente il riferimento con questa parola complessa è al sindaco di New York Mamdani. Alla mamdanizzazione della sinistra europea è impossibile sfuggire, non c'è solo il dato di fatto, e cioè la contiguità di consulenti, pratiche e temi. Quel Morris Ketz, che vanta di essere consulente dell'attuale sindaco di New York e che ha prestato consiglio alla futura sindaca di Berlino Elly Feralpe. Ci sono soprattutto gli schemi interpretativi. La Mamdani di Berlino è infatti l'etichetta affibbiata al volto della Linke nella capitale tedesca, mentre da ogni versante americano e europeo le due vittorie sono raccontate come due facce della stessa medaglia. First we took Manhattan, then we took Berlin. Prima abbiamo conquistato Manhattan, poi Berlino, scrive David Brodel per l'edizione statunitense di Jacobin, mentre Manon Ubri, la melenchoniana capogruppo della sinistra in Unione Europea, va postando sui social la frase all'image di Mamdani, proprio come Mamdani a New York e Ralpa ha fatto campagna sulla crisi abitativa per strappare la città dalle mani degli speculatori immobiliari, e sarà la prima sindaca di origine immigrata a Berlino. Che orgoglio, la nuova generazione della sinistra di rottura potrà battere l'estrema destra, dice appunto la melenchoniana capogruppo della sinistra in Unione Europea, Manon Ubri. C'è in tutto questo qualcosa di paradossale. La sinistra europea è convinta di dover imitare Mamdani anche quando in realtà è stata la sinistra statunitense a arrivare dopo. Il paradosso stride particolarmente, se a pronunciarlo è la France Insoumise, mentre Bernie Sanders, Alexandre Ocasio-Cortez e i loro sodali come il sindaco di New York stanno lottando per imprimere la direzione della radicale socialista e democratici dopo il flop di Harris nel 2024 e alle presidenziali del 2017, che Mélenchon profitta politicamente del disastro dell'Ela Hollande, quindi arrivando prima. Questo è il senso dell'articolo di Francesca De Benedetti, che sottolinea e suggerisce come il tema della figura del sindaco di New York Mamdani resti comunque una questione che riguarda gli Stati Uniti, da prendere da esempio, ma da non farne una bandiera politica. Proseguendo poi e parlando di Stati Uniti, a tal proposito noi ci spostiamo con l'altro grande tema questa mattina sui quotidiani di carattere nazionale. Si parla di Stati Uniti e delle guerre imperialiste sotto diversi punti di vista portate avanti in Medio Oriente e in altre aree
del Globo con gli articoli iniziando dal domani. Noi però prima ci facciamo una brevissima pausa musicale per poi tornare in studio, dato che sono le 9:05 minuti, con l'ultima parte della rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale. Una pausa che facciamo con Neffa.

E non c'era mai stata così tanta preoccupazione in Europa per un potenziale attacco russo, probabilmente dai primi mesi dell'invasione dell'Ucraina. Dopo gli allarmi lanciati nei giorni scorsi dai leader di Polonia e Francia, che hanno parlato di imminenti attacchi russi per mettere alla prova la NATO, ieri sono stati tre capi di altrettanti intelligence europee a riferire le loro preoccupazioni al quotidiano britannico Guardian. In particolare è Michal Kundelka, capo del BIS, l'intelligence della Repubblica Ceca, a sostenere che una provocazione russa in Europa, che potrebbe includere una incursione limitata via terra, è questione di mesi, non di anni. E anche di queste minacce probabilmente che parleranno oggi Donald Trump e Volodymyr Zelensky. I due infatti dovrebbero incontrarsi a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Inizia proprio questo martedì. Zelensky ha detto che è pronto a fare concessioni per una de-escalation a patto che la Russia sia disposta a farne altrettanti. Tra l'altro c'è scritto la russa, fa abbastanza ridere così. A patto che sia la Russia, in questo caso, sia disposta a farne altrettanto. Un tentativo di resuscitare la parziale tregua energetica offerta da Trump e che permetterebbe a Kiev di trascorrere l'inverno senza temere una catastrofe umanitaria a causa della mancanza di luce e di riscaldamento. Questo è il contesto della serie di questioni che sono sul tavolo a margine di quello che oggi a New York è l'inizio dell'81esimo incontro dell'ONU, delle Nazioni Unite. E poi ci sono le prove di diplomazie parallele, perché il tycoon ferma i jet anti-iuti e Teheran apre. Il presidente iraniano Pezeshkian, qui si parla del fronte della guerra che Stati Uniti e Israele portano avanti contro l'Iran da fine di febbraio. Il presidente iraniano Pezeshkian si dice favorevole a qualsiasi colloquio. Prezzo del petrolio in calo, il New York Times che dice Donald Trump ha di nuovo rinviato l'attacco contro i ribelli yemeniti. E quello è il contesto di un altro fronte di conflitto collegato ovviamente al conflitto iraniano, cioè quello tra i ribelli iuti e il governo yemenita, ribelli iuti sostenuti dall'Iran e governo yemenita sostenuto dall'Arabia Saudita, con uno scontro interno allo Yemen. E poi a pagina 9, ancora Stati Uniti, Trump va all'assalto finale contro la Corte Penale Internazionale. Sarà il caos, le sue sanzioni sono illegali. Per il Wall Street Journal, la Casa Bianca prepara un intervento senza precedenti per smantellare la Corte Penale Internazionale. La giurista Silvana Arbia può essere un punto di non ritorno. È giunta l'ora che tutti gli Stati membri si sveglino. Secondo fonti del Dipartimento di Stato, l'annuncio potrebbe arrivare oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. E poi ancora si parla in taglio basso delle TV in rivolta dopo la fatwa contro CNN & Company. Negli Stati Uniti sei media denunciano il bullismo del presidente. Cosa è successo? CNN, Apps Now e Politico hanno fatto causa a Donald Trump e a diversi funzionari dell'amministrazione Trump. Nella denuncia i tre network chiedono un provvedimento d'urgenza che blocchi subito l'esclusione dal novero di media accreditati dalla Casa Bianca e restituisca ai loro cronisti passi e accesso. E sostengono che l'esclusione costituisca una discriminazione basata sull'opinione, vietata dal primo emendamento, oltre a una violazione delle garanzie del giusto processo previste dal quinto emendamento. Cos'è successo poi? Ad aggiungerci sono stati però tutti gli altri. Adesso Trump non ha più la platea di cronisti al seguito, e se ne parla qui sul Domani come sugli altri quotidiani nazionali. Il Manifesto ad esempio tratta diversi argomenti sul fronte statunitense, noi lo prendiamo in chiusura di questa rassegna stampa per citarvi alcuni articoli. Siamo a pagina 10 e a pagina 11. Si parla della Corte Penale, partito l'assalto, l'affondo finale, sanzioni statunitensi già pronte contro ogni componente del Tribunale Internazionale. Poi toccherà a una fuga di paesi amici. E poi Trump che arriva alle Nazioni Unite senza TV, il suo pool lo boicotta, Fox News, NBC, CBS, ABC rifiutano infatti di rimpiazzare la copertura della CNN e
appurata dal tycoon, come vi segnalavamo sul Domani. E poi ancora, sempre dagli Stati Uniti, deportate 25.000 persone su cui pende il divieto di deportazione, traffico di esseri umani dagli Stati Uniti a altri paesi terzi. Un'inchiesta fa luce sui ricatti della Casa Bianca e l'ipocrisia del Palazzo di Vetro. E poi ancora notizie dagli Stati Uniti, l'ICE, sono le truppe trumpiane antimigrazione, sparano ancora, un ferito grave a Austin, è successo domenica 20 settembre e c'è stata subito la reazione di piazza. E poi ancora, spostandoci a pagina 12, a pagina 13, si parla in questo caso della Striscia di Gaza, non se ne parla più sugli altri quotidiani, ma il genocidio continua quotidianamente, 4 persone morte almeno solo nella giornata di ieri, e i quotidiani ovviamente hanno spento i riflettori, il Manifesto no. Si parla anche di Cisgiordania, colonia avanti tutta la Palestina, Bantustan è già in Cisgiordania, esplosione degli insediamenti israeliani da E1 a Cana, si riscrive il nord della regione. Chi ci vive è chiuso in strette aree sorvegliate. Una nuova gara d'appalto, infatti, il 25 di ottobre per altri 3.400 alloggi per i coloni israeliani. E poi ancora assalti, interrogatori, demolizioni, mentre Ben Gvir agita il cappio. Viceversa, al Vigil arriva il pendolo per il soldato che uccise un 21enne inerme a sangue freddo, pena di morte subito per l'uomo, per l'uomo accusato di aver ucciso un colono, e punizione collettiva per il suo villaggio. E poi ancora si parla di Iran e Houthi, lo stallo costa e gli Stati Uniti riscaldano i motori. Crescono i segnali di una nuova escalation, ma resta la scure sulla navigazione commerciale. E poi ancora si parla di Stati Uniti con un editoriale a pagina 18 in questo caso, che parla di Stati Uniti, proprio in chiusura di questa rassegna stampa ve lo citiamo, è il caso Musk, Elon Musk, Hollywood sempre più nel turbine trumpista, gli attacchi a Gibney, le censure, il precedente di Apprentice. E qui si parla, con un articolo di Luca Celada da

come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano, sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla

Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto, questa mattina veramente ricca di articoli che vi andremo a leggere, partendo da quelli che riguardano le proposte di Meloni per la scuola, ovviamente nelle scuole bresciane dove la presenza di bambini considerati stranieri è alta. Ci sono appunto, ce ne siamo occupati anche noi ieri con la scuola elementare Volta, ci sono diverse interviste su tutti e tre i quotidiani e anche su Repubblica Milano, sui tre quotidiani locali e su Repubblica Milano. Poi parleremo di protesta dei lavoratori e lavoratrici della sanità privata per avere parità di diritti con il settore pubblico, della discussione in commissione sulla cosiddetta moschea di via Camozzi, la pretestuosa petizione che è stata organizzata da Brescia e Bresciani, che ha messo insieme poche centinaia di firme di non residenti praticamente della zona. Poi avremo anche la discussione che sarà fatta a breve in Consiglio Comunale sui medicinali israeliani della multinazionale farmaceutica israeliana Teva. Rifiuti speciali, purtroppo Brescia capitale dei rifiuti sul Brescia Oggi. Queste le principali notizie. Cominciamo quindi con la scuola e con il giornale di Brescia. Studenti stranieri, il 30% per ogni classe, solo propaganda, altri i problemi reali. Questo articolo è di Francesco Alberti e Gian Antonio Frosio. Il limite del 30% di stranieri per ogni classe è solo propaganda, sono molti altri e ampiamente noti i problemi della scuola italiana. Simonetta Tebaldini, dirigente scolastica dell'ITIS Castelli, non usa certo giri di parole e va dritta al cuore della questione, che ovviamente conosce molto bene. Premettendo che in ogni caso il 30% è una soglia lontanissima dalla realtà, da anni gli stranieri non sono più in crescita,

Restano delle questioni a cui mi piacerebbe ci fosse una risposta. Se superiamo quella quota, cosa accade? Ci danno classi in più? E ancora, qual è la definizione di straniero? Tebaldini fa poi anche un esempio concreto che sgombra il campo da ogni dubbio interpretativo. Quest'anno gli studenti che non parlano italiano, che hanno quindi bisogno anche di alfabetizzazione, sono 3 a fronte di 2000 totali. Di cosa stiamo parlando? Non solo i ragazzi senza cittadinanza italiana, se vogliamo usare questo criterio per definire chi è straniero, in tutto il Castelli non arrivano al 10%. E l'integrazione? Abbiamo fatto un sondaggio in collaborazione con l'Università Cattolica, racconta la dirigente, coinvolgendo gli studenti di Quinta, proprio sull'integrazione. Il risultato è stato netto e inequivocabile. Nessun problema. Se dovesse farci un elenco dei problemi reali della scuola, risponde la Tebaldini, gli istituti tecnici sono allo sbando, abbiamo iniziato l'anno senza linee guida. Le strutture sono fatiscenti e non c'è solo la questione del caldo. Quando si deciderà di intervenire seriamente e non solo con lavori spot? Il calo demografico è un dato di fatto da tempo. Vogliamo approfittarne per fissare a 20 il numero di studenti per ogni classe? Potrei proseguire ancora molto a lungo, ma mi basterebbe avere queste risposte. Dalla città ci spostiamo nella Bassa e all'Istituto Comprensivo di Leno. Nel 2025-26 la percentuale di bambini stranieri era del 24%, 354 alunni su 1435. Tanti o pochi sono comunque in regressione. Nell'anno scolastico 2024-25 erano poco più del 25%. Dato che sale più, si va indietro negli anni. Nel 2010, ad esempio, la quota di stranieri superava il 30%, limite massimo imposto dal circolare ministeriale che l'allora ministro bresciano Gelmini aveva licenziato proprio l'8 gennaio di quell'anno. Entrato in vigore in modo graduale a partire dall'anno scolastico 2010-2011, il provvedimento disponeva che, di norma, in nessuna classe potesse essere superato il tetto massimo fissato al 30%. Praticamente non potevano esserci classi con più di un bambino straniero su 3. Con una soluzione un po' all'italiana, il limite era stato reso flessibile perché c'era la possibilità di andare in deroga. I direttori generali degli uffici scolastici regionali potevano innalzarlo se gli studenti stranieri dimostravano adeguate competenze nella lingua italiana, oppure se c'erano particolari fattori demografici o se non c'erano alternative. In caso di forti difficoltà linguistiche, il limite poteva essere abbassato. La deroga andava espressamente chiesta, dice Wanda Mainardi, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Leno. Visto che il nostro istituto superava il limite del 30% previsto dalla circolare ministeriale, noi chiedemmo la deroga. Stiamo ancora aspettando la risposta. Di più, siccome anche in seguito superavamo il limite del 30%, per alcuni anni abbiamo chiesto la deroga. Poi, visto che mai nessuno ci rispondeva, ci siamo stancati e non abbiamo più chiesto niente. Al Gigli, la Franciacorte Rovato in particolare, sono storiche terre di immigrazione, una realtà che impone risposte gestionali ed educative concrete alle scuole. La professoressa Anna Di Domenico, da fine 2024, guida l'Istituto di Istruzione Superiore Rovatese Lorenzo Gigli, che unisce indirizzi liceali a quelli del professionale. Di Domenico spiega di escludere a priori qualsiasi percorso selettivo o discriminatorio che andrebbe in diretto contrasto con i principi costituzionali del diritto allo studio e col valore della scuola di prossimità. La strada da seguire è un'altra, il potenziamento strutturale dell'organico per l'insegnamento dell'italiano, l'incremento di mediatori culturali stabili e l'assegnazione di risorse adeguate a supporto dei neo arrivati. La dirigente del Gigli interviene anche sul tema del divieto di coprirsi il volto nei luoghi di istruzione. La scuola si conferma un presidio irrinunciabile di laicità, emancipazione e riconoscimento reciproco, in cui mostrare il volto è parte essenziale della relazione educativa. Bisogna tuttavia
guardare alla realtà dei fatti, si tratta di episodi statisticamente irrilevanti nella vita quotidiana delle nostre scuole. La vera priorità educativa resta la qualità dell'integrazione ordinaria e il dialogo continuo con le famiglie. C'è la posizione della CISL, l'obiettivo deve essere accogliere, non escludere. Anche nella nostra provincia c'è una difficoltà da parte degli insegnanti di fronte ad una crescita importante del numero di bambini stranieri all'interno delle classi, ma non si può affrontare con un tetto perché si rischia davvero di ghettizzare e di escludere. Noi invece dobbiamo costruire una comunità, una società che include. E poi Zuppi, scuola inclusiva, strumento di giustizia, al presidente della CEI e al capo dello Stato rispondono i meloniani. Il fine è proprio evitare le classi ghetto. E Mattarella, la scuola è la leva più efficace di integrazione. Andiamo adesso invece al Brescia Oggi, pagina 14, anche qui l'apertura della cronaca di città e provincia è dedicata a questo. Limite agli studenti stranieri in classe, i dubbi delle scuole bresciane. In provincia sono 33.000, ma quasi 70% è nato qui. Giovanni Pasini, vicepreside in città del comprensivo 103, molto al di sopra del 30% indicato dalla Premier. È soltanto propaganda. Nel bresciano le nazionalità sono 130, non solo extra Unione Europea ma anche interni, come Romania e Albania, per citare i gruppi più consistenti. La concentrazione zonale delle famiglie si riflette negli istituti, scrive Magda Biglia, cosicché alcuni superano anche la metà delle presenze, altri hanno quote non a due cifre. Finora pare che a livello nazionale siano state individuate 1.000 classi con uno squilibrio forte tra nativi e compagni che non parlano italiano e non sono europei, ma i conti andranno fatti e ancora non si conoscono i numeri precisi del 2026-2027. Gli iscritti con cultura diversa sono nella stragrande maggioranza nelle scuole statali, ma aumentano lentamente anche nelle paritarie, specie nell'infanzia. E ci sono piccole fette all'università statale, molto meno alla cattolica per questioni di budget. Naturalmente le scuole hanno da anni progetti di integrazione, cui si aggiungono pure corsi di alfabetizzazione per i genitori, e lo stesso Valditara ha introdotto pochi gli insegnanti italiano per i non madrelingua, utili magari per il resto della famiglia. Importante, visto che un'altra norma dovrebbe prevedere l'obbligo per mamma e papà di conoscere l'italiano, oltre che il divieto per il burka a scuola. Uno degli istituti comprensivi in cui si supera abbondantemente il 30% è il Centro 3. Lì il vicepreside è Giovanni Pasini, consigliere comunale, fortemente contrario alla misura. Si è già dimostrato che è inapplicabile. Questa è solo facile propaganda su un tema da affrontare seriamente. Da affrontare non certo capovolgendo l'integrazione, isolando, creando risentimento e rabbia. I bambini sono tutti uguali, con gli stessi sogni e le stesse paure. Se agiamo male è persino pericoloso. I neoarrivati si contano ormai ogni anno su una mano. Gli altri hanno fatto un percorso uguale agli altri. Come spiega l'Invalsi? Sono bravi in inglese e meno in italiano? E i nostri? Già ora quando si formano le classi si tiene conto di vari parametri perché non siano squilibrate, ma non possiamo spostare alunni come birilli. Al momento il Centro 3 ha un reggente che è Sergio Ziveri dell'Est 3, dove la soglia del 30% non è superata. Se si attuerà la norma servirà un coinvolgimento di tutto il territorio, tutte le scuole, il comune, i trasporti, con regia ad hoc. Si dovrà poi decidere un percorso, un preciso identikit dello straniero, non italofono, non europeo e che altro? È una questione talmente grossa che non si può nemmeno toccare con mere dichiarazioni di principio, afferma. Basta solo chiedersi come potremmo spostarli lontano da dove abitano? Vogliamo aumentare la dispersione, più evidente per nostra esperienza, quando per qualche motivo c'è distacco dal tessuto a quest'età. Il preside Gaetano Greco ha contato un bel 38% di media nell'Est 1.
Sostiene: al momento siamo alle anticipazioni, aspettiamo le indicazioni. I miei ragazzi, nella quasi totalità di seconda o terza generazione, non dovrebbero essere interessati. In ogni caso si lavorerà per l'anno prossimo, ormai siamo partiti, le classi sono fatte e se fossero meno numerose si farebbe meglio tutto. E scherza, se poi magari gli italiani facessero figli, puntini puntini. Patrizia Galeri dirige l'Ovest 2 e siamo al 40%, ma 9 su 10 seconda generazione nordafricani, pakistani, indiani. Mi piacerebbe che il nodo venisse sciolto in un modo semplicissimo. Sdoppiamo le classi quando la percentuale scoppia. Si risolve ogni inghippo. Risorse, risorse e si risolve. Pure Galeri comunque rimanda sicuramente al 2027-28. Ora non è più possibile. Scontato il parere contrario di Livia Pedretti, segretaria della FLC-CGL, che batte pure lei sui soldi per la scuola. Invece che ribaltare l'inclusione e negare risposta al bisogno di identità, di crescita, di cittadinanza di queste persone. Poi c'è l'intervista a Maria Stella Gelmini, che ovviamente non leggiamo. La mia circolare lo prevedeva nel 2010, era fatta per includere. Andiamo sul Corriere. Stranieri a scuola, cittadinanza e linguaggio, due cose diverse. Articolo di Nicole Orlando, che però si sviluppa a pagina 4. Un tetto agli stranieri tra i banchi di scuola, sbagliato a confondere cittadinanza e lingua. Fino al 75,1% non italiano, ma pochi in difficoltà con linguaggio. Succede, ad esempio, alla volta, se a noi risultano, diciamo, che fossero quelli di origine, considerati di origine straniera, fossero di più, cioè così ce l'hanno detto appunto le maestre della volta, comunque numeri che tuttavia possono essere fuorvianti. Se infatti in alcune scuole, allora, gli studenti con cittadinanza non italiana sono circa, nella provincia di Brescia, il 23% alla primaria e il 21% alla secondaria di primo grado, numeri che possono essere tuttavia fuorvianti. Se infatti in alcune scuole della città la percentuale supera la metà degli iscritti, alla primaria volta arriva al 75,1%, alla secondaria romanino al 73,5%, il numero di coloro che hanno difficoltà con la lingua risulta molto più basso. Nello scarto tra i due valori si inserisce una delle questioni centrali del tetto del 30% alla presenza di studenti con cittadinanza non italiana nelle classi. Resta però da capire come accertare il grado di conoscenza della lingua e come gestire gli eventuali reindirizzamenti degli studenti. Per Gaetano Greco, dirigente dell'IC, dell'Istituto Comprensivo Est 1, il nodo è garantire agli studenti un adeguato sostegno linguistico senza confondere la cittadinanza con la conoscenza dell'italiano. Non si possono semplicemente spostare gli alunni da una scuola all'altra. La risposta dovrebbe passare quindi dall'organizzazione didattica. Dobbiamo fare scuola, non considerare questa presenza un problema, bensì adattare le strategie di insegnamento. Per riuscirci servono però risorse adeguate da dedicare ai studenti e alle famiglie. Noi, come molte scuole, attiviamo corsi di alfabetizzazione per i genitori, col comune e le associazioni. Se arrivassero fondi dedicati sarebbe positivo. Le difficoltà che derivano da una presenza numerosa vanno affrontate con metodi, risorse e strutture adeguate, rimarca Giovanni Pasini, insegnante alla secondaria Monpiani e consigliere comunale. L'elevata presenza di studenti stranieri può incidere sulla scelta della scuola. I genitori, racconta una mamma della primaria Calini, dove l'integrazione è parte dell'identità della scuola, possono avere timori al momento dell'iscrizione. Ma nella didattica non conta la cittadinanza, bensì le eventuali difficoltà linguistiche e il modo di affrontarle. Adesso andiamo su Repubblica Milano. Trotter, proprio l'apertura della prima pagina. Trotter, la scuola multietnica, qui nessuno è straniero. La quota di bambini di origine non italiana alle medie supera il 70%. Un genitore dice: pensare a un tetto per la loro presenza è una follia. La maggior parte è nata nel nostro paese.
e ci sono due articoli, uno studenti stranieri, il comune dice ecco la rete per l'accoglienza, oltre 46 milioni destinati a diritto allo studio e integrazione, puntando sui quattro poli start. Scavuzzo dice le difficoltà si affrontano, non si accantonano insieme ai bambini. Scavuzzo è la vice sindaca di Milano con delega all'educazione. E poi abbiamo nella scuola multietnica i numeri contano poco, in aula auguri in 8 lingue. Il preside dice ma 2/3 sono nati qui, non vanno considerati. All'istituto nel parco Trotter il 60% degli alunni non è italiano. Per capire il sentimento vissuto da un'intera scuola basta l'esitazione che si ripete identica tra mamma e papà di fronte ad una domanda semplice: quanti sono i bimbi di origine straniera nella nostra classe, te lo ricordi? Non ci ho mai pensato, scusi, li dovrei contare, dice frettolosamente Giuseppe, manager di una società di software. I suoi due figli fanno scuola qui, il più piccolo in seconda, il più grande in terza. Sono quasi tutti nati a Milano, alcuni parlano italiano meglio dei miei bambini. Pensare seriamente ad un tetto per loro è pura follia, dice. E poi insomma ci sono una serie di altre testimonianze, tutte più o meno di questo tenore. Gli studenti che hanno difficoltà con la lingua ovviamente ci sono. Lo scorso anno la scuola ha dovuto inserire 85 studenti cosiddetti NAI, i neoarrivati in Italia, un numero non piccolo su 1200 alunni. Con loro abbiamo un percorso di accoglienza, di benvenuto, di ascolto, di gioco. C'è un insegnante specifico che li segue sull'italiano. Prosegue la Giovanna Laguaragnella, una delle maestre storiche che ci lavora da più di 20 anni qui al Trotter. E con questo chiudiamo l'argomento scuola. Adesso passiamo al rifiuti speciali, quindi siamo sul Brescia Oggi. Rifiuti speciali, Brescia firma il record in Lombardia. Macerie di edilizia, resti di lavorazioni industriali ma anche materiali pericolosi. Nei 433 impianti presenti in provincia lavorati in un anno oltre 12 milioni di tonnellate di scarti, il doppio di Milano. Sono 11 le discariche sul territorio che hanno accolto più di 1 milione di scorie. La filiera del recupero e del riciclo converte la gran parte dei residui. Allora, in realtà deve gestire da sola la provincia di Brescia il 27% degli oltre 45,4 milioni di rifiuti speciali di tutta la Lombardia, un primato non proprio invidiabile. Il recupero in materia è la forma prevalente di gestione, qui sono sottoposte oltre 6 milioni di tonnellate in 233 siti. Nonostante un calo dei rifiuti conferiti in discarica, leggiamo anche il dato dell'inceneritore di Brescia. Allora, complessivamente sono avviate ad operazioni di smaltimento quasi 150.000 tonnellate di veicoli demoliti, frantumati e rottamati, mentre 604.000 tonnellate di rifiuti sono sottoposte a trattamento chimico-fisico. I 6 impianti di co-incenerimento gestiscono 81.911 tonnellate di scorie, quasi 170.000 quelle destinate all'inceneritore di Brescia. Nonostante un calo dei rifiuti conferiti in discarica, meno 184.000 rotte tonnellate rispetto al 2023, Brescia rimane la pattumiera più grande d'Italia. Nei siti della provincia si smaltisce il maggior quantitativo di rifiuti speciali a livello nazionale. Sono negli 11 cimiteri di scarti concentrati tra Montichiari, Calcinato, Bedizzole, Calvagese, Ghedi, Rezzato, Travagliato e Cazzago. Nel 2024 sono state tumulate oltre 1.200.000 tonnellate di scorie, più del 68% di tutte quelle stoccate in Lombardia, pari al quantitativo gestito complessivamente da Veneto e Piemonte. 7 i siti per rifiuti inerti e 3 quelli destinati ai rifiuti non pericolosi. Un solo polo per i rifiuti pericolosi, localizzato a Montichiari,
in un bacino che ha smaltito 48.368 tonnellate. Nel paese della Bassa finiscono anche le scorie contenenti amianto, 50.282 tonnellate nel 2024. La Lombardia si conferma la regione che importa la maggior quantità di rifiuti, oltre 3 milioni e mezzo di tonnellate, pari al 49,7% del totale, in aumento di 47.000 tonnellate rispetto al 2023. I rifiuti importati sono costituiti per il 75,5% da rifiuti metallici, oltre 2,6 milioni di tonnellate, mentre le quantità importate di rifiuti costituiti da terra e rocce sono pari a 408.000 tonnellate. Adesso vediamo l'articolo sui medicinali israeliani. Medicinali israeliani, rischi politici e dubbi sul boicottaggio. La commissione che deve audire Farcom non sarà a settembre come previsto, tema delicato sotto molti profili. Allora, doveva tenersi a settembre, ma bisognerà aspettare ancora, almeno ottobre, per la delicata commissione congiunta commercio e bilancio del Comune di Brescia, che deve pronunciarsi sulla petizione con la quale 500 cittadini chiedono alla loggia di bloccare il commercio di farmaci prodotti da aziende farmaceutiche israeliane Teva e Rati Farm, una campagna di boicottaggio della rete bresciana della società civile per la pace in Palestina. Nel luglio c'è stata la prima seduta della commissione. Il fatto che l'iter procede in maniera compassata si spiega con la delicatezza e complessità dell'argomento, potenzialmente divisivo per la maggioranza, che al suo interno potrebbe presentare posizioni diversificate. Non meno divisivo di quanto non lo siano stati altri temi, il DASP urbano o l'adesione alla definizione di antisemitismo dell'AIRA. A parte Brescia Attiva, al lavoro con Brescia e probabilmente anche Brescia Capitale, nella maggioranza non si escludono disallineamenti. Al contrario, nella minoranza i dubbi sono molti di meno, ma anche lì qualche voce dissonante, ma non contraria, si potrebbe levare, come è già successo nella prima seduta di luglio. Posio di Fratelli d'Italia fu molto critico con Israele. Alla fine Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Brescia Civica voteranno allo stesso modo contro la petizione per bloccarne il passaggio in giunta. La commissione verterà sull'audizione del presidente dell'Ordine dei Farmacisti, Francesco Rastrelli, e del presidente di Farcom, la società mista pubblico-privata che detiene le 12 farmacie comunali. Rocco Vergani, a diverso titolo coinvolto nella petizione, da un lato l'ordine tutela la deontologia dei farmacisti, dall'altro Farmoc sarebbe la diretta destinataria del blocco delle vendite. La motivazione della petizione è che le case farmaceutiche in questione avrebbero sostenuto direttamente l'esercito israeliano, ma il profilo della questione è molto complicato. Infatti si tratta di farmaci, non di prodotti qualsiasi. Infatti a distribuire i farmaci Teva è CEF, che è socio del comune in Farcom. Si dovrebbero bloccare tutti gli ordini a CEF, che è una società privata e maggioritaria in Farcom. E ancora, i farmacisti comunali dovrebbero, in caso di boicottaggio, rifiutarsi di vendere il farmaco generico prescritto dal medico, anche di fronte ad una espressa richiesta del paziente. Insomma, un caso complesso, conclude EB, che sta per Eugenio Barboglio. Parliamo ora della moschea di Via Camozzi, petizione verso la bocciatura, sempre Eugenio Barboglio che scrive, pochi legami tra gli argomenti portati in commissione e il testo sul quale sono state raccolte le firme. È stata ritenuta ammissibile per un pelo, ma forse era meglio non discuterla neanche, la petizione 500 e più cittadini sulla cosiddetta moschea di Via Camozzi, un centro culturale islamico. Dice che i cittadini sono preoccupati per il controllo delle attività che verrebbero ivi svolte, ufficialmente il culto islamico, ma i promotori, essenzialmente l'associazione di estrema destra Brescia e Bresciani, alludono ad un possibile imprecisato altro pericoloso per la nostra società. Ma il testo della petizione con in calce le firme è di pochissime righe e molto vaghe.
si citano delle proposte che tuttavia non sono specificate. Il problema è che i firmatari hanno sottoscritto quello striminzito dispositivo, mentre Sebastiano Seddio di Brescia e Bresciani in commissione va ben oltre, facendone una questione di conflitto di civiltà e chiedendo all'amministrazione di ritirare i permessi in modo che la moschea non si possa più aprire. Gli argomenti? Sì, urbanistici. Quante auto, quanta gente premeranno su quella moschea e quindi sul quartiere quando si terranno le funzioni, ma anche e soprattutto ideologici. L'Islam è conflittuale con la nostra società e chi lo professa è spesso al centro di casi di criminalità e anche di politica cittadina. Quante moschee ha in programma di aprire Castelletti? Ma nel dispositivo della petizione dell'Islam non c'è cenno di questo, dell'inconciliabilità con la nostra società, men che meno. Andrea Curcio del PD osserva: la petizione dice una cosa diversa da quello che il primo firmatario è venuto a sostenere qui. Lo scopo è solo alzare il volume su questi temi in vista delle prossime elezioni. Un tranello che va smascherato, dice Roberto Cammarata del PD, quello di usare la commissione come una tribuna per avere la visibilità politica che il primo firmatario Seddio cercava quando si candidò con Forza Nuova in Loggia. Poi anche Francesco Catalano di Al Lavoro con Brescia spiega l'origine di quelle firme. Altro che preoccupazione del quartiere, delle 500 firme pochissime sono di residenti in via Camozzi e dintorni, sono state raccolte ovunque. Qual è il nesso tra pericolo sociale e culto islamico? Mi sfugge, dice Raisa Labaran della Civica Castelletti. Una chiesa non avrebbe provocato anch'essa un problema di sosta e viabilità in occasione delle funzioni? Pomarici, che presiede la sicurezza, ha un'idea chiara. Archiviamo, la stessa di tutta la maggioranza. L'opposizione, invece, pensa che non portarla in giunta sia un'occasione persa di confronto su temi reali. Prossimamente la decisione. E abbiamo anche sugli altri quotidiani ovviamente gli articoli. Manuel Colosio a pagina 2, Centro Islamico di Via Camozzi, la petizione verso l'archiviazione, in commissione urbanistica ampio dibattito, il voto rimandato alla prossima seduta. Allora leggiamo come il primo intervento del presidente di commissione Fabio Capra del PD, ha tentato infatti di ricondurre la questione sul piano prettamente tecnico, leggendo una nota diffusa dagli uffici della loggia, nella quale si evidenzia come la petizione esprimerebbe contenuti poco chiari e poco coerenti, in cui oggetto e testo non collimano. Non si comprenderebbe infatti se si voglia intervenire sul centro di via Camozzi o chieda la linea politica rispetto a tutti i centri islamici, ma soprattutto si chiede vagamente di valutare la destinazione d'uso dello stabile e la sua compatibilità in tema di sicurezza, variazione di destinazione che è già passata in consiglio comunale dopo ampia e accesa discussione e attualmente non emergono aspetti che potrebbero offrire una revisione di quella decisione. L'orientamento sarebbe quindi quello di archiviarla, ma le opposizioni di centrodestra su questo hanno espresso netta contrarietà e accusato la maggioranza, con sfumature diverse, di volersi nascondere dietro la forma per non affrontare la sostanza della questione, ricondotta ad una supposta preoccupazione dei residenti per questo centro. A quel punto il centro-sinistra è sceso sul terreno politico con posizioni che hanno spaziato dal «non c'è connessione» tra l'apertura di luogo di culto e problemi di sicurezza, Andrea Curcio, fino al giudizio tranchant per il quale la petizione è apertamente islamofoba, la Baran, e sostenendo che il quartiere sarebbe preoccupato più per le provocazioni come la testa e maiale esposta all'ingresso lo scorso luglio che per l'apertura, visto che su 335 residenti che vivono nel raggio di 150 metri dal futuro centro islamico, solo 21 hanno firmato la petizione, ha detto Francesco Catalano. Adesso andiamo sul Giornale di Brescia. Qui l'articolo è forse un po' meno in evidenza, a pagina 14. Il centro islamico scalda il clima in commissione, acceso dibattito
sulla petizione contro apertura di via Camozzi. Fabio Capra legge la nota, l'abbiamo già visto. Roberto Cammarata del PD dice: non siamo qui per offrire la platea istituzionale a strumentalizzazioni, non è questa la sede per un dibattito sull'idea di città. Io abito in via Camozzi e posso assicurare che non vi è nessuna preoccupazione o sommossa contro la presenza di un centro islamico. Oggi è facile identificare un nemico, tagliacorto Luca Pomarici di Azione, presidente della Commissione Sicurezza, specialmente se è di un'altra cultura o religione, ma da sempre le sane diversità migliorano le società nel suo insieme. Adesso andiamo a parlare di consumo di suolo. Cemento, 800 ettari in meno, siamo sul Corriere della Sera. Ora nei PGT la riduzione di un terzo delle previsioni edificatorie di tutti i comuni, scrive Pietro Gorlani. Dopo oltre 20 anni di piano territoriale e coordinamento provinciale, quello che detta le coordinate generali dell'uso del suolo, e un restyling nel 2014, ora la sforbiciata vera. Sui PGT dei 205 comuni bresciani, Regione chiede il 45% in meno di consumo di suolo residenziale e il 20% su quello produttivo. La variante è un passaggio necessario per adeguare lo strumento pianificatorio al piano territoriale regionale, PTR. In soldoni si dovranno ridurre di un terzo le capacità edificatorie, quindi 800 ettari in meno rispetto ai 2.214 ettari conteggiati in tutti gli ambiti di trasformazione già previsti dai comuni. Ma se si contano anche i piani attuativi mai partiti, si arriva a 2.868 ettari. È un inizio in vista del consumo di suolo zero, a cui l'Europa spinge per il 2050. Non è poco per una provincia che, secondo i dati ISPRA, negli ultimi anni è sempre stata in vetta alle classifiche delle più cementificatrici. Non sarà un taglio uguale per tutti. 48 comuni virtuosi, quelli che negli ultimi anni sono stati meno ingordi, se la caveranno con un taglio del 10%. Per ben 30 comuni il taglio è del 30%, tra cui Manerbio e Palazzolo. Anche Brescia dovrà fare una sforbiciata al suo PGT, togliendo un terzo, per l'esattezza il 32,5% del cemento previsto. Leggermente di più Chiari, 34, Darfo e Lumezzane, 33, Ospitaletto e Sirmione, 38. 12 comuni taglieranno del 49%, tra cui Caino, Marcheno, Monno, Ponte di Legno, San Zeno. Altri 12 del 50%, tra cui Breno, Paralboino, Rudiano, Seniga, Urago d'Oglio. A votare la revisione del piano ieri c'erano 91 rappresentanti dei comuni, 47 sì, il 51,6%, 30 no, 14 le astensioni. Hanno espresso a parole contrarietà i sindaci Pasinetti, Travagliato e Franzelli di Roccafranca della Lega, ma anche Tomasi del centro-sinistra e qualcuno di Fratelli d'Italia. Forza Italia è stata con la sua consigliera, e non si capisce però è stata in che senso. Ora ci sarà l'adozione in consiglio comunale, poi si passerà alla fase delle osservazioni, e ovviamente anche su questo abbiamo articoli ampi sul Giornale di Brescia e un po' meno sul Giornale di Brescia. Comunque andiamo subito sul Corriere. Sul Corriere abbiamo solo da segnalare, dopo l'articolo di Pietro Gorlani, anche l'intervista di Pietro Gorlani a Lovo Gagliardi. I comuni devono ridurre il consumo di suolo al 2030. Strategiche le aree dismesse. Leggiamo solo questa risposta. In provincia abbiamo circa 800 ettari di aree dismesse. Perché non partire da lì? Risponde Lovo Gagliardi. Stiamo caricando tutte le aree sul nostro geoportale, a disposizione anche degli operatori. Il tavolo della rigenerazione è strumento strategico per ridurre il consumo di suolo. E andiamo proprio adesso sul Giornale di Brescia,
dove c'è un'intervista a Maurizio Tira, docente dell'Università di Studi di Brescia. L'articolo di Salvatore Montillo: consumo di suolo, la provincia apre ai sindaci, la stretta sarà più graduale. Visti i dubbi dei comuni, il Broletto annuncia un emendamento per rendere più progressivo il taglio imposto da qui al 2030. Dei 790 ettari da tagliare, 411 risultano già cancellati dai PGT. Allora, nel voto ponderato, i sì hanno superato il 70% anche grazie al voto favorevole del Comune di Brescia. Alcuni contrari e astenuti, ha riferito la consigliera, avrebbero votato sì se fosse stata già inserita la possibilità di fermarsi alla soglia 2026 e di adeguarsi poi progressivamente. Il parere favorevole consente ora alla provincia di procedere verso l'adozione del PTCP. La partita resta aperta sul calendario. Il principio della riduzione del consumo di suolo non cambia, ma potrebbe cambiare la velocità con cui ogni comune sarà chiamato a raggiungere il proprio obiettivo. In una nota del PD, il segretario provinciale Michele Zanardi fa sapere che il partito ha approvato un documento sulla variante del piano a seguito di un'assemblea che ha mostrato le fragilità della proposta di Moraschini, fotografando divisioni territoriali e politiche nell'attuale maggioranza. Non possiamo, osserva inoltre Zanardi, chiedere ai comuni di ridurre il consumo di suolo e contemporaneamente lasciarli dipendere dagli oneri di urbanizzazione per finanziare opere pubbliche necessarie. Occorre superare questo meccanismo attraverso scelte regionali e nazionali che garantiscano risorse certe agli enti locali e rendano economicamente più conveniente rigenerare ciò che è già costruito anziché occupare nuove aree libere. E adesso l'intervista invece di Antonio Borrelli al docente Maurizio Tira di UniBS. Allora, un adeguamento andava fatto, credo che il piano in vigore fosse antecedente alla legge 31. Dopo 12 anni le trasformazioni socio-economiche e ambientali sono così rilevanti che questa strada andava intrapresa. È possibile far coesistere sviluppo e tutela ambientale? È assolutamente possibile. Nel nostro paese c'è uno stock di costruito che è assolutamente sufficiente, ma il problema è lo stato di conservazione. Abbiamo un patrimonio che in molti casi è obsoleto, si è demolito molto poco perché non è nella nostra cultura. Quindi la sovraurbanizzazione è anche frutto di un problema culturale? In Italia c'è elevatissimo tasso di proprietà che si attesta ad oltre il 70%. È chiaro che famiglie che hanno una sola abitazione di proprietà non possono demolire e ricostruire facilmente. In Germania 2/3 delle famiglie tedesche sono in affitto e ciò permette questo processo. È più facile. È chiaro che la casa in Italia è un bene rifugio, ma al contempo essa non favorisce la rigenerazione. Non sono ideologie, sono dati scientifici e di fronte ad essi bisogna avere delle soluzioni. Consumare il suolo non è una soluzione. Col cambiamento climatico la cementificazione diventa un fattore di rischio per danni ambientali e idrogeologici? È ormai sotto gli occhi di tutti. Da questo punto di vista, tra i 4 contenuti importanti e vincolanti presenti nel piano provinciale c'è quello sul dissesto idrogeologico. Quando si urbanizza un terreno si perdono i sistemi ecosistemici come l'assorbimento di acqua piovana che non viene più assorbita su asfalto o cemento. Ecco perché oggi si parla anche di desigillare i suoli affinché i terreni assorbano acqua oltre che di ambiti agricoli strategici. Si tratta di aspetti ambientali sempre più importanti e urgenti e noi nel Bresciano abbiamo fragilità sia sismiche che idrogeologiche. La questione ambientale deve essere una priorità, soprattutto in una provincia come la nostra, con 1,5 milioni di abitanti. Adesso invece abbiamo sanità, stessi diritti per pubblico e privato. Sulla carta in Lombardia i lavoratori della sanità pubblica e quelli della sanità privata dovrebbero avere lo stesso trattamento. Di fatto, mentre il pubblico sta viaggiando verso il terzo rinnovo contrattuale, nel settore privato i contratti non sono stati toccati da 8 e da 14 anni. Da qui la fuga dei dipendenti, soprattutto dei più giovani, verso il settore per loro più conveniente, non solo in termini economici, ma anche di carico e orari.
Per questa ragione i sindacati FP, CGL, CISL FP e UIL FP proseguono la campagna di mobilitazione che interesserà anche Brescia e Provincia nelle giornate di oggi, domani e dopodomani e che si concretizzerà in una staffetta itinerante di volantinaggio per informare e sensibilizzare i cittadini sulla pesante situazione in cui circa 5.000 dipendenti del settore privato si trovano a lavorare. Oggi dalle 8 alle 10 i rappresentanti sindacali, unitariamente, saranno davanti alla clinica Sant'Anna, poi dalle 13 alle 15 alla Maugeri di Lumezzane, il 23 prima alla San Rocco di Ome, dalle 8 alle 10, poi al Fatebene Fratelli di Brescia dalle 10.30 alle 11.30 e a Villa Barbarano di Gardone Riviera dalle 13 alle 15. Il 24 i presidi si terranno la mattina fuori dalla Domus Salutis, il pomeriggio 14.16 alla Poliambulanza. Un percorso di mobilitazione, hanno affermato Nadia Lazzaroni a CGL, Gianmarco Pollini a CISL e Andrea Riccò della UIL, che non si fermerà fino alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale. Si è fatto ricorso alla soluzione di ripiego di far lavorare personale dall'estero che oggi come oggi può essere impiegato se presenta una semplice autocertificazione, anche sulla conoscenza dell'italiano e senza alcun affiancamento. Vi sono poi lavoratori di cooperative, hanno continuato i sindacalisti, poi le partite IVA e c'è molta frammentazione. Il personale in servizio da tempo è costretto a doppi turni e non vengono garantiti i diritti sugli orari, provocando stress e stanchezza, se non addirittura rabbia. Non viene garantito il principio stesso lavoro, stesso salario, perché nel pubblico ci sono indennità come quella di pronto soccorso che nel privato non esistono. Così sul Giornale di Brescia. Vediamo invece adesso il pezzo sul Corriere, che è di Silvia Ghilardi. Sanità privata, i lavoratori dicono migliori condizioni di lavoro. Allora, si tratta di una deriva inaccettabile che proseguono i sindacati, mina le fondamenta del servizio sanitario. I giovani professionisti, qualsiasi qualifica, abbandonano le strutture convenzionate diretti verso la sanità pubblica, attratti da tutele, stabilità contrattuale e condizioni economiche nettamente migliori. Il settore convenzionato si ritrova così privo di energie fresche, scaricando l'intero carico assistenziale sulle spalle dei professionisti storici, colonne portanti stremate da turnazioni massacranti. A questo quadro, commentano le sigle, si aggiunge la gestione della libera professione di alcune figure professionali, alle cui disponibilità viene data priorità, costringendo i dipendenti a coprire i turni residui. E vediamo anche l'articolo sul Brescia Oggi, dove vengono riportate anche le dichiarazioni di alcune sindacaliste. Leggeremo quella della CGL, sanità privata, per i dipendenti una disparità di salari inaccettabile. In questo caso scrive Irene Panighetti, un volantinaggio e un altro pressing per il contratto scaduto da anni, con qualità del lavoro e della vita in peggioramento. Allora, protestare contro una situazione che vede il contratto non rinnovato da 8 anni, differenze salariali di circa 300 euro rispetto a chi svolge il medesimo mestiere nel pubblico e qualità di vita e di lavoro in continuo peggioramento, spiega Nadia Lazzaroni, segretaria generale della funzione pubblica della CGL. Da Lazzaroni arriva un ulteriore appello alle aziende datrici di lavoro: unitevi a noi, magari con una serrata, non per rattoppi contrattuali integrativi, ma per il contratto nazionale. La mobilitazione è sostenuta dalle richieste che arrivano da chi lavora, che non ne può più di ritmi di lavoro insostenibili, stipendi inadeguati e discriminazioni tra lavoratori stessi, sia per gli stipendi sia per le indennità, come quella di pronto soccorso che nel pubblico è stata data e nel privato invece no. Come se non bastasse tutto ciò, ha ricadute anche sulla costruzione del futuro previdenziale. Per quanto riguarda la sanità, poi abbiamo sul Brescia Oggi case di comunità, c'è l'intesa per i turni dei medici di base, ASST e sindacati trovano un punto di incontro, il coordinamento affidato all'AFT, siamo pronti a dare il nostro contributo.
E adesso invece segnaliamo solamente, abbiamo pochissimi minuti, un'intervista ad un anonimo funzionario o comunque poliziotto appartenente alle forze dell'ordine. Il costo della cocaina è dimezzato, l'Ovest Bresciano cuore dello spaccio, parla uno degli investigatori impegnati contro il traffico di droga, consumi alle stelle. Da dove arriva la cocaina? La tratta classica è quella del Sud America, ma a Brescia la maggior parte arriva dalla Spagna. E chi la compra invece? Questa è una cosa bruttissima, non posso dire tutti, ma sicuramente tanti, tanti, tanti. Non c'è più distinzione, quindi vai dal ragazzetto al dirigente d'azienda, al medico, al professionista. Così il poliziotto anonimo intervistato da Andrea Cittadini. Poi abbiamo invece, per quanto riguarda infermieristica, aumentano le domande, ora servono 5 anni di crescita costante. La risalita delle candidature riaccende la fiducia. Tace dell'OPI dice: un primo passo importante, quest'anno la copertura dei posti messi a bando da UniBS e Cattolica è decisamente più solida. L'OPI sta per ordine delle professioni infermieristiche. E poi ancora abbiamo da segnalarvi dal Brescia Oggi. Allora, una notizia che riguarda il raccordo autostradale della Valtrompia. L'impatto del raccordo autostradale via 15 milioni di opere compensative. I 4 comuni attraversati dalla bretella hanno presentato richieste precise che ora l'ANAS concretizzerà. Si spazia dai rondò ai ponti carrabili, passando dalle nuove asfaltature delle strade municipali. Lumezzane vedrà anche la nascita di un'area attrezzata per il volo degli elicotteri di soccorso. E con questo chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa a Laura Pescatori per la Compagnia dei Gatti Neri.

0: Alle 11 GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto, uno spot e poi la Compagnia dei Gatti Neri.
1: Yeah. Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, la compagnia dei Gatti Neri, per questo martedì 22 di settembre. E partiamo subito allora e andiamo al 1969. I canadesi The Band pubblicano il loro secondo omonimo album, meglio conosciuto come The Brown Album per via del colore della copertina. Da qui andiamo ad ascoltarci The Night They Drove All Dixie Down.

22 settembre 1934 nasce a Milano Ornella Vanoni, cantante e attrice italiana. Nella sua immensa carriera ha venduto oltre 65 milioni di dischi. Straordinaria nel saper spaziare il proprio repertorio in maniera del tutto originale, dalla canzone d'autrice al jazz, il bossa nova, ma anche tanto teatro. Morì il 21 novembre del 2025, la ricordiamo ascoltandoci Dettagli.

E cambiamo le sonorità con il 22 settembre del 1946 e andando a fare gli auguri a King Sani Ade, cantante e musicista nigeriano, pioniere della world music, portò insomma le tipiche sonorità nigeriane sui grandi palcoscenici internazionali. Tra i suoi brani più acclamati sicuramente troviamo anche questa, Jafumi.

22 settembre 1951, auguri anche a David Coverdale, cantante inglese. Durante gli anni 70 lo troviamo in casa di Purple e poi frontman dei Whitesnake. Recentemente ha annunciato il suo ritiro definitivo dalle scene musicali. Negli anni 90 collaborò anche con Jimmy Page dei Led Zeppelin, chiaramente, ed insieme pubblicarono l'album Coverdale Page nel 1993. Noi proprio da qui andiamo ad ascoltarci Absolution Blues.

22 settembre 1957, facciamo gli auguri anche a Nick Cave, cantante e musicista australiano, con i suoi Bad Seeds ha appena concluso tra l'altro un imponente tour che ha toccato anche l'Europa. Uno dei loro ultimi lavori risale all'anno scorso, si intitola Live God, un doppio live album registrato presso l'Accor Arena di Parigi. Da qui ci ascoltiamo Tupelo dall'album dell'85, The Firstborn Is Dead.

E cambiamo sonorità. 22 settembre 1957, auguri a Ionette Napolitano, cantante e bassista statunitense, la troviamo in casa Concrete Blonde. Il successo per questa formazione arriva negli anni 90 con un brano capolavoro, Joey, che verrà incluso nell'album Bloodletting, che verrà tra l'altro certificato d'oro. Beh, ascoltiamocelo.

E andiamo al 22 settembre del 1958, andiamo a fare gli auguri a quella meraviglia di Joan Jett, cantante e musicista statunitense, la ricordiamo in casa Runaways, ma non solo, fuggì da carriera solista anche con i suoi Black Hats. Nella metà degli anni 70 contribuì insomma ad abbattere le barriere di genere nella musica internazionale. Da Sinner, decimo album del 2006, ci ascoltiamo Androgynous, una cover dei Replacements.

via, 22 settembre 1965, facciamo gli auguri anche a Andy Cairns, cantante chitarrista irlandese. Lo troviamo in casa dei Turpi, formazione che fonda dopo varie esperienze in ambito punk nel lontano 1989, mentre invece nella prima metà degli anni 90 ottennero davvero un grandissimo successo. Quindi collaborò anche con grandi artisti in ambito rock e metal, tra cui sicuramente spicca quella leggendaria con Ozzy Osbourne per la registrazione di una cover di Iron Man. E a proposito di Iron Man, ascoltiamoci l'originale a firma Black Sabbath.

E via, 22 settembre 1969. Facciamo gli auguri a Matt Sharp, bassista statunitense della formazione originale dei Weezer. Parallelamente, nel 94 gli dà vita anche al progetto Rentals, band a cui dal 98, dopo l'uscita definitiva dagli Weezer, si dedica a tempo pieno. Infatti, per l'ascolto rimaniamo proprio qui, andiamo nell'autunno del 1995, quando pubblicano il loro primo album, Return of the Rentals, da qui Friend of Pep.

E andiamo al 22 settembre del 1971, siamo quasi addirittura ad arrivo, ultimi 7 minuti abbondanti per noi. Facciamo gli auguri a Chesney Hawkes, cantante inglese. È proprio dell'anno scorso il suo album di inediti intitolato Living in Rose, una vera e propria rinascita artistica per lui. Accolto molto bene da pubblico e critica, ci ascoltiamo uno degli estratti singoli, Load.

noi andiamo a chiudere questo 22 settembre andando nel 1971 e facendo gli auguri a Eva Poles, cantante DJ italiana, voce solista. Ci ricorderemo tutti e tutte dei Prozac più negli anni 90. Ha fatto parte anche del progetto collettivo Rezophonic, finché poi appunto nel 2012 debutta in vesti soliste con l'album Dura Madre. Noi da qui ci ascoltiamo Cadono Nuvole, uno dei singoli che anticipa questo lavoro, che anticipò questo lavoro. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: 11 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 22 di settembre. L'Italia resta sotto procedura di infrazione dell'Unione Europea. L'Istat ha appena certificato come il rapporto deficit PIL resti al 3,1%. Meno soldi da spendere, quindi, per la manovra di governo già alle prese con riarmo, carovita e caro carburante. La crisi endemica degli ultimi sei mesi, infatti, nel Golfo ha visto in Italia l'indice dei prezzi dell'elettricità salire dell'11%, con un aggravio complessivo di quasi 2 miliardi di euro per i nuclei familiari. Il tutto mentre l'inflazione è al 2,8%. Ed il carovita colpisce duramente anche i bisogni primari a causa del depauperamento continuo dei servizi sociali come la sanità, sempre meno pubblica e sempre più privata. Un settore questo dove protestano lavoratori e lavoratrici, fra contratti scaduti da anni e 20 punti di inflazione mai recuperati. 300.000 i dipendenti in tutta Italia, 5.000 nel bresciano della sanità privata. Bresciano dove oggi è partita dalla clinica Sant'Anna, gruppo San Donato, una 3 giorni di volantinaggi e sensibilizzazione dell'utenza da parte dei sindacati confederali. Un altro servizio colpito da anni di privatizzazione e tagli è quello della scuola, dove tengono banco ancora le parole in libertà della Meloni sul tetto nelle classi per gli studenti stranieri e il divieto di burka. Alla Meloni ovviamente non interessa nulla della scuola e del suo funzionamento, in testa invece alle elezioni, sempre più probabile fra maggio ed aprile. A dirlo indirettamente lo stesso Vannacci, la premier ci insegue, fa sapere il leader di Futuro Nazionale, che oggi, incassando l'ingresso del forzista siciliano Calderone, arriva a 9 deputati, solo uno in meno la soglia necessaria per costituire un gruppo autonomo alla Camera. Pagina del lavoro: sono ben 7 gli omicidi sul lavoro delle ultime 24 ore nell'indifferenza generale, come denunciato dall'osservatorio indipendente morti sul lavoro. La vicenda più drammatica in Sicilia, Partinico Palermo, con la morte di una madre e di un figlio a causa delle esalazioni in una cisterna di un'azienda agricola. Salgono così a 1036 gli omicidi sul lavoro quest'anno, oltre ad un numero non precisato di feriti anche gravi. Un caso a riguardo si registra anche nel bresciano: un 69enne caduto dal tetto che stava controllando in un cascinale di Lograto, finendo dopo 5 metri di volo su un'imballatrice da fieno. Giudiziaria, perquisizioni e sequestri all'alba contro 4 giovanissimi fra Miglia e Marche, definiti molto genericamente dalla procura di Pesaro come vicini a collettivi locali antagonisti. I 4 in particolare sono accusati di avere preparato e testato in una capannone in disuso del pesarese alcune bottiglie Molotov. Violenza di genere: un 30enne arrestato a Durniano nella Bergamasca per aver ferito gravemente l'ex compagna di 34 anni con un paio di forbici. La donna al momento ricoverata in terapia intensiva. Parliamo ora di ambiente, lavoro e sfruttamento. Una spedizione ufficialmente dichiarata come cascami di cotone, 500 tonnellate, conteneva in realtà rifiuti tessili mai trattati. Da qui il sequestro avvenuto al porto di Livorno. Il carico era diletto in Malesia. All'interno c'erano residui di ogni genere, in particolare plastica, in arrivo dalla giungla dei vari pronto moda del Pratese, denunciato lo spedizioniere, un imprenditore cinese. Andiamo all'estero, inizia oggi la parte saliente dell'Assemblea Generale dell'ONU con la presenza dei vari leader. Non ci sono però, a causa dei visti negati da Trump alla pur morbida NP, i rappresentanti della Palestina, dove nelle ultime ore in mezza striscia di Gaza si registrano violenti e diffusi raid di Israele fra cielo e terra, per ora accertati 3 morti e 8 feriti. Sempre sull'asse Palestina, ma tornando in Italia, la In Rajab Foundation ha presentato una denuncia penale in Italia contro il soldato israeliano Yonatan Chalit, attualmente in vacanza in Toscana. Chalit è coinvolto in almeno 3 distinti episodi di massacri e genocidio fra il 2023 ed il 2024. La denuncia contro di lui è crimini di guerra, crimini contro l'umanità, atti di genocidio commessi nella striscia. Restando ancora in Medio Oriente, la Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto di Hormuz in Iran, che rimane chiuso. Gli occhi poi sono puntati su un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb in Yemen. Per cercare di riconquistarlo, le forze lealiste legate all'Arabia Saudita hanno scatenato una controffensiva. 164 morti degli ultimi 2 giorni. E ancora c'è anche la vicenda dell'Ucraina, che tiene banco al momento. I raid sul terreno hanno provocato 4 morti e 6 feriti a Dnipro per gli attacchi russi. Sull'altro fronte invece droni ucraini hanno provocato 1 morto e 4 feriti a Samara. Il tutto alla vigilia, fra poche ore, della faccia a faccia fra Trump e Zelensky all'ONU. Una faccia a faccia preceduto da un colloquio tra il francese Macron e lo stesso statunitense Trump. Macron avrebbe sostenuto, fa sapere l'Eliseo, la necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, in particolare con i missili intercettori. Per ora però nessun commento arriva dagli States. 11:06 è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 13. Buon ascolto e buona mattinata. Fra poco arriva lo spazio approfondimenti sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
2: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano, sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
3: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 11:09. Questa è la sigla dello spazio approfondimenti di questo martedì mattina e scopriamo subito gli argomenti che affronteremo fino alle ore 12:30 di oggi. Parleremo di mobilitazioni per la Palestina, oggi una giornata di iniziative a Roma organizzata dai preti contro il genocidio, cioè una realtà ecclesiastica che si batte anch'essa per il popolo palestinese. Ce ne parlerà Don Paolo Quattrini, appena rientrato dalla Cisgiordania occupata e intervenuto ai nostri microfoni. E poi ancora dall'Italia, ma in chiave palestinese, un soldato israeliano accusato di crimini contro l'umanità e atti di genocidio a Gaza si trova ora in Toscana. A renderlo noto, il Movimento 5 Stelle, che sta preparando un'interrogazione in Parlamento e a depositare una mozione nel Consiglio regionale della Toscana. Avremo con noi proprio una consigliera regionale toscana per il Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, che è anche presidente della Commissione Consiliare Politiche Europee e Relazioni Internazionali. Ci sposteremo poi sul fronte sanità, perché i sindacati unitari hanno indetto a partire da oggi la protesta del personale della sanità privata per il mancato rinnovo del contratto di lavoro. A Brescia tre le giornate di staffetta itinerante. Sentiremo su questo Nadia Lazzaroni, segretaria generale della FP, la Funzione Pubblica CGL. In qualche modo attraverseremo il tema sanità per parlare di scuola, perché parleremo del definanziamento della scuola pubblica da parte del governo con un nuovo tassello che, oltre a sottrarre soldi agli istituti scolastici come fatto negli ultimi anni, si decide ora di destinarli alla sanità privata. È il caso della nuova assicurazione sanitaria integrativa per il personale scolastico, che preleva i soldi dai finanziamenti alle scuole per coprire i costi della sanità privata di chi si assicura. Ne parleremo con Domenico Montuori dell'esecutivo nazionale Cobas Scuola. E parleremo poi di scuola e riarmo, perché l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università ha pubblicato un nuovo dossier dal titolo «Dalla difesa all'attacco, quando una riforma della difesa diventa un attacco della società». Al centro del documento la riforma della difesa attualmente in discussione nel nostro paese, una riforma che secondo l'Osservatorio nel complesso rischia di avere conseguenze ben più gravi della semplice reintroduzione della leva obbligatoria. Ai nostri microfoni Luca Alchetti, insegnante, parte dell'Osservatorio e nonché alla testa del gruppo di lavoro che ha redatto il dossier. Ma parleremo anche del divieto di burka e niqab nelle scuole e gli annunci elettorali da parte di Meloni, e lo faremo con Mariam dei Giovani Palestinesi di Brescia. Questi sono gli argomenti che affronteremo nel corso di questa mattinata informativa, partendo appunto da quelle che sono le mobilitazioni per la Palestina fino ad arrivare al fronte scolastico e le mani del governo sulla scuola pubblica. Noi però partiamo da Roma e dalla iniziativa organizzata dai preti contro il genocidio, che sono tornati in piazza, almeno 100 sacerdoti in marcia nella capitale per i bambini palestinesi e libanesi uccisi da Israele in questo tempo, non soltanto del genocidio iniziato nell'ottobre del 2023, ma anche in questo tempo di fittizio cessato il fuoco in quelle aree Palestina e Libano. In questo caso i preti contro il genocidio per la Palestina faranno tappa al Vaticano, ma anche alle ambasciate di Palestina e Libano, e finiranno alla sede della Leonardo.
1: Sono al telefono con Don Paolo Quattrini. Buongiorno intanto, Don Paolo.
2: Buongiorno, sono in trasmissione, se non ho capito male.
1: Sì, sì, è con noi, è con Radio Onda d'Urto. Senta, volevamo un attimo raccontare naturalmente agli ascoltatori e ascoltatrici la marcia che avete organizzato per oggi, la marcia dei preti contro il genocidio. Peraltro lei una decina di giorni fa era proprio in Palestina, in Cisgiordania.
2: Dunque sì, noi abbiamo organizzato la rete dei preti contro il genocidio insieme a la Cristi, con la campagna Ponti e non muri, abbiamo organizzato questo pellegrinaggio di giustizia, e oggi siamo a Roma per questa giornata nell'anniversario del primo anno. Festeggiamo il primo anno di fondazione di lavoro di questa rete dei preti contro il genocidio, che si è sviluppata in un anno in maniera abbastanza sostanziosa anche internazionalmente.
1: Ricordando tra l'altro oggi i bambini uccisi dall'inizio della guerra del 7 ottobre, ma i bambini uccisi durante, tra virgolette, quello che è stato definito il cessate il fuoco.
2: Sì, diciamo che porteremo in questa marcia che faremo lungo le strade di Roma, porteremo il sudario, che ormai è un drammatico segno che spesso viene posto nelle manifestazioni, il drammatico segno del sudario con tutti i nomi dei bambini che sono stati uccisi a Gaza e non dal 7 ottobre del 2023.
1: Ci può spiegare come si svolgerà comunque la giornata di oggi?
2: Allora, questa mattina abbiamo un incontro a Roma con una serie di interventi che riguardano da una parte le attività che la rete ha portato avanti in questo anno, ma anche delle riflessioni sulla situazione ancora drammatica, genocidaria della Palestina. Sarà come ad esempio un medico che ha svolto la sua attività a Gaza, e quindi insomma ci avremo anche delle testimonianze vive di quello che sta succedendo. E dopo pranzo ci sposteremo per un momento di preghiera in una chiesa vicino a dove siamo adesso e faremo questa marcia silenziosa, senza nessun segno. Vuole essere un momento proprio di preghiera e riflessione per le strade di Roma, attraversando e passando anche attraverso alcuni luoghi simboli, tipo l'ambasciata presso la Santa Sede della Palestina, per concludersi poi sotto la sede di Leonardo.
1: Leonardo S.P.A. che conosciamo.
2: Leonardo S.P.A.
1: purtroppo...
2: Sì, per essere più precisi ancora, ma purtroppo drammaticamente la conosciamo.
1: Sì, drammaticamente la conosciamo. Dicevo, lei è appena stato quindi in Cisgiordania, in Palestina, che situazione ha trovato?
2: Allora, guardi, la situazione è una situazione drammatica, secondo me.

0: il dramma di questa violenza ingiusta, di questa oppressione e di questo genocidio che si sta perpetuando ancora in Palestina. Ma c'è sempre anche una luce di speranza che abbiamo sempre trovato. Ne ricordo una in maniera chiara: un nonno a cui è stato ucciso ingiustamente ad un checkpoint senza nessun motivo, il nipote di 7 mesi che era sulle braccia della propria mamma e che alla conclusione della testimonianza, oltre a chiedere giustizia per quello che era successo, ha tenuto con forza e coraggio a dire: io non odio. E credo che questa per me è una grande luce di speranza per tutta l'umanità, non solo per il popolo palestinese.
1: Le rubo ancora un minuto, so che è molto impegnato, già la giornata è iniziata tra pochi minuti. L'ultimo minuto riguarda proprio voi preti e cattolici, perché non solo i musulmani in qualche modo vengono naturalmente maltrattati, offesi, anche però la comunità cattolica in Israele purtroppo subisce.
0: Diciamo che mi piace non fare queste distinzioni. Io parlo di umanità, non mi va di entrare nelle distinzioni e nelle contrapposizioni religiose. Io parlo di un'umanità dolente che subisce l'ingiustizia. Personalmente è un'umanità cristiana di varie confessioni, è un'umanità musulmana, c'è una piccola parte del popolo ebraico che soffre perché cerca di opporsi e viene ingiustamente anche loro condannati e perseguitati per la loro opposizione. È un'umanità che credo deve essere difesa, a prescindere dalla religione, a prescindere dalle scelte di vita che uno fa.
1: Grazie Don Paolo e intanto buona giornata.
0: Grazie a voi e buona giornata.

Ed era la testimonianza radio onda d'urto di Don Paolo Quattrini, appena rientrato dalla Cisgiordania occupata e che ha parlato anche della iniziativa in programma oggi a Roma, la marcia dei preti contro il genocidio. Avranno in mano un sudario con i nomi dei 300 bambini ammazzati a Gaza dopo le dichiarazioni di cessate il fuoco mai rispettate da Israele. E faranno tappa al Vaticano, alle ambasciate di Libano e Palestina e anche alla sede della Leonardo, l'azienda armiera partecipata dal governo italiano.

E restiamo in Italia parlando ancora di Palestina, perché un soldato israeliano denunciato dalla Inda Rajab Foundation si trova in Toscana. È il Movimento 5 Stelle che prepara un'interrogazione in Parlamento e deposita una mozione in Consiglio regionale. Questo perché la Inda Rajab ha reso noto di avere presentato in Italia una denuncia penale nei confronti del soldato israeliano Jonathan Chalich, attualmente in Toscana, per presunti crimini di guerra, crimini contro l'umanità e atti di genocidio che avrebbe commesso durante le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza. Secondo quanto documentato dalla Fondazione, Chalich risulterebbe coinvolto in 3 distinti episodi tra il 2023 e il 2024, tra cui le operazioni condotte presso l'ospedale Al-Shifa, l'attacco alla moschea Ayy Hamdi Al-Razal e la distruzione di Palestine Square a Gaza City. A darne notizia in queste ore i consiglieri regionali della Toscana per il Movimento 5 Stelle. Un soldato israeliano accusato di crimini contro l'umanità e atti di genocidio a Gaza si trova ora in Toscana. A renderlo noto in queste ore il Movimento 5 Stelle, che sta preparando un'interrogazione in Parlamento e ha depositato una mozione nel Consiglio.

0: regionale della Toscana. Ne parliamo con la consigliera regionale per il Movimento 5 Stelle Irene Galletti, che è anche presidente della Commissione Consiliare Politiche Europee e Relazioni Internazionali, in collegamento con noi. Intanto un saluto e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
0: Allora, come siete venuti innanzitutto a conoscenza di questa notizia e quali sono state poi le vostre ulteriori mosse?
1: Da alcuni mesi siamo in collaborazione insieme anche a dei docenti universitari e alla società civile con la Fondazione Indra Jab, che è un'organizzazione di diritto belga che si occupa di diritto internazionale e in particolare di crimini che sono stati compiuti nella striscia di Gaza. E con loro abbiamo approfondito tutte le tematiche legate alla Corte Penale Internazionale e al fatto che gli Stati, per adempiere ai propri doveri nei confronti del Trattato di Roma, tra cui l'Italia che è tra i primi firmatari, dovrebbe permettere e anzi sollecitare, essere parte attiva per perseguire coloro che sono accusati di crimini internazionali contro l'umanità e atti di genocidio, come nel caso del soldato nello specifico. E noi collaboriamo cercando di far sì che anche gli enti locali, la società civile insieme possano fare in qualche modo un'azione di protesta e di chiamare il governo italiano alle sue responsabilità, che sono quelle di perseguire secondo quelli che sono appunto i dettami del Trattato di Roma e queste persone. E siamo venuti a conoscenza appunto con la nostra collaborazione di questa persona che in questo momento si troverebbe sul territorio toscano.
0: Ecco, siccome scrivete anche nel comunicato con la realtà in Rajab, avete già avuto rapporti anche nei mesi scorsi e anche soprattutto per cercare di trovare gli strumenti comuni anche per la società civile per mantenere alta l'attenzione rispetto al tema del genocidio a Gaza e per avere strumenti della giustizia internazionale, come avete scritto.
1: Sì, è corretto. La regione Toscana, chiaramente essendo un ente locale, ha possibilità di fare innanzitutto sollevare quelli che sono i casi relativi a quello che sono le proprie competenze. Stiamo parlando ad esempio delle questioni dell'agrivoltaico con delle società che fanno direttamente capo ad aziende israeliane che in questo momento stanno sfruttando i territori occupati, e questo è un altro aspetto ancora che ci sta coinvolgendo. Nel caso specifico noi insieme alla società civile sollecitiamo che sia tenuta alta l'attenzione su quanto accade, perché il diritto internazionale continua a essere ancora oggi uno dei pilastri inscindibili sui quali dobbiamo basare la nostra azione quando parliamo di democrazia. Nello Statuto della Regione Toscana abbiamo i diritti umani tra i nostri valori guida, e quindi per noi questo impegno significa in qualche modo cercare di adempiere a quello che è il nostro dovere istituzionale prima di tutto e come politici naturalmente.
0: Grazie Irene Galletti, ci sentiremo anche per sapere se andrà a buon fine l'interrogazione parlamentare, quello che saranno gli esiti della mozione in consiglio regionale in Toscana. Se non altro da aggiungere, ovviamente la salutiamo.
1: Aggiungerei una cosa importante: abbiamo presentato un atto di indirizzo che vorremmo presentare in tutte le regioni e in tutti gli enti locali, in cui chiederemo che lo Stato italiano si doti degli strumenti giuridici necessari a adempiere a quelle che sono le attese del Trattato di Roma per quanto riguarda i crimini compiuti da soggetti che dall'estero vengono sul nostro territorio, persone con doppia cittadinanza. È un impegno che ci eravamo presi nei mesi scorsi dopo il seminario e il convegno che abbiamo tenuto insieme anche ad Amnesty, alla Sanitari per Gaza e alla rete Firenze Città Operatrice di Pace, ed è un impegno collettivo che noi porteremo anche a Disarma. Ci tenevo ad annunciarlo, saremo presenti all'evento di Disarma nei primi giorni di ottobre, che è un evento regionale molto importante in cui si parla di tantissime materie di diritto internazionale e di ciò che sta avvenendo a livello di geopolitica, perché ormai come oggi tenere alta l'attenzione e far conoscere al mondo cosa sta succedendo a Gaza, in Cisgiordania, ma non solo, è diventato fondamentale anche a livello di equilibri della nostra tenuta della democrazia.
0: Ringraziamo allora per essere stata con noi la consigliera regionale della Toscana per il Movimento 5 Stelle, Irene Galletti. Un saluto dalla redazione di Nuovo Grazia.
1: A voi, buona giornata.

0: Ed era We Shall Overcome, storica canzone di protesta statunitense più volte riadattata con le varie fasi che la storia degli Stati Uniti ha attraversato. Una canzone che ha parlato anche di scioperi afroamericani, ma anche spagnoli, fino ad arrivare alla Palestina, perché questa versione realizzata da Roger Waters, fondatore dei Pink Floyd, all'interno dei suoi concerti è stata dedicata proprio alla causa palestinese. E noi, dopo questa pausa musicale, torniamo allo spazio approfondimenti di questa mattina per parlare di sanità. Lo facciamo perché i sindacati unitari hanno indetto a partire da oggi la protesta del personale della sanità privata per il mancato rinnovo del contratto di lavoro. A Brescia, 3 giornate di staffetta itinerante in queste giornate.
1: Con noi al telefono c'è Nadia Lazzaroni, segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL di Brescia. Intanto, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, un saluto a voi e agli ascoltatori della radio.
1: Allora, la nostra città Brescia e provincia è iniziata una staffetta itinerante, una staffetta tra l'altro unitaria, sindacato confederale, perché appunto ricordate, voi ricordate e denunciate di fatto purtroppo il mancato rinnovo di contratto di lavoro per il personale della sanità privata. Da qui appunto questa staffetta che è iniziata proprio questa mattina davanti alla clinica Sant'Anna, se non erro, no?
2: Esatto, abbiamo deciso di nell'ambito della manifestazione del stato di agitazione unitario nazionale per la sanità privata di attivarci sul territorio con una staffetta itinerante proprio per dare rilievo, dare voce alle lavoratrici e lavoratori che nella provincia di Brescia sono 5.000, che sono in questo momento al servizio delle cittadine e dei cittadini fornendo servizi essenziali come la sanità nelle strutture ospedaliere principali di Brescia, con un contratto scaduto ormai da 8 anni. È stato rinnovato in piena pandemia nel 2020, già scaduto per il biennio economico nel 2018. Quel rinnovo fu fatto in extremis proprio perché la sanità privata voleva accreditarsi e dire che dava una risposta ai bisogni di salute della popolazione, cosa che sul nostro territorio fa quotidianamente, offrendo la metà dei posti letto convenzionati della provincia di Brescia, un grosso pronto soccorso, piccoli centri e altri pronti soccorsi, attraverso le strutture che sono interessate dalla staffetta. Stamattina eravamo a Sant'Anna dalle 8 alle 10 con un presidio unitario, abbiamo informato l'utenza, quindi le cittadine e i cittadini, della difficile situazione che stanno vivendo le lavoratrici e i lavoratori, e abbiamo condiviso con loro la difficoltà appunto a fornire servizi di qualità qualora le persone non siano in condizioni ottimali di lavoro. Quindi ci sono una serie di problematiche che sono correlate a questo mancato rinnovo che potremmo approfondire.
1: E che approfondiamo, Nadia. Intanto voglio ricordare che i lavoratori della sanità privata di fatto prendono di meno dei lavoratori della sanità pubblica, giusto? Da contratto.
2: Esatto, non solo quello. In realtà il contratto pubblico dei lavoratori pubblici, che negli ultimi 6 anni è stato rinnovato 3 volte, dal 2020 ad oggi, nell'ultimo rinnovo è in ipotesi in questo momento, nel senso che abbiamo firmato l'ipotesi di rinnovo pochi mesi fa, e verrà firmato a fine mese, quindi 3 rinnovi nell'arco di un quinquennio, cosa che non hanno i lavoratori della sanità privata, non hanno potuto fare. In questi 3 rinnovi i lavoratori del pubblico, che non sono messi molto meglio, diciamo, c'era la situazione dei sanitari con lo scarso investimento che questo governo fa in sanità, non riesce a essere ottimale, ma comunque hanno recuperato almeno il 15% del 20% di inflazione che abbiamo, perché col precedente contratto avevamo perso molto, noi la CGIL non aveva firmato. Questo contratto recupera l'8%, quindi mette un po' in pari e quindi va a recuperare quasi tutta l'inflazione. In realtà il privato ha perso 20 punti di inflazione che non recupera in nessun modo. Non è solo quello, ci sono tante altre questioni che andrebbero, il cortocircuito economico va messo in evidenza, i servizi pubblici vengono finanziati anche in convenzione nelle strutture private, quindi parliamo di Sant'Anna, Maugeri, San Rocco, Fate Bene Fratelli, Balbarano, Domus Saluti, Spogliambulanza, potrei Villa Gemma, cioè non so, ce ne sono tante di sotto il mio occhi, mi vengono in mente una tutte queste strutture vengono finanziate con i soldi pubblici e regionali, con le nostre tasse, così ci capiamo, e poi alcuni di questi soldi, non pagando in modo adeguato le persone, si trasformano in profitto. Questo è il grande cortocircuito economico che noi vogliamo mettere in evidenza. Non è possibile che vi sia profitto sulle nostre tasse e sulla salute delle persone. E quindi per noi è fondamentale che venga rinnovato questo contratto il prima possibile per sanare questo divario, e poi il rinnovo del contratto porterebbe con sé anche l'inclusione all'interno del contratto di pezzi che mancano, tutto il tema della previdenza che non c'è, manca anche tutto il tema del trattamento del personale di pronto soccorso, che attualmente è riconosciuto solo per le strutture pubbliche, anche questa è una struttura lombarda. Sono tecnicismi che andrebbero, ripeto, approfonditi, che siamo a disposizione se volete, ma che portano in questo momento a un gap salariale di circa 300-400 euro tra un'infermiera che lavora all'ospedale pubblico e un'infermiera che lavora in una struttura privata, pur facendo lo stesso lavoro.
1: Nadia, avete avuto contatti con li chiamiamo datori di lavoro? Alla fine, in effetti, lo sono.
2: Certo, sono a volte col vecchio contratto li chiamavamo, con la vecchia manifestazione li chiamavamo padroni, forse ancora in modo giusto. La sanità privata, abbiamo dei tavoli aperti, nella quale però noi da mesi, essendo stati di agitazione da 2 anni, non firmiamo accordi integrativi, proprio perché per noi la priorità è il rinnovo del contratto collettivo nazionale, che deve essere garantito a tutte le lavoratrici e i lavoratori, e se il contratto integrativo aziendale può in qualche modo sanare qualche ingiustizia, per noi risulta necessario che tutti quanti che continuano a lamentarsi di non avere abbastanza finanziamenti dallo Stato e dalla Regione, che loro potrebbero fare qualcosa. Noi infatti li invitiamo a prendere in considerazione l'idea di agire anche loro in difesa non solo delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano presso di loro, ma soprattutto dei servizi che loro definiscono di eccellenza, che forniscono alle cittadine e ai cittadini.
1: Nadia, ma quali sono i nodi poi alla fine di questo mancato rinnovo da oramai 8 anni?
2: Ci sono due punti. Il primo punto essenziale secondo noi è che la sanità privata è un business, e quindi in questo momento rinnovare il contratto significherebbe ridurre i margini di questo business, soprattutto per i profit, che sono quelli che afferiscono all'AIOP, e quindi dichiarano di dover guadagnare sulla sanità. Per i no profit c'è un reinvestimento economico, e a volte, per dire, mi vengono in mente, forniscono anche servizi essenziali un po' più compiuti del profit. A Brescia ad esempio abbiamo un grosso pronto soccorso, adesso non farmi dire nomi, che quello, però abbiamo un grosso centro di salute mentale che è Fate Bene Fratelli, quindi non sono proprio aziende che riescono a fare profitto, mettiamola così, e quindi in quel caso c'è la necessità di spingere sulla Regione per avere maggiori finanziamenti. Noi come CGL, tu lo sai, stiamo raccogliendo le firme per aumentare il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, perché in questo momento è affamato da un investimento bassissimo del PIL, il più basso in Europa. Ecco. Quindi noi crediamo che ci sia la necessità, attraverso una raccolta firme, stiamo raccogliendo appunto le adesioni delle cittadine e cittadini a questa proposta di legge di iniziativa popolare che chiede alla politica di innalzare l'investimento in sanità almeno il 7,5% del PIL, perché in questo momento con l'investimento attuale, che è intorno al 6, non si riesce a sostenere il servizio sanitario. Quindi i datori di lavoro spingono per avere più soldi dalla Regione e al contempo continuano a non rinnovare i contratti. In tutto questo balletto delle economico, chi ci rimette sono le persone che in prima persona forniscono il servizio, che sono gli operatori, che sono senza contratto, quindi faticano con un 20% di erosione dell'inflazione del loro stipendio ad arrivare a fine mese. C'è anche una fuga di personale dalla sanità privata verso la sanità pubblica, dove i contratti sono migliori, e quindi restano nel servizio privato le persone che hanno più difficoltà a superare i concorsi pubblici o non hanno l'età, e quindi si sta di fatto impoverendo di competenze e di energie giovani il servizio privato. Entrano poi in questo servizio lavoratori, grazie ai decreti per la carenza di personale infermieristico, lavoratori che non hanno una certificazione ufficiale, per esempio penso agli infermieri, dei loro titoli di studio, quindi a volte non hanno neanche la certificazione della lingua, quindi ci sono all'interno delle strutture private persone che hanno grossi problemi linguistici, difficoltà anche a, tu immaginati quanto può essere difficile fornire assistenza se hai difficoltà linguistiche. Questo significa che ci sarebbe bisogno di un maggiore percorso di integrazione, affiancamenti più lunghi che non sono possibili. Il personale è in una morsa di carenza dappertutto, sia nel pubblico che nel privato, quindi salti di riposo e affiancamenti brevissimi. Questo si sta trasformando in una, sta mettendo a rischio le cure che noi andiamo a fruire in questi ospedali.
1: Nadia, in chiusura, l'abbiamo detto, 3 giornate di staffetta itinerante, domani dove sarete?
2: Domani siamo, oggi pomeriggio, siamo dalle 13 alle 15 a Lumezzane, a Maugeri, dove faremo un presidio per le lavoratrici e i lavoratori. E di fronte a Maugeri c'è una struttura RSA che applica sempre lo stesso contratto, che è le Rondini. Domani saremo dalle 8 alle 10 alla clinica San Rocco, anzi invitiamo chi vuole partecipare in solidarietà al personale a venire a darci supporto. Dalle 10.30 alle 11.30 ci sarà un presidio al Fate dei Fratelli e dalle 13 alle 15 saremo a Salò, a Villa Barbarano sul lago. Il 24 continuiamo con Domus Salutis, che sono simbolicamente le strutture no profit ma più grosse di Brescia, e dalle 13 alle 15 chiudiamo la staffetta di volontariato momentaneamente su Fondazione Poliambulanza. Dico chiudiamo momentaneamente perché non ci fermeremo finché non si firma, quindi vi chiediamo di stare allerta, di seguirci, perché continueremo a fare presidi finché non si firma. Informeremo per tempo e attiveremo dei presidi stock in giro per tutta la provincia fin quando non ci sarà una seria presa in considerazione delle condizioni di lavoro in cui stiamo lavorando.
1: Nadia Lazzaroni, segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL di Brescia, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: E abbiamo parlato di sanità in qualche modo. In questa seconda parte di Spazio Approfondimenti parleremo di sanità, ma sul fronte della scuola. Parliamo infatti di definanziamento della scuola pubblica da parte del governo e le mani che Giorgia Meloni ha cercato di mettere all'interno delle classi. Dopo le dichiarazioni fatte domenica dal palco della giovanile di Fratelli d'Italia, con il tetto agli stranieri per classe e il divieto di burka e niqab nelle scuole, gli annunci elettorali da parte della Premier. Ne parleremo con Mariam, dei giovani palestinesi di Brescia. Parleremo anche di militarizzazione delle scuole e delle università con la Lega Leva obbligatoria e la volontà di reintrodurla con Luca Archetti, insegnante e parte dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole. Però prima parliamo di sanità e scuola e del definanziamento dell'istituzione pubblica da parte del governo, con un nuovo tassello che, oltre a sottrarre i soldi agli istituti scolastici, decide di designarli alla sanità privata. È il caso della nuova assicurazione sanitaria integrativa per il personale scolastico, che preleva i soldi dai finanziamenti alle scuole per coprire i costi della sanità privata di chi si assicura. Ma che cosa è accaduto? Ne parliamo con Domenico Montuori dell'esecutivo nazionale Coba Scuola ai nostri microfoni.
3: Buongiorno a tutti e a tutti, sono Domenico Montuori dell'esecutivo nazionale Coba Scuola. Ho fatto anche per circa 20 anni il DSGA in varie scuole di Roma. Allora, questa misura è stata introdotta con il decreto legge del 14 marzo 2025, esattamente l'articolo 14,6, e prevede l'assicurazione integrativa per tutto il personale della scuola. È stato integrato anche con il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, quindi anche loro possono avere questa assicurazione integrativa. È stata presentata una welfare per la scuola, per tutto il personale della scuola. Con vari comunicati il ministro ha enfatizzato, e non solo il ministro, ha enfatizzato questa misura. Facciamo due conti e facciamo anche un'analisi del perché. Insomma, i conti sono abbastanza semplici: sono 320 milioni in 4 anni, quindi anche siccome sono i dipendenti della scuola, sono circa 1.200.000 tra personale, docente e ATA, la misura sarebbe di 267 euro in 4 anni per tutti, se tutti i dipendenti ne dovessero beneficiario. Successivamente c'è stato la sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale integrativo con tutti i sindacati rappresentativi. La FLC-CGL non ha firmato. Il contratto è stato sottoscritto, il 29 dicembre 2025. Come già è stato detto, questa misura non fa altro che favorire ulteriormente la sanità privata e sottrarre fondi al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole. Quindi possiamo fare, sono circa 200 milioni che vengono sottratti al funzionamento amministrativo delle scuole, e come potete immaginare sarà gioco forza da parte delle scuole, che già chiedono un contributo volontario alle famiglie, aumentare questa richiesta. Noi abbiamo fatto un calcolo, circa 30.000 euro a scuola in 4 anni. Naturalmente, cosa ha fatto il ministro? Ha smentito questa sottrazione dei fondi al funzionamento, ma se si legge, è scritto chiaramente nell'articolo 14,6 del decreto legge. Chiaramente questa è una misura diciamo abbastanza forte di propaganda politica che attecchisce, diciamo, sul personale della scuola. Vorrei ricordare che per usufruire di questi servizi bisogna rivolgersi a strutture sanitarie convenzionate con Unisalute. Altre strutture devono essere, la richiesta per altre strutture naturalmente deve essere autorizzata da Unisalute, e soprattutto non è che ci sia una corsia privilegiata, e non tutto è coperto dall'assicurazione. Una cosa abbastanza anomala e che fa un attimo riflettere è la partecipazione dei sindacati rappresentativi alla definizione del provvedimento. È una legittimazione di questa misura del Ministero, quindi è una legittimazione verso la sanità privata, e un ulteriore taglio ai fondi per la scuola pubblica e per la sanità pubblica. È evidente che il mondo della scuola dovrebbe un attimo riflettere su queste misure, che sono veramente terribili, dovrebbe reagire a questo tipo di misure, e soprattutto reagire affinché la salute sia un diritto di tutti e tutte, e non può essere amministrata dalle strutture.

0: Like my town.
1: Ed era Domenico Montuori, esecutivo nazionale Cobas Scuola, che ci ha parlato della nuova assicurazione sanitaria per il personale scolastico, però una assicurazione che viene utilizzata ad uso e consumo all'interno della sanità privata, rubando, definanziando ancora una volta la sanità pubblica. Ah.

0: anche.
1: Ed era Tom Waits sulle frequenze di Radio Onda d'Urto che ci accompagna al focus di questa mattina all'interno dello spazio approfondimenti, continuando a parlare di scuola e delle mani propagandistiche, demagogiche da parte del governo Meloni messi sulla scuola pubblica. Partiamo dagli annunci spot di Meloni realizzati dal palco di Phoenix durante la festa della giovanile di Fratelli d'Italia, Gioventù Nazionali, che ha parlato del tetto massimo agli stranieri per classe e via il burka e il niqab. Per quanto riguarda il tetto agli stranieri sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, ieri abbiamo realizzato diverse interviste anche con insegnanti all'interno di scuole pubbliche che dicono che non serve un tetto per i bambini stranieri, servono risorse e investimenti. Ora parliamo di che cos'è realmente lo spot elettorale che parla del divieto del burka e del niqab, già attuato con la legge del 1975 che vieta il travisamento all'interno di luoghi pubblici. Lo facciamo con Mariam, dei giovani palestinesi di Brescia.
2: Siamo con Mariam, giovane palestinese bresciana, al coordinamento palestinese di Brescia dei giovani palestinesi d'Italia. Ciao Mariam.
3: Ciao a tutti e a tutte.
2: Tu indossi quello che viene chiamato genericamente il velo, poi ci farai anche delle precisazioni sulle differenze, insomma. E ti chiedo quindi un giudizio sull'annuncio della Meloni di vietare il burka nelle scuole.
3: Sicuramente quello che ha detto la Meloni è fuori di testa, non so la direzione politica dove stiamo finendo. Allora inizio con una piccola spiegazione della differenza di quello che è il velo, il hijab, il burka, il niqab, perché c'è tanta confusione. Allora, il velo, il hijab, quindi, è un indumento, o letteralmente un velo, che copre capelli, collo, lasciando il viso scoperto. Tra l'altro voglio precisare che l'hijab è un obbligo religioso, ma che la donna musulmana ha la piena libertà di scegliere di metterlo o di non metterlo. Ed è pure un codice di abbigliamento, quindi con il velo si intende poi una serie di regole del vestirsi lungo, vestirsi ampio, non troppo attillato, sia per un concetto di modestia sia un concetto anche religioso, quindi di se credi in Dio lo metti per fede proprio. Mentre il burka è sempre un tipo di velo, ma è un velo che copre tutto il viso, quindi non lasciando il volto scoperto, mentre il niqab è sempre un velo, ma che lascia una fessura piccola per gli occhi. Quindi se vogliamo parlare di burka e niqab, nel senso vietarli secondo me, o comunque limitare il fatto che la donna possa mettere il burka e il niqab, secondo me già una violazione, diciamo, di libertà personale della donna, ma non lo dico io, lo dice proprio, cioè la Costituzione almeno dovrebbe garantirci la libertà religiosa, la nostra libertà di espressione, una serie di diritti sull'uguaglianza, il divieto di discriminazione. Però non so, la Meloni ovviamente fa tutto quello che vuole. Tra l'altro c'è già una specie di limitazione per burka e niqab all'interno di posti, diciamo, pubblici, come ad esempio gli ospedali. C'è proprio anche il divieto di mettere un casco integrale per una questione di sicurezza, di riconoscimento del volto, o comunque per una questione di identificazione della persona. Però qua, diciamo, il commento viene, e visto che mi hai introdotto come giovani palestinesi, faccio anche un collegamento con quello che dice Edward Said nel libro dell'orientalismo, cosa che insomma adesso ci può dare una lettura molto interessante e soprattutto molto contemporanea. Infatti cioè, la politica ha costruito negli anni questa rappresentazione e questo stereotipo di noi stranieri, noi persone diverse, persone non italiane, come un pericolo sia diciamo nazionale, sia come un problema non compatibile con la società occidentale. E questo l'abbiamo visto sia proprio per la questione palestinese, ma lo stiamo vedendo anche adesso con tutta la questione di straniero, e stanno agendo su più livelli, sia a livelli di età sia a livelli di genere, quindi a livello di età con tutta la questione scolastica per i bambini stranieri nelle scuole, a livello di genere sulle donne musulmane. Quindi la Meloni sta facendo proprio leva, diciamo, su questo concetto che l'Occidente è moderno, democratico, mentre l'Oriente ha bisogno di essere educato, ha bisogno di essere corretto, ha bisogno di essere liberato, mostrando sempre la donna con il velo come vittima, come una persona, diciamo, subordinata e oppressa, quando in verità la donna musulmana non è una donna da liberare. E come il ragazzo, diciamo, di origine straniera non è una minaccia all'identità italiana, questo diciamo che è ovvio, e la donna e il velo quindi sono sempre stati visti come, soprattutto adesso, e si sta facendo molto come dire, leva su questo, che siamo simbolo di un qualcosa di arretrato, quando in verità non è vero, perché si sa benissimo che le donne con il velo sono campionesse olimpiche, sono dottoresse, sono persone che vivono, che fanno di tutto e di più, nel senso, donne come qualsiasi tipo di donna. E anzi, la legge italiana è diciamo, quello per cui noi dovremmo lottare è, sono le imposizioni del patriarcato, quindi una lotta sulle pressioni familiari, sociali e in questo caso soprattutto istituzionali. Cioè, la libertà che vogliamo noi donne è una libertà, diciamo, a 360 gradi, non è una libertà che se ci scopriamo allora siamo libere, invece se decidiamo di mantenere o di tenere il velo allora siamo donne oppresse. E vabbè, e quindi la campagna politica della Meloni è, cioè, fuori di testa, sta pensando a tutto tranne di quello di cui abbiamo davvero bisogno, che sono i nostri diritti, problemi che abbiamo del sistema sanitario nazionale, problemi della benzina che sta continuando ad aumentare, cioè ce ne sono davvero tantissime questioni che la Meloni dovrebbe risolvere, purtroppo sta attaccando le cose che fanno piacere a lei o che comunque che la politica sta andando in questa direzione, non solamente in Italia ma proprio a livello mondiale, e sta enfatizzando queste differenze di potere e sta, diciamo, rafforzando il fatto che noi stranieri non apparteniamo a questa società. È un po' tutto un disastro, insomma.
2: Marian, tu hai scelto liberamente di indossare l'hijab e a che età? E poi volevo chiederti, tu hai frequentato l'Istituto Tecnico Agrario Pastori, e volevo chiederti se a scuola, appunto, indossando l'hijab hai avuto mai problemi o non so, c'era diffidenza, ostilità nei tuoi confronti per questo motivo?
3: Allora, io ho indossato il velo nell'estate fra il cambio scuola, quindi dalle medie alle superiori avrò avuto 14 anni, 15 anni, forse anche un po' più piccola, e sì, l'ho scelto io, perché inizialmente l'ho scelto perché mia madre lo metteva e un senso di appartenenza anche religioso, no? E poi piano piano ho imparato il significato del velo, me ne sono innamorata, adesso non lo toglierei mai al mondo, è una scelta che porto, diciamo, in modo consapevole, so cosa significa il velo, so che è una mia carta d'identità che presento alle persone che mi conoscono come donna musulmana, e al Pastori per fortuna io non ho mai avuto discriminazioni di nessun tipo. Per 5 anni io sono rimasta l'unica ragazza straniera, l'unica col velo, infatti mi conoscevano tutti, e ho avuto, diciamo, più discriminazioni sul fatto, perché quando ho frequentato io il Pastori c'era tutto in ballo la questione del terrorismo, dell'ISIS, della guerra in Siria e così, e quindi ho più subito il fatto del ma tu sei terrorista, però non inteso al fatto che magari avevo il velo, ma inteso proprio al fatto dell'essere musulmana.
2: Un'ultima domanda: secondo te questo annuncio della Meloni quindi è solo propaganda o può essere una mossa per poi cercare magari di andare a vietare anche l'hijab?
3: Allora, io spero con tutto il cuore che sia solamente propaganda politica, però sono anche un po' pessimista, insomma, e secondo me se si andrà avanti negli anni le politiche diventeranno sempre più aspre, sempre più, diciamo, radicali di destra. Io sto potrei fare benissimo un'associazione del un ritorno delle leggi razziali del fascismo. È molto facile fare questa associazione qua, in verità, e quindi spero che sia solamente una misura annunciata così e che non diventi una legge in vigore.
2: Grazie Mariam.
3: Grazie a te.
1: Mariam, giovane bresciana di origini palestinesi, dei giovani palestinesi d'Italia ai nostri microfoni per chiarire qual è il contesto con cui Giorgia Meloni impone all'interno delle scuole il divieto di burka e niqab. Continuiamo a parlare di scuola perché l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole dell'università ha pubblicato recentemente un nuovo dossier dal titolo «Dalla difesa all'attacco, quando una riforma della difesa diventa un attacco della società». Fulcro dell'analisi proposta dal documento il disegno di legge 2028 approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto scorso, che prevederebbe un incremento complessivo degli organici delle forze armate, il cosiddetto ritorno alla leva, l'istituzione di 3 diverse riserve di militari pronti all'uso e nuovi strumenti per spingere i giovani e le giovani all'arruolamento.

Tale disegno di legge, intitolato Disposizioni per il rafforzamento e l'adeguamento della capacità di difesa nazionale, si presenta tuttavia come il semplice ingranaggio di una riforma della difesa ben più ampia e articolata, che prevederebbe, tra le altre cose, l'abilitazione dell'esercito alla guerra ibrida e, tra le vie di riforma non legislativa, l'istituzione di nuovi fondi di ricerca e percorsi accademici volti a produrre saperi scientifici e umanistici per fini bellici. Una riforma che, secondo l'osservatorio, nel complesso rischia di avere conseguenze ben più gravi della semplice reintroduzione della leva obbligatoria.

0: L'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università ha pubblicato di recente un nuovo dossier dal titolo Dalla difesa all'attacco, quando una riforma della difesa diventa un attacco alla società. Al centro del documento la riforma della difesa attualmente in discussione nel nostro paese, una riforma che, secondo l'Osservatorio, rischia di avere conseguenze ben più ampie della semplice reintroduzione della leva obbligatoria. Con noi per parlarne Luca dell'Osservatorio. Buongiorno Luca, intanto ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: Allora Luca, partiamo un po' dalla genesi di questa indagine. Cosa, come è nata, cosa vi ha spinto ad occuparvene e da dove siete partiti per realizzarla?
1: Allora, siamo partiti dalle nostre aule, perché il processo di militarizzazione delle scuole e delle università parte da lì. È ancora 3 anni fa con la nascita dell'Osservatorio. Poi 2 anni fa si cominciava a parlare di reintroduzione della leva, e allora abbiamo fatto un lavoro di ricerca andando a confrontare quello che succedeva in Europa, perché è una tendenza strutturale, come ormai è chiaro, di tutta la classe dirigente militare e politica europea. E dalla reintroduzione della leva siamo arrivati a questa riforma.
0: Che cosa emerge da questo dossier? Quali sono le principali criticità che vi hanno fatto poi propendere per un titolo così incisivo e già così chiarificatore di quello che è un vostro posizionamento su questa riforma?
1: Allora, noi parliamo di attacco alla società perché, chiariamo, questa riforma è in realtà non è una sola, non è quella del 4 agosto di cui si è parlato sui giornali, ma quella del 4 agosto è uno dei passi con cui si intende ammodernare lo strumento militare italiano. I passi sono quello precedente, sempre per via legislativa, è stato quello dell'8 giugno. L'8 giugno Crosetto ha presentato questo schema di disegno di legge che chiedeva di aumentare di 40.000 unità le forze armate e chiedeva anche altre due cose. È uno schema di disegno di legge che al momento è sospeso e verrà ridiscusso in bilancio in autunno, a breve. Questo schema di disegno di legge appunto tende a aumentare gli organici, e quindi è il ponte rispetto a quello che vi dicevo prima della reintroduzione della leva. Aumentare gli organici, dico solo due parole su questo, 40.000 unità sulle 160, rispetto a quelle 160.000 già presenti in Italia adesso, significa arrivare a 200.000 unità. Se volete fare un confronto con la Germania entro il 2035, ma la stessa data vale anche per l'Italia, vuole arrivare a 260.000, quindi sembrerebbe di più. Quando però si va a confrontare questo dato con la popolazione, scopriamo che l'obiettivo della Germania è arrivare a un soldato ogni 320 abitanti, mentre quello dell'Italia, perlomeno come è scritto nello schema di disegno di legge, è arrivare a uno ogni 295, cioè uno ogni 300 abitanti, cioè peggio ancora rispetto a quello che si sta prefiggendo, fallendo al momento, grazie alle mobilitazioni studentesche, la Germania. Questo qui è solo un passo di una riforma che noi abbiamo trovato essere molto più grande. Siamo partiti il primo cenno chiaro che abbiamo trovato è nel 2025, in un'audizione parlamentare del capo di Stato di Difesa Maggiore, generale Luciano Portolano, in cui presentava appunto le linee secondo cui ammodernare la difesa. Questo percorso poi prima ha avuto un periodo in cui c'erano delle proposte di legge che però non venivano portate avanti in Parlamento. Il cambio di passo è arrivato a gennaio di quest'anno, quando Crosetto ha convocato un comitato strategico, e in un mese di tempo questo comitato strategico ha redatto questo il risultato del lavoro di questo comitato, non è pubblico, ha redatto le linee, il modello da raggiungere secondo cui la difesa dovrebbe, il modo in cui la difesa dovrebbe trasformarsi. Ora, dal 17 febbraio, quando ha finito il comitato strategico di lavorare, ad oggi e poi nei prossimi mesi, si tratta solo, dal loro punto di vista, di trovare le vie per realizzare questo modello. Tra queste vie ci sono sia quelle legislative che quelle non legislative, e tra quelle legislative i due punti principali al momento sono quello dello schema di legge sospeso al momento dell'8 giugno per incrementare gli organici, e quello del 4 agosto di cui magari posso, cioè in cui vorrei dire anche due parole, che sono i contenuti della nostra ricerca.
0: E
1: vuoi dire qualcosa?
0: Assolutamente, sì. Entriamo proprio nel dettaglio, cioè in che modo questo modello e questo appunto modus che ci stai descrivendo avrà o presupponete avrà conseguenze non solo sulla scuola, sull'università e sulla democrazia stessa. Questo, uso le parole che avete usato per introdurre appunto il dossier di cui stavi parlando, prego.
1: Grazie, sì. Perché la riforma della militarizzazione, cioè la riforma della difesa, in realtà secondo noi si inserisce, va letta come un attacco alla società che sta accadendo attraverso la scuola, e questo attacco avviene, come dicevo prima, dalle classi dirigenti, che sono le classi che detengono interesse economico in Europa, dalla classe politica, intendendo i partiti centrodestra, centrosinistra, estrema destra, che in questo momento in tutta Europa stanno di fatto tornando alla guerra, e dalla classe militare, per cui quello che vi dicevo con i vertici di NATO e armate, forze armate dei vari paesi. Questi attacchi avvengono nella scuola non soltanto attraverso l'aspetto militare di cui ci occupiamo noi, ma a nostro avviso anche vanno letti in questa prospettiva la legge del 2024 104 per sull'educazione sesso-affettiva, va letto in questa prospettiva anche le linee di indicazione nazionale, le indicazioni nazionali, le linee guida per l'educazione civica, quando dicono solo l'Occidente conosce la storia, sempre in questa prospettiva il disegno di legge che dalla stampa viene chiamato del DDL Maranza, la criminalizzazione giovanile, e poi le ultime informazioni che arrivano da Val di Tara della riforma, e ancora, man mano che parlo mi vengono in mente, scusate, tutta la questione della libertà di insegnamento e del prendere parola da parte dei docenti e dei giovani in merito al tema della Palestina e del genocidio in corso. Perché parliamo di attacco attraverso la scuola? Perché l'anno scorso è stato un continuo verificarsi di DDL, ispezioni, tentativi di indurre l'autocensura nei docenti sui più svariati argomenti, no? Secondo noi, perché sta succedendo questo attacco? Questo attacco, di cui la deriva bellicista è soltanto un aspetto, è una conseguenza del fatto che il sistema economico e di relazioni, di rapporti sociali su cui si regge la nostra società è in crisi. Il modello capitalista ormai non sta più, è chiaro che dal 2008 in poi è diventato chiaro che è inevitabile che ci siano delle crisi e che sia causa di disuguaglianza profonda nella società. Ora, le democrazie oggi c'è un distacco rispetto dalla base, rispetto a quello che è il potere istituito, e la risposta spontanea, naturale di chi detiene questo potere che genera disuguaglianza nella popolazione è ricorrere a una guerra o a un conflitto permanente attraverso cui possa ricostruire una identità collettiva basata sull'idea di patria e l'idea di nemico, come stanno facendo Turchia, Israele, Russia, Stati Uniti, e quindi quando andiamo a studiare i contenuti della riforma della difesa lo vediamo bene. Adesso, se posso dire, vi dico tre cenni di quello del 4 agosto.
0: Assolutamente, vai pure.
1: Allora, quello che abbiamo trovato è che la dottrina militare moderna è cambiata, per cui per esempio la legge di obiezione di coscienza del 72 che permetteva fino al 2004 di rifiutare il servizio militare per svolgere il servizio civile era un grande risultato, è stato un grandissimo risultato italiano, a cui poi ne sono seguiti altri, ma oggi quella forma di obiezione di coscienza, dire di no al servizio militare per il servizio civile, è stata strumentalizzata attraverso questa dottrina della difesa totale. Che cos'è? È una dottrina NATO secondo cui allo sforzo bellico deve, può e deve partecipare anche la parte civile della società, sostenendo sia direttamente che indirettamente quello che fa la difesa. Per cui arriviamo, per esempio, al dual use, a tutte queste, oppure al

0: dottrina militare importante da citare è quella della guerra cognitiva, per cui fa venire i brividi leggerlo, è orwelliano, però è così, per cui si è visto che chi è in grado di controllare le menti della propria e della popolazione nemica, sto parlando dal punto di vista militare, è in grado di vincere il conflitto rispetto a chi non è, a chi è carente di questa capacità manipolatoria. Cosa vuol dire in termini militari? Che le menti delle persone, sia quelle dell'avversario, del nemico, sia quelle della propria patria, sempre usando i loro termini, sono terreno di battaglia. Sono terreno di battaglia e quindi arriviamo alla cultura della difesa che porta le forze armate e le forze dell'ordine nelle nostre classi, attraverso protocolli d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, e arriviamo alla legge del 4 agosto per cui, oltre alla cultura della difesa, istituiscono quello che è il dominio, lo spazio cibernetico di interesse nazionale. Attraverso questa definizione arrivano a proporre di costituire una nuova forza armata che, accanto a esercito per il dominio di terra, marina per il dominio marittimo e aeronautica per il dominio dei cieli, arriva a operare militarmente nel campo di battaglia che sono le menti della popolazione. Include la cybersicurezza, include i droni, include altri aspetti, gli cyberattacchi, ma include anche la manipolazione, la guerra cognitiva, perché vanno a influire, perché ci sono gli strumenti tecnologici per farlo oggi, a influire su cosa percepiamo reale e sulle reazioni emotive a quello che accade. E quello che è preoccupante, quello che secondo noi è importante, per cui secondo noi è importante raggiungere la popolazione, le docenti e più in generale la popolazione, la società, è il pericolo appunto di questa strumentalizzazione paradossalmente c'è un posto per la persona non violenta e pacifista all'interno di questo macchinario bellico. Ed è per questo che noi arriviamo a parlare, per esempio, di obiezione totale collettiva.
1: Questo è uno degli strumenti che avete ipotizzato potrebbe in qualche modo opporsi a questo tipo di deriva che sta prendendo appunto il nostro paese.
0: Allora abbiamo scritto un manifesto in cui descrivevamo, cioè il manifesto arriva da queste analisi fattuali, no? Quindi non particolarmente di una parte o dell'altra. Abbiamo scritto questo manifesto, dopodiché abbiamo lanciato la petizione La conoscenza non marcia, che chiede appunto vieta le collaborazioni tra luoghi di produzione del sapere, scuole, università, enti di ricerca e qualsiasi cosa sia a fine bellico, chiede di creare organi di controllo all'interno di ognuna di queste istituzioni. Per esempio nelle scuole ci sono il referente del bullismo e il referente della salute, eccoci, che ci sia anche una persona che sia referente della militarizzazione e contro la militarizzazione. E poi l'obiezione di coscienza, per cui non è soltanto dire di no al servizio militare, ma è anche permettersi di dire no, io ricerca da ricercatore precario, ricerca a fini bellici, o andare a lavorare alla Leonardo come ingegnere aerospaziale è un problema di coscienza. Oppure, oppure come docente, in uno stato che sta degenerando verso uno stato di polizia, è un problema di coscienza accompagnare la mia classe all'iniziativa in cui fanno educazione civica le forze dell'ordine con una pedagogia che è norma, violazione e punizione. Oppure verso uno stato che va alla guerra, è un problema di coscienza accompagnare la mia classe il 4 novembre prossimo a far l'alzabandiera alla presenza delle forze armate di turno.
1: Sei stato chiarissimo, un atteggiamento critico è sicuramente quello da cui si può partire. E in questi termini ti faccio una domanda che ci sposta un passo di lato, ma forse neanche tanto, perché proprio in questi giorni la Premier Meloni ha annunciato che nelle intenzioni ci sarebbe quella di limitare il numero di allievi e di allievi

0: di origine straniera all'interno delle classi scolastiche. La domanda che ti faccio, Luca, sia in veste di insegnante ma anche come osservatorio, è: cosa ne pensi, ovviamente, che cosa leggi all'interno di un lancio di questo tipo? E la seconda cosa è: rientra in quel modello e in quell'ipotesi di società che ci stavi descrivendo, in una direzione che sta intraprendendo il governo, in cui ci sta trascinando in qualche modo anche questo tipo di passaggio e di limitazione all'interno delle scuole di ragazzini e ragazzine che di fatto poi per l'80% e oltre sono nate qua?
1: Ti ringrazio per la domanda. Allora, poi come osservatorio ci pronunceremo meglio quando avremo preso in mano la proposta di legge di Val di Tara e altro. Però a me viene da dire così su due piedi che, come dicevo prima, la classe dirigente in modo bipartisan sta andando verso la guerra, costruendo un'idea di nemico. Ora, non mi sembra il momento storico di lasciare alla classe politica, che sia, beh, in questo in particolar modo al presente governo, però a tutta la classe politica attuale, la responsabilità e di fare delle riforme sulla scuola in questo momento. Non dimentichiamo che, per esempio, che la Meloni ha lanciato questa cosa, Giorgia Meloni ha lanciato questa cosa all'evento di Gioventù Nazionale, e motivando questa cosa utilizzando la questione di genere, quando loro stessi vanno a fare una legge che è deleteria rispetto alla questione di genere, e d'altra parte, e quando la militarizzazione generale va a braccetto con il patriarcato. Non mi sembra questo il modo e la voce da ascoltare per riformare la scuola italiana, che già ha tanto di buono grazie alla Costituzione che abbiamo.
0: Ringraziamo Luca, insegnante, nonché parte dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, per essere stato con noi. Grazie mille, Luca.
1: Grazie a voi.
2: 12:25 minuti, si chiude lo spazio approfondimenti di questa mattina qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto con questo ultimo argomento dall'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. L'informazione torna alle ore 13 con il giornale radio. Prima, tra pochissimo, la linea allo spazio Dissonanze con Celluloide.

0: 12:31, ben ritrovati a una nuova puntata di Celluloide. Oggi martedì 22 di settembre, Celluloide, lo spazio dissonanze per parlare di cinema, ma infatti cominceremo con il teatro, e per farlo io passo subito il microfono a Camillo.
1: Cominciamo subito con il teatro e con la musica, perché c'è anche musica dal vivo, tanto in scena quanto in studio. Allora, siamo qui per presentare uno dei primi appuntamenti della nuova stagione del Teatro Sant'Afra. Qui con noi c'è Marcello Sola di Giardino Elettrico, che cura la direzione artistica a tutti gli effetti. Marcello, lo diciamo, di questo spazio cittadino. Giardino Elettrico e Teatro Sant'Afra, che ho visto che hanno i colori in comune, quindi il Teatro Sant'Afra è sempre più brasiliano. Non soltanto per questa occasione.
2: Sì, adesso siamo più vicini anche nel nostro logo. Esattamente, anche nel nostro logo fatto da Eleonora. Però lei mi ha detto che vuoi cambiare il colore del teatro, perché verde e giallo non è una colore bella per teatro. Io sigo le donne sono molto di più delle colori delle cose.
1: Va bene, poi ne parleremo quando sarà il momento. Intanto presentiamo questo spettacolo. È un'ospitalità internazionale, lo diciamo subito, uno spettacolo che viene dal Brasile e che sta girando per una piccola tournée che ha toccato il Portogallo, passa per l'Italia, passerà per la Spagna, per Madrid e poi a Londra, quindi 4 date nel nostro continente. Lo spettacolo si intitola E se a gente se conoscessi outra vez, cioè se la gente si incontrasse di nuovo. Ospiti in studio è l'intera compagnia, il gruppo Art Palco, che arriva appunto dal Brasile. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Sant'Afra domani, mercoledì 23 settembre alle 20:30. Sarà in portoghese, senza sottotitoli, ma ad ingresso gratuito, per cui tutti siete invitati, adesso ne parleremo, a confrontarvi anche con una fruizione diversa rispetto a quello cui siamo abituati. Ma non soltanto l'appuntamento è per domani sera in sala, è anche per oggi pomeriggio, e qui passo la parola a Marcello, per un laboratorio, anche questo gratuito, che la compagnia offre alla città. Cos'è questo laboratorio, Marcello?
2: Camilo, io sono una persona terribile. Io so di dimenticare che il laboratorio oggi è stato cancellato.
1: Ok.
2: Per questo, colpa di Marcello un'altra volta. Va bene.
1: Va bene, abbiamo già risolto il problema del laboratorio. Ricordiamo allora l'appuntamento, è domani sera, mercoledì 23, alle 20:30, in sala al Teatro Sant'Afra, ad ingresso libero, lo ricordiamo ancora una volta. Allora, compagnia Gruppo Art Palco, questo spettacolo è in giro da parecchio tempo. Lo spettacolo nasce nel 2015, se ho ben capito, ha già 50 repliche alle spalle, sta appunto conducendo una lunga tournée per portare in giro non solo questo lavoro e i temi di questo lavoro, ma anche un'idea di arte, di cultura, che in qualche modo ha molto a che fare con il sociale e con la relazione con il mondo. Però partiamo dalla storia. Cosa racconta questo spettacolo?
2: Che cosa conta este spettacolo?
3: Primeiramente, boa tarde.
2: Prima di tutto, buongiorno.
3: È un prazer, né, estar aqui na Itália pela primeira vez, o Grupo Arte Palco do Tocantins.
2: È un piacere essere qui in Italia per la prima volta, il Gruppo Arte Palco di Tocantins, una regione del Brasile.
3: Isso, nós somos de Araguaína, cidade de Araguaína. A gente gosta de falar muito sobre isso porque é muito difícil hoje fazer uma turnê internacional, né? E vindo de um estado do norte.
2: Nós somos da cidade de Araguaína, que é uma cidade do norte do Brasil, dove sarebbe molto difficile di là partire una tournée internazionale. Loro sono riusciti e sono contento per questo.
3: E la storia la parte di una pergunta universale che quasi tutto il mondo già fez una vez na vida.
2: La storia parte di una domanda universale che tutti già abbiamo fatto almeno una volta nella vita.
3: Che è, e se pudéssemo voltare al passato e fare scelte differenti?
2: Se noi potessimo tornare al passato e fare scelte diverse.
3: Então a história conta a vida de Lauro e Ana.
2: A história da conta la vita di Lauro e Ana,
3: que é um casal de amigos que decidem embarcar numa jornada imaginária.
2: É uma coppia di amici che vogliono imbarcare in una giornata immaginaria.
3: Então eles revisitam as suas memórias, revisitam as oportunidades deixadas para trás.
2: Loro ritrovano le sue memorie e le opportunità che hanno lasciato indietro.
3: Então o espetáculo transita sobre temas como o tempo, o medo, a esperança.
2: Il teatro transita tra i temi della speranza, della paura,
3: finitude, tempo e coragem de continuar vivendo.
2: Tempo e coragem de continuar a viver.
4: Ah, bom, o Jorge já resumiu bem a história, eu acho que é isso.
2: Luiz já fatto um bom riassunto da história, é questo que pensiamo.
4: Eu acho que o principal da história é a urgência. A urgência em se amar, a urgência em saber que o tempo é curto, que o tempo é breve. Então é de saber fazer boas escolhas.
2: La cosa importante della storia è la urgenza, la velocità, la urgenza di trovare una scelta e principalmente di amarsi.
4: Isso.
3: E é bom reforçar também rapidinho que esse espetáculo ele só foi possível estar aqui hoje através da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, no Brasil.
2: Lui vuoi dire che è importante sapere che questo spettacolo sia potuto venire in Europa e essere qui in Italia per una legge di sponsorizzazione del Ministero della Cultura in Brasile chiamata Legge Rouanet.
3: È con l'appoggio della Prefettura Municipale di Araguaína, Tocantins.
2: E principalmente con l'appoggio del Comune di Araguaína.
1: Uno spettacolo che, come ci avete raccontato, tocca dei temi molto umani, parla di umanità, di relazione fra le persone. Nella presentazione però voi raccontate che uno degli obiettivi della vostra compagnia, di questa tournée, è quello di raccontare anche in qualche modo quello che è il vostro mondo, la cultura brasiliana, il mondo del Brasile, la necessità di raccontare attraverso l'arte il sociale. In questa trasmissione io propongo sempre musica brasiliana, quindi chi ci ascolta ha nelle orecchie i suoni, le parole, i temi della vostra cultura. Ma secondo voi qual è il tema principale che caratterizza la cultura brasiliana? Quello che voi vorreste che il mondo scoprisse del Brasile e che secondo voi il mondo non conosce?
2: Avete bisogno di traduzione? Ok, faccio la traduzione. Ele fala que a companhia de vocês fala muito da cultura do local e da cultura do Brasil. Então é interessante essa coisa social que vocês trabalham e vocês estão portando aqui em Itália a cultura brasileira. E a pergunta é, qual é a coisa mais bela, mais importante da cultura brasileira que vocês estão trazendo, que vocês veem importante e estão trazendo aqui para a Itália, para o espetáculo de amanhã?
5: Acho que tem muito do aprendizado de vida, né? O brasileiro ele é muito resiliente, muito forte. Então meio
2: c'è molto della resiliência brasiliana. E brasileiro é muito forte e c'è questa cosa di rinascere, riprovare.
5: Isso, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas.
2: Anche quando trovano difficoltà, quando trovano problemi.
5: O brasileiro consegue, como a gente diz popularmente, dar a volta e conseguir realizar.
2: E Brasile, como se diz popularmente, riesce a dare la svolta e ricominciare.
5: E isso faz muito parte do espetáculo também, sobre recomeços.
2: E questo fa molto parte dello spettacolo nel senso di ricominciare.
1: Parlavo di musica, nello spettacolo un ruolo non so quanto importante, ce lo raccontate voi, ce l'ha la musica. Qual è il ruolo, qual è il peso della musica in questo lavoro?
2: Lui parla molto di musica, aveva detto anche prima che lui è un amante della musica brasiliana in questo...
1: Parli italiano.
2: E hai sbagliato il traduttore. Ok, devo parlare in portoghese. Ele fala muito da música. Antes ele tinha já dito que aqui nesse programa ele toca muita música brasileira, porque Camilo é um amante da música brasileira. E a pergunta é, qual a importância da música dentro desse espetáculo? Qual a importância da música no espetáculo?
3: Primeiramente, todos os arranjos são criados pelo próprio grupo dos nossos músicos Zé Caetano e Nice Albano.
2: Prima di tutto, gli arrangiamenti delle canzoni sono tutto fatti per persone del gruppo, che sono Caetano e...
4: Nice Albano.
2: E Nice Albano.
3: E a música, ela, hoje, o espetáculo é todo com música ao vivo.
2: O espetáculo é tudo com música ao vivo.
3: E ela que conduz toda a história durante toda a narrativa.
2: E la música conduz a história durante a narrativa.
3: E a gente acredita muito que a música, ela, né, faz as pessoas se envolverem muito mais com espetáculos.
2: Nós acreditamos muito que a música faz com que a pessoa se envolva mais com o espetáculo.
3: Além de ser muito mais bonito, né? A gente fala que a música traz sentimentos para as pessoas quando elas ouvem durante o espetáculo todo. Eles têm a cena acontece, com a música ao vivo é outra...
2: La música, oltre a coinvolgere, porta la emozione e fa con che la persona arrivi anche alla emozione dello spettacolo insieme alla musica.
4: Isso.
1: E a questo punto, dal vivo, dallo studio, sentiamo uno dei pezzi che fanno parte di questo lavoro.

0: Allora, in chiusura abbiamo ascoltato Sirlene con questa Ecco Coccolisaio, ve l'avevo già fatta ascoltare.
1: Sono andato a recuperarla e me la sto ascoltando con molta attenzione.
0: È interessante, visto che questo è il primo singolo di questa cantautrice italo-brasiliana, arriverà in ottobre, Primitivi Evoluti, vediamo se riusciamo ad intervistarla per Barão da Durto. Ovviamente Camillo, se vorrei essere dei nostri, sei chiaramente il benvenuto.
1: Ben volentieri.
0: Ciao Massimo.
1: Ciao.
0: Eccoci qua. Eravamo in tanti oggi, 10 in studio.
2: Credo che lo studio non sia mai stato così affollato.
0: Credo che sia stata una delle volte in cui era veramente più affollato in assoluto. Allora, mancano 2 minuti, se non abbiamo segnalazioni ne faccio una al volo.
1: Vai.
0: Molto interessante, è tanto che non parliamo del rover Perseverance, che è su Marte da un bel po' di tempo ormai. Hanno pubblicato dei risultati il 21 di settembre sue osservazioni. Sapete che ha anche un piccolo laboratorio chimico a bordo, il rover Perseverance, e hanno scoperto che ha analizzato almeno 3 diversi episodi legati all'acqua lungo il cratere Jezero. Quindi tutte le rocce che ci sono per adesso, che sta studiando Perseverance lungo questo cratere, sono state modificate dall'acqua in almeno 3 periodi diversi. Quindi questo è un passo ancora più in avanti per capire la morfologia e la geologia di Marte e capire se effettivamente in un passato lontano abbia ospitato o meno della vita in forma di microbi, di batteri, così. Però dove c'è acqua di solito noi siamo abituati a immaginare anche la vita. Vero che lì c'è un'atmosfera molto diversa, ma magari mentre c'era l'acqua anche l'atmosfera era più densa, era più, diciamo, avrebbe aiutato lo sviluppo della vita. Chi lo sa? Continuiamo a esplorare e lo scopriremo prima o poi. Ma sono le ore 13 e quindi è arrivato il momento di passare la linea alla redazione informativa per il GR L'Agenda. Noi ci risentiamo tra una mezz'oretta, come sempre, se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. A dopo, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Sono le 13 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 22 di settembre. Entra nel vivo l'Assemblea Generale dell'ONU, tantissimi fronti di guerra aperti dallo Yemen all'Iran, dall'Ucraina fino alla dimenticata Palestina. Oggi nuovi pesanti raid degli israeliani. Un soldato israeliano coinvolto nel genocidio a Gaza, intanto è in vacanza in Toscana. La denuncia della Fondazione In Rajab. Con noi ci sarà la consigliera regionale toscana dei 5 Stelle, Irene Galletti. Sempre per la Palestina, sabato corteo a Brescia, già oggi invece tra Vaticano e il centro di Roma, la marcia dei preti contro il genocidio. Faremo il punto con Don Paolo Quattrini, parroco di Anguillara, rientrato pochi giorni fa dalla West Bank e di preti contro il genocidio. Intanto fra Iran e Yemen continua di fatto lo stallo per il commercio globale, volano ancora i prezzi dei carburanti e più in generale quelli dell'energia. In Italia a pagare il conto più salato sono i lombardi e le lombarde, in 6 mesi oltre 300 milioni di euro di aggravio sui loro portafogli. Domani su questo flash mob di Brescia anticapitalista nella zona dell'Esselunga di via Milano. Con noi ci sarà Flavio Guidi di Brescia anticapitalista. Sempre dal bresciano, ma già oggi dalla clinica privata Sant'Anna è iniziata la 3 giorni di sensibilizzazione presso l'utenza di lavoratori e lavoratrici della sanità privata. 5.000 nel bresciano, con stipendi fermi ormai da 8 o 14 anni. Sentiremo Nadia Lazzaroni, segretaria FPCGL di Brescia. Dalla sanità alla scuola, mentre tengono ancora a banco le sparate della Meloni, il ministro Valditara regala oltre 300 milioni di euro agli assicuratori privati, soldi sottratti, denunciano i sindacati dalle finalità scolastiche. Con noi ci sarà Domenico Montuori di Covas della Scuola. Parliamo poi di lavoro. L'INAIL sostiene che l'anno scorso siano calate di circa il 3% le vittime sul lavoro. Solo però nelle ultime 24 ore sono 7 i morti, denuncia l'osservatorio indipendente morti sul lavoro di Bologna. Sentiremo il responsabile Carlo Soricelli Iadanza. E poi andremo in Ucraina, in Germania, negli Stati Uniti e in Asia. Buona giornata a tutti e a tutti. Inizia oggi il clou dell'Assemblea Generale dell'ONU con i vari leader globali. Non ci saranno però, a causa dei visti negati da Trump alla pur morbida ANP, i rappresentanti della Palestina. Il tutto mentre Netanyahu, che vola a New York, ha ordinato in mezza striscia di Gaza un'ondata di raid sia sul fronte aereo che quello terrestre. Per ora le vittime accertate sono 3, 8 i feriti gravi, ma il bilancio è parziale. In Cisgiordania ci sono almeno 4 feriti e numerosi fermati tra i palestinesi che si sono opposti all'assalto contro la cittadina di Al-Masra. Siamo ad est di Ramallah. Qui nella notte 200 coloni fascisti armati, scortati dall'esercito, hanno preso d'assalto la cittadina, danneggiando veicoli, proprietà e abitazioni palestinesi prima che i residenti li mettessero in fuga. Altri coloni, almeno 500, qui scortati dalla polizia, ieri in serata hanno invece invaso la spianata delle moschee nella Gerusalemme occupata. E dalla Palestina all'Italia, dove la Fondazione In Rajab ha presentato una denuncia penale contro il soldato israeliano Yonatan Chalicha, attualmente in vacanza in Toscana. Chalicha coinvolto in almeno 3 distinti episodi tra fine 2023 e inizio 2024, tra cui la demolizione dell'ospedale di Al-Shifa, l'attacco dalla moschea Azrallah e la distruzione di Palestine Square nel cuore di Gaza City. Una denuncia, quella contro il soldato israeliano oggi in Toscana, per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Ne parliamo con la consigliera regionale dei 5 Stelle, Irene Galletti, coautrice di una mozione ad hoc in consiglio regionale a Firenze.
2: Da alcuni mesi siamo in collaborazione insieme anche a dei docenti universitari e alla società civile con la Fondazione Indra Jab, che è un'organizzazione di diritto belga che si occupa di diritto internazionale e in particolare di crimini che sono stati compiuti nella striscia di Gaza. Con loro abbiamo approfondito tutte le tematiche legate alla Corte Penale Internazionale e al fatto che gli stati, per adempiere ai propri doveri nei confronti del Trattato di Roma, dovrebbe permettere e anzi sollecitare, essere parte attiva per perseguire coloro che sono accusati di crimini internazionali contro l'umanità e atti di genocidio, come nel caso del soldato nello specifico. Noi collaboriamo cercando di far sì che anche gli enti locali, la società civile insieme possano fare in qualche modo un'azione di protesta e di chiamare il governo italiano alle sue responsabilità, che sono quelle di perseguire secondo quelli che sono appunto i dettami del Trattato di Roma e queste persone. E siamo venuti a conoscenza appunto con la nostra collaborazione di questa persona che in questo momento si troverebbe sul territorio toscano.
1: Sempre per la Palestina, sabato corteo a Brescia con il coordinamento Palestina, partenza alle ore 15 dalla metropolitana di San Faustino. Cortei analoghi sabato regionali anche in Toscana, Firenze, in Puglia, a Bari. Già oggi invece a Roma oltre un centinaio di sacerdoti della rete Preti contro il genocidio marcerà dalla zona di Via della Conciliazione in Vaticano fino a Piazza di Montegrappa, di fronte non casualmente a Leonardo S.P.A. Porteranno in marcia, fanno sapere, un sudario con i nomi di 300 bambine e bambini palestinesi e libanesi ammazzati da Israele dopo la dichiarazione dei due cosiddetti cessate il fuoco. Con noi c'è uno dei rappresentanti di Preti contro il genocidio, Don Paolo Quattrini, parroco di Anguillara, che è rientrato pochi giorni fa dalla Cisgiordania.
3: E oggi siamo a Roma per questa giornata nell'anniversario del primo anno di fondazione di lavoro di questa rete dei preti contro il genocidio, che si è sviluppata in un anno in maniera abbastanza sostanziosa anche internazionalmente. Porteremo in questa marcia che faremo le strade di Roma, porteremo il sudario, che ormai è un drammatico segno che spesso viene posto nelle manifestazioni, il drammatico segno del sudario con tutti i nomi dei bambini che sono stati uccisi a Gaza e non dal 7 ottobre del 2023. E faremo questa marcia silenziosa, senza nessun segno, vuole essere un momento proprio di preghiera e riflessione per le strade di Roma, attraversando e passando anche attraverso alcuni luoghi simboli, tipo l'ambasciata presso la Santa Sede della Palestina, per concludersi poi sotto la sede di Leonardo.
1: Dalla Palestina all'Iran, la Francia fa sapere di lavorare ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stallo nello stretto di Hormuz. Teheran fa sapere che potrebbe riaprire, così dicono alcuni media locali, lo stretto in cambio di un allentamento del blocco statunitense ai porti iraniani, blocco che costa a Washington solo in spese militari 30 milioni di dollari al giorno. Dall'Iran allo Yemen, dove guardano gli occhi di mezza Europa, ma anche quelli delle navi militari italiane presenti a Gibuti, a pochi chilometri, qui l'aviazione saudita ha bombardato ripetutamente Mokà, città portuale strategica sul Mar Rosso, 15 morti, 14 feriti. Nelle ultime 48 ore intanto sul terreno sono almeno 164 le vittime negli scontri furiosi provocati da un nuovo attacco degli Houthi. Loro obiettivo sono i Monti Kabub, fondamentali per tagliare in due la costa del Mar Rosso ed isolare le ultime aree ancora nelle mani dei lealisti filo sauditi. Dal Medio Oriente all'Italia, che rimane intanto sotto procedura di infrazione europea, l'Istat oggi certifica come il rapporto deficit-PIL resti al 3,1%. Ancora meno soldi da spendere, quindi, per la futura manovra di governo, già alle prese con riarmo, caro vita e caro carburante. Motivazione questa che ha spinto in mattinata Cobas, lavoro privato, settore taxi, Taxi Italia, comitato tassisti di base, a manifestare sotto il MEF, il Ministero di Giorgetti. Proprio la crisi endemica nel Golfo ha visto in Italia tra febbraio ed agosto l'indice dei prezzi energetici schizzare dell'11,4%, tradotto in soldoni 1.800 milioni di euro in più sulle bollette dei 27 milioni di nuclei familiari residenti in Italia. A dirlo oggi un'analisi di Confartigianato. Secondo l'analisi, a pagare più degli altri sono cittadine e cittadini della Lombardia. Qui l'aggravio è di 329 milioni di euro e un aumento cumulato dei prezzi dell'energia che sfonda il 12%. Su questi temi, domani pomeriggio, flash mob indetto da Brescia Anticapitalista nella zona dell'Esselunga di via Milano a Brescia dalle ore 18. Ne parliamo con Flavio Guidi di Brescia Anticapitalista.
4: Sappiamo benissimo che all'interno di una globale speculazione poi ci sono le singole, i singoli attori di questa speculazione, quindi probabilmente chi produce, pensiamo a A2A per esempio qua in Lombardia, Brescia e Milano, che è ovviamente la multinazionale che ha il maggior peso nella nostra regione, A2A è particolarmente avida e quindi approfitta per aumentare ulteriormente i prezzi rispetto ad altri attori, che ne so, come ERA o come Enel, eccetera, eccetera. Chiaramente la differenza dallo 0,9 che mi dicevi tu, dall'11,4 allo 12,3 è probabilmente dovuta a questa ulteriore iperspeculazione da parte degli attori lombardi.
1: E il carovita colpisce duramente anche i bisogni primari a causa del continuo depauperamento dei servizi sociali, a partire dalla sanità, sempre meno pubblica e sempre più privata. Un settore questo però dove protestano da mesi lavoratori e lavoratrici, tra contratti scaduti da anni, se va dagli 8 ai 14 a seconda dei casi, e stipendi erosi da almeno 20 punti di inflazione mai recuperata. Sono 300.000 i dipendenti della sanità privata in Italia, 5 Milan nel Bresciano, dove oggi è partita dalla clinica Sant'Anna, gruppo San Donato, una 3 giorni di volantinaggi e sensibilizzazione non solo di lavoratori e lavoratrici ma anche dell'utenza, un'iniziativa indetta dai sindacati confederali. Dalla clinica Sant'Anna di Brescia con noi Nadia Lazzaroni, segretaria provinciale dell'FPCGL che si occupa nello specifico di sanità privata.
5: Nell'ambito della manifestazione dello stato di agitazione unitario nazionale per la sanità privata, di attivarci sul territorio con una staffetta itinerante proprio per dare rilievo, dare voce alle lavoratrici e lavoratori che nella provincia di Brescia sono 5.000, che sono in questo momento al servizio delle cittadine e dei cittadini fornendo servizi essenziali come la sanità nelle strutture ospedaliere principali di Brescia, con un contratto scaduto ormai da 8 anni, è stato rinnovato in piena pandemia nel 2020, già scaduto per il biennio economico nel 2018. Quel rinnovo fu fatto su in extremis proprio perché la sanità privata voleva accreditarsi e dire che dava una risposta ai bisogni di salute della popolazione, cosa che sul nostro territorio fa quotidianamente, offrendo la metà dei posti letto convenzionati della provincia di Brescia, un grosso pronto soccorso, piccoli centri, altri pronti soccorsi, attraverso le strutture che sono interessate dalla staffetta.
1: Dalla sanità alla scuola, definita ieri da Mattarella la più efficace leva dell'integrazione, a poche ore invece dalle parole della Meloni sul tetto nelle classi contro gli studenti stranieri e le divieto di burka di niqab. Il tutto mentre il definanziamento dell'istruzione pubblica iniziata decenni fa galoppa sempre di più. L'ultimo caso recente riguarda l'istituzione di una polizza assicurativa privata per il personale, affidata in blocco da Valditara a Unipol, Poste e Banca Intesa San Paolo. Costo per il MIUR 320 milioni di euro in 4 anni, soldi però sottratti, denunciano i sindacati, ad altre finalità scolastiche. Di questo parliamo con Domenico Montuori dei COBAS della scuola.
6: Questa misura non fa altro che favorire ulteriormente la sanità privata e sottrarre fondi al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole. Quindi sono circa 200 milioni che vengono sottratti al funzionamento amministrativo delle scuole e, come potete immaginare, sarà gioco forza da parte delle scuole che già chiedono un contributo volontario alle famiglie aumentare questa richiesta. circa, noi abbiamo fatto un calcolo, circa 30.000 euro a scuola in 4 anni. Naturalmente cosa ha fatto il ministro? Ha smentito questa sottrazione dei fondi al funzionamento, ma se si legge è scritto chiaramente nell'articolo 14, comma 6 del decreto legge.
1: Alla Meloni non interessano ovviamente né la scuola né il suo finanziamento. Gli occhi sono infatti puntati già verso le elezioni politiche che si dovrebbero tenere fra aprile e maggio. La Premier ci insegue sul nostro stesso terreno, gongolano i vannacciani, che con l'ingresso oggi del forzista siciliano Calderone arrivano alla Camera 9 deputati. Ne manca solo uno per la soglia necessaria al gruppo autonomo con i relativi finanziamenti. Il tutto mentre l'ultima media settimanale di sondaggi vede Futuro Nazionale al 7,4%, l'unica lista a crescere più 0,3%. La destra di governo invece cala complessivamente di mezzo punto e al 40,7%, 26,5% per Fratelli d'Italia, 7,6% per Forza Italia, 5,5% per la Lega, dove Salvini riunisce a Milano il Consiglio federale verso il congresso straordinario annunciato a sorpresa da Pontida e lo fa sfidando gli avversari interni a partire dai governatori del nord. Ora mi aspetto, dice Salvini, che si candidino. Tornando poi alla media settimanale dei sondaggi, sostanziale stabilità per l'opposizione, 21 tra il PD, 12,5 5 Stelle, AVS al 6,4 con un 40,2% complessivo, che diventerebbe però 44,1 inglobando anche Renziani e più Europa. Resta qui ancora da capire però quale sarà il perimetro del centro-sinistra, il suo programma e pure la leadership, dato lo scontro in corso fra Conte e Schlein. In mezzo oggi prova a inserirsi Bonetti. Meglio un terzo nome, frutto di un'intesa politica senza primarie, ha detto il Verde co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra. Pagina del lavoro. L'anno scorso le denunce di infortunio in Italia sono state 600.000, l'1,2% in più. Calano però i casi mortali, 1.198, il 3% in meno. Questi dati forniti almeno dall'INAIL. Nel frattempo però, negli ultimi 24 ore sono almeno 7 morti sul lavoro. Nell'indifferenza generale, denuncia l'osservatorio indipendente morti sul lavoro. Sentiamo Carlo Soricelli Iadanza, responsabile dell'osservatorio.
7: INEL diffonde solo i morti che sono assicurati a questo istituto. Allora, ci sono, per esempio, l'anno scorso ci sono stati 143 agricoltori schiacciati da trattore che non erano monitorati da INEL. Questo per fare un esempio. Poi tantissime categorie non sono dell'INEL. Poi ci sono i morti in nero. E quindi fare un confronto.

Pagina giudiziaria, perquisizioni e sequestri all'alba contro quattro giovanissimi fra Emilia e Marche, che la procura di Pesaro definisce in maniera generica vicini e collettivi antagonisti. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri contro questi quattro giovani che abitano fra Rimini e Bologna, riguarda in particolare l'accusa di aver preparato e testato in un capannone in disuso nel pescarese alcune bottiglie Molotov. Violenza di genere, una trentenne è stato arrestato a Durgnano nella Bergamasca per aver ferito gravemente l'ex compagna con un paio di forbici. La donna, 34 anni, ricoverata in terapia intensiva, rischia la vita. L'aggressione è venuta davanti alla figlia della coppia di 4 anni. A Torino invece è fermato un ventenne per violenza sessuale ai danni di una dodicenne. Infatti lo scorso 18 di settembre al parco torinese dell'Arrivore. Il dodicenne era stato avvicinato nelle case popolari dove vive. Convinto a salire su un monopattino per fare un giro, il ragazzino era stato portato nel parco e abusato. Sotto shock, il dodicenne aveva raccontato l'accaduto alla madre, facendo così partire le indagini della procura e della polizia. Parliamo di ambiente e sfruttamento capitalistico. Ben 20 container dichiarati come cascami di cotone, 500 tonnellate, sequestrati al porto di Livorno. Il carico, diretto in Malesia, conteneva in realtà rifiuti tessili mai trattati, plastica, organico e carta. In arrivo dalla giungla dei vari pronto moda del Pratese, denunciato lo spedizioniere, un imprenditore cinese. Andiamo all'estero, faccia a faccia all'ONU fra Macron e Trump, a margine dell'assemblea proprio dell'ONU. Si è parlato di Ucraina, dove oggi raid russi hanno fatto 4 morti e 6 feriti. Sull'altro fronte invece una morte e 4 feriti per i droni ucraini caduti a Samara. Macron ha chiesto a Trump, in vista nella notte italiana dell'atteso faccia a faccia con Zelensky, la necessità di mandare a Kiev più missili intercettori. Insiste su questo anche l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas, falco bellicista, che chiede inoltre all'Unione di mantenere a lungo termine le sanzioni contro la Russia. Parole che però si scontrano con la realtà. Il negoziato europeo sul rinnovo delle sanzioni, che terminano a mezzanotte, al momento in stallo. Andiamo ora in Germania, lo facciamo con la capitale Berlino, dove la Linke ha formalmente invitato per colloqui preliminari l'SPD e i Verdi. L'obiettivo è costituire un governo rosso-rosso-verde. Dopo le elezioni di domenica nel Land, che ha visto risultati ufficiali, la Linke a primeggiare con il 25,7%, voti raddoppiati, grazie in particolare alle proposte radicali sul fronte del diritto all'abitare. Un dato questo che ha portato la Linke a raggiungere oltre il 40% dei consensi fra gli under 24. Secondo posto in questo caso si è piazzata la ZDU con circa il 18%, ZDU che rimane invece fuori dall'altra elezione, parliamo del Mecklenburg-Pomerania anteriore. I dati definitivi mostrano come i cristiani democratici si siano fermati al 4,9%, sotto lo sbarramento del 5%. Per la prima volta dalla dopoguerra non saranno quindi nel parlamentino dell'End del Nord-Est. Stati Uniti, la Casa Bianca lancia la Trump TV dedicata agli eventi dell'amministrazione, soprattutto quelli del tycoon. Una mossa dopo che Trump ha revocato gli accrediti stampa alla CNN, a MS Now e a Politico, 3 realtà che hanno annunciato una causa all'amministrazione per riottenere il pass. Mentre la pool di TV che segue a rotazione il presidente, ne fanno parte anche NBC, ABS, CBC e pure la TV di destra Fox News, hanno smesso per protesta di coprire Trump. L'inaugurazione di un nuovo eliporto alla Casa Bianca, avvenuta nella notte, quindi senza la presenza di alcuna TV esterna. Chiudiamo andando in Asia, sparatorie in una scuola superiore tecnica di Turgulu, siamo nella provincia occidentale turca di Manisa. 11 feriti fra studenti e docenti. Fermato il presunto sparatore, sarebbe uno studente di 15 anni. Per ora non sono state rese note le motivazioni. Andiamo poi in Giappone, 4 morti e 6 dispersi e il bilancio parziale del passaggio del tifone Dujan, il 25esimo della stagione, sulla costa orientale del Giappone. Diffusa l'allerta massima per il rischio frane. In alcune località dell'isola Izu sono caduti 832 mm di pioggia in 48 ore, vale a dire il doppio della pioggia che normalmente cade in tutto settembre. Cancellati 300 voli, sospesi diversi collegamenti ferroviari anche nell'area della
della capitale Tokyo e nella prefettura nord-orientale del Tohoku.

0: 13:23 minuti, è tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna come di consueto alle ore 16, ore 17:20 minuti e poi alle ore 19:20 minuti. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 22 settembre. Iniziamo con un'anticipazione per questo sabato 26 di settembre a Brescia, corteo per la Palestina contro il genocidio, la pulizia etnica, il DDL 1004, l'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. L'appuntamento con il corteo per la Palestina è presso la metro San Faustino questo sabato 26 di settembre alle ore 15, metro San Faustino Brescia. Il comune di Brescia informa sulla prossima seduta del consiglio di quartiere Porta Cremona Volta, che si terrà questa sera martedì 22 di settembre alle ore 20:45 nella sala civica Ziliani numero 6, consiglio del quartiere Porta Cremona Volta. E poi gli appuntamenti al cinema sempre per la città di Brescia, sempre per oggi l'appuntamento con il film Le armonie di Werkmeister alle ore 18 e alle ore 21. E con il film Turner, l'accordatore alle ore 18 e 15. Il film Un mondo meraviglioso alle ore 20:30. È questa la programmazione per il cinema Nuovo Eden di Via Nino Bixio 9 a Brescia. Chiudiamo l'agenda andando a Milano, dove Unicobas Milano e Lombardia invitano alla presentazione del libro di Stefano Del Rico intitolato Sindacato S.P.A. CGL, CISL, UIL e gli altri, Diktat Affari e Miracoli della nuova casta, edizioni Paper First, il libro è stato pubblicato quest'anno. L'appuntamento con la presentazione del libro di Stefano Del Rico è per oggi alle ore 15 presso la Casa della Cultura di via Borgogna numero 3, metro 1, metro 4 San Babila a Milano. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.

sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

13:27 minuti Radio Onda d'Urto, fra pochi istanti torniamo in studio Viola per la seconda parte dello spazio Dissonanze c'è Celluloide, cinema e dintorni. Ci arriviamo sulle note di questa La musica è finita, loro sono in linea 77, correva l'anno 2013, usciva questo EP dal titolo, come dire, abbastanza immaginifico ma anche premonitore, La speranza è una trappola.

Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.

0: torniamo in diretta dallo studio Viola per la seconda parte di Celluloide, lo spazio dissonanze del martedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, per parlare anche di cinema, soprattutto di cinema, ma non solo di cinema.
1: Ma non soltanto.
0: Ciao Camillo e ciao Massimo.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, come vogliamo iniziare questa seconda parte?
1: Lascio a te, Simone, la decisione se vuoi mandare un pezzo musicale, se vuoi mandare un contributo che abbiamo già preparato e che ritornerà in queste settimane. Cercheremo di riproporvi perché ci racconta di un appuntamento importante.
0: Sì, allora mandiamo un po' di musica, visto che è uscito questo venerdì May 2, 2026, il primo album di questo nuovo progetto di Andrea Van Cleef, Song of the Lizard. Della band fanno parte Mauro Maurer Crescini, Ale Serio Serioli e Mauro Carraro. Andrea ha rivisitato diversi brani del suo repertorio non da solista ma con le band che ha avuto, dai vecchi Van Cleef Continental alla Fast Resistance, agli Humulus.
1: Quindi è tutta una reunion.
0: Esatto, però risuonate da questa formazione nuova di zecca, e devo dire che il risultato è ottimo, come ci dimostra questo brano della Fast Resistance che si chiama Apache Road.

0: di Apache Road, i Song of the Lizard, il nuovo progetto per Andrea Van Cleef, molto molto interessante. Allora,
1: con un inizio parlo della voce che mi ricordava tantissimo Eddie Vedder.
0: Sì, ce l'ha un po', glielo dico a lui, dice, ma insomma, sì.
1: Magari
0: sì,
1: lui sì. Si arrabbia perché
0: no,
1: giustamente...
0: No, assolutamente, anzi, dal vivo a volte fa anche dei brani comunque di Vedder, quindi... Va bene, allora, potremmo andare subito con il contributo? Che ne dici? Sì, perché il 15 di ottobre sarà una giornata molto molto importante, iniziamo a parlarne sin d'ora. Parliamo adesso di un'iniziativa che avrà luogo in tutto il mondo, teatri, università, piazze, librerie, il 15 di ottobre. Sto parlando di Palestinians Are Your Eyes, ovvero i palestinesi sono i tuoi occhi. 15 ottobre, un sacco di compagnie, artisti e associazioni veramente da tutto il mondo porteranno in scena, nel corso della stessa giornata, i testi della compagnia teatrale Anca. Sono giovani autori, un collettivo teatrale di artiste, autori, autrici, artiste e artisti di Gaza, ma anche italiani, che attraverso la scrittura e il teatro trasformano la propria esperienza in una testimonianza proprio diretta e senza filtri. Abbiamo il piacere di essere in collegamento telefonico con Simone di Anca e di Progetto Rec. Ciao Simone, benvenuto a Radio Onda d'Urto.
2: Ciao, grazie per questo spazio.
0: Allora, i palestinesi sono i tuoi occhi. Innanzitutto ti chiedo perché la data del 15 ottobre?
2: Sì, questa è una data che per noi ha un significato direi cruciale, perché purtroppo quel giorno del 2023 è mancato Abraham Saidam, che era una delle colonne portanti della compagnia. Tra l'altro non è opportuno dire è mancato, è stato ucciso dalle bombe mentre era in casa sua, e insieme a lui è morta in sostanza tutta la sua famiglia. Ed è stato un momento veramente tragico per tutti noi, perché legava non soltanto una collaborazione artistica ma una profonda amicizia. Noi ci consideriamo comunque fratelli e sorelle. E ti confesso che dopo la morte di Abraham, perché questa diciamo compagnia è nata nel 2022, noi avevamo pensato di mollare tutto, perché era veramente troppo difficile riuscire a convivere con questo dolore. Poi però, diciamo, facendo passare il tempo necessario anche per elaborare questo lutto, abbiamo capito che volevamo trasformare questo dolore in qualcos'altro, volevamo trasformare questo dolore in una forma di resistenza culturale, perché questo era sostanzialmente il sogno di Abraham. E quindi ci siamo confrontati e abbiamo deciso che l'esperienza della compagnia non doveva finire qui, dovevamo proseguire, e abbiamo scelto questo giorno proprio per celebrare la memoria di una persona che per noi rappresenta una motivazione a lottare anche per quelli che sono i sogni che lui non ha potuto realizzare.
0: Sono certo che questo è quello che avrebbe voluto Abraham, sono certo al 100%. Simone, parlaci della compagnia, magari, prima di andare proprio nello specifico di questo evento del 15 ottobre, parlaci della compagnia teatrale Anca.
2: Sì, come ti accennavo, la compagnia è stata costituita nel 2022 e nasce come diciamo un'iniziativa di Progetto Rec in collaborazione con alcune giovani studentesse e studenti di Gaza, col quale abbiamo deciso di creare appunto questa nuova realtà. A Gaza non c'è una scena teatrale diciamo diffusa e strutturata come c'è nel West Bank, dove ci sono tante realtà importanti come il Freedom Theater per esempio, e quindi era ai tempi un luogo dove questo progetto aveva un grande valore, e abbiamo individuato, i primi rapporti sono stati online da remoto, abbiamo creato questo gruppo che appunto include sia Gazzawi sia italiani. Abbiamo deciso di lavorare su un primo progetto che è stato il nostro primo spettacolo, All That's Left to Me, che ha debuttato appunto a Gaza City. E poi diciamo che la componente italiana di Progetto Rec è appunto andata a Gaza per anzitutto conoscerci e vederci di persona, ma anche per incominciare a lavorare a questa prima produzione insieme, a fare il montaggio dello spettacolo. Quindi abbiamo organizzato le prove, abbiamo preso accordi con un teatro che, inutile dirlo, purtroppo non c'è più, non è più agibile. Ed è nata così un'iniziativa sostanzialmente da zero, perché le persone coinvolte non avevano un'esperienza pregressa, ma hanno partecipato con un entusiasmo incredibile a questo primo spettacolo. Quindi diciamo che il nostro primo progetto è questo spettacolo, che tra l'altro si rifà all'Odissea, di cui ultimamente si è parlato tanto via della trasposizione cinematografica di Nolan. Possiamo dire che noi l'abbiamo fatto prima di Nolan.
0: Eh sì, decisamente. Allora, Palestinesi sono i tuoi occhi è un'opera composta da 6 racconti scritti da 4 autori di Gaza.
2: Sì, sono 4 autori che fanno parte della compagnia. Sono Dalal El-Sewerki, Ibrahim Malelu, Fatma Youssef e Alas Bia. Sono 4, appunto, la compagnia è molto più numerosa perché in questo momento vanta 10 tra attori, autori, registi Gazzawi. Parte di questa compagnia appunto si è resa disponibile a scrivere questi racconti con un obiettivo in mente, che è quello di raccontare Gaza dal punto di vista di chi c'è nato, l'ha vissuta e anche ha sofferto tutto il dramma che si è, la crisi umanitaria inimmaginabile che si è verificata dopo il 7 ottobre, perché loro questi testi l'hanno scritti mentre venivano bombardati. Anche questa è la ragione per cui solo una parte della compagnia ha deciso di aderire al progetto, perché non tutti, in quelle circostanze drammatiche in cui non c'era la possibilità a volte anche di avere dell'acqua potabile o comunque si era costantemente in pericolo di vita, si sentiva disponibile a partecipare a un'iniziativa del genere. Devo dire che chi l'ha fatto perché ha trovato nella scrittura anche un rifugio, cioè per loro è stato anche un modo per sfuggire quella realtà tragica che vivevano tutti i giorni.
0: Terribile, veramente. Sì. Allora, questi
2: sono stati anche dei momenti in cui, per esempio, alcuni si sono ritirati. Alà, per esempio, ad un certo punto non se l'è sentita più di proseguire, poi è voluto riprendere. Quindi è stato anche un lavoro lungo e che, insomma, immaginate in che circostanze questi testi sono stati realizzati e scritti.
0: No, appunto, è incredibile, veramente, cioè incredibile. Complimenti a tutti gli autori che comunque, nonostante tutto, sono riusciti a portare a termine appunto queste scritture, e adesso questi autori potranno vederle anche messe in scena in tutto il mondo. Ricordiamolo, perché questa è una open call che è ancora aperta. Adesso parleremo anche di questa cosa, ma questi 6 racconti scritti da questi 4 giovani prenderanno vita veramente ovunque in tutto il mondo.
2: Sì, guarda, quando dice ovunque, letteralmente, noi siamo felicissimi perché abbiamo ricevuto adesioni anche, non lo so, dalla Nuova Caledonia, da piccoli paesi che con grande entusiasmo hanno raccolto questo nostro invito, considerando che si tratta comunque di un piccolissimo collettivo fondato a Gaza nel 2022. Questa cosa veramente ci riempie di una gioia infinita.
0: È giusto che sia così. Allora, parliamo della open call comunque, perché certo già un sacco di realtà istituzionali e non stanno sostenendo questo progetto, e già ci sono diversi spettacoli pronti a andare in scena il 15 ottobre, ma la open call è ancora aperta, quindi è rivolta, immagino, a teatri ma anche a singoli artisti e artiste, a compagnie. E come si fa per poter partecipare?
2: Guarda, noi abbiamo pensato ad un progetto che dal punto di vista produttivo fosse molto agile, proprio perché vogliamo rendere questo evento il più capillare possibile. Non ci rivolgiamo soltanto a teatri o a compagnie strutturate, ma tra le realtà già aderenti ci sono anche gruppi informali, attivisti, quindi sì, c'è un focus sul teatro, ma è un progetto assolutamente inclusivo, aperto a tutti. È possibile partecipare fino alla fine di settembre, ovviamente bisogna poi valutare le tempistiche per mettere in scena uno spettacolo, ma che non è, che lo preciso, è un reading teatrale, quindi non si può fare veramente nella semplicità di una interprete o di un interprete che leggono a leggio un testo. Poi quanto rendere complesso questa performance alla realtà che aderisce. Noi quello che facciamo è sostanzialmente inviare alle realtà interessate tutto il materiale necessario, non solo il copione ma anche materiale promozionale, la liberatoria, perché questo testo è assolutamente gratuito, e dispensiamo tutte le realtà aderenti, da SIAE e qualsiasi altra, diciamo, tassa da pagare. E la regia, la messa in scena, la scelta del numero di interpreti o di quali interpreti coinvolgere è assolutamente a totale libera discrezione di chi partecipa. Quindi per partecipare è sufficiente contattarci sulla nostra pagina Instagram, Anca Group. Si può eventualmente andare su un sito che è in costruzione ma è già presente una landing page, quindi le informazioni principali si trovano, che è anca.group. Può sembrare strano, ma adesso ci sono nuovi domini e quindi
0: certo.
2: È proprio il nostro dominio.group.
0: Sì, sì, sì.
2: E infine è anche possibile scrivere direttamente un'email a info@anca.group.
0: Anca, ricordiamo che Anca è scritto con la Q, A-N-Q-A.
2: Precisamente, A-N-Q-A, che significa fenice, anche questo, insomma,
0: bello,
2: che rifà a Ibrahim e al nostro desiderio di rinascere dalle ceneri di questa disgrazia che ci ha colpito.
0: Va bene, allora poi ogni eventuale provento derivante da donazioni raccolte magari durante le iniziative, immagino che andrà a Gaza.
2: Sì, allora, premettiamo che la raccolta fondi è facoltativa, perché noi ci rendiamo conto che già stiamo magari chiedendo uno sforzo produttivo a chi mette in scena, anche, non lo so, si devono retribuire gli attori, eccetera. Quindi se c'è la possibilità, se le realtà che aderiscono hanno la possibilità di elargire parte dei fondi raccolti a Progetto REC, assolutamente questi fondi saranno utilizzati per Gaza, in modo particolare, non esclusivo, ma in modo particolare per il Jafra Center, che è uno dei progetti di cui Emergenza Gaza, la rete solidale di cui Progetto REC fa parte, va più orgogliosa, che è un centro clinico ma anche sociale, formativo, ci sono delle tende scuole, ci sono dei medici a Jabalia, a Gaza. E quindi parte dei fondi andranno a Jafra Center, una parte più contenuta, ma che per noi è comunque importante, una piccola percentuale andrà agli autori Gazawi, perché per noi è importante retribuire gli artisti che mettono il loro lavoro a disposizione, soprattutto rinunciando ai diritti. E infine c'è un progetto teatrale che stiamo sviluppando a Jabalia, rivolto ai bambini, un progetto per i bambini. Comunque tutte le realtà aderenti, siccome ci teniamo ad essere trasparenti, riceveranno un esaustivo documento in cui, diciamo, esattamente come intendiamo ad operare i fondi che eventualmente ci arriveranno. Ecco.
0: Simone, io ti ringrazio molto per questa bella chiacchierata. Ricordiamolo, i palestinesi sono i tuoi occhi. La prima mondiale diffusa sarà il 15 di ottobre. L'invito è di andare sui vostri social, sia quello di Anka Group e sia quello di Progetto Rec Palestina, per rimanere aggiornati, su dove si svolgeranno appunto queste rappresentazioni il 15 di ottobre, e qualora siate artiste o artisti o magari abbiate un teatro di cui curate la programmazione, fateci un pensiero magari e contattateli per questa open call, perché è veramente molto molto importante. Grazie ancora Simone, e magari ci risentiamo dopo il 15 di ottobre, così ci racconti un po' com'è andata.
2: Grazie di questo spazio, grazie a tutti.
0: Un abbraccio, ciao.

0: era Elio Batis Radiance, un brano dei vecchi Van Cleef Continental, qui rivisitato dai Song of the Lizard.
1: Allora, cominciamo a parlare di cinema davvero e andiamo al nuovo Eden. Si è chiusa il festival La Nuova Ola, quindi l'Eden comincia a tornare alla sua normale affollatissima programmazione. Vi segnalo, prima di passare alla prossima settimana, due cose per domani, mercoledì 23, due appuntamenti che non si sovrappongono, quindi potete tranquillamente uscire da uno e entrare nell'altro. Alle 9 di sera, Con la pioggia dentro, un lavoro di Matteo Berruto, un documentario dedicato alla figura di Giorgio Canali, straordinario musicista che ha non solo un percorso personale ma ovviamente tutta una storia alle spalle, CSI, CCP e così via. È un lavoro che parte da un ritratto, una relazione molto intima tra regista e artista, ma che ovviamente ripercorre anche la storia musicale e il presente musicale di Giorgio Canali. Con la pioggia dentro, domani, mercoledì 23 alle 21. Ma alle 18.30 invece potete anticipare e arrivare a quello che sarà il primo appuntamento di una rassegna regista in primo piano proposta da Agenda Cinema, che sarà condotto da Massimo, a cui lascio la parola. Si tratta di una conversazione con Andrea Maddalena Bernardi.
2: Grazie Camillo. Infatti il gruppo di appassionati di cinema associati a una dimensione nazionale che è quella della FEDIC, che si chiama appunto Agenda Cinema, ha pensato per il mese di settembre e di ottobre di proporre due appuntamenti. Uno, per la verità, c'era già stato qualche mese fa con la regista napoletana Antonietta De Lillo, e adesso abbiamo pensato di proporre una autrice emergente all'attivo un paio di cortometraggi che hanno avuto dei premi a livello nazionale, ma il numero dei suoi lavori è superiore a due. E lei, come ha detto Camillo, arriva dal Veneto, è vicentina, Andrea Maddalena Bernardi, 27enne, 28enne. Ha avuto proprio in questi giorni una bellissima notizia, perché è stata selezionata per una masterclass a livello nazionale organizzata dal Festival del Cinema di Pesaro, quindi un cinema che è sempre attento a sguardi e orizzonti nuovi. Abbiamo avuto il piacere di conoscerla, di incontrarla. Nel corso dell'intervento proietteremo i suoi due cortometraggi e cercheremo di capire cosa significa muoversi in un panorama non semplice, lo si diceva anche prima con gli amici del teatro brasiliani, per chi vuole anche trovare in una dimensione artistica una propria dimensione professionale. Lei ha avuto comunque una preparazione alle spalle di rilievo, perché comunque si è mossa nell'area milanese arrivando a collaborazioni importanti, perché è stata aiuto regista di Salvatores in alcuni dei suoi ultimi film. Adesso è il momento di provare a camminare da sola, e visto che i suoi lavori, con grande attenzione per esempio al rapporto dell'immagine, dello sguardo, e difatti uno dei suoi lavori prende in esame proprio anche chi ha un altro tipo di visione perché è privo della vista. Quindi avremo dei contributi anche all'interno di questo percorso, non solo con lei, ma anche da chi, collaborando con il Book Trailer, c'è all'interno del Book Trailer Film Festival una sezione dedicata all'inclusività e in modo particolare a come viene fruito il cinema dai non vedenti. Quindi avremo un amico dell'associazione che anche lui interagirà assieme a me con Maddalena. È davvero per noi la possibilità, e speriamo, di presentare alla cittadinanza, e ringraziamo il nuovo Eden che ci ha aperto le sue porte, quella che potrebbe essere una autrice. Il cinema femminile in Italia presenta nomi sempre più significativi e le auguriamo a questi nomi anche a lei di aggiungersi. Quindi domani
1: mercoledì 23 alle 18:30 ad ingresso libero al Nuovo Eden. In questi giorni c'è anche un'altra opportunità, iniziata ieri lunedì 21 e arriverà fino a giovedì 24. Tutte le sale, tutti i film sono a 3,50. L'iniziativa è Cinema in Festa. C'è l'occasione magari di vedere qualcosa che avreste rimandato e vederla in anticipo. C'è l'occasione di entrare, come ho fatto io ieri, in sale come Dolby Atmos, dove di solito non vado perché i prezzi sono schizzano alle stelle per quelle possibilità, e andarvi a vedere un film in Dolby Atmos a 3,50 euro fino
2: Quindi,
1: a giovedì
2: anche i film americani.
1: Ce l'ho detto, tutti i film in tutte le sale, dalla multisala Ozzy in là, tutte le sale aderiscono in questo momento a questa iniziativa fino, ripeto ancora, giovedì 24, e che quindi fa anche bypass anche quel giochino per cui di solito queste iniziative escludono le novità. In realtà il giovedì è il giorno in cui cambia la programmazione, per cui giovedì ci saranno molti film nuovi in sala, anche loro a disposizione ad una cifra ridotta.
2: Ben vengano queste iniziative, però probabilmente sono il segno che le presenze al cinema sono sempre di più in calo.
1: Di una sofferenza, questo è fuori discussione, è assolutamente vero. È vero che i costi del biglietto sono un ostacolo, è anche vero che si tratta di una disaffezione più generale che non è legata soltanto al costo del biglietto.
2: E purtroppo è una realtà italiana, perché non sembra essere così nel resto d'Europa e nel mondo.
1: Però è una cosa abbastanza curiosa, perché invece, lasciando stare i numeri in termini di biglietti, è ovvio che il pubblico del teatro numericamente non è comparabile al pubblico delle sale cinematografiche, ma in percentuale il pubblico del teatro in questi anni ha continuato a crescere, sì, mentre quello delle sale cinematografiche ha continuato a diminuire. È un fenomeno assolutamente curioso, anche perché anche per il teatro non possiamo certo parlare sempre comunque di offerte a prezzo ridotto, molto spesso lo sono, molto spesso no, appunto. Per cui non è solo il costo del biglietto ad incidere.
2: Proprio in questi giorni, visto che fra poco ne parleremo, dalle frequenze di un'emittente nazionale si metteva l'accento anche su questo aspetto. Per l'Italia il mese di settembre è il mese del Festival di Venezia, che ha una grandissima copertura in Rai, ma non solo in Rai, e quindi molti sono comunque attenti a quello che avviene al Lido e magari si trascrivono anche i titoli dei film che vorrebbero vedere, ma poi questi film, a parte gli italiani, non escono nell'immediato. Magari, se va bene, ti arrivano durante l'anno o già, diciamo, quasi alla chiusura della stagione, in tarda primavera, e di questi film di cui si è parlato tanto quasi tutti i giorni per quasi due settimane si perde rapidamente traccia, e questo forse incide anche su un numero di spettatori che si allontana dalla visione in sala.
1: È verissimo, quello della distribuzione l'abbiamo detto molte volte, è un problema di non poco conto, il fatto che molti non approfittino della copertura pubblicitaria che un festival offre. Parliamo di Venezia, ma parliamo così di Cannes, di Berlino, dove la cosa è ancora, questo effetto è ancora più clamoroso. È vero anche che fino a qualche poco tempo fa, insomma, una lacuna come questa veniva coperta, penso ai film ovviamente meno mainstream, meno direttamente rivolti ad un pubblico generalista, dall'home video. Quello che non arrivava in sala, quello che non veniva distribuito in Italia, lo potevi recuperare in home video attraverso i canali internazionali. L'home video sta letteralmente scomparendo, al di là di poche realtà come Criterion, che continua a lavorare, ma che ovviamente non può coprire l'intero panorama. Ormai la grandissima parte di ciò che viene proposto ai festival per il pubblico generalista scompare, è completamente inaccessibile.
2: Piattaforme comprese?
1: Assolutamente sì, quello che arriva è una minima parte, assolutamente una minima. Ci sono delle opportunità, una di queste per esempio è una piattaforma come Festival Scope, segnatevela, è una bellissima opportunità, tutte le proiezioni sono assolutamente gratuite. Festival Scope si occupa di presentare piccole selezioni da quelli che sono i festival internazionali, una piattaforma non italiana, internazionale, ovviamente con dei limiti, da Venezia non arrivano i film del concorso, in questo momento ci sono una decina di cortometraggi dalla Mostra del Cinema di Venezia, ma non è così per tutti i festival, in alcuni casi documentari, film di finzione, lungometraggi sono proposti. È una possibilità, è un'ancora di salvezza, ma quello che davvero lo dico da fruitore di quello che era quel mercato, quello che il mercato del non video offriva, le possibilità che offrivano di recuperare cineasti ignorati dal mercato, ormai sono possibilità letteralmente scomparse, appunto. Davvero
2: la visione dei film in Festival Scope, ovviamente lingua originale,
1: molto spesso, quasi sempre con i sottotitoli, in alcuni casi questa decina di corti di Venezia per esempio tutti senza sottotitoli italiani, poi se la pellicola aveva già di suo i sottotitoli inglesi sovraimpressi evidentemente sono a disposizione, però mediamente Festival Scope ha la possibilità di aprire il sito in lingua italiana e di accedere ai sottotitoli italiani per le proiezioni, sì. E ripeto, in streaming tutti completamente gratuiti da moltissimi festival internazionali.
2: Con uno sguardo sul presente o anche andando sul passato?
1: No, al presente, il presente. Si sta parlando di attualità, si sta parlando di finestre che mediamente restano a disposizione, vari ovviamente dai diritti delle pellicole, ma in linea di massima per un mese circa. Alcune di queste finestre continuano a coesistere ovviamente all'interno del mese, ma progressivamente si sostituiscono. Non c'è un catalogo che rimane a disposizione. È legato banalmente ai diritti delle singole pellicole che vengono concessi per quel periodo di streaming.
2: Però è una grande opportunità.
1: Assolutamente sì. Io sto vedendo appunto i corti da Venezia, ne ho visti 6 su 10 che sono a disposizione, e senza raccontare di capolavori, per carità, però soprattutto il formato dei cortometraggi sono quelli che offrono molto spesso spazio alla sperimentazione, alla ricerca, all'osare un discorso anche banalmente dal punto di vista narrativo, non necessariamente del linguaggio cinematografico, che va oltre quella che è la proposta del lungo.
2: Tra i corti a Venezia, alcuni amici che li hanno seguiti perché facevano parte di una giuria mi hanno segnalato, non so se l'hai visto, Revolver.
1: No, ne ho letto ma non l'ho visto. E a proposito di corti, invece, c'è una cosa di cui non abbiamo ancora parlato e che sta per arrivare, ed è il Brixia Film Festival. Nuova edizione del Brixia Film Festival sarà all'interno degli spazi del MOCA, dove sta nascendo questo hub cittadino dedicato al cinema. Questa edizione del Brixia inizierà venerdì 25 settembre per chiudersi domenica 27. 3 giorni di iniziative, dicevo cortometraggi, perché il Brixia torna a quella che era la sua mission iniziale, mette da parte quest'anno quelli che erano stati i focus, il concorso per i lungometraggi e i focus su alcune proposte, e torna a concentrarsi sui cortometraggi, alcuni dei quali sono realizzati, commissionati letteralmente per il festival. Quindi ne parleremo magari giovedì in modo di più diffuso, però intanto vi ricordo, si comincia venerdì 25 alle 19 negli spazi, ripeto, del MOCA, per proseguire dal mattino sabato e domenica per una giornata, anche domenica dal mattino alle 10, per 2 giornate decisamente intense di proposte. Una puntata live del podcast Sapore di Sale che vi abbiamo proposto nei mesi scorsi, installazioni di videomapping, iniziative che coinvolgono il pubblico e le proiezioni dei cortometraggi. Brixia Film Festival da venerdì 25 a domenica 27.
2: Visto che hai sotto mano il programma, mi hanno parlato di una masterclass con una regista anche qui promettente.
1: Allora, eccolo qua che l'ho trovato subito. Non c'è il nome della regista, però la masterclass sarà sabato mattina alle 10.30, Nostalgia del presente, nuove forme del cinema contemporaneo, a cura di Elisa Chiari.
2: E poi so che ci sarà anche una piccola retrospettiva perché
1: Silvano Agosti. Che era già, tra l'altro, un omaggio a Silvano Agosti, era anche nel Festival Snark che abbiamo presentato qualche settimana fa in corso a Bergamo, e anche qui torna, ma anche perché comunque di questo hub cinema che sta nascendo all'interno di Moca fa parte anche Piccolo Cinema Paradiso.
2: Sì, sì.
1: Allora, tornerei ancora velocemente all'Eden, ovviamente non vi racconto tutta la prossima settimana, non vi elenco tutti i titoli, vi faccio alcune segnalazioni. Una è di un film che era l'anno scorso a Venezia, non so Massimo se tu l'hai visto, Silent Friend, un film...
2: Purtroppo no, però chi l'ha visto me ne ha parlato molto molto bene.
1: Il dico Engedi è il nome della regista. Vi leggo rapidamente la sinossi. Giardino botanico dell'Università di Marburgo, un antico ginkgo biloba attraversa un secolo di storia osservando tre vite lontane nel tempo. Una studentessa del 1908, un giovane del 1972 e un neuroscienziato del 2020. Tre incontri con il mondo vegetale che diventano altrettanti percorsi di scoperta mettendo in relazione natura, scienza e desiderio umano di appartenenza. Giovedì 24 e lunedì 28 proiezioni in lingua originale sottotitolata, da giovedì a mercoledì comunque tutti i giorni in sala. Tra le altre proposte, Un giorno senza donne, documentario di Pamela Hogan che racconta di quando il 24 ottobre 75 il 90% delle donne islandesi si fermò. Niente lavoro, niente faccende domestiche, niente cura dei figli, una giornata di protesta capace di paralizzare il paese e segnare una svolta decisiva nella storia dei diritti e dell'uguaglianza di genere in Islanda, anche in questo caso da giovedì fino a mercoledì. E poi due titoli decisamente importanti, uno che è stato presentato anche questo a Venezia, se non mi sbaglio, nel 2024, però è Mal d'Aurore di Fabrice Duvels, regista belga che in questi anni ha contribuito moltissimo a quel new extreme flusso di opere che sono state in qualche modo identificate con questa dicitura, un cinema che si muove nei territori dell'incubo, della violenza, con uno sguardo critico, ovviamente uno sguardo autoriale decisamente alto, non pulp, e indaga il male. In questo caso si parte da un fatto di cronaca, siamo in Belgio negli anni 90, siamo a Marcinelle, dove una vicenda di cronaca nera che ha coinvolto un pedofilo omicida ha avuto una il film racconta dell'enorme difficoltà di arrivare a risolvere la conclusione di questa vicenda, la scoperta, non tanto alla scoperta del colpevole, ci racconta il film, quanto alla conclusione, perché racconta come tutta questa storia avesse messo in gioco l'incapacità delle forze dell'ordine coinvolte da una parte, ma molto probabilmente anche un lavoro di depistaggio e di corruzione che riguardava livelli della società più alti che avevano in qualche modo interesse, forse perché coinvolti, c'è anche questa dimensione un po' di complottismo, a risolvere questa vicenda. È un caso, un film che costruisce tutto questo a partire da una figura, quella di un poliziotto che si ritrova ad attraversare letteralmente l'inferno. Ripeto, è un regista decisamente importante, anche in questo caso da giovedì a mercoledì le proiezioni, una soltanto purtroppo, quella del 28, di lunedì 28 in lingua originale, Mal d'Aurore di Fabrice Duvels. E poi, ultima segnalazione, torna, o meglio arriva in sala, perché non era mai arrivato nelle sale italiane, un film del 2016, il film che ha svelato al grande pubblico, non al pubblico ma al grande pubblico, la figura del regista coreano Yong Sang-ho, Train to Busan, il secondo capitolo di quello che sta diventando una saga cinematografica che per adesso è a 4 capitoli, quello più mainstream, quello più rivolto ad un pubblico generalista, che affronta, tenetevi forte, qualcosa di cui non avete mai sentito parlare, un'apocalisse zombie.
2: Beh, sono tutti film molto interessanti. La prima che hai nominato, la regista ungherese, vale la pena, ma ripeto, senza nulla togliere agli altri, perché molte volte si è pensato a Belatar come al capostipite, forse unico, del cinema ungherese. Questo non è vero, sicuramente Belatar ha lasciato un'impronta profonda, un solco profondo, ma negli anni, soprattutto in alcuni festival, si è potuto vedere che dietro di lui c'era un gruppo di autori altrettanto interessanti, e lei è stata forse quella non più fortunata, ma quella che in virtù della qualità dei suoi film ha avuto anche una distribuzione internazionale. E qualche cosa, se vi piacerà questo film di lei, penso si possa riuscire a recuperare, perché nella distribuzione italiana i suoi film erano passati.
1: Film che ricordiamo si intitola Silent Friend. Dicevi Bellatar e chiudo davvero con il nuovo Eden. Martedì e mercoledì della settimana prossima, quindi no, scusate, due proiezioni solo martedì, martedì 29 della settimana prossima, si chiude il focus dedicato a Bellatar con Il Cavallo di Torino, che è stato l'ultimo film che ha girato.
2: Meraviglioso.
0: Andiamo con un altro brano?
1: Vai.
0: Eccolo qua, Mode and the Black Moon.

0: Sempre il Song of the Lizard, questa era Mode and the Black Moon, un brano originariamente registrato dagli Humulus.
1: Allora abbiamo ancora 10 minuti, Massimo deve ancora regalarci alcune delle sue parecchie, delle sue corrispondenze dalla Mostra del Cinema di Venezia, e le troverete in podcast insieme a tutte le altre in una pagina dedicata, però a questi 10 minuti Massimo ti direi non sicuramente il tuo palmarès perché non abbiamo tempo, ma il tuo Leone d'Oro.
2: Beh, il mio Leone d'Oro senza ombra di dubbio è Tsukamoto. Mr. Nelson, hai ucciso delle persone, dovrebbe essere la traduzione del titolo internazionale, perché al di là di quello che sto per dire, nei giorni della mostra mi ha colpito immediatamente il percorso che Tsukamoto sta facendo da 3-4 film, rimanendo a quel focus che lo vede molto molto impegnato, che è poi ragionare sull'assurdità e l'orrore della guerra. E lo fa sia con, adesso magari non ricordo bene i titoli, però
1: se li recuperiamo tutti,
2: Killing mi pare uno di questi e anche altri, però questa riflessione ha incominciato a, come dire, proporla nei suoi film, partendo anche da quello che poteva essere un'incursione nel genere, quindi un samurai logoro che arriva in un paese, si presenta come tale, dice: qualora sarete attaccati e vi servirà di essere difesi, ho sempre fatto questo nella vita, ci sarò. Ma in realtà è un uomo già tormentato, non vorrebbe più essere, come dire, di nuovo in veste di guerriero. E poi anche gli altri.
1: Allora ti interrompo un attimo soltanto per dire i titoli. 2014 la sequenza, 2014 Fires on the Plain, poi passiamo al 2018 con Killing appunto, 2023 Okage, Ombra di Fuoco, e quest'anno Mr. Nelson, Did You Kill People?
2: E qui il suo percorso innanzitutto è legato a quanto in Giappone si sia parlato di Nelson Allen, di Mr. Nelson, che era un afroamericano chiamato alla guerra del Vietnam, mandato come tanti afroamericani al fronte, in prima linea, perché erano soprattutto neri, e però questo, come tanti poi, non riesce più a reinserirsi nella società una volta che ritorna al termine del suo servizio. Ma lui era giovanissimo, è arrivato al fronte che aveva, era uscito dal liceo, diciamo dalla scuola superiore, con una famiglia, il padre era un militare, probabilmente per gli orrori commessi in Corea, anche lui con problemi psichici enormi, che cercava di dimenticarli nel bere e poi tornando a casa picchiando soprattutto la moglie e i figli. Lui stesso nel film, poi di fatto Tsukamoto lo racconta, erano testimoni di questa violenza nascosti sotto il tavolo. Va al fronte e poco alla volta, come racconta benissimo

0: Benissimo, Kubrick, ma non solo lui, il lavaggio del cervello ti si trasforma in una macchina da guerra e vai a commettere proprio crimini contro l'umanità. Dato per scontato che i Vietcong sono nascosti dai contadini, allora per stanarli sterminiamo i contadini. Finché c'è un elemento nel film dove qualche cosa in lui incomincia a apparirgli rivoltante, sono presi in un'imboscata, si nasconde in quella che è una buca e dentro la buca c'è una donna che sta in quel momento partorendo. Lui l'aiuta a partorire, questa donna con un coltello si recide il cordone ombelicale e se ne esce. Lui è abbastanza frastornato. Nel frattempo la sua pattuglia ha fatto dei prigionieri, li ammazzeranno, questo è pacifico, anche in termini per loro di vendetta, ma prima che uno venga ucciso dei Vietcong, questo dice: tu mi stai ammazzando, ma dovresti ammazzare i tuoi capi, perché tu sei nero, dice, e sei sfruttato come siamo sfruttati noi. Quello è l'elemento che lo porta a, pur rimanendo al fronte, a cercare di tornare a casa, ma soprattutto incomincia a entrare in relazione con la gente vietnamita, li avvisa se ci sono dei bombardamenti in atto, eccetera. Però lui, quando torna, non riesce a reinserirsi perché è tormentato da quello che ha fatto. E nonostante sembra in apparenza, trova una fidanzata, ha un figlio, che per lui trova un lavoro, possa rinascere la vita, una nuova vita, ben presto questo non si avvera. Accetta, e qui entra Jeffrey Wright, magistrale, quasi irriconoscibile per come è il suo personaggio e per come in qualche modo è anche truccato, che tutte le volte, una volta alla settimana, che si presenta per la psicanalisi, continua a dirgli: perché hai ucciso delle persone? Nel frattempo Tsukamoto ha girato anche, da un lato, sequenze di guerra, ma dall'altro lato, nell'intimità dello studio, la terapia, poco alla volta. Quest'uomo diventerà famosissimo in Giappone perché una associazione giapponese, quando lui effettivamente avrà, grazie allo psicologo, rivissuto i suoi traumi e in parte superati, è diventato uno contro la guerra. E in Giappone era stato invitato molte volte. È uno che è andato a fare conferenze anche in Vietnam, dicendo: io ho sterminato i vostri genitori, forse. Sì. E l'aspetto molto interessante è che io sono un insegnante, vi dico che da un paio d'anni nella scuola arrivano i volantini dell'esercito che ti mandano e ti avviano alla possibilità della carriera militare, che la rendono accattivante, e invece credo che nelle scuole, ma non per essere retorici, tanti sono film che si possono utilizzare in un percorso educativo nella scuola, ma in questa campagna di militarizzazione che viene rivolta soprattutto alla scuola superiore, beh, questo è un film da contrapporre, ovvio. E questo è il mio sicuramente Leone d'Oro.
1: Io direi che siamo in chiusura. Siamo in chiusura.
0: Chiudo perché è il mio Leone d'Oro, ma è stato ignorato in termini di premi, intendo.
1: Spesso succede, Massimo, spesso succede. Siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Celluloide. Grazie a Camillo e grazie a Massimo.
2: A te, Simone, Massimo, a tutte e tutti.
1: State lì che adesso arriva con gli occhi chiusi.
0: Ciao ciao.

rotola incessante attraverso deserti e città abbandonate. Lo sospinge il vento, quello stesso vento che gli sussurra storie che nessuno ascolta, mentre il sole brucia e la sabbia acceca. È un cespuglio, narratore improbabile eppure irresistibile, testimone silenzioso di violenze, misteri e segreti umani. Un giorno dopo l'altro, tra tempeste violentissime, bombe d'acqua, vola, cade, rimbalza e vola ancora. E ogni caduta è un atto di liberazione, ogni rotolata ha un'epifania. Dal deserto del Mojave all'isola del Giglio, dalle aspre rocce del Carso a Creta, questo viaggiatore senza radici racconta, osserva, riflette con una voce inverosimile eppure plausibilissima. Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate, ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggervi un estratto da Il cespuglio, l'ultimo romanzo di Dario Voltolini, uscito per Aboca Editore. Dario Voltolini lo conosciamo bene, è nato a Torino nel 1959, autore di racconti, romanzi, radiodrammi, testi di canzoni e anche libretti per il teatro musicale, docente presso la Holden Academy, cura la collana di narrativa italiana Penisole per Hopeful Monster Editore, è stato finalista al premio Strega del 2024 con il suo precedente romanzo Invernale, edito per La Casa di Teseo. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

cespuglio di Dario Voltolini. Come pianta, da stanotte non sono più piantata. Sono spiantata. Si è spezzata l'ultima paglia di legno e ho mollato il terreno. La notte è ghiacciata e sul deserto la luna non c'è. Aspetto che arrivi il vento. Le stelle sono spore sparse. Io sento soffiare un po' d'aria, ecco che mi sposta. Comincio a rotolare. Non so verso dove, chissà. Le mie sorelle sono altri cespugli che si allontanano sulla pianura, pietrisco e sabbia nel buio. Prima un refolo, poi più forte il respiro che mi sposta, ma non ancora così forte da sollevarmi a volteggiare. Mi spinge sulle scabrosità del deserto che di notte sono gelide. Nell'attrito rotolo via. Il mio incasinato intreccio di rami e rametti in questo rotolamento prende una forma sferoidale, una polpettona di sterpi e stecchi. E così divento, e in fondo sono. Una vacua polpettona piena di aria e sementi che nel silenzio della spianata scricchiola. Un cespuglione pensieroso ma poco profondo, così dettagliato e in balia, una palla così portata via, involontaria, a volte irrisa, buona per canzoni e panorami, un ciuffone peloso che passa nella scena senza radici, senza passato e senza meta. Prendo velocità, rallento, cambio la direzione, rotolo, a volte faccio attrito come i rami di saggina di una scopa e sollevo un po' di polvere secca. Poi mi ribalto e riprendo a rotolare. Con me rotola tutto. Io rotolo sul pianeta che rotola. Le volte che la luna c'è, la vedo che anche lei rotola. E io, mentre rotolo, spargo i miei semi. Ne ho molti. Posso avere anche 500.000 di semi. E se si fa un conto, anche approssimativo, beh, si vede che potrei, andando in linea retta, partire dal deserto del Mojave e depositare a ogni rotolamento un seme. E così facendo arrivare a collocare l'ultimo seme, per esempio, al centro di Central Park, nella Grande Mela. Depositerei il mio seme, mi farei ancora un giro di corsa, mi darei una sistemata e andrei ad annunciare il mio arrivo al giovane professionista che ha lo studio affacciato proprio sul parco. Un natante a Saint-Tropez e uno a Blue Haven Marina. E il castello in zona vitivinicola europea. E la dimora trecentesca in una torre un po' più a nord del parallelo che passa per il suo studio e un oceano più in là. Sono qui. Sono arrivata adesso, direi al citofono, nascondendo la mia stanchezza e soprattutto la prostrazione per essermi distaccata dal mio ultimo seme. Uomini con la divisa da lavoro sul blu mi stipperebbero nell'elevatore senza nemmeno fare una mossa di sopracciglio. Ne hanno viste così tante di stranezze. E prenderei un drink esposto a sud con vista esagerata, sebbene io non abbia esattamente degli occhi. E discorreremo di ecologia e risorse verdi. E farei notare, con una non palpebra ammiccante e sexy, che come risorsa verde io non sono tanto in grado. Proporrei di conseguenza una risorsa ocra, ma nessuno più mi starebbe ascoltando. Odo passare un vento tra me e me. Forse mi hanno già buttata dalla terrazza commentando «Vola via, stupido cespuglio!» Beh, volare è bellissimo. Quando volo mi muovo secondo un'altra forza, che non è il vento. Anzi, l'aria mi passa dentro, alle volte con qualche sibilo sognante, uno zufolare cantato. Mi approprio del vento, lo incorporo. Lui mi ha sospinta fino sulla sommità della duna e dopodiché sono un intrico lanciato nello spazio dal trampolino di sabbia. E per un attimo galleggio senza un perché. Poi volo verso terra e l'aria mi si ingolfa, mi trattiene quasi, mi fa planare e quando tocco di nuovo terra faccio qualche elastico rimbalzo, come mi permette la mia struttura imbricata e libera, lasciando a ogni salto per terra decine di discendenti sparati qua e là. Quando cado o volo, ecco che lo spirito del vento mi penetra e mi riempie.
e con lui tutti i tempi del mondo entrano in me, perché lui li ha visti, spazzati, li prevede. Ora mi hai detto, scrittore del cazzo, che vago senza passato e senza meta, ma attenzione a non canzonare l'anima d'aria dello spirito del vento. Riprendo il mio rotolamento, che è ancora notte. Quando volo sogno, e quando sogno penso, e quando penso immagino, e quando immagino indovino, quando indovino non sono in me, e quando non sono in me volo. Rotolo via, mentre cominciano a brillare gli scisti all'annuncio dell'alba, sul pavimento secco per la vecchiezza delle decine di migliaia di anni del selciato, e mi pianto su una roccia e un refolo mi disincaglia e mi ingolfo tra pareti verticali prima di tornare in pista. Abbandonato il canyon, corro sulla pianura antica e la luce intanto emerge dalle catene montuose, dalle loro incessanti metamorfosi blu e grigie. Non ho cognizione delle ore, finché non sbatto in una staccionata salda e rudimentale che mi tiene come una rete, con il vento che mi preme contro di lei, e sparo nel recinto le mie manciate di semi che saranno calpestati da zoccoli e beccati da uccelli, oppure ricoperti di merda di bestiami, che poi sarebbe la cosa migliore per la nostra stirpe. Il fischio dell'aria tra me e le assi inchiodate si modula e si confonde con un suono strumentale che viene da qualche parte qui vicino e segnala una presenza strana, una presenza umana. Una presenza umana che sta appoggiata ai legni e che da sola e per se stessa canta, siccome non ci sono altre anime intorno se non quella grande che tutto respira. Denim blu, poncio pulcioso mai lavato, indossa uno Stetson di feltro scuro e canta, guardandomi con uno sguardo azzurro e stretto che lui, come noi, solitario ma libero tumbleweed, andrà senza meta sulla pianura e se ne fregherà altamente del passato, e che dopo la notte viene l'alba, e questo almeno è vero. Non mi fido di lui, mi guarda e guarda altri cespugli e piccole balle che arrivano da dove arrivo io. Sono miei fratelli e sorelline, mi pare siano tutti più piccoli di me. Lui li osserva, appoggia la chitarra alla staccionata, si scosta il poncio, con uno scatto del pollice colpisce la base della tasca che ha cucita sulla camicia di flanella all'altezza del cuore, e un mezzo sigaro ne salta fuori e lui lo chiappa con un morso. Poi mi sorride beffardo, infila la mano in tasca e quando la tira fuori ha un accendino acceso. Si concentra sul mezzo sigaro, sbuffa una nuvola di roba fetente, ci guarda con compassione. Ma non eri come noi alla deriva del pianoro, testa di cazzo? Sei arrivato qui con la ferrovia, hai piantato un recinto, ci tieni delle bestie e chissà quante ne hai ammazzati. E adesso? Cares of the past are behind? Ma ecco che qualcosa cambia in lui. Di punto in bianco, on off, e si avvicina a un piccolo cespuglino e gli appicca fuoco. Lo stesso con una balletta poco lontana. Poi spara una pietra rosa che sta lì tranquilla, in memore nel suo lentissimo tempo di ossidazione, frantumandola. Ma cosa gli capita? Cosa capita a questi esseri? Adesso viene verso di me, mezzo rabbioso, mezzo addormentato. Invoco il vento, siccome è uno spirito che soffia dove vuole, di invertire la pressione che mi schiaccia nella palizzata, prima che i sonagli dei suoi speroni si fermino accanto a me e lui mi incendi, rischiando pure di dar fuoco al suo squinternato abbozzo di ranch. E come talvolta stocasticamente avviene con la preghiera, ecco che nella scena che comincia ad ardere, l'ancora fresco alito della notte caprioleggia e mi scalza via da quel tale, dalla sua proprietà privata di uomo libero alla deriva, dalla sua incastonata ipocrisia. A modo mio glielo dico, glielo urlo, che lui non sa nulla, crede il falso e lo prende per vero, non ha nessuna idea di niente, tantomeno di me, di noi. Glielo urlo che veniamo da lontano, ma tanto più lontano di lui, un lontano che non sa nemmeno se esiste, perché noi veniamo da terre
dove la luna è sorella dei poeti e la notte è la loro veste, dove il silenzio canta quando i cuori vegliano. È la nostra casa, il vento, gli dico mentre rotolo via, non la tua, che spari alle pietre e tagli via gli alberi per ripiantarli come steccati. Noi veniamo da pianure lontanissime, di cui non puoi sapere nulla, gli dico, ma non sente, io non risuono. Risuona invece ancora e ancora nelle eco misteriose il suo sparo e si fonde con una lenta melodia che a poco si definisce. Sembra un suono di clessidre, potrei dire, sperando di suggerire qualcosa. Una vastità di granuli che si muovono, scivolano su se stessi, precipitano. Innumerevoli frane che mandano un unico brusio all'unisono. Quarzi finissimi smottano negli scoscendimenti delle dune scosse dal riverbero dello sparo e a loro volta rombano e rumoreggiano e ruggiscono mentre tutto comincia a scucire i colori dell'oro. Il vento si fa più forte e io rotolo sempre più veloce. Quando tocco un piccolo dosso del terreno faccio un lungo balzo. In che cosa, mi chiedo, sono diverso da quel tale che spara alle pietre? Io so che per quelli come lui sono una forma di questi luoghi, ma qui c'è un errore. Probabilmente è dovuto a un tipo di immedesimazione. Così si racconta presso la nostra semenza che siamo giunti in questi deserti portati da lontano e senza intenzione. Ciarlieri e gentili, i semi di lino raccontavano ai nostri progenitori che noi altri, in qualità di semi, siamo stati portati qui in sacchi di semi di lino fatti di fibra grezza di lino per mare a bordo di natanti. Infestavamo il lino, qualche seme in ogni sacco. Venivamo dalle steppe russe, kazake e ucraine, tra vasti invasi d'acqua salata. Qui ci siamo sparpagliati e abbiamo trovato tanto spazio e altri rotolacampi australiani arrivati alla stessa maniera nostra. Ci siamo intrecciati, siamo diventate belle, rotonde, veloci e gravidissime siepi viaggianti. Anche noi abbiamo colonizzato regioni su regioni, senza averlo deciso, d'accordo, ma con testarda applicazione. Così, sparando alle pietre e appiccando fuoco in giro, secondo me quelli si specchiano in noi, credono di essere arrivati qui e averci incontrate, ci prendono a calci come viventi nativi originari. Siamo come loro, e loro sono come noi. Mogli e buoi dei paesi tuoi, si dicono tra di loro, e la mela non cade mai lontano dall'albero, ci diciamo tra noi, e poi andiamo ovunque, superando infinite acque, a spargere i nostri semi nei luoghi altrui.

mi raccontava un sicomoro descritto sulla foglia di un papiro di come amici e amiche e amanti andassero a rinfrescarsi sotto le sue chiome quando il caldo e il sole portavano un po' allo stordimento. Non pensavano che il sicomoro ascoltasse e capisse le loro parole e che poi soprattutto le riportasse in una sequenza vegetale. Ma quello ascoltava tutto e poi lo ripeteva in giro. C'erano coppie giovani, amanti timidi, spacconi, elementi visionari. In una sera dolce che odorava di cananga, giunsero dal vicolo della piazzetta in cui sorgeva l'albero con sedili in pietra che gli circondavano la base, due persone che si sedettero e continuarono il discorso che già stavano facendo, così che il sicomoro capì e non capì l'argomento, se non che si trattava di una loro meditazione sulla fecondazione. L'uomo esponeva alla donna le proprie fantasie di gioventù, e cioè che si sentiva chiamato a fecondare con il suo seme tutte le etnie del mondo. Lei di rimando raccontava del proprio lontano e profondo desiderio di essere fecondata da tutte le etnie del mondo. Il loro discorso inciampava spesso in considerazioni di commento, tipo che lui, scuotendosi, si domandava «Ma poi, che cos'è un'etnia?» E lei ribatteva con degli esempi, diceva Khmer, Berberi, Tupi. E quindi lui si riprendeva e annuiva e proseguiva. Han, Igbo, Gagauzi, Tatari, Balinesi, Gallesi, Ainu. Ma a questo punto lei lo interrompeva con calma ma decisa. Sono io che voglio essere fecondata da un Ainu, sono io che voglio intrecciare l'informazione di quel popolo che va svanendo e riportarla in circolazione. Contro la dissolvenza e la dissipazione, così è la mia pulsione. Mentre tu cosa faresti? Tu porteresti solo ulteriore confusione nell'informazione Ainu. Al che lui si inalberava e con pervicacia, come se non l'avesse sentita parlare, riprendeva la sua lista: Sami, Mestizo, eppure Diesi, Aborigeni, Sorabi, Assiri, Maori. E lei gli metteva una mano sulla bocca dicendo: piantala, capisco gli An che sono tanti, ma non vedo perché imbastardire gruppi che stanno scomparendo. E lui: ma i Maori non stanno scomparendo. E lei: ma dicevo in generale. Ma lui: scusa, ma a te cosa importa di accogliere informazione come se potessi salvarla in purezza senza mescolarla a tua volta con la tua? E a questo punto il sicomoro sospendeva il suo racconto e commentava con una filosofia un po' raccattata che, beh, infine, questi umani così propensi alla mescolanza genetica non sapevano neanche dire quale sarebbe stato il risultato finale di tutte le ibridazioni possibili. E poi si faceva serio e nella notte silenziosa, dopo che gli amanti se n'erano andati, nella piazza muta e rintoccante, nella fragranza di galbano e foglia di fico, valutava quanto anche noi vegetali si sia un po' come loro, fantasie di ibridazioni, scenari immaginari, velleità. Nessun maschio umano può fecondare una femmina umana di ogni etnia. Una femmina umana non può essere fecondata da un maschio umano di ogni etnia. E il sicomoro intristito diceva quindi a tutti noi vegetali un suo silente pensiero di mestizia, poiché anche io avrei voluto impollinare la verbena e il mirto, l'albizia e il lauroceraso, ma anche il melo, il trifoglio, il rosmarino, e avrei voluto che noi sicomori venissimo impollinati dai ciliegi, dai bagolari e anche dai faggi e infine tutti quanti. Ma senza l'ape, senza il colibrì, il pipistrello, il lemure, ma soprattutto il vento. Il vento che arriva dal vicolo come quei due, o da dietro o dall'alto. Io né posso impollinare né essere impollinata come pianta monoica. E poi, dove va a finire il mio seme? Io appena mi si cita il vento mi prende una specie di superbia, di senso di superiorità rispetto a tutte queste piante fisse nel terreno. E i sicomori che si sentono tanto fichi, i castagni finti umili, le magnolie che sanno di limonata e tutti quei caffè sputati dalle scimmie o che sperano in qualche bestia che si mangi il seme e vada via a cacarlo un po' lontano. Io
che loro tanto snobbano, con quel cicaleccio malvagio da comari di provincia di pianura perennemente frusciato nelle fronde al mio riguardo, io, per Dio, io mi muovo, mi sposto. E ok che non sono io a decidere dove andare, ma vado. E loro lì a lasciar cadere quando va bene un frutto che si sfracella per terra richiamando spatasciato schifose mosche e calabroni scemi. Io porto i miei semi lontano, in luoghi mai visti, guidata dal vento che cambia le mie direzioni senza che io possa prevederlo, che muta la mia velocità a suo piacimento, poiché è la forma dello spirito. Ma mentre l'aria è la sostanza del vento, oppure forse è lei stessa il vento, anche quando sta in bonaccia, l'esistenza dello spirito che muovendosi permea l'universo, possiamo dedurla qui nella nostra fascia atmosferica. Perché l'aria è materia e noi vegetali non abbiamo la sudditanza delle bestie respiranti, perché l'aria l'abbiamo fatta noi. L'atmosfera che respirano l'abbiamo fatta noi. Già, senza di noi l'atmosfera non ci sarebbe. Se ci fosse sarebbe tossica, e se fosse tossica i suoi venti sarebbero di morte, e un vento di morte non potrebbe indicarci nessuno spirito cosmico, sia perché questo deve essere di vita, sia perché a chi lo indicherebbe, non essendoci sensitivi nel pianeta. Per cui, occhio, rotolando ho visioni circolari e dico ancora questo: nessuna voce esiste nel vuoto. Quelle che si sentono sono portate dall'aria, nell'aria, sono l'aria, e l'aria è una voce, è tutte le voci.

soffiano i venti gelidi delle steppe e portano canzoni. Canzoni di gesta scomparse ma presenti, di spostamenti, lamenti di quel dolore che, come se non bastassero il fuoco e il ghiaccio, il vivente si autoinfligge. Risuonano i ritmi fracassati degli zoccoli di cavallo, armenti inforcati da guerrieri che ora difendono, ora attaccano, ora invadono, ora respingono. Città del campo libero e aperto, fatto per passeggiare, mangiare, fare l'amore, bere, impigrirsi, spulciarsi, dormire, lavarsi, ingolosirsi e cazzeggiare. Sei di scandalo. Bisogna sottometterti, dimostrare che la libertà non si può, non si deve, non si ha, non si è. La libertà è una bambina in piedi, bionda, di fronte a una spiga di grano alta come lei, fulva. L'albero della vita è finemente ricamato sulla sua candidissima camiciola di lino, alcuni fili dorati. La brezza ondeggia la spiga e increspa il lino e fluttua tra i capelli, nella scena bronzea. Si sentono voci avvicinarsi, grida, canti e versi sussurrati sul trapestio equino. La bambina si porta le mani dietro le orecchie per distinguere nei rumori rime, assonanze, ripetizioni nel coacervo che giunge a lei nella lontananza. Distingue un remoto rivolgersi di figli a un padre. Gli dicono che aveva ragione sulla libertà. Non è un dono, è frutto di fuoco e di sangue. Dicono che lo seguivano senza bandiere né stendardi e dietro di loro non restavano che la steppa e il vento. E si alzava un canto di ragazze. Erano loro le parole che lo avvolgevano di vento e di voci nella libertà che, come una madre ama i suoi figli senza nessun dio, nessun padrone, nessun re. Piccolo padre Magno, che eri stato chiuso nelle stanze fredde e grondanti di una costruzione spaventosa e rossa, dormendo sulla pietra nella luce di ghiaccio, ammalandoti per sempre. Era una forza bianca, centenaria e solidificata che ti annullava, ma quella forza incontrò un'altra forza, rossa, giovane e mobile, e da un cozzo spaventoso volarono frantumi e si aprirono crepe ovunque. Tu eri apparso troppo giovane per essere ammazzato, non eri ancora così malato per lasciar perdere, e da una crepa, passando per altre crepe, sei tornato nella città del campo libero e aperto, dove rotolano le erbe secche. Non espirando come un soffio, ma inspirando e assorbendo, hai radunato attorno a te le persone per una forza nera senza alcun potere, solo la certezza di volere difendere pezzi di quel campo, la loro libertà. Ma la forza bianca schiaccia quella nera.

Però la forza nera è come quei ragni gravidi che quando li colpisci sparano molti ragni piccoli in giro. E così la forza bianca ha moltiplicato i propri nemici e se ne deve andare. E lascia un vuoto, presto riempito dalla forza rossa che si mescola a quella nera. Presto l'emulsione fa il suo tempo e la forza rossa comincia a violentare quella nera. Tuttavia ritorna la forza bianca e la nera è di nuovo con la rossa contro quella, che infine svanisce. Così la forza rossa traditrice si avventa sulla nera e la finisce. Avevi ragione, la libertà non è un dono. Padre, madre, idea e corpi rintoccano come lucciole che a luglio si allontanano nel folto del bosco e torna la notte. E oggi è ancora nuovamente notte e il campo è aperto, ma non per i rotolanti. È aperto sventrato. Il padre l'aveva detto dai suoi posti remoti che la forza rossa sarebbe stata erede di quella bianca, perché il potere passa di mano in mano e le mani che non lo vogliono stringono il vento e i suoi profumi. Il padre era andato a incontrare il ganglio centrale della forza rossa. Si era inoltrato in una costruzione magnetica, lucida e scura all'esterno, opaca, rugginosa e asfissiante dentro. Varcava soglie, rimanendo nella stessa stanza, sentiva dei passi nei corridoi deserti. Dal futuro giungevano lamenti di morituri, dal passato odori di ossidazione. Balenavano vene di serpentino verde e di diaspro rosso, ma il ricordo assoluto delle stanze gelide da cui era uscito senza quasi più respirare non lo faceva certo tremare in quel labirinto deserto. Quando metallicamente comparve davanti a lui, il ganglio centrale della forza rossa passò tra loro la forma di un lampo doloroso. Quello appariva e spariva nella stanza. Ogni volta era lui, ma era diverso. Come una nota di pianoforte che ricompaia a distanze di ottave, qua e là, sulla tastiera. Era affabile e flessuoso come una foglia di sawgrass. E l'uno diceva all'altro e l'altro rispondeva. Erano la forza rossa e quella nera, dentro il crogiolo di potere di quella rossa, senza nessun potere, quella nera. Alleati contro un nemico comune, una volta abbattuto quel vincolo, avrebbero manifestato comportamenti diversi. La forza nera sarebbe tornata nella propria solitudine cardiaca e metafisica. Quella rossa avrebbe cercato di spazzare via quella nera. Tutte le altre forze, tutto il resto che non era lei. Non aveva ancora messo il culo sul trono che già il suo potere, sfruttato il caos, era diventato catecontico. E questo è la forza rossa. Lo è sempre stata e sempre lo sarà, agli occhi di quella nera. Anche se non dovesse mai più esserci una forza nera, una forza dal centro di potere nel vuoto. Con la sua maschera di caolino coi baffi e il sorriso stirato in su e l'occhio sinistro nervosissimamente chiuso come per sottolineare con esclamazioni quello che diceva, la sua mosca unita, folta al pizzetto, la bombata frontale lucida e lampadinesca, il ganglio della forza rossa aveva più superfici una sull'altra di un cavolo verza. Potevi svelarlo sfogliandolo all'infinito e non raggiungevi nulla. La maschera era il volto e viceversa, come in un incubo nipponico. Infilò l'ago della sua protervia nel vuoto portatore della forza nera, dicendo che lui e come lui tutti loro della forza nera, rizomi, tuberi, avevano l'estremo gravissimo difetto di sognare in qualche modo il futuro. Persino fanciullescamente in modo fascinoso, ma di essere talmente inaderenti al presente, come se questo aspetto del tempo per loro non esistesse, non fosse degno di esserci, che quindi adesso come adesso per forza non potevano davvero pensare di esistere loro stessi. Il vuoto nero tornò in albergo e poi tornò a casa. Dentro quella storia che le voci cantando hanno raccontato alla bambina che ondeggia insieme alla spiga che ondeggiava, che aveva ondeggiato, che ondeggerà, ma chissà quando, nuovamente, benché sicuramente. La città del campo libero e aperto,
fatto per passeggiare e via dicendo, è morta. È sempre morta. È morta tante volte, possiamo dire che è morta tutte le volte, così come possiamo dire che noi siamo morti e rinsecchiti cespugli scricchiolanti e che se sembriamo vivi è solo grazie al vento. Infatti nelle steppe, come nei deserti, e persino in certe riarse spiagge, andiamo come fascine ubriache, ma piene di semi, che sono un simbolo facile per il futuro. Siamo come il padre della forza nera, la madre libertà, il pensiero che se pensa qualcosa si autodistrugge. Voci che raggiungono la bambina senza sapere dove lei sia, né dove siano loro, sussurrano di un campo vuoto dopo l'incendio. Ciò che resta quando tutto è andato perduto, di quando non c'è più nessuno che ti chiama per nome, di appartenere solo al vento e non avere nulla da perdere tranne la voce, di una porta che si apre mentre tutto si chiude, di un intimo sentiero gelato su cui camminare è disumano, è impossibile, della stella che sorge dalla nebbia, della nebbia che avvolge il tempo a venire. Di una voce che raggiunge una bambina.

E siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Vi abbiamo letto un estratto di questo bellissimo Il cespuglio, ultimo romanzo di Dario Voltolini, uscito nel 2026 per Aboca Editore. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, spero vi sia piaciuta questa puntata e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: si fa anche per la radio, assolutamente. È l'unica realtà che ci riesce a tenere insieme e che riesce a tenere insieme anche un movimento forte. Quindi.
1: E quindi ascolta, sostieni, Radio Onda d'Urto.

0: ogni martedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto lo spazio Dissonanze e Celluloide.
1: Tutte le settimane dalle 12.30 alle 14.30 e poi in replica e in podcast.
2: Cinema indipendente e mainstream italiano e internazionale dai grandi festival e dalle piccole rassegne.
1: In studio Simone, Massimo e Camillo.
0: Celluloide, ogni martedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Radio Nadurto, le 15 e 12 minuti. Ricordiamo che la trasmissione Radio Spop, Sport Popolare, a cura dell'Unione Sportiva Stella Rossa, tornerà in onda dal prossimo martedì 29 settembre. Vi proponiamo quindi per questo martedì 22 settembre la trasmissione speciale realizzata da Radio Onda d'Urto a 78 anni dalla Nakba, la catastrofe del popolo di Palestina.

77 anni di Nakba continua, strategie e strumenti transnazionali di liberazione. Questo è il titolo della conferenza internazionale online promossa dai giovani palestinesi d'Italia. Una conferenza internazionale sul canale YouTube dei giovani palestinesi, con diversi interventi. Rescop Palestinian Youth.

coloniale di pulizia etnica del popolo palestinese e dei popoli arabi. Allo stesso tempo i governi occidentali mostrano tutte le loro contraddizioni supportando i progetti genocidari di Israele, mentre continuano a fingere di essere i protettori dei valori democratici e umanitari. In questa conferenza analizziamo gli strumenti materiali dell'occupazione, dello sterminio, di quella Nakba continua e i mezzi a nostra disposizione per fermarla, dal commercio di armi alle complicità politiche europee, dalle campagne di embargo alle lotte operaie e popolari in solidarietà al popolo palestinese. Con interventi dalla Palestina, dall'Europa, dal mondo arabo, uniamo voci e pratiche di resistenza per trasformare la memoria in azione.

0: a proporvi alcuni interventi, gli interventi iniziali di questa conferenza internazionale online sul canale YouTube dei giovani palestinesi, partendo dal collettivo Rescop dalla Spagna.
1: Hi, thank you, grazie for organizing and for having us here. I would like maybe go a step back and make an important remark. Spain did not impose an arms embargo. We do not have an arms embargo, a formal arms embargo, despite all the declarations from the different ministers. Even like yesterday, the Spanish president said that Spain does not trade with genocidal states. Despite all these words, all these political declarations, the relations in terms of military and security cooperation between Spain and Israel since October 2023 remain practically the same.
2: Thank you very much for your talk. I will briefly translate the your speech. Giusto per fare una sintesi dell'intervento di Diana, ci ha spiegato che la Spagna in realtà non ha imposto un embargo formale, istituzionale, nonostante le dichiarazioni dei ministri dicano diversamente, per cui la situazione attuale è che si vendono ancora le armi in Spagna. Gli elementi importanti sono che la mobilitazione popolare è stata cruciale nel creare pressioni sul governo, che sta portando a una serie di vittorie. Una di queste è che un contratto su 23 di quelli che sono stati firmati a seguito del 7 ottobre dalla Spagna, contratti che hanno ad oggetto la vendita di armi, uno di questi contratti è stato risolto. Tra le pratiche che stanno mettendo in atto c'è, da un lato, le mobilitazioni di massa, per cui stanno organizzando mensilmente in più di 100 città manifestazioni che sono sempre più partecipate. Un altro elemento importante che hanno sottoposto al Parlamento europeo, al Parlamento spagnolo, una proposta di legge con cui regolare l'embargo sulle armi, che verrà votata a breve. Un ultimo elemento è che non vogliono mettere l'accento solo sulle armi che vengono vendute, ma anche sul sistema di sicurezza che viene importato da Israele, quindi mettendola sul piano non solo del è sbagliato vendere le armi a Israele, ma anche quelle tecniche di sicurezza, quei sistemi di sicurezza che vengono importati, fanno sì che venga importata anche quel sistema di repressione che Israele mette in atto in Palestina. Grazie ancora, Anna. Possiamo passare al secondo intervento di questa prima sezione con Ines di PYM Britain. Una breve introduzione: Ines è la persona che coordina la ricerca in Inghilterra. Il PYM è stata l'organizzazione che ha promosso la campagna MERSC, che, come molti di noi sanno, è un elemento importante nel percorso e nella lotta sull'embargo sulle armi. Lascio subito la parola a Ines. La domanda con cui iniziamo è sulla campagna MERSC, per cui

0: Qui una spiegazione della campagna MERS, che la centralità di questa campagna è nella mobilitazione contro il commercio, contro la vendita e il trasporto di armi, e poi con una seconda domanda andremo ad affrontare la situazione in Inghilterra più strettamente. So I'll translate the question for you, Ines. Thank you for being with us here today. So if you're okay with that, we wanted to divide this section with you in two parts with two questions. So the first question will be about the MERS campaign more in general. So why is it important? Why the arms embargo is such an important thing for the Palestinian struggle, especially from the diaspora point of view? And why is the MERS campaign crucial and important in the mobilization against the arms transport? And what kind of tools does this campaign give us? The floor is yours.
1: Thank you. Thank you so much for having me. Yes, so as Miriam said, my name's Inez and I'm with the PYM. And yeah, here to talk about Mask Off Musk, which, if people aren't familiar, is our transnational campaign calling on Maersk, the logistics company, to cut ties with genocide and to stop shipping military cargo to the Zionist entity of Israel.
0: Thank you so much, Ines. I will briefly translate and we will carry on with the second question. Ci sono un sacco di dettagli interessanti rispetto al quadro che ci ha offerto Ines. Innanzitutto ha spiegato le motivazioni del perché è stata scelta la Maersk. Inizialmente si è partiti dall'idea di colpire un'azienda della logistica di guerra in particolare, perché quello che lega i produttori di armi è proprio il settore della logistica, che è il comune denominatore tra i diversi produttori di armi. Questo tipo di campagna permette di colpire il sionismo con le mobilitazioni popolari, che sono lo strumento che si sono resi, è il tipo di mobilitazione che permette di andare a mobilitarsi sul tema della complicità, dato che si è preso atto dal 7 ottobre in poi che la complicità delle istituzioni e i governi occidentali era un dato. Sulla scelta di prendere di mira un'azienda di logistica, non solo un'azienda della logistica, ma un'azienda commerciale che non si occupa solo del trasporto di armi, ma che si occupa di trasporto commerciale, tra cui il trasporto di armi e di cargo militari, questa scelta è stata giustificata in questo modo. Il fatto di attaccare un'azienda come quella della Maersk, che non si occupa solo del trasporto di armi, permette di isolare questo tipo di trasporto, di attaccarlo, di renderlo non conveniente, di renderlo sempre più oneroso per questa azienda, al punto da costringerla a ritirarsi da questa parte di commercio, senza costringerla a ritirarsi dal mercato. Questo tipo di campagna, quindi con questo target, permette di andare ad isolare un target e offrire tramite la campagna un target che sia realizzabile. Sulle altre motivazioni che hanno giustificato la scelta di questo target, c'è innanzitutto un dato storico per cui l'organizzazione e le mobilitazioni che vanno ad intaccare la logistica di guerra ricalcano anche quello che è un precedente storico, come ad esempio le forme di embargo sulle armi che erano state condotte in solidarietà e lotta contro l'apartheid in Sudafrica. Inoltre, un'ulteriore giustificazione, un ulteriore motivo è il legame tra la logistica di guerra e l'imperialismo, in quanto la logistica di guerra, il trasporto delle armi, funge ed è un'arteria fondamentale dell'imperialismo. Un ulteriore elemento riguarda invece il fatto che aziende come quelle della Maersk sono un leader dell'industria, e il fatto di attaccare anche la reputazione, oltre che le tasche di queste aziende, permette di mandare un segnale alle altre aziende, seppur non leaders di questo settore, che operano sempre in questa fetta di settore, e permette di mandare un segnale in questo modo e di rendere sempre più sconveniente e sempre più oneroso il trasporto di armi, la collaborazione in generale con Israele. Un precedente molto importante che è stato spiegato riguarda la ricerca che era stata svolta dal PYM sul trasporto di armi, in particolare la tratta tra il New Jersey e la Spagna, che prevedeva il trasporto di armi di diverso tipo di materiale bellico una volta a settimana. È stato costruito un report, un fascicolo che è stato inoltrato al governo spagnolo, con cui ci si è messi in dialogo anche con l'intermediazione di altri gruppi militanti e politici in Spagna, che hanno fatto in modo che ci si accertasse che effettivamente il contenuto di queste navi fosse questo, in quanto la Maersk chiaramente, come altre aziende aziende di logistica che trasportano armi, non dichiarano il contenuto delle navi. Tramite questo report e le pressioni popolari che sono state create, fomentate in conseguenza, il governo spagnolo ha bloccato, ha impedito l'attracco di 3 navi che trasportavano materiale di questo tipo. Contestualmente si sono sollevate mobilitazioni molto importanti sia in Portogallo che in Marocco, che avrebbero funto da porti alternativi, e questo poi ha portato alle importanti mobilitazioni che ci sono state in particolare in Marocco e la forte repressione, ma rispetto a questo poi scenderemo nel dettaglio più tardi con Maren di BNC. E un ultimo dato riguarda la diversità delle tattiche che vengono messe in campo tramite questa campagna. La diversità di tattiche permette alle masse di mobilitarsi nel modo più efficace. Infatti la campagna non è pensata come una tradizionale campagna per bloccare le navi e nemmeno una tradizionale campagna di boicottaggio, in quanto si tratta di una campagna che permette e richiede l'organizzazione delle masse e non solo il boicottaggio del bene, inteso in senso di non consumo del prodotto, che è una forma di boicottaggio individuale, mentre in questo caso si tratta di una forma di boicottaggio che richiede l'organizzazione necessariamente delle masse. E con questo possiamo passare alla seconda domanda, che riguarda invece il caso più recente inglese. Nelle ultime 2 settimane abbiamo avuto notizia di un fascicolo che è stato pubblicato in Inghilterra che scopre il velo sul trasporto di armi, di F-35 in particolare, dall'Inghilterra a Israele. Si tratta di un trasporto, un'implicazione che fino a questo momento era stata negata dal governo inglese, ma che tramite la ricerca dei compagni e delle compagne in Inghilterra è stata messa alla luce recentemente, e su cui adesso chiediamo a Ines di approfondire. So I will go through with the second question. Thank you very much. Thank you for all the details and like the explanation that you gave us, also about your research. It gives us very important inputs for us as well. Molto, molto brevemente, è stato fatto un lavoro di ricerca che ha permesso di smascherare quelle che erano le false dichiarazioni del governo, dei ministri, che erano state rilasciate fino ad ora. In particolare, l'anno scorso il governo aveva sospeso il trasporto di alcune armi, e comunque le dichiarazioni ufficiali prevedevano che fosse vietato il trasporto diretto di F-35 verso Israele, ma non verso altri paesi. Tramite la ricerca che è stata fatta si è scoperto che in realtà queste dichiarazioni non erano veritiere. A partire dai risultati delle ricerche sono state messe in campo tutta una serie di strumenti, dalla pressione tramite media, le manifestazioni, lettere firmate da parlamentari, interrogazioni parlamentari che stanno spingendo per far emergere le contraddizioni all'interno delle istituzioni inglesi. E tra le richieste che si fanno, tra le istanze che si portano avanti, c'è innanzitutto l'embargo totale sulle armi verso Israele, e la trasparenza sulle informazioni relative alle vendite di armi, e la richiesta delle dimissioni dei ministri e delle figure istituzionali che sono responsabili e che hanno mentito fino ad adesso sulla questione relativa alla vendita delle armi. E grazie ancora Ines, possiamo passare con questo alla nostra prossima ospite, che è SAMAR, the European Legal Support Center, con una breve introduzione. ESC è un gruppo di supporto che opera in Europa, che si occupa di fornire assistenza legale a palestinesi e che contribuisce anche tramite il lavoro di advocacy a sostenere la lotta palestinese in Europa. SAMAR è una compagna palestinese che fa parte anche del ILSC e che ci illustrerà il lavoro che tramite il centro di supporto nell'ambito della lotta tramite il centro per il supporto nell'ambito della lotta contro il commercio e il trasporto di armi in Olanda.
2: That's just one of the cases that we have against arms trade. There's something else with Maersk, but that's not the time for it. So thank you now.
0: Thank you very much, Samar. Faccio un breve quadro di quello che Samar ci ha descritto, che è quello del lavoro del European Legal Support Center, che è un lavoro che è consapevole del fatto che il sionismo non si confronta, cioè non si affronta tramite le azioni legali, che però sono comunque considerate uno strumento che comunque permette di non restare a guardare almeno per quanto riguarda quegli aspetti e quelle contraddizioni sul piano legale e formale che le nostre istituzioni nazionali e internazionali hanno, per cui non vedono le corti di giustizia come qualcosa di separato da tutto quell'insieme di infrastrutture tramite cui Israele opera, però comunque anche quel tipo di azione di supporto legale, di advocacy, è comunque visto come uno strumento che può aiutare a rendere la resistenza palestinese più forte e amplificarla. Poi è stata descritta la situazione in Olanda di complicità delle numerosissime violazioni di diritto sia nazionale che internazionale che loro come struttura di European Legal Support Center stanno cercando di mettere a nudo e di denunciare, ma è una situazione che comunque è comune, cioè non è isolata all'Olanda, ma è comune a praticamente tutti gli altri paesi dell'Europa e le istituzioni europee stesse. E con questo intervento possiamo concludere quella che era la prima sezione della conferenza.
3: Questa quindi la prima sessione della conferenza internazionale promossa dai giovani palestinesi d'Italia in occasione proprio della giornata della Nakba, 77 anni oggi.
0: In questa sezione avremo come ospite Maren di BNC, che parla anche in italiano, quindi non dovremo fare la traduzione / sintesi in italiano. E lascerei direttamente la parola alla nostra ospite. Mi introduco molto brevemente con le domande, poi presenterà sicuramente meglio la realtà di BNC, che tipo di lavoro si sta facendo. Volevamo fare inizialmente un quadro iniziale su che tipo di lavoro BNC, che noi conosciamo come BDS, sta portando avanti, in particolare in relazione alla causa palestinese, con riferimento in particolare al trasporto e la vendita di armi, e poi vorremmo dare uno sguardo un pochino più particolare al boicottaggio attivo del trasporto di armi e della logistica di guerra nel mondo arabo. Questo come una prima parte, poi possiamo fare poi come seconda domanda, una seconda parte di questo intervento, vorremmo avere uno sguardo un pochino più specifico su quello che è successo in Marocco anche recentemente, per cui abbiamo sentito delle mobilitazioni che ci sono state sempre riguardo, che entrano sempre nell'alea, nell'ambito della campagna Maersk e del trasporto di armi. E possiamo cominciare con questo, poi approfondiamo, faccio una domanda un pochino più specifica sul caso del Marocco. Ti lascio la parola.
4: Sì, grazie, e grazie per tutte le traduzioni che hai fatto. Io non so come fai a riassumere tutto così. E bene, penso che solamente ritornando rapidamente alla questione del movimento di BDS e un po' la differenza fra BNS e BDS. Penso che una delle cose fondamentali, questo me lo sono detta anche oggi mattina quando mi sono svegliata, sono 77 anni di NACPA e non sembra che abbiamo la capacità di fermare questo massacro continuo, al contrario. Mi sono anche ricordata che in realtà quante cose e quanti passi abbiamo già fatto avanzando. E il 2005, quando dalla Palestina nasce il chiamato al boicott, disinvestimento e sanzioni, BDS, penso che era proprio questo spartiacqua dove prima avevamo un movimento di solidarietà, di contestazione, di denuncia. E dopo il 2005 si è trasformato in un movimento che ci dà questo, grazie a questo chiamato palestinese al BDS, ci dà la possibilità di veramente cambiare qualcosa, di cambiare le politiche, di costruire dalla nostra rabbia, dalla nostra frustrazione e anche dalla nostra solidarietà e dal nostro amore a qualcosa che con una strategia può passo a passo cambiare le cose. Non siamo esattamente in momenti rivoluzionari, sicuramente non in Italia, però passo per passo con una strategia pianificata, con un lavoro di costruire una egemonia culturale, la capacità di cambiare anche l'intendimento delle persone di ciò che sta passando in Palestina, possiamo costruire la pressione per cambiare le cose. E sono abbastanza vecchia che mi ricordo il 2005 quando stavo già in Palestina e questo chiamato si è lanciato e all'epoca quasi nessuno pensava possibile boicottare Israele, arrivare a sanzioni, arrivare a disinvestimenti. E molte delle organizzazioni che oggi anche in Italia aderiscono agli spazi liberi di apartheid e fanno boicottaggio, all'epoca non volevano nemmeno prendere in bocca la parola apartheid. Ma abbiamo fatto dei cambi, abbiamo costruito qualcosa e per vedere un poco positivamente la situazione anche, solamente negli ultimi giorni, solamente parlando dell'embargo militare, possiamo già parlare di tre vittorie. Si è riuscito in Olanda, che anche lì non stiamo, in Sudafrica o altri paesi più pro-palestinesi, si è riusciti a fermare il porto di Antwerpen fronte alla ZIM, la compagnia marittima di Israele che ha trasportato rifornimenti militari a Israele. A Ravenna si è già da tempo, per ora è diventato pubblico, bloccato questi 14 tonnellate di armamenti per Israele. E in Spagna c'è molto da fare, ma quello che ci ha contato Anna, anche lì si è riuscito a bloccare un importante contratto con Israele e quindi le cose stanno avanzando per tutti questi 20 anni di lavoro di BDS e il BNS e il Comitato Nazionale Palestinese, poi il boicott, disinvestimento e sanzioni che nel 2007 si crea per creare un'unità palestinese intorno al movimento di BDS, quindi lì è un po' la differenza. E in questo senso lì stiamo intentando di costruire campagne globali, coordinazione globale per che tutte le varie forze, iniziative anche si possono coordinare, come la questione anche delle F-35, dove da un lato hai il lavoro fondamentale del PYM con il nuovo relatorio che stiamo aspettando ora, però anche già il lavoro che si è fatto di varie organizzazioni legali nel mondo che hanno creato varie cause legali in Olanda, in Danimarca, in Canada, su questa questione delle F-35, questi jet che Israele usa per bombardare Gaza e non solo, Libano, Siria e più in là. E penso che in questo senso, e sono molto felice di avere questo spazio qui, l'Italia è al centro, è letteralmente al centro del Mediterraneo e al centro di molte delle questioni, non solamente della trasferenza marittima delle armi, perché la maggior parte delle armi va per mare, perché sono grandi, è più facile che attraverso gli aeroporti, e l'Italia con tutti i suoi porti è in mezzo al Mediterraneo, è fondamentale qui, però anche la questione della produzione e dell'esportazione delle armi per Israele. E lì l'Italia ha un ruolo fondamentale, non è solamente a Leonardo che tutti conoscono, BDS Italia ha fatto uno censimento e ha visto che ci sono più di 60 imprese militari che producono componenti militari in Italia per Israele, e anche quelli poi devono uscire specialmente per gli aeroporti, però soprattutto per gli porti. In questo momento che la von der Leyen ha lanciato questo mega progetto di riarmo dell'Europa, si tratta anche non solamente dell'esportazione di prodotti militari, componenti usati nel sistema militare di repressione, lì ci sono le carceri e tutta la struttura di repressione israeliana, però anche la compra di armi da Israele per parte dell'Italia e degli altri stati europei, che non è minore, perché come Anna ha detto, questo significa non solamente che stiamo finanziando con i soldi cittadini la industria militare, che poi utilizza questi soldi per ammazzare più e reprimere più e più efficacemente il popolo palestinese e continuare sul genocidio che ogni giorno è più drammatico, però allo stesso tempo ci importiamo anche le tecnologie, le metodologie e le ideologie israeliane nelle nostre istituzioni. Ieri in Italia nel Parlamento si è discusso 5 minuti per decidere che si compra 5 droni israeliani di più. Non so esattamente quanto costano, ma è abbastanza dinero che si è speso lì in una decisione, una discussione di 5 minuti. Un altro esempio è il caso della TechUp, che è un'impresa che si chiama hackeraggio etico, però che fondamentalmente, stando a Modena, fondamentalmente prende la tecnologia di sorveglianza e di repressione israeliana, la importa in Italia, e soprattutto con un governo come quello che c'è l'Italia oggi, si vede evidentemente come queste ideologie si combaciano e si rinforzano, e penso che lì questo discorso che l'apartheid, il genocidio, il colonialismo israeliano non solamente uccide il popolo palestinese, però fa male a tutti i popoli. Penso che questo è un altro esempio fondamentale. E la questione è un poco, e cerco di riassumere un po' le cose perché tutti quanti sicuramente sono stanchi ora di ascoltare, sarebbe un po' che fare, che possiamo fare in Italia, che si può fare in Italia per stare e prendere questo posto al centro del lavoro che si sta facendo in tutto il Mediterraneo, per impedire che il Mediterraneo continui a essere questo spazio di morte. Pensavamo sempre dal Mediterraneo allo spazio di morte per quello che riguarda i migranti che stanno morendo ogni giorno, ogni settimana nel Mediterraneo, però ora sappiamo anche che il Mediterraneo è uno spazio di morte per il Mediterraneo che passano tutte le armi e tutta la tecnologia e componenti militari per Israele. E già a tempo si è costruito anche una rete di BDS mediterranea. Già esiste una rete di BDS in Europa e una in Africa, ora abbiamo creato questa rete mediterranea giusto per affrontare questa questione e vedere come si può coordinare le iniziative nei porti, nei paesi in questo senso. E quello che evidentemente la cosa più fondamentale, e anche in Italia già si sta cominciando, è costruire le relazioni nei porti, con i portuari, con chi lavora nel porto. In alcuni porti già esiste, in altri no, servono, e lì se qualcuno sta in una città portuale che si mobilizza per costruire per primo relazioni. La situazione dei portuari in Italia, che ormai sono tutti precarizzati, sono tutti in cooperative, non è facile, però quello che possono fare sicuramente è darci informazioni, aiutarci in questo senso. Come in alcuni, nel porto di Genova già si è fatto bloccare il porto, costruire proteste, e fare sì che capiamo quello che sta succedendo, perché nessuno ce lo dice se non abbiamo persone dentro dei porti. Questa era la ragione per la quale nel porto di Ravenna si è riuscito a bloccare queste 14 tonnellate, perché qualcuno ha parlato. E di lì anche lo sforzo di cercare di costruire porti senza armi, che a questo punto non importa dove vanno, se per questi porti non possono passare armi, significa anche che non possono passare per Israele. Però l'altra vertente, a parte di vedere che attraverso i porti non passano le armi, e l'altra questione, che esiste quello che chiamiamo una flotta del genocidio, una Genocide Fleet, che fondamentalmente la Maersk, che quando porta le sue armi a Israele o le armi degli Stati Uniti a Israele, utilizza sempre le stesse navi. Se prendiamo altri esempi come quelli che portano il carbone e il petrolio a Israele, sono sempre le stesse navi. E si sta costruendo un listato di queste navi, e quello che stiamo costruendo è dire: ce l'avete insegnato voi con la famosa Shadow Fleet della Russia, dove voi avete costruito un listato, e voi, l'Unione Europea, ha costruito un listato. Una lista di navi che fanno il trasporto per Russia e il suo petrolio e gas fondamentalmente, e per il coinvolgimento con questo questo trasferimento, le navi sono proibite nei porti europei. E noi diciamo la stessa cosa, peggio ancora, questo non è una flotta che trasporta petrolio o gas a prezzi più alti o più bassi di quelli che vuole l'Unione Europea. Questo è una flotta del genocidio, è una flotta che sostenta il genocidio, e queste navi, non importa se in un momento specifico portano armi o non portano armi, fanno parte di questa flotta e devono essere proibite. E quindi facendo anche un lavoro con le istituzioni e con i porti per dire queste navi non passano e non importa quale sono il cargo in questo specifico momento, perché come già Anna ce l'ha raccontato, il problema è sempre che poi ti dicono ma non sappiamo qual è il cargo e non lo possiamo scoprire. Boh, non importa. Questa nave è responsabile, è parte di una flotta di genocidio e non può attraccare. E penso in questo sentito, con questi vari livelli di strategie, riusciamo, speriamo anche, di costruire sempre più difficoltà alla trasportazione delle armi a Israele. E già abbiamo le prime notizie di Israele che effettivamente stanno in alcuni casi con una difficoltà di rifornimento delle loro armi e del loro arsenale militare. Non è lo sufficiente, se no non staremo nella situazione nella quale stiamo, però dobbiamo continuare a fare questo lavoro e continuare a costruire movimentazione nei porti, nelle società e anche, come abbiamo sentito, nelle istituzioni.
5: Ha fatto bene a contestarlo?
6: Sì, secondo me sì, va bene, la violenza è sempre da abolire, però adesso hanno rotto i coglioni veramente.
7: Contro crisi e città dei divieti, ascolta Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto, la tua arma preferita.
8: Voglio armarmi con le armi, voglio armarmi.
7: Per informazioni e contatti 0345 670 oppure radioondadurto.org.

come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.

Baraonda d'urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20. Il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elgas Cavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotic Taffurelli.

Sono le 16, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del pomeriggio. I ministri degli esteri di Pakistan, Egitto, Indonesia, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Turchia e Emirati Arabi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta dopo essersi incontrati a New York a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, chiedendo l'immediata attuazione degli impegni previsti dalla prima fase di un piano di pace globale per Gaza, tra cui la fornitura senza ostacoli di aiuti umanitari, di beni per la ripresa iniziale e il ripristino delle infrastrutture critiche, in particolare quelle mediche. Proprio su Medio Oriente e Gaza è intervenuto oggi il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, aprendo i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro nell'ultimo discorso del suo mandato. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo. Lanciamo insieme una messaggio chiaro: i combattimenti devono cessare, gli aiuti umanitari devono poter fluire e i diritti e le libertà di navigazione devono essere pienamente ripristinati in conformità con il diritto internazionale. Il segretario dell'ONU ha evocato anche lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata, violenze, sfollamenti e espansione degli insediamenti stanno demolendo la strada della pace e aumentando lo spettro della pulizia etnica, ha detto. Proprio oggi alcuni coloni israeliani hanno aggredito 4 cittadini palestinesi nella città di Akraba, a sud di Nablus, lo riferisce l'agenzia di stampa di Ramal, la Wafa. Secondo fonti locali, i coloni avrebbero picchiato selvaggiamente 4 membri di una famiglia, provocandoli ferite e sparando colpi di arma da fuoco per minacciare i cittadini e impedire loro di avvicinarsi alla zona. La polizia israeliana ha reso noto su X che 2 palestinesi sono stati arrestati nel villaggio di Kariut, proprio vicino a Nablus, con l'accusa di istigazione e sostegno a Hamas, oltre che possesso e uso di armi. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto Est-West Pipeline e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, lo scrive la Reuters, citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto Est-West Pipeline il 13 settembre, interrompendo il carico di greggio nella porto di Yanbu. Torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida, scatterà dal 19 al 30 di ottobre e interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. La decisione presa da Stellantis dopo una riunione interna per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, spiega la portavoce dell'azienda. Consegnate oggi in comune a Genova dai rappresentanti del movimento antifasciste e antifascisti genovesi le 10.000 firme raccolte con la petizione per chiedere la chiusura delle sedi e il divieto di concessione di spazi pubblici e privati ai gruppi neofascisti presenti sul territorio urbano. La sottoscrizione richiama il rispetto della Costituzione italiana, della 12ª disposizione transitoria e finale e delle leggi Scelba e Mancino, e cita espressamente la presenza in città di organizzazioni come Casa Pound e Lealtà e Azione. È tutto per l'aggiornamento con le notizie del pomeriggio, la prossima edizione alle 17.20. La linea adesso a Studio Viola con la trasmissione musicale del pomeriggio. Baronda d'Urto, buon proseguimento a tutti e a tutte.

Buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenuti a questo appuntamento con la Baronda d'Urto di martedì 22 settembre 2026. Ne andiamo subito con un pugno di novità. Easy Street, singolo digitale Queen of Stone Age, Ezechiele Hedda insieme all'Amante, poi 9 insieme a Brucherone e Pascoli con La Sinistra è Morta, e gli Interpol dal loro Dismiro Waste Tone, Wings on Fire.

0: quelli ci sentono.
1: Insomma, Freshmula vuole entrare, entra subito, invece doveva arrivare dopo. Va bene, diamo spazio a Freshmula col suo sottocontrollo.
2: Scretola, hai crea dipendenza intellettuale, da lì resti fermo in una gabbia cerebrale, da lì dipingo le rime in modo surreale, ma qui sei nel mezzo di una guerra spirituale. Shh, non vogliono che nessuno mi senta. Psst, psst.

Se allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

0: Ora siamo in pericolo.
1: E allora lasciamo Fresh Mula, cambiamo l'ordine allora della scaletta che ci eravamo proposti e facciamo che andiamo con Wings on Fire degli Interpol prima di Edda e l'amante, che la loro Ezechiele.

Quindi riprendiamo, andiamo ancora un po' di musica italiana, lo facciamo con due gruppi completamente diversi. Allora, primo qui abbiamo Nove, qui insieme a Brucheroni e Pascoli, La Sinistra è Morta. Poi, dopodiché, Deslarmis con Vice Are Paid With Death dal loro album Total Mess. Dopodiché andiamo negli Stati Uniti, in California, dove incontriamo le Linda Lindas con la loro Break, dal loro ultimo lavoro Gotta Get Out.

E dunque, Ty Segall, il suo ultimo lavoro Chrome, uscito a fine agosto. Abbiamo ascoltato appunto il brano che dà il titolo a quel lavoro. Andiamo avanti, It's Time, lui è Johnny Marr, dopodiché Architects con Machine e Sabri Dero con Intro, Pazienza.

0: I just wanna believe.
1: Lasciamo dunque gli Architects, come dicevamo, Sabri Dero col suo intro, pazienza.

È lasciato Sabri Dero, nuovissimo rapper molto giovane di origini tunisine che si sta affacciando da un po' di tempo, diciamo così, non usiamo la parola mercato ma usiamo la parola scena, sulla nuova scena rap giovanile italiana. Allora siamo a Beck con la sua Runaway dal suo Ride Lonesome, album uscito qualche giorno fa, esattamente il 18 settembre. Noi andiamo ad ascoltarci Runaway, dopodiché Tom Petty and Heartbreakers, Paradom Looms, e ritorniamo alla musica italiana. Lo facciamo con Night e la sua Scrivendo.

0: fottuto niente, non ho studiato per far.
1: Sotto un cielo grigio aspetto la pioggia. Numeri si infrangono su di me.

Lasciamo Night, lasciamo il rapper romano, andiamo a scoprire Burf con la sua Little Red dal suo album Senza Fiato, dopodiché Phantom Planet con Yesterday Dead e gli Skids, Test Your Babies dal loro album appena uscito, che riprende un po' di loro hit del 1977.

Lasciamo dunque gli Skiz, andiamo negli Stati Uniti da Soft Control degli Afghan Whigs, andiamo ad estrarre My Lover, dopodiché ritorniamo in Inghilterra con Take Me By The Hand di Echo and the Bunnymen dal loro ultimo lavoro Apples for Isaac e Swallow the Bomb. Rimaniamo in Inghilterra con i Royal Blood.

Lasciamo dunque Karen Dior e andiamo con l'ultimo brano a nostra disposizione. Credo che tra qualche minuto ritorno all'informazione Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del radiogiornale Flash. Francamente, dal suo album Beat Eleven andiamo ad ascoltare Nuda di Bossa.

occidentale. Nell'incidente una persona è rimasta ferita, secondo quanto riportato da NTV, citando le autorità locali. Non ci sono altre informazioni al momento. Sempre dalla Germania, la presidente del governo del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, Manuela Schwesig, intende avviare la prossima settimana i colloqui con la sinistra della Linke e i Verdi per la formazione di una coalizione di governo rosso-verde. Non vuole un caos di governo come in Sassonia-Anhalt dopo la vittoria dell'AfD in quella regione, ma intende avviare rapidamente colloqui esplorativi, lo ha affermato a margine della prima riunione del gruppo parlamentare dell'SPD dopo le elezioni regionali. Non si deve silenziare la relatrice speciale dell'ONU albanese per il fatto che dice la verità, così il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, intervenendo all'Assemblea Generale dell'ONU. Generazioni di palestinesi portano con sé il dolore e il trauma del genocidio portato avanti dal governo di Netanyahu a Gaza, ha aggiunto Lula. Poco dopo Donald Trump ha invece esortato i paesi a lasciare la Corte Penale Internazionale, un tribunale illegale che non ha alcuna giurisdizione sugli Stati Uniti, ha detto intervenendo all'Assemblea dell'ONU. E proprio su Medio Oriente e Gaza era intervenuto in apertura dei lavori il segretario dell'ONU Antonio Guterres, intervenendo proprio al Palazzo di Vetro nell'ultimo discorso del suo mandato. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in questa aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo. Lanciamo insieme un messaggio chiaro: i combattimenti devono cessare, gli aiuti umanitari devono poter fluire, i diritti e le libertà di navigazione devono essere pienamente ripristinati in conformità con il diritto internazionale. Il segretario generale dell'ONU ha evocato anche lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata, violenze, sfollamenti e espansione degli insediamenti stanno demolendo la strada della pace e aumentando lo spettro della pulizia etnica, ha detto. E proprio oggi alcuni coloni israeliani hanno aggredito 4 cittadini palestinesi nella città di Akraba, a sud di Nablus, riferisce l'agenzia di stampa di Ramal Wafa. Secondo fonti locali, i coloni avrebbero picchiato selvaggiamente 4 membri di una famiglia, provocandoli ferite e sparando colpi di arma da fuoco per minacciare i cittadini e impedire loro di avvicinarsi alla zona. La polizia israeliana ha poi reso noto che 2 palestinesi sono stati arrestati. Forti esplosioni hanno scosso questo pomeriggio la città di Taiz nel sud-ovest dello Yemen, secondo quanto riferito da un corrispondente di Al Jazeera sul posto. Proprio oggi le autorità di Taiz avevano annunciato di aver innalzato il livello di allerta per la città e di aver dispiegato ulteriore personale di sicurezza. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto Est-West Pipeline e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso, lo scrive la Reuters citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto Est-West Pipeline il 13 di settembre, interrompendo il carico di greggio nel porto di Yanbu. Torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida, scatterà dal 19 al 30 ottobre e riguarderà oltre 1000 lavoratori. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha detto un portavoce dell'azienda. Sono state consegnate oggi in comune a Genova dai rappresentanti del movimento antifascista

0: e antifascisti genovesi, 10.000 firme raccolte con la petizione per chiedere la chiusura delle sedi e il divieto di concessione di spazi pubblici e privati a gruppi neofascisti presenti sul territorio urbano. La sottoscrizione richiama il rispetto della Costituzione italiana, della 12ª disposizione transitoria e finale e delle leggi Scelba e Mancino, e cita espressamente la presenza di organizzazioni in città come Casa Pound e Lealtà e Azione. Il bel tempo di settembre sta favorendo gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud della Sardegna. Nella giornata di ieri ne erano arrivati 38. Il primo sbarco è stato segnalato lungo la spiaggia di Porto Pino nel territorio di Sant'Anna a Resi. Bloccati 26 migranti. Poco più tardi la motovedetta della Guardia di Finanza ha intercettato un barchino con a bordo 12 migranti al largo delle coste della Sardegna. L'imbarcazione è stata scortata fino al molo Sabaudo a Cagliari. Tutti e 38 i migranti sono trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir. Chiudiamo con una notizia che arriva dallo Sri Lanka. L'alta corte ha giudicato colpevole 14 dei 24 uomini accusati di essere stati direttamente coinvolti negli attentati della domenica di Pasqua del 2019 che hanno causato la morte di 279 persone. Il collegio di tre giudici ha ritenuto 14 degli imputati colpevoli di tutti i capi d'accusa, tra cui omicidio, cospirazione per commettere atti di terrorismo e possesso di armi da fuoco e esplosivi. Un 15° imputato è stato riconosciuto colpevole solo di alcuni dei capi d'accusa, mentre altri 9 sono stati assolto, uno in precedenza e deceduto. Il giudice ha poi comunicato a un'aula gremita che la sentenza sarebbe stata emessa nel corso della giornata di oggi. Gli uomini erano accusati di aver aiutato e favorito gli attentatori suicidi che il 21 aprile del 2019 hanno colpito 3 hotel di lusso e 3 chiese, uccidendo 279 persone, tra cui 45 stranieri. I media locali hanno affermato che alcuni potrebbero rischiare la pena di morte, sebbene lo Sri Lanka non esegua condanne a morte dal 1979 e la pena capitale venga solitamente commutata in ergastolo. Tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie di questo martedì 22 di settembre. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire lo spazio approfondimenti del pomeriggio.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 22 settembre. Iniziamo con un'anticipazione per questo sabato 26 di settembre a Brescia, corteo per la Palestina contro il genocidio, la pulizia etnica, il DDL 1004, l'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. L'appuntamento con il corteo per la Palestina è presso la metro San Faustino questo sabato 26 di settembre alle ore 15, metro San Faustino Brescia. Il comune di Brescia informa sulla prossima seduta del consiglio di quartiere Porta Cremona Volta, che si terrà questa sera martedì 22 di settembre alle ore 20:45 nella sala civica Ziliani numero 6, consiglio del quartiere Porta Cremona Volta. E poi gli appuntamenti al cinema sempre per la città di Brescia, sempre per oggi l'appuntamento con il film Le armonie di Werkmeister alle ore 18 e alle ore 21. E con il film Turner, l'accordatore alle ore 18 e 15. il film Un mondo meraviglioso alle ore 20:30. È questa la programmazione per il cinema Nuovo Eden di Via Nino Bixio 9 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.

0: 17:34 minuti sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto in questo martedì 22 di settembre. Inizia lo spazio approfondimenti del pomeriggio, vediamo i titoli. Crisi abitativa e soluzioni proposte nella città di Berlino dal partito che ha vinto le elezioni, di Linke. Le proposte di esproprio con indennizzo alle società immobiliari che ne possiedono oltre 3.000 sarebbero replicabili anche in Italia? Noi l'abbiamo chiesto ad Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa e collaboratore di Altre Economia. Teheran ha avvertito che il conflitto con gli Stati Uniti non è concluso e che l'Iran è pronta ad una guerra di lunga durata. Su Radio Onda d'Urto avremo gli aggiornamenti con il giornalista Ahmad Rafat. E poi in occasione del Consiglio Comunale in corso a Bergamo, oggi pomeriggio presidio in piazza Matteotti a partire dalle ore 17:30 contro il piano di sviluppo dell'aeroporto di Orio al Serio. Noi ci collegheremo in diretta con il presidio con la giornalista, nostra collaboratrice Sara Agostinelli. E poi a un anno dallo sciopero generale per la Palestina del 22 settembre, promosso da USB con l'adesione di ADL, COBAS, COBAS, CUB e SGB, sotto la parola d'ordine blocchiamo tutto, Demetrio Marra, compagno del centro sociale Lambrette di Milano in Movimento, traccia in un articolo pubblicato appunto per Milano in Movimento il bilancio e l'analisi di una giornata che ha segnato una svolta per le piazze italiane. Tra analisi politica, repressione giudiziaria e nuove composizioni sociali parleremo di tutto questo a un anno di distanza dal 22 settembre ai nostri microfoni. Poi intorno alle 18:45 la cassetta degli attrezzi, oggi onda anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia. Nella puntata odierna si parlerà della scuola di ecologia politica della montagna. Torniamo sulle elezioni della città-stato di Berlino che si sono tenute lo scorso fine settimana e che hanno visto trionfare la sinistra della Linke, che nel suo programma aveva inserito tema centrale un piano per far fronte alle speculazioni immobiliari contro l'oligopolio dei fondi di investimento. Ne parliamo con Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa e collaboratore di Altre Economia. Alessandro Volpi, è un piacere averla ancora su queste frequenze.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Allora, prima di parlare di diritto all'abitare, del tema centrale che ci interessa in questa intervista, anche perché Alessandro Volpi ha pubblicato proprio oggi un articolo su altreeconomia.it intitolato Essere Elif Eralp nella Berlino, dove i fondi gestiscono oltre 200.000 appartamenti, torniamo un attimo sui dati delle elezioni. Allora, oggi Merz ha definito drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali tra Berlino e Mecklenburgo. I cristiano-conservatori hanno ottenuto l'8% a Berlino, restano fuori dal governo del Mecklenburgo. Allora, Alessandro Volpi, stupisce questo dato? Qual è il suo commento? Come si spiega il crollo del partito cristiano-conservatori che ha trainato la Germania dal dopoguerra, insieme naturalmente anche al centro-sinistra del SPD, anch'esso in fortissima crisi?
1: Beh, io penso che le spiegazioni, le motivazioni di una crisi così profonda siano molteplici e richiederebbero molto tempo per essere esaminate tutte. Direi che ci sono però due elementi che mi sembrano abbastanza chiari, che del resto erano già emersi anche nelle elezioni in Sassonia-Anhalt. Cioè, da un lato certamente il modello tedesco nel suo insieme si sta arenando e si è arenato per una crisi che dipende certamente da una minore competitività dell'industria tedesca, ma direi soprattutto da una difficoltà a far fronte ad alcuni elementi nuovi che sono emersi. Una è il deterioramento, per non dire la chiusura delle relazioni commerciali e soprattutto le forniture energetiche con la Russia, su cui la Germania aveva costruito un approvvigionamento appunto del proprio, della propria industria, che era certamente assai competitivo, e quindi il venir meno di quel tipo di legame ha significato un aumento importante dei costi della bolletta energetica tedesca e quindi anche una perdita di competitività del sistema. Dall'altro lato, direi anche l'investimento che dal punto di vista sempre economico era stato fatto sul versante dell'auto elettrica e della conquista di un mercato come il mercato cinese, poi alla fine si è rivelato un errore, a cui si è aggiunta forse la contraddizione più forte, che è stata quella di tentare di uscire da una crisi di questa natura, caro energia, difficoltà a esportare in un mercato che si pensava promettente come la Cina, con la politica del riarmo, cioè con l'idea che si possa destinare qualcosa come 100 miliardi di finanziamenti pubblici nel corso di un anno e mezzo, reiterato per più anni, utilizzando anche lo spazio fiscale che i tedeschi hanno per puntare sul riarmo, non solo in termini finanziari ma anche in termini produttivi, che è una scommessa che ovviamente in questo momento non sta funzionando, che però costa tanti soldi e quindi induce poi delle riforme come la riforma pensionistica e la riforma sanitaria, che sono decisamente onerose per la popolazione tedesca. E quindi io penso che l'insieme di questi fattori, aggiunto a una crisi dei partiti tradizionali e comunque della fascia centrista della politica europea, giustifichi questo risultato, che è davvero un risultato clamoroso.
0: Andiamo sull'idea della Linke per garantire il diritto alla casa. Era contenuta nel programma di governo per la città di Berlino, cioè quella di riportare sul mercato circa 220.000 appartamenti che sarebbero da espropriare con indennizzo alle società immobiliari che ne possiedono più di 3.000. Allora, ci aiuti a capire meglio come potrebbe essere portata a termine questa misura nel concreto, cioè è davvero fattibile oppure si potrebbe nuovamente mettere di mezzo la Corte Costituzionale tedesca, che nel 2021 aveva dichiarato incostituzionale la legge promossa proprio a Berlino, che voleva limitare, calmierare i prezzi degli affitti sul mercato privato?
1: Ma io penso intanto una considerazione di ordine generale, cioè io penso che la Linke abbia avuto l'intuizione, che ormai coltiva da un po', per quanto con alcune contraddizioni in politica estera, ma diciamo sul piano della politica anche qui economica e sociale, l'intuizione della necessità di provare a frenare l'avanzata di Alternative für Deutschland con un programma che sia un programma realmente radicale, che vada incontro a una rappresentanza sociale. Cioè è evidente che questo programma berlinese, che poi ha anche un riverbero su scala nazionale da parte della Linke, è un programma che ha dei beneficiari chiari, cioè c'è una classe, chiamiamola, io la chiamerei ancora così, a reddito medio-basso, per il quale il problema degli affitti, il problema dell'abitazione è uno dei grandi problemi della vita quotidiana, e l'idea è dare una risposta netta a quel problema, senza formule di compromesso, come per troppo tempo ha coltivato l'SPD, che peraltro anche il momento in cui ha vinto ha tenuto in un Land, l'ha tenuto perché c'era una candidata che era sostanzialmente contraria alla linea dell'SPD. Allora, sulla fattibilità del programma della Linke, io penso che intanto sul tema costituzionale ci sia qualcosa di più rispetto all'ipotesi del 2021. Cioè qui si dice, intanto si parte da una fotografia, cioè la fotografia è quella che ricordava anche lei, cioè una città che è diventata finanziario, perché nel momento in cui i grandi fondi, alcuni dei quali a capitale tedesco, soprattutto a risparmio tedesco, altri che sono invece fondi che raccolgono il risparmio in giro per il mondo, diventano i proprietari di qualcosa come 250.000 immobili a Berlino, vuol dire che sono nelle condizioni di fare il prezzo degli immobili e degli affitti, ed è un prezzo degli immobili e degli affitti che fanno ragionando in termini finanziari. Cioè un fondo come Blackstone non ha un capitale proprio, raccoglie il risparmio dei fondi pensione, risparmio delle polizze sanitarie, e quindi deve garantire un rendimento a quei titoli, e il rendimento lo garantisce facendo in modo che il valore degli immobili salga. E allora, se per avere un valore degli immobili più alto bisogna tenerne la metà o un terzo sfitti, si decide di tenerli sfitti, ovviamente danneggiando la popolazione berlinese, soprattutto quella con fascia di reddito medio-bassa, in due modi: le case e gli affitti costano di più e ce ne sono sempre di meno. Allora la Linke dice: beh, dobbiamo trovare il modo di espropriare questi appartamenti con un indennizzo, che naturalmente sarà un indennizzo costruito su un prezzo reale che però non tiene conto della speculazione. È chiaro che se interviene l'amministrazione locale a comprare gli immobili, lo farà usando un criterio che è il criterio del mercato, diciamo, non speculativo, e quindi la possibilità di acquisire questi immobili a prezzi che sono prezzi più bassi, quindi inducendo anche un calmiere sul prezzo generale delle abitazioni berlinesi. E questo non mi sembra che possa essere contestato in termini costituzionali, cioè banalmente è il ripristino di alcuni meccanismi, persino della legge di mercato, che non può essere gonfiata dalla speculazione o dalla sottrazione forzata di immobili su quello che è il quadro immobiliare. E peraltro in questo c'è un altro elemento interessante, che è la leva fiscale. Cioè, in fondo dice Eralp, nel momento in cui uno volesse comunque tenere l'immobile sfitto per le sue più svariate ragioni, e quindi anche i fondi li volessero tenere sfitti, si alza l'aliquota che viene applicata su quell'immobile, e quindi quell'immobile dovrà pagare una tassa più alta, tale da indurre inevitabilmente il suo proprietario o appunto a pagare una tassa più alta o a decidersi di rimetterlo sul mercato. Quindi io penso che queste due misure, l'esproprio con funzioni di riappropriazione di calmiere dei prezzi e la maggiorazione dell'imposta sui fondi e gli immobili sfitti, mi sembra che siano assolutamente efficaci, forse dovrebbero essere adottati in maniera sempre più marcata anche nello scenario italiano, e non penso siano contestabili, così come penso non sia contestabile l'idea di introdurre una patrimoniale sugli immobili di lusso, cioè sugli immobili che hanno un valore superiore ai 5 milioni di euro. Quindi da questo punto di vista mi sembra che la prospettiva della Linke sia diversa da quella di dire introduciamo soltanto un sistema degli affitti bloccati, che certamente è più complicato, è nel programma, ma cercare di imporre per legge qual è l'affitto che deve essere pagato può essere maggiormente impugnabile, ma tutto il resto mi sembra decisamente fattibile. Un piano di intervento assomiglia molto, se vogliamo, al piano Fanfani o ai primi piani del centro-sinistra in Italia, cioè bisogna avere un'edilizia popolare. Edilizia popolare vuol dire disporre di nuove abitazioni o di abitazioni che in questo momento sono sfitte, le si va a recuperare sia con una pressione fiscale più pesante sia con forme di esproprio che sono normate dalla legge, semplicemente però escludono la speculazione. Quindi io penso che il grande merito del programma della Linke in questo caso sia quello di aver colto un problema vero, che è il problema di una città che ormai è diventata, come del resto le città, molte città italiane, penso a Milano, penso alla stessa Firenze, a Bologna, in parte un po' anche a Torino, in parte a Roma, per cui la proprietà immobiliare è nelle mani di società di gestione del risparmio, dei fondi, che proprio perché devono remunerare i loro investitori applicano al mercato degli immobili le regole del mercato finanziario, e quindi appunto, come si diceva prima, sottraggono da quel mercato una parte della possibile offerta per far salire i prezzi. Ecco, la Linke questo lo ha capito, ha detto beh, usiamo questi strumenti, gli espropri e la tassazione, compresa la tassazione patrimoniale, e troviamo le risorse per realizzare questa operazione. Io penso che l'operazione sia in sé giusta, sia fattibile, perché le coperture sono abbastanza, io direi decisamente, senza abbastanza convincenti, e anche il rischio di una incostituzionalità io lo vedo fondamentalmente molto debole, proprio per le ragioni che abbiamo provato a raccontare.
0: Ecco, andiamo a spostarci in conclusione di questa intervista verso l'Italia. Ricapitolando prima però, c'era una volta Berlino, una ventina d'anni fa, una città dove gli affitti e anche il valore degli immobili per quanto riguarda la compravendita era particolarmente basso, almeno rispetto alle altre capitali e grandi città dell'Europa. Poi arrivano in massa le società immobiliari, si appropriano di una buona parte degli appartamenti, ne tengono in parte vuoti, fanno salire artificialmente i prezzi in maniera da distribuire dividendi ai propri azionisti. Questo è un po' lo schema di queste società immobiliari. È un modello, Alessandro Volpi, che è stato riproposto anche altrove, che hanno cercato di instaurare anche altrove e in particolar modo anche in Italia, queste appunto società immobiliari?
1: Ma sicuramente sì, anzi io direi che per certi versi se prendiamo il caso di Milano è molto più grave, se così si vuol dire, del caso di Berlino. Lei giustamente ricordava il fatto che Berlino 20 anni fa era, si direbbe oggi, una città low cost, ma poi cos'è che interviene per cui queste grandi città diventano un polo d'attrazione del capitale finanziario? Beh, il cuore importante di questo processo è la turistizzazione, cioè il trasformare queste città da città che avevano una struttura produttiva, se vogliamo anche una propria struttura commerciale autoctona, in realtà che vivono di una popolazione che in larga misura viene da fuori ed è una popolazione alto spendente, è una popolazione che ha un cosmopolitismo finanziario particolarmente accentuato e ovviamente consente quelle operazioni a cui facevamo riferimento prima, cioè di mettere sul mercato una parte limitata degli immobili, magari riqualificarli o addirittura costruirli ex novo dentro una progettualità che è quella, a me piace molto questo tema della dubaitazione, cioè della costruzione verticale di spazi per ridurre anche, diciamo così, massimizzare il consumo del suolo rendendolo un progetto verticale. E in Italia questo a Milano dall'Expo del 2015 è chiarissimo. Milano era una città che aveva una sua vocazione ancora produttiva persino all'inizio del nuovo millennio, aveva caratteristiche che erano quelle di una città appunto con un suo tessuto anche di commercio e di servizi che si è andato progressivamente riorientando, dissolvendo in chiave turistica con l'Expo del 2015, che ha rappresentato il punto di partenza della trasformazione della città e di quella che è stata definita giustamente da Lucia Tozzi l'invenzione di una nuova Milano, che è quello che sta succedendo a Firenze, che è quello che sta succedendo a Bologna, dove peraltro in queste realtà uno dei temi molto presenti, che è molto presente anche a Berlino, è il tema degli studentati, cioè la costruzione di luoghi che dovrebbero essere destinati a studenti, ma in realtà l'occasione dello studentato è soltanto un pretesto per poter poi in realtà realizzare delle strutture ricettive, che sono strutture ricettive dedicate a una popolazione che non è certamente quella degli studenti fuori sede. Ecco, questo mi sembra il dato comune con il quadro italiano e non solo italiano, perché questo è un fenomeno largamente diffuso.
0: Un fenomeno globale, potremmo dire, ma rimaniamo in Italia e per concludere, appunto, quali sarebbero le misure da proporre, da mettere in campo anche in questo paese e perché che sarebbe urgente agire per garantire il diritto all'abitare?
1: Ma io penso che le misure da mettere in campo in Italia per molti versi siano quelle che appunto la Linke ha avviato a Berlino, cioè è chiaro che noi abbiamo bisogno anche in alcune città italiane di piani di esproprio che siano finanziati con contributi pubblici che possono venire solo da una diversa prospettiva di tassazione, soltanto con una forma di tassazione più marcata sulle case sfitte, nel nostro caso penso appunto all'IMU sulle seconde case, che dovrebbe avere un'aliquota decisamente maggiorata rispetto alle case che invece vengono affittate a equo canone. Penso contemporaneamente al fatto che anche in Italia sarebbe immaginabile una patrimoniale su quelli che sono appunto i patrimoni immobiliari e finanziari che superano ed eccedono un determinato livello. Stabiliamo qual è il livello, ma ovviamente questo meccanismo andrebbe introdotto, perché altrimenti ci troviamo sempre più con città che sono, da un lato, appunto, ed è il grande problema, spopolate dalla popolazione residente e sempre più popolate da fasce di popolazione che ha un reddito alto e spesso che sono, come dicevo prima, turistizzate, e che poi comporta non soltanto un aumento dei prezzi delle case, ma un generale fenomeno inflazionistico, perché è chiaro che zone con residenze che hanno valore molto alto sono circondate da strutture commerciali che hanno prezzi altrettanto alti. Allora, siccome questo fenomeno in Italia è davvero molto marcato, allora forse queste misure della Linke che abbinano un intervento pubblico in termini di riacquisizione di alloggi, sottraendoli ai grandi fondi con operazioni appunto di riacquisto in termini appunto di esproprio normativamente consentito, perché è previsto anche in termini costituzionali, perché appunto a prezzo di mercato, per l'interesse generale, perché questo è il tema, e contemporaneamente un finanziamento che è un finanziamento pubblico e non come il piano casa del governo Meloni, dove il finanziamento viene dai privati. Quindi è chiaro che se poi io faccio finanziare il privato nel momento in cui costruisce o destina al pubblico, al sociale, un immobile, vuole una contropartita, vuole una perequazione che paradossalmente rischia di aggravare ulteriormente la condizione di quella città, perché vuol dire nuove aree destinate al superlusso in cambio di aree periferiche destinate all'edilizia popolare. Allora questo secondo me bisognerebbe cominciare a fare, e la Linke ha dimostrato che quantomeno sul piano del consenso popolare questa cosa funziona. Cioè, se qualcuno è terrorizzato dalla parola patrimoniale, terrorizzato dalla parola esproprio, beh, magari dovrebbe considerare il caso berlinese, dove aver parlato apertamente di questo tipo e senza infringimenti di questo tipo di strumenti ha prodotto un risultato elettorale, e questo mi sembra non trascurabile.
0: Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa e collaboratore di Altre Economia, grazie per essere stato di nuovo con noi, per il suo tempo e la sua disponibilità a risentirci.
1: Grazie a voi.

0: Andiamo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rimaniamo agli esteri, ma dalla Germania ci spostiamo in Iran. Lo facciamo perché oggi è iniziata l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Naturalmente uno dei temi principali che interessa a tutti i paesi è quello del caro energetico dovuto alla guerra tra Stati Uniti e Israele e Iran. Quindi anche oggi sono diverse le notizie che sono giunte, notizie di agenzia che vi abbiamo anche riportato all'interno dei giornali radio, che riguardano appunto i due paesi, le cui posizioni rimangono molto molto lontane. Da una parte viene riportato per esempio come l'Iran si sia offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare. E poi ancora Rubio, che nel primo pomeriggio il segretario di Stato statunitense Marco Rubio dichiarava in un'intervista con una televisione statunitense che gli Stati Uniti, il suo paese, sono aperti a colloqui con gli iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che al momento non è previsto alcun incontro. E poi ancora chi getta benzina sul fuoco, è caso ad esempio dei Pasdaran, membri del corpo delle guardie della rivoluzione islamica, che naturalmente proteggono la Repubblica Islamica e difendono il regime verso le minacce interne e anche quelle esterne, che hanno detto di voler di rifiutare per ora qualsiasi contatto con gli Stati Uniti a meno che non vengano accettate le condizioni dell'Iran. E poi Donald Trump, che si dice convinto che un accordo si farà ma dopo le elezioni di midterm, e invita altri paesi ad isolare economicamente l'Iran, mentre proprio un gruppo di paesi arabi non è meglio specificati starebbero facendo pressing e lavorando per facilitare un incontro fra gli Stati Uniti e l'Iran proprio a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Noi, a proposito dei rapporti tra i due paesi e sulla situazione della guerra, abbiamo gli aggiornamenti da proporvi, quelli che abbiamo registrato pochissimi minuti fa con il giornalista Ahmad Rafat.
1: Radio Onda d'Urto, torniamo a parlare di Iran. In collegamento con noi il giornalista Ahmed Rafat. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Buonasera a voi e a tutte le persone che ci ascoltano.
1: Dunque, come anticipavo, parliamo di Iran. Come leggiamo dai notiziari di oggi, Teheran avrebbe avvertito che il conflitto con gli Stati Uniti non è concluso e che è pronta a una guerra di lunga durata. Nel frattempo c'è Trump che afferma e anticipa che o ci sarà un accordo o vedremo l'annientamento dell'Iran, e notizia di pochi minuti fa pubblicata da Axios, sembrerebbe che i paesi arabi stiano facendo un pressing per un incontro tra Stati Uniti e Iran. Io ti chiedo qual è la situazione e che lettura gli possiamo dare.
2: Anzitutto Trump ha detto che distruggeremo, una cosa ambigua, la Repubblica Islamica dell'Iran. Non si capisce se è distruggere il regime attuale o distruggere il paese, perché lui in varie occasioni ha parlato di ambedue cose, ha detto rimanderà l'Iran all'età della pietra, poi alcune volte ha detto che ce l'ha col regime. Pertanto pure il discorso che ha fatto all'ONU non è chiaro. Trump ha detto che l'accordo si farà però dopo le elezioni midterm, quelle di 18 novembre. Perché secondo il presidente americano gli iraniani vogliono vedere cosa esce dalle urne americane e poi decidere conseguenze. Dall'altra parte l'Iran continua a minacciare sia i comandanti dei Pasdaran sia Mohsen Rezai, che è un ex generale dei Pasdaran, oggi segretario del Consiglio Superiore per la Sicurezza Nazionale, che dice che l'Iran è pronto per una guerra a lungo termine e anche una guerra più stesa di quelle due del giugno scorso e del gennaio scorso, pertanto, del marzo scorso. Pertanto la situazione un po' per il momento siamo a livello di minacce a parole e bisogna vedere cosa succede. I governi arabi stanno facendo pressione perché, ai margini del Consiglio generale delle Nazioni Unite che si sta tenendo in questi giorni a New York, ci sia un incontro tra Donald Trump e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. A questo proposito, la stampa iraniana dice che è divisa, alcuni dicono che c'è pressione da parte dei settori più radicali del regime iraniano che questo incontro non avvenga e gli altri che scrivono che lui dovrebbe fare gli interessi del paese e incontrarsi. Da parte americana ne ha parlato Marco Rubio. Il ministro degli esteri americano ha detto che l'America è pronto per tale incontro, ma ha posto una sola condizione, che il risultato sia qualcosa di positivo. Poi non so come si fa fare ad avere un risultato positivo prima di incontrarsi.
1: Ecco, e in questo contesto qual è invece il clima all'interno del paese tra la popolazione?
2: Vabbè, la popolazione. In questo momento, più che di questi aspetti politici, è molto preoccupato per gli aspetti economici di questa crisi. Perché la crisi attuale significa un'inflazione ufficiale intorno al 70%, reale oltre il 100%, coi prezzi che aumentano tutti i giorni, posti di lavoro che si perdono per diciamo, l'embargo posto dagli Stati Uniti sia in entrata che in uscita, cioè l'Iran non riesce né a importare per vie normali, diciamo, né esportare, pertanto ha dovuto sostituire per esempio tutto quello che in Iran si importava e si esportava via mare attraverso il Golfo Persico in parte ridotta via terra con spese, per esempio, non so, un tir che costava dalla Cina all'Iran, cioè un contenitore, diciamo, via nave intorno a 3.000 dollari, adesso via terra attraverso l'Afghanistan costa 12.000 dollari il trasporto. Pertanto tutto questo incide sui prezzi e la gente è disperata per la situazione economica, per l'inflazione che aumenta giorno in giorno. Anche il cambio del dollaro e dell'euro con la moneta iraniana, rial, mi diceva un amico che parlavo, dice se vai in mattina a cambiare soldi te danno tanto, se vai pomeriggio te danno qualcosa di diverso, nel senso cioè stiamo davanti a un maxi inflazione incontrollabile che incide molto sulla vita della gente, perciò la gente è soprattutto in questo momento concentrato su questo e da questo punto di vista pensa che bisogna trovare una soluzione con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra e soprattutto porre fine all'embargo e alla libera navigazione nel Golfo Persico, nel senso che pure l'Iran possa ritornare a esportare e importare dai suoi porti.
1: Ahmed Rafat, come sempre, grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
2: Grazie a voi.

0: اهدى ما هو كل شي باين في المحنه الله الله بيشهد مين احنا رجال.
1: 7 minuti dopo le ore 18, una buona serata ascoltatrici e ascoltatori, state ascoltando lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto che continua per ritornare a parlare degli scioperi generali per la Palestina di un anno fa, era il 22 settembre del 2025, appunto, era lo sciopero promosso da USB con l'adesione di ADL Cobas, dei Cobas, dei Cub e di SGB. Parola d'ordine era blocchiamo tutto. Ritorniamo sull'argomento con Demetrio Marra, compagno del centro sociale Lambretta, che ha scritto un articolo pubblicato per Milano in Movimento nel quale fa la sua analisi e un bilancio di quella che è stata una giornata che ha segnato una svolta per quel che riguarda le piazze italiane. Tra pochissimo quindi Demetrio Marra con noi.
2: صوت

0: ناديك بين راعوة غنم انا جيت انا ديك لعت تحلم نحكي حقيقة دقيقة نفهم فيش.
1: Radio Ondadurto, il 22 settembre 2025 lo sciopero generale per la Palestina ha portato in tutta Italia milioni di persone a scendere in piazza. Per parlarne, in collegamento con noi, Demetrio Marra, compagno del Centro Sociale Lambretta e di Milano in Movimento. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Un saluto a voi e grazie dell'ospitalità.
1: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, un anno fa milioni di persone, come dicevo, scendevano in piazza in tutta Italia nella giornata di sciopero generale lanciato dall'Unione Sindacale di Base, che ha visto l'adesione anche di ADL Cobas, Cobas, CUB e SGB dietro la parola d'ordine blocchiamo tutto. In tutta Italia per tutto il giorno si sono svolte manifestazioni, cortei, piazze e blocchi per la Palestina contro il genocidio e l'occupazione, per sostenere anche le iniziative di solidarietà internazionale come quella della Global Sumud Flottiglia, che era in viaggio nel Mediterraneo verso Gaza. A Milano il corteo contro il genocidio in Palestina la mattina aveva tentato di occupare la stazione centrale e le forze di polizia avevano risposto con cariche durissime, mentre i manifestanti hanno resistito. Infatti lo scontro aperto è continuato per ore fino al pomeriggio. Ecco, a distanza di un anno da quella data che ha visto scendere in piazza non solo sindacati collettivi e realtà politiche, ma anche una generazione intera delle cosiddette seconde generazioni, è stato anche un movimento di piazza che non si vedeva da tempo. E, ecco, a distanza di un anno hai scritto un articolo per Milano in Movimento, 10 cose sul 22 settembre a Milano un anno dopo. Ecco, io non anticipo niente rispetto alla tua analisi e lascerei a te la parola, chiedendoti di esporre a chi ci sta ascoltando questi 10 punti.
2: Sì, ho stilato questi 10 punti a partire dal 22 settembre perché nella mia testa e nella testa di credo chiunque abbia partecipato a quella giornata le sensazioni e le analisi lucide e le emozioni un po' si mescolavano e non permettevano una critica radicale e soprattutto propositiva adeguata, per cui ho colto l'occasione dell'anniversario per invece tentare questa critica propositiva, questa critica strategica. La cosa secondo me più interessante, che forse era chiara fin da subito, che il rifiuto del genocidio del popolo palestinese espresso il 22 settembre come apice di un rifiuto espresso i 2 anni e mezzo prima, i 2 anni precedenti, era un rifiuto che attraverso la complicità ideologica e materiale, direi diplomatica, strategica, politica del governo Meloni, in realtà attraversava tutta la società. Cioè era un rifiuto generalizzato sia in termini di persone che esprimevano questo rifiuto, sia in termini di radicalità. Un rifiuto di tutto il sistema politico, economico e culturale che non solo permetteva il genocidio, ma in qualche modo lo legittimava e lo favoriva. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che questo rifiuto, l'espressione di questo rifiuto è stata possibile perché a un certo punto non è stato più possibile tornare indietro, e non è stato più possibile tornare indietro perché la Global Sumud Flottiglia ha rotto, diciamo, l'impotenza, gli indugi. A differenza di tutte le grandi manifestazioni anche che avevamo fatto nei 2 anni precedenti, la Global Sumud Flottiglia introduceva probabilmente anche un elemento di imprevedibilità, ma soprattutto un'epica. Cioè partiamo con le navi verso Gaza e rompiamo materialmente l'assedio. Era un'epica ed era soprattutto un orizzonte. Un orizzonte strategico, finalmente avremmo potuto sostenere qualcosa che aveva una chance reale di intervenire sul luogo del genocidio. Insomma, rompeva l'impotenza e ci permetteva di non identificarci con il carnefice o con i soggetti politici complici del carnefice. La missione della Global Sumud Flottiglia, anche ridefinito, come scrivo, il campo del conflitto, cioè ha smesso di essere reattiva ai tempi e alle modalità dello Stato sionista e dunque dei suoi complici istituzionali europei, politici europei, e ha cominciato a dettare un'agenda. Infatti durante quei giorni di mobilitazione tutti noi e tutte noi sapevamo che all'interruzione del viaggio delle barche, al sequestro delle barche, saremmo dovuti scendere in piazza una volta, poi una seconda volta il giorno dopo e poi una terza volta per lo sciopero generale. Cioè c'era quasi una ritualità del conflitto che permetteva completamente di ribaltare l'agenda, ecco. In questa espressione del rifiuto, con questa agenda qui, e secondo me il dato più interessante dal 22 settembre è che la massa, la moltitudine di persone che era in piazza, ha superato di gran lunga la radicalità di ogni forma tradizionale della politica di massa. Intendo dire che sia il 22 settembre, sia il 16 settembre, cioè il giorno prima, sia l'1 ottobre quando si è occupata Cadorna, sia il 3 ottobre quando si è occupata la tangenziale est, questo soltanto per parlare ovviamente di Milano, la massa di persone in piazza ha in qualche modo rifiutato anche la gerarchia organizzativa di piazza e l'ha oltrepassata, perché sia il 22 settembre sia il 3 ottobre, quando sindacati e in generale organizzazioni si sono mosse in autotutela al dirompere, all'esplosione della piazza, le uniche soggettività politiche che non si sono allontanate non erano organizzate o erano solo parzialmente organizzate, erano disorganizzate. Questa cosa è molto importante perché ha messo in difficoltà sia le organizzazioni stesse, sia le forze di polizia, la cui reazione, e questo è tra il quinto, il sesto e il settimo punto, sto un po' mescolando adesso, le forze di polizia che non hanno potuto interpretare in modo complesso e profondo il fenomeno e hanno reagito con estrema violenza, come se di fronte si avessero delle categorie tradizionali di piazza. Anche sappiamo anche che, diciamo, le forze di polizia agiscono già con la psicologia delle folle, diciamo, altamente e da lungo confutata, però insomma secondo me questo è un elemento importante. I sindacati, soprattutto quando mettono in campo delle mobilitazioni di piazza così larghe e con questo genere di consenso, ragionano, diciamo, in modo inverso rispetto a delle organizzazioni che magari vogliono produrre il conflitto. Ragionano a conservazione perché hanno bisogno di mostrarsi credibili come soggetti politici credibili, di fatto perché mediatori tra tra le istituzioni e le aziende e i lavoratori, per cui rifuggono la scarica. La scarica è un termine utilizzato da Elia Scanetti quando in Massa e Potere descrive la capacità di distruzione delle masse. Ed è molto interessante questo concetto di scarica, perché ci dà contezza sia del punto 5 sia del punto 6, ovvero della composizione di piazza e del perché si è poi perdurato nel conflitto e nel tentativo di distruzione della vetrina, quella che viene chiamata vetrina ma in realtà era una porta a vetri, in stazione centrale. La prima è la composizione di piazza, come già preannunciavi tu, era una composizione di piazza molto particolare. Io nell'articolo ho diviso tra un'avanguardia e una composizione allargata, ma per avanguardia non intendo una categoria morale o leninista di qualsiasi tipo, ma proprio qualcosa di molto militare, tra virgolette. Ovvero che la testa del corteo, che non è più quella delle realtà organizzate a un certo punto, si è mostrata quella più radicale, che poi ha costretto all'allargamento delle pratiche. Questa testa d'avanguardia era composta in senso generazionale, cioè c'erano studenti, studentesse, lavoratori e lavoratrici giovani precarie, seconde generazioni e anche persone con background migratorio. Questa generazione, questo discorso generazionale è stato preponderante, secondo me, nelle piazze in quei giorni. Sulla vetrina, cioè sulla porta vetri, una cosa molto semplice, e cioè che secondo Canetti stesso, io ho cercato di estendere questa analisi di Canetti, quando si tenta di distruggere una porta, essendo la l'elemento più fragile dell'architettura di un luogo, si cerca di distruggere il simbolo stesso del limite, del confine, e qui si riconnette ovviamente all'idea che fosse un rifiuto non soltanto del genocidio in sé, ma di ogni limite e di ogni confine che ci viene imposto e che di fatto riproduce la violenza. Ho già detto del distacco tra soggetto immaginato dalle forze di polizia e soggetto realmente presente in piazza, è anche l'elemento, diciamo, che ha portato poi alla magistratura a immaginare un'alleanza, come loro l'hanno chiamata, tra anarchici, antagonisti e Maranza, e a spingere per una repressione molto dura. Ricordiamo che Buteldia parla invece di alleanza tra Beef and Barbar, cioè tra, io l'ho tradotta, bifolchi o buzzurri, mi sembra di averla tradotta, buzzurri e barbari. Questa alleanza purtroppo secondo me non è ancora positiva, è un'alleanza, come dire, negativa, cioè un'alleanza che capita nella performance della piazza ma non è realmente strategica, e su questo sicuramente dovremmo riflettere. L'attacco frontale alle persone razzializzate deriva da un cortocircuito, ovvero che quando si osserva una violenza contro le istituzioni e i limiti come il 22 settembre, la tendenza razzista delle istituzioni è quella di individuare le persone straniere come responsabili. Al contempo il meccanismo della razzializzazione del dissenso funziona che ogni persona che esprime dissenso finisce per essere trattata come una persona straniera. Insomma, dimostra il meccanismo della razzializzazione del dissenso che il tema non è né il colore della pelle, né la cultura di origine, né le abitudini, eccetera, eccetera, ma è il dissenso espresso o praticato anche con il proprio comportamento spontaneo nei confronti delle istituzioni e dello status quo. Ora, diciamo, dal punto 8 si approfondiscono le critiche anche al movimento stesso, poiché il tema secondo me è stato che le mobilitazioni di massa spesso, soprattutto quando sono così dirompenti, non vengono colte in senso organizzativo, e questo permette al dominio materiale e formale

0: chiudersi in forme competitive o personalistiche del conflitto politico, quindi concorrenziali tra realtà che vogliono mettersi alla testa di questa forma dirompente e disorganizzata, è assolutamente controproducente.
1: E arriviamo così al punto 9, in cui parli anche dell'istituzione, del governo, e dici che ha giocato una partita perfetta sul campo del consenso a partire dal 22 settembre. Scrivi: grazie anche alla natura servile di troppi media mainstream. E qui è inevitabile collegarsi anche a quanto dicevi prima: alcuni media mainstream hanno anche strumentalizzato la presenza di persone razzializzate, come dicevi, creando questa narrazione per cui in qualche modo sono state addestrate da quelli che vengono definiti antagonisti, proprio per partecipare alla manifestazione del 22 e in generale alle manifestazioni per la Palestina dello scorso autunno. E dici che il governo ha strumentalizzato la falsa dicotomia violenza non violenza, e questo l'ha fatto anche per nascondere invece la propria e indicibile violenza. Ti chiedo anche di approfondire questo punto.
0: Sì, secondo me è abbastanza chiaro, anche osservando per esempio il famoso attacco alla stampa fatto a Torino, o l'assurdo caso mediatico montato attorno ad Api, ma o al martelletto, al famoso martelletto dei militanti di Askatasuna o dei presunti militanti di Askatasuna a Torino. Il tema è che quando il governo ha assolutamente torto su una questione, per esempio la complicità con il per esempio la complicità con Israele nel suo progetto genocida, oppure lo sgombero di uno spazio di alternativa reale come ad Askatasuna, cerca di recuperare consenso sfruttando i sentimenti socialdemocratici che sono purtroppo seppelliti nel cuore di ognuno di noi. Cioè riescono a dirsi superiori moralmente perché rifiutano ogni violenza, mentre la rendono quotidianamente, anzi si mobilitano quotidianamente per renderla possibile. Cioè nel caso del 22 settembre addirittura la distruzione di una porta vetri è stata raccontata come la distruzione di una vetrina, questo non lo scrivo nell'articolo ovviamente per alludere alla proprietà privata, come se fosse un problema distruggere una vetrina per protestare contro il crimine dei crimini che fin da bambini ci hanno insegnato non sarebbe mai più dovuto accadere. Questo meccanismo qui, che sembra assurdo, è possibile perché Furio Iesi parlava di macchina mitologica. I governi fascisti creano dei miti svuotando la storia in un senso, diciamo, retorico. Per cui con questa retorica si riesce a creare un luogo parallelo, esclusivamente morale ma politico, dove si gioca il campo del conflitto politico. Nel caso di Israele non è mai presente mentre fa il genocidio, non so se l'avete notato, dice di non essere mai presente, eppure è sempre lì. Com'è possibile che non si riesca a scardinare questa retorica? Beh, perché si parla di cioè è una retorica che agisce sul piano culturale, mentre tutto il resto è dominio materiale, quotidiano, corporeo, fisico, militare, insomma. Tant'è che, tra l'altro, questa retorica, questo moralismo legittima addirittura una repressione. Questo moralismo addirittura in Italia legittima una repressione durissima, che poi viene ancor più approfondita decreto dopo decreto dopo decreto. Cioè siamo riusciti a rendere possibile un secondo decreto sicurezza che fornisce per esempio lo scudo legale agli agenti nei giorni in cui gli agenti hanno dimostrato, con le immagini, di fare violenza durante il corteo di Askatasuna, con pestaggi selvaggi nei confronti di alcuni giornalisti e di alcuni attivisti, e mentre a Milano negli stessi giorni un agente di polizia veniva accusato di collusione con un giro di spaccio e per la fucilazione in pubblica piazza di una persona. Questo perché

0: si riesce a creare questo, diciamo, piano ulteriore, esclusivamente moralista. La collaborazione dei media mainstream è evidente, ma è anche l'indice di un limite profondissimo, direi, della sinistra partitica e di tutte le organizzazioni che ruotano alla sinistra partitica, perché non appena si parla di questi buoni sentimenti della socialdemocrazia, diciamo, si attiva, è come se non riuscissero a non parlare, e dunque spesso condannano la violenza. Ma cosa vuol dire condannare la violenza? La violenza non c'è bisogno di condannarla, bisogna agire attivamente contro la violenza. Quest'idea di condanna è un'idea davvero inutilmente rumorosa, perché la condanni vuol dire che è già accaduta.
1: E concludi invece l'articolo, la tua analisi, con il punto 10, in cui scrivi che capiremo davvero l'incredibile significato del 22 settembre soltanto quando si tornerà a pensare ai processi rivoluzionari in quanto tali.
0: Sì, intendo dire che anch'io, che ero in piazza il 22 settembre, nelle settimane successive, nei mesi successivi, ma credo sia un sentimento comune, ho percepito non solo stanchezza, ma anche una certa delusione, perché dopo tutto questo, dopo tutto ciò che abbiamo fatto, dopo tutto ciò che è stato, non solo non è cambiato di una virgola e la tregua è stata soltanto un modo di certificare le conquiste di Israele, ma siamo tornati alla nostra casa, al nostro lavoro, alle nostre fatiche, alle nostre relazioni che vorremmo liberate, invece non sono liberate. E dunque non è valso nulla? No, è valso tantissimo. Il problema è che noi abbiamo uno sguardo molto umano e contingente dei processi storici, ma i processi storici sono lunghissimi. Se noi invece riusciamo a leggerli in questo senso, appunto come processi, probabilmente riusciamo a elaborare una strategia di lungo periodo. I cambiamenti avvengono solo nel lungo periodo. È un po' come l'insegnamento. Quando si insegna, un alunno e un'alunna non ti restituiscono mai l'apprendimento nel giro di pochi giorni. Te lo potrebbero restituire, diceva Belux, in insegnare il pensiero critico, anche dopo 10-20 anni. Però questo non vuol dire che la tua azione educativa non funziona. Io credo che la militanza, l'attivismo, l'espressione del conflitto possa essere molto simile a una pedagogia critica di questo tipo. Per cui la vera sfida dopo il 22 settembre non è aspettare che la storia faccia il suo corso, ma creare quegli elementi di continuità che potrebbero permettere alla rivoluzione di avvenire, dopo che è già scoppiata, perché è già scoppiata anni fa, alla rivoluzione di avvenire nel senso in cui noi desidereremmo. E queste sono comunità positive, mutualistiche, critiche, non dentro o fuori il capitale, non dentro o fuori questo sistema, ma come strategie di fuoriuscita da questo sistema. Io sono convinto che non esiste nulla al di dentro del capitalismo, come non esiste nulla al di fuori. Esistono al massimo dei vettori di fuoriuscita o dei vettori centripedi. Diciamo, era questa un po' la l'idea che mi balzava in testa. Poi concludo con la parola, il sintagma, simbolo di massa, perché sempre Canetti, in Massa e Potere, che vi consiglio di leggere perché è un libro che sembra di leggere poesia, dice che ci sono due simboli di massa, uno è l'incendio e uno è la foresta, e che paradossalmente sembrano opposti. In realtà, secondo me, sono esattamente la descrizione di quello che siamo noi come massa militante, e cioè l'incendio, l'apparente distruzione, che però permette poi alla foresta di crescere. Quindi, insomma, con l'ambulanza che passa sotto, questa è la conclusione dell'articolo.
1: Demetrio, io intanto ti ringrazio. Prima di salutarti, invece, vorrei chiederti un'ultima cosa che non si focalizza molto sul tuo articolo, ma in qualche modo è legato, perché dopo il 22 settembre c'è stata una grande repressione. Le ultime notifiche di misure cautelari e denunce sono arrivate a maggio 2026. Nel frattempo c'è anche la campagna Io C'ero, che settimana scorsa ha organizzato un'iniziativa al Parco Lambro. Io vorrei chiederti un aggiornamento, se c'è, su questo fronte.
0: Allora, l'aggiornamento per adesso non c'è, ci dovrebbe essere, spero, nei prossimi mesi. La situazione è leggermente migliorata perché la campagna Io C'ero è nata anche per, diciamo, coprire la tutela legale anche persone che non fanno parte di strutture, poiché le circa 50-60 denunce complessive tra il 16 settembre, il 22 settembre e il 3 ottobre hanno ovviamente travolto anche tantissime persone che non facevano parte di organizzazioni, per cui attraverso questa estensione della copertura legale siamo riusciti un po' a migliorare la situazione di molti e molte. Il tema è che ovviamente servono purtroppo tantissimi soldi e la campagna non è solo una campagna di copertura politica, ma anche una campagna di copertura economica. Sugli aggiornamenti magari riusciamo a darvene tra un paio di mesi, quando alcune cose dovrebbero raggiungere una tappa successiva. Quindi diciamo non diciamo ancora niente perché non è chiaro come andrà, però insomma sicuramente la campagna è stata molto utile sia per l'entusiasmo che genera, dal momento che l'evento dell'11 giugno è stato bellissimo in Piazza Leo, e l'evento del 18 è stato ancora più bello al Parco Lambro, perché una delle cose importanti quando avviene una operazione repressiva che atomizza, individualizza, costringe a una reazione, come dicevo, sui temi ma soprattutto sui tempi dell'oppressore, e trovare comunità laddove prima non ce n'era. Noi l'obiettivo è trovare comunità, se vogliamo, disorganizzata, ma in qualche modo organizzata. Questo era il nostro obiettivo.
1: Demetrio Marra, compagno del Centro Sociale Lambretta di Milano e di Milano in Movimento, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.

0: essere invidio.
1: Soldi, soldi, soldi, quando sono le 18 e 35 minuti qui su Radio Onda d'Urto. Andiamo a parlare dell'aeroporto di Bergamo, Orio al serio. Partendo proprio dai soldi, soldi, soldi che ricava ogni anno la società Sabco che lo gestisce. L'utile netto, l'ultimo dichiarato, è di 8,6 milioni di euro. 8,6 milioni di euro, poiché i dati che riguardano il traffico aeroportuale di appunto del dello scalo bergamasco è di 17,3 milioni di passeggeri registrati all'anno, un trend in costante crescita, passeggeri che volano sui circa 130-150 voli al giorno. Poi ci sono anche le merci che viaggiano con gli aerei cargo, sono circa 15.000 le tonnellate di merce trasportate ogni anno da questo aeroporto, anche se il settore cargo rimane minoritario rispetto al traffico di linea dei passeggeri. Tutto questo naturalmente ha un impatto a livello di emissioni, a livello di ambiente, e ha un impatto sulla cittadinanza che vive nel comune di Bergamo, ma in tutti i comuni dell'area, naturalmente area molto densa, molto densamente abitati, c'è un paese dietro l'altro, un abitato dietro l'altro, e quindi è questo traffico aeroportuale riguarda moltissime persone che si sono tra l'altro tramite molte organizzazioni e associazioni riunite nella rete Stop Sviluppo Orio, che si sta mobilitando proprio in questi momenti in occasione del Consiglio Comunale di Bergamo. Siamo in Piazza Matteotti davanti a Palazzo Frizzoni, dove tra l'altro c'è collegato con noi Alfredo Di Sirio, segretario provinciale di Sinistra Italiana Bergamo, che aderisce tra l'altro al presidio in corso. Intanto, Alfredo Di Sirio, benvenuto su Radio Onda d'Urto.
2: Allora, buonasera, è da poco sostanzialmente finito il flash mob che è stato convocato dai comitati di quartiere, a cui hanno aderito davvero tante organizzazioni, dai partiti, Alleanza Verdi Sinistra, il gruppo politico, oltre che ha una rappresentanza di due consiglieri comunali, il Movimento 5 Stelle e altri partiti della sinistra, Rifondazione eccetera, ma anche tanto associazionismo da Lega Ambiente eccetera. C'è stata un'ottima presenza di circa 250 persone, e le richieste che ha fatto la piazza sono per sostanzialmente, innanzitutto vi dico cosa prevede questo piano di sviluppo. Il piano di sviluppo dell'Orcalo sostanzialmente prevede due cose: un aumento del numero dei movimenti, che è la cosa principale, la crescita del numero dei voli, e noi pensiamo che l'aeroporto di Orio al Serio è il terzo aeroporto d'Italia, è in continuo aumento, e con il nuovo piano di sviluppo, il piano di sviluppo è un piano che al 2043 porterà un decollo, un atterraggio ogni 2 minuti e mezzo, da una media attuale giornaliera di 298 voli a 367 voli, con picchi estivi di 413 voli al giorno. Voglio ricordare che questi numeri di voli devono essere rapportati anche al fatto che l'aeroporto di Orio al Serio è vicinissimo alla città e ai paesi dell'Interland, circa 3 chilometri dal capoluogo. È un tema da sempre da decenni molto sentito, perché i voli sono in continuo aumento, il livello del rumore è oltre ai limiti di legge, perché supera appunto i limiti del piano di zonizzazione, ed è uno dei temi forti che si porta, è proprio dire attenzione, l'aeroporto ha dei limiti di legge non rispettati sul rumore, ha un inquinamento acustico quindi molto elevato, ha un impatto sulla qualità della vita per le persone, perché dovete pensare al fatto che gli aerei passano più volte al giorno, tante volte al giorno, molte volte al giorno, sopra le case delle persone. Quindi interi quartieri dove addirittura se tu fai conversazione con le persone non riesci a sentirti con l'altra persona. È un esempio banale, però per farvi capire, alcuni quartieri di Bergamo, come alcuni paesi, soffrono da decenni di questa cosa, e potete capire, prevedere tranquillamente che con l'aumento del numero dei voli, anche se saranno magari con motori, diciamo così, migliori, l'impatto sicuramente aumenterà e quindi la qualità della vita delle persone diminuisce, e quindi c'è un impatto anche a livello di stress, del fatto che le persone non riescono a dormire, perché teniamo conto che i voli notturni sono un grossissimo problema, perché nonostante dovrebbe esserci una fascia in cui l'aeroporto sostanzialmente non ci sono voli dalle 23 alle 6, ma invece ci sono voli programmati, cioè non voli per maltempo, che ci può essere il maltempo e capita, ma voli anche programmati dopo le ore 23, anche alle 2 del mattino, ed essendo molto vicino al centro abitati arreca un grosso disturbo alle persone, e quindi è questo uno dei grossi problemi più sentiti dalle persone. Parliamo di già 28.000, sono più di 28.000 persone che subiscono questo impatto di inquinamento acustico, e tra queste 10.000 vivono con rumori superiori al limite, e quindi siamo in questa situazione. Siamo in una situazione quindi, come dicevo, che c'è un ci sarà col piano di sviluppo un decoro e un atterraggio ogni 2 minuti e mezzo, e il tema è: prima viene la salute delle persone, la tutela dell'ambiente, la loro qualità della vita, e solo dopo si discute dello scalo. Purtroppo però l'impostazione della maggioranza di centrosinistra, ricordiamo che governa la città, non di tutta la maggioranza, perché ci saranno 2 voti contrari appunto di questo, del gruppo consigliare di Oltre, che voterà appunto contro, come dicevo, e sostanzialmente anche noi ovviamente come partito e come Alleanza Verdi Sinistra siamo assolutamente contrari a questo piano di sviluppo. E il tema invece è quello, come dicevo, che la maggioranza di centrosinistra dice: prima lo sviluppo e poi pensiamo alle mitigazioni e alla salute. Questo non è accettabile per i manifestanti, per un pezzo di città, di cittadini, al di là delle forze politiche. È molto le persone sono molto arrabbiate di questo, anche perché il programma elettorale con cui ha vinto il centrosinistra diceva che bisognava diminuire l'impatto e non aumentarlo, e questo piano di sviluppo lo aumenta. È stata fatta sul piano, dal punto di vista della salute, un'indagine epidemiologica di recente, però con molte criticità, perché è un'indagine epidemiologica su base volontaria, numeri ridottissimi, cioè in alcune fasi della ricerca hanno partecipato solo 60 persone, quindi possiamo dire che non si può affermare, come ha fatto l'ente gestore dell'aeroporto che ha commissionato questo tipo di ricerca, che non ci sono rischi per la salute. Si è fatta una ricerca, un'indagine epidemiologica molto molto debole, e quindi non si è andati a cercare questi rischi per la salute, e questa è una delle critiche e una delle richieste. Assolutamente è il tema di un approfondimento, di una reale indagine epidemiologica, perché l'impatto sulla salute c'è. E poi c'è l'altra, le questioni, vado sui punti, le richieste principali che sono state elaborate appunto da questo gruppo di persone, dai comitati, associazioni, eccetera, eccetera, forze politiche. in contrasto a questo piano di sviluppo, si dice sostanzialmente che dobbiamo l'aeroporto, noi non siamo per chiudere l'aeroporto, nessuno di noi è per chiuderlo, ma l'aeroporto deve essere al servizio del territorio e della comunità, non il contrario. Quindi noi chiediamo al Consiglio Comunale di esprimere una valutazione negativa al piano di sviluppo e la contrarietà di ogni previsione di incremento in una situazione già insostenibile, che l'aeroporto è anche adesso in continuo aumento, nel senso che ci sono voli notturni programmati, come dicevo, c'è un aumento di voli già adesso, e quindi c'è appunto questa tipo di critica. E l'altra critica, ricordiamo che il piano di sviluppo dell'aeroporto di Bergamo non è collegato da quello che si fa a livello nazionale, perché è legato al piano nazionale aeroporti. Il piano nazionale aeroporti è quello voluto dal ministro Salvini. Quindi se alcuni gruppi di centrodestra, di forze di centrodestra, criticano il piano di sviluppo, lo fanno un po' come scaricabarile rispetto alla maggioranza di centrosinistra, perché è stato il ministro Salvini a indicare le linee guida per cui gli aeroporti devono competere tra di loro per avere un maggior numero di utenza. E poi un altro tema è ridurre l'impatto esistente e la numerosa popolazione esposta ai disturbi e fastidi di annoiance dovuti all'eccessiva frequenza, intermittenza e picchi dei movimenti, quindi ridurre l'impatto anche sul tema della salute.
1: Ecco Alfredo, c'è un'ultima questione in realtà, perché scusami, abbiamo ancora 2 minuti e poi dobbiamo chiudere il collegamento, lasciare lo spazio alla cassetta degli attrezzi. C'è un altro tema che mi premeva sottolineare, quello della dipendenza del comune di Bergamo dagli utili che ricava, che incassa ogni anno sotto forma di dividendi, perché il comune di Bergamo è uno dei principali azionisti di Sabco, la società che gestisce l'aeroporto di Orio, infatti detiene circa il 14% del capitale. Non solo il comune di Bergamo, pure la provincia detiene un altro 10%, poi vabbè ce ne sono altri, la Camera di Commercio eccetera eccetera, gli istituti bancari e altre associazioni. Questo vuol dire che il comune di Bergamo, che ora si deve esprimere sull'espansione dell'aeroporto, deve anche in questo modo decidere se non incassare altri dividendi. Ricordiamo che già oggi incassa circa 1,6 milioni di euro all'anno proprio come dividendi, quindi non sarà facile, ecco, la decisione non sarà per niente scontata. E io Alfredo Di Sidio, sì. A questo punto ti devo salutare, ma senz'altro torneremo ad aggiornarci sulla questione che naturalmente ci interessa moltissimo. Intanto grazie per essere stato con noi. Alfredo Di Sirio, segretario provinciale di Sinistra Italiana Bergamo, che abbiamo sentito in diretta dal presidio in corso sotto Palazzo Frizzoni. Siamo in piazza Matteotti davanti al comune di Bergamo, poiché il consiglio comunale si deve esprimere sul futuro dell'aeroporto. Come abbiamo detto, noi senz'altro ci torneremo.

Beh, quando sono le 18:49 minuti, intanto mandiamo i saluti alla nostra collaboratrice, la giornalista Sara Agostinelli, con la quale vi avevamo promesso di collegarci proprio da Bergamo, ma non è riuscita per a causa del traffico ad arrivare in tempo per il presidio. Ma anche con lei sicuramente avremo modo di riaggiornarci per quanto riguarda l'aeroporto di Orio. Ora però è giunta la linea di il tempo di dare la linea a Onda Anomala, trasmissione all'interno della cassetta degli attrezzi. Onda Anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia, che oggi ci parlerà della scuola di ecologia politica della montagna. Buon ascolto a tutte e a tutti, poi alle 19:20 minuti il giornale radio con i servizi.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Quali sono i movimenti che invece che a partire dalla crisi ecologica, no, provano a fare attivismo, quindi tutti i movimenti che si occupano di giustizia ambientale, per esempio avremo Paolo Imperatore a parlare di questo tema. E un altro tema che incrociamo sicuramente quest'anno è quello della mobilità, che dentro la parola chiave movimenti riguarda particolarmente questi territori. Che vuol dire spostarsi in questi territori? Quali sono le occasioni di spostarsi anche per creare socialità, per trovare un posto di lavoro? Quindi a partire dalla mobilità sicuramente in questi territori ci sono delle linee di diseguaglianza importanti, no? Quindi per alcuni può essere un privilegio della lontananza, per altri invece vivere in Appennino è sicuramente un problema spostarsi, no? Proprio perché i servizi pubblici sono sicuramente sottodimensionati rispetto alle esigenze.
2: Che non si può rifare a un piano operativo approvato nel 2024 che nasce nel 1999. Non si può più applicare una cosa di questo genere. I cambiamenti climatici sono in atto e vanno affrontati, e l'unico modo è quello di preservare i boschi che sono presenti nelle aree. Non è che si può scendere a compromessi, nonostante il Fragenini abbia proposto in dotati di tetti, terrazzi verdi, eccetera. Insomma, non è possibile sostituire un bosco, anche se uno usa, per l'amor del cielo, nuovi sistemi di edilizia, ecco, di edilizia green, come viene chiamato.

Onda Anomala, notizie, eventi, movimenti dalla clima che cambia, la trasmissione in onda alle 18.45 la martedì ogni due settimane all'interno del ciclo La Cassetta degli Attrezzi, in replica il mercoledì alle 6.30 in apertura delle trasmissioni informative. Osservare il mondo dalle montagne significa ribaltare lo sguardo, significa interrogare il centro a partire dai margini, mettere in discussione il modello città dominante con i suoi cortocircuiti e le sue fragilità e immaginare nuove forme di abitare, produrre e vivere i territori. E con questa premessa che nasce la scuola di ecologia politica in montagna. L'ecologia politica è una disciplina che intreccia i fattori economici, sociali e culturali ai fenomeni ambientali per interrogarsi e interrogare il potere politico su come possiamo positivamente incidere sulla crisi ecologica che il mondo sta attraversando. La scuola nasce dall'idea di portare questo approccio nelle terre alte come chiave di lettura critica della crisi ecologica, sociale e economica contemporanea. Risponde al bisogno di mettere in relazione le grandi questioni globali, giustizia climatica, disuguaglianze, modelli di sviluppo, con le sfide concrete dei territori, creando spazi di formazione, confronto e costruzione di senso collettivo. Promossa dal collettivo di camminatori, ricercatori Boschilla APS, insieme alla casa di produzione culturale bolognese Arti Colture e a Bottega Bologna APS, la scuola ha preso avvio nel 2020 nell'ambito del progetto di valorizzazione territoriale Lagolandia, che dal 2014 al 2023 ha esplorato e promosso l'area montana dei laghi di Bologna. Aperta ad abitanti, ricercatori, professionisti e amministratori interessati ad avvicinarsi all'ecologia politica, la scuola unisce formazione specialistica e eventi a un'attività di ricerca e attivazione sviluppata lungo l'intero anno. Il progetto trova il proprio baricentro nella comune di Castiglione dei Pepoli ed estende le proprie attività su tutta l'area montana circostante, promuovendo il territorio dell'Appennino bolognese come laboratorio a cielo aperto per sperimentare nuove pratiche e immaginare soluzioni lungimiranti a sfide altrettanto complesse. Ogni edizione prende forma attorno a un tema cardine, sviluppato nell'arco di un weekend intensivo di formazione in cui i momenti seminariali e trekking didattici si alternano con il coinvolgimento di docenti di calibro internazionale e una classe di partecipanti provenienti da percorsi e background eterogenei. Accanto alla fase di studio, la scuola sostiene annualmente lo sviluppo di un progetto di ricerca attraverso l'assegnazione di un contributo individuale sui temi emersi come più urgenti per il territorio di riferimento. A rendere l'esperienza continuativa è infine un gruppo permanente di ricerca azione i cui discenti possono aderire spontaneamente. L'incontro si svolgerà dal 16 al 18 di ottobre a Castiglione dei Pepoli.

scuolaecologiapolitica.it è il portale internet di riferimento per tutte le informazioni, e la parola chiave di questa edizione è movimenti.

0: Allora, torna in Appennino la scuola di ecologia politica in montagna dalla 16 alla 18 di ottobre a Castiglione dei Pepoli. Noi siamo in compagnia di Riccardo Franchini, che fa parte insomma di questo gruppo che organizza questa settima edizione. E una buona giornata, Riccardo, e grazie per essere con noi intanto.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, grazie a voi dello spazio.
0: Allora Riccardo, intanto ti lascio la parola per raccontarci innanzitutto chi è che organizza questa iniziativa, che tipo di associazione siete e di cosa vi occupate.
1: Allora, io faccio parte dell'associazione Boschiglia. Siamo un'associazione che si occupa, diciamo, di narrare le montagne attraverso vari strumenti, quindi dal trekking esplorativo a ricerca accademica, e quindi siamo un'associazione di questo paese in cui avviene la scuola, e diciamo è stata una delle nostre proposte quella di inserire appunto questo evento formativo, che però poi si protrae nel corso di tutto l'anno, quindi non è ridotto solo nelle giornate di ottobre, ma poi si trasforma poi di fatto in dei percorsi di ricercazione che si sedimentano sul territorio in tutto il corso dell'anno. Quindi noi siamo un'associazione APS e facciamo questo appunto da circa 7 anni oramai sul territorio, provando sempre attraverso le lenti dell'ecologia politica diciamo quelle delle aree interne, a incrociare questi due tipi di ambiti e di sguardi, no? Perché pensiamo che poi la crisi ecologica vista dalla prospettiva delle montagne sia particolarmente significativa. Infatti proprio anche nel titolo della scuola si chiama Scuola di Ecologia Politica in Montagna.
0: Ecco, perché una scuola di ecologia politica in montagna?
1: Proprio perché, appunto, come dicevo, la crisi ecologica vista da qui forse ci può dare delle prospettive interessanti per essere analizzati, non perché quello che avviene in montagna è diverso da quello che avviene in città, però sicuramente in questi territori abbiamo trovato anche lo spazio sia fisico, sia la collaborazione anche con gli enti locali, con le amministrazioni, con le altre associazioni del territorio, per creare questo spazio di riflessione che appunto non vuole essere... La scuola non è rivolta solo a studenti universitari e non è solo un progetto, diciamo, di ricerca accademica, ma vuole essere appunto qualcosa che fa riflettere questi territori sull'epoca in cui viviamo, sulla triste epoca in cui viviamo, no? Di queste trasformazioni. Quindi pensavamo che proprio l'ecologia politica ci potesse dare un po' questi strumenti di analisi applicati appunto sulle aree interne. Ogni anno quindi scegliamo un macro tema. Quest'anno la parola chiave, diciamo, è movimenti, l'anno scorso per esempio era casa, però anche a partire da questo macro tema proviamo ad analizzarlo dal punto di vista interdisciplinare. Quindi ci sono momenti in cui ci sono più le scienze dure, per esempio quest'anno a partire da movimenti parleremo, no, della crisi anche che ha coinvolto molto il nostro Appennino, con le alluvioni, le frane, in generale il dissesto idrogeologico che riguarda le nostre montagne, che qualche anno fa ha prodotto anche dei grossi danni appunto nella pianura padana appena sotto l'Appennino bolognese. Però poi incrociamo questi sguardi anche con quelli delle scienze sociali, quindi che vuol dire per esempio quali sono i movimenti che invece che a partire dalla crisi ecologica, no, provano a fare attivismo, quindi tutti i movimenti che si occupano di giustizia ambientale, per esempio avremo Paolo Imperatore a parlare di questo tema. E un altro tema che incrociamo sicuramente quest'anno è quello della mobilità, che dentro la parola chiave movimenti riguarda particolarmente questi territori. Che vuol dire spostarsi in questi territori, quali sono le occasioni di spostarsi anche per creare socialità, per trovare un posto di lavoro. Quindi a partire dalla mobilità sicuramente in questi territori ci sono delle linee di diseguaglianza importanti, no? Quindi per alcuni può essere un privilegio della lontananza, e per altri invece vivere in Appennino è sicuramente un problema spostarsi, no? Proprio perché i servizi pubblici sono sicuramente sottodimensionati rispetto alle esigenze.
0: Quali sono le trasformazioni che attraversano l'Appennino in questa fase? Dal tuo punto di osservazione, dicevi sono 6 anni ormai che fate questa scuola, quali sono appunto le trasformazioni che hai potuto osservare maggiormente?
1: Allora, sul nostro Appennino c'è un fenomeno anche interessante che per esempio nell'edizione dell'anno scorso abbiamo provato anche ad esplorare attraverso degli esperti che si occupano del tema, che è un fenomeno abbastanza recente di ripopolamento. Cioè, l'Appennino e in generale le montagne italiane sono sicuramente contraddistinte nell'ultimo secolo da uno storico fenomeno di spopolamento, no? Che li ha anche infragilite dal punto di vista economico, sociale, comunitario. E quello che ci dicono, diciamo, i dati statistici del nostro Appennino è che sicuramente c'è una piccola inversione di tendenza, anche significativa, quindi dopo decenni di spopolamento, per esempio il nostro comune, ma anche quelli limitrofi, non tutti ma la maggior parte, segnano dei plus demografici, no? Quindi sicuramente lì c'è uno spazio in cui qualcosa sta cambiando, no? Però è un cambiamento comunque ancora molto contraddittorio, perché una delle cose che abbiamo fatto negli ultimi anni è sicuramente provare a capire chi sta arrivando in Appennino, no? Quindi a partire dalle traiettorie biografiche, a partire dalla ricostruzione per esempio di storie di vita, abbiamo provato un po' a capire quali erano le caratteristiche di questi nuovi abitanti, perché si spostavano in Appennino, cosa trovavano lì e quali erano poi le possibilità pratiche di rimanerci, perché anche lì lo spostamento poi non vuol dire per forza la permanenza, no? Quindi questo qui è sicuramente un fenomeno interessante, che è unito anche a quelli un po' più legati alla sfera ambientale, ci racconta qualcosa di interessante, ecco.
0: A chi si rivolge questa scuola e che strumenti, diciamo così, di conoscenza vengono poi forniti?
1: La scuola si rivolge un po' a tutti. Negli anni abbiamo avuto soprattutto una componente, diciamo, abbastanza giovane, quindi in età universitaria o subito dopo l'università, però non sono mancati negli anni per esempio amministratori delle amministrazioni locali che ad esempio in quel contesto hanno trovato degli strumenti anche per capire cosa accadeva nei loro territori e anche per modificare, o almeno ci auspichiamo che sia stato così, no? Un po' le loro politiche in base agli stimoli che hanno ricevuto in quei giorni di formazione, ma anche semplici abitanti del luogo che si vogliono affacciare a questo momento di formazione. E gli strumenti che forniamo diciamo vanno dalle classiche lezioni un po' più frontali a momenti laboratoriali a trekking collettivi che attraversano il territorio e provano un po' a raccontarlo. Non abbiamo, la scuola si rivolge a un gruppo, diciamo, chiuso, quindi appunto fino a domani sono aperte le iscrizioni per far parte di quel gruppo che poi segue tutte le attività della scuola, ma all'interno della 3 giorni poi ci sono anche dei momenti pubblici in cui invece le iniziative sono aperte a tutta la cittadinanza. Per esempio quest'anno ci sarà la presentazione di un percorso partecipativo che faremo partire proprio sul tema mobilità, per capire su cosa può essere interessante per la popolazione locale fare ricerca su questo tema durante il prossimo anno che verrà, e ci saranno mostre fotografiche e ci sarà anche una proiezione di un film pubblico, appunto Ritorno al Tratturo, con Elio Germano e Filippo Tantillo, che è un professore con cui collaboriamo da diversi anni.
0: Ecco, dopo questo appuntamento nell'Appennino bolognese, il viaggio proseguirà anche in Piemonte, oltre il confine francese, dal 20 al 22 di novembre.
1: Sì, esatto. La scuola piemontese, diciamo, è nata qualche anno dopo di noi. Abbiamo trovato la sinergia con altri partner, appunto delle valli del Cuneese, e ci sembrava molto interessante appunto collegare questi due progetti, no? Quindi cosa avviene sulle Alpi e sugli Appennini, spesso sono ambiti che non si parlano, territori che per quanto vivono delle dinamiche, dei fenomeni molto simili, hanno rare occasioni di confronto. Ecco, sicuramente la possibilità di avere delle associazioni come le nostre, come la nostra, che si occupano di organizzare lo stesso tipo di evento in un contesto diverso, è sicuramente qualcosa che ha fatto crescere il progetto della scuola in generale.
0: Ecco, a questo punto rimandiamo tutto ai vostri canali di informazione per approfondimenti e modalità di iscrizione.
1: Sì, esatto, ci potete trovare sul sito scuoladiecologiapolitica.it, trovate sia la sezione emiliana che quella piemontese. Per quella appunto emiliana sono aperte le iscrizioni, per quella piemontese apriranno a breve. E quindi è interessante anche seguirci probabilmente sui social, abbiamo sia Instagram che Facebook, e lì trovate un po' le nostre quello che facciamo. Per chi fosse interessato invece al lavoro di Boschiglia, ci può trovare anche sul portale OpenDDB, distribuzioni dal basso, in cui trova alcune delle produzioni cinematografiche che abbiamo realizzato.
0: Riccardo Franchini, Associazione Boschiglia, grazie per essere stato con noi, una buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Ciao,
1: alla prossima.
0: Ciao Riccardo.

0: Questa quindi la presentazione della scuola di ecologia politica in montagna, tutte le info sul portale di riferimento dell'associazione, sui canali social. E visto che abbiamo un po' di tempo ancora a disposizione, quest'oggi andiamo a fare un aggiornamento su quella che è la situazione degli orti urbani a Livorno, visto che ieri il Comitato degli Orti Urbani è stato convocato a un tavolo in comune. Si è svolto anche un presidio durante l'incontro sotto il Palazzo del Comune a Livorno, e ci informa Arianna su quanto accaduto.
1: Vabbè, ieri c'è stato il tavolo istituzionale con il dottor Frangerini e il sindaco, con l'assessore al sociale e la dottoressa Viviani, e il comitato degli orti urbani. Praticamente poi c'è la proposta che ha sottoposto al Frangerini, è quella di, e quindi anche a noi, di ridurre edificabile, quindi non più quelle quattro palazzine di quattro piani, ma un paio, e in un'area semiboschiva molto vicino a un quartiere che è già esistente lì in via Goito, capito? In via da Verrazzano. E niente, quindi a questo ha sottoposto questa nuova proposta al Frangerini, e inoltre ha detto che ha proposto che gli oneri di urbanizzazione che comunque il Frangerini avrebbe dovuto versare al comune, che il comune avrebbe messo agli orti urbani per una modifica comunque dello spazio, sempre mantenuta a verde, chiaramente li sposterebbe in un'altra, a Livorno sul mare, alla rotonda, e praticamente andrebbe a depavimentare una rotonda che ha una piazza praticamente sul mare, dove c'è già un piccolo spazio verde, quindi allargherebbe questo spazio verde, depavimenterebbe e piantumerebbe dei nuovi alberi, chiaramente. Quindi ci siamo lasciati con questa proposta, che noi ora ci riuniremo, anche se comunque da parte nostra è rimasta invariata la richiesta di spostare gli indici di edificabilità in un'altra zona già urbanizzata. Questo permetterebbe anche al Frangerini, che oggi non ha ancora definito l'acquisto, ha versato solo il 10% dell'anticipo, quindi un 120.000 euro gli permetterebbe di non perdere questi soldi, costruire su una zona già urbanizzata, magari su una zona pubblica, chiaramente. E quindi ci siamo alzati con queste,
0: con questa proposta da parte della Comune. Due cose, sì. Arianna, una è il fatto che comunque come comitato di fatto venite anche riconosciuti adesso come interlocutori istituzionali in questa vertenza, l'altra che ovviamente il comitato Orti non è contro Frangerini, ma il tema è differente, che si tratta insomma di mettere in campo una diversa gestione del territorio.
1: No, ma infatti sempre sostenuta questo aspetto qui, insomma. Il Frangerini è un costruttore che ha vinto una gara d'appalto, basta, capito? Le scelte non idonee sono state quelle della giunta col piano operativo, scelte politiche sempre sostenuto. Noi chiaramente non riusciamo a capire perché bisogna costruire su un'area già verde per andare a depavimentare un'altra zona che di fatto è già cemento. Ecco, questa cosa qui proprio ci lascia da quel tavolo comunque un attimino perplessi, ecco.
0: Certo, prioritario resta comunque la difesa delle aree verdi,
1: la difesa assoluta
0: del territorio,
1: sì.
0: Perché ovviamente questo ha anche a che fare con i cambiamenti climatici a cui stiamo andando incontro.
1: Assolutamente, assolutamente sì, insomma è una situazione oggi che non si può rifare a un piano operativo approvato nel 2024 che nasce nel 1999, non si può più applicare una cosa di questo genere qui. I cambiamenti climatici sono in atto e vanno affrontati, e l'unico modo è quello di preservare i boschi che sono presenti nelle aree. Non è che si può scendere a compromessi, nonostante il Fragenini abbia proposto ben dotati di tetti, terrazzi verdi, eccetera. Insomma, non è possibile sostituire un bosco, anche se uno usa, per l'amor del cielo, nuovi sistemi di edilizia, ecco, di edilizia green, come viene chiamato.
0: Certo, avete in programma altre iniziative nei prossimi giorni?
1: Ma noi abbiamo iniziative quotidiane agli orti. Noi quello che ci siamo soffermati anche ieri su questo tavolo, perché si parla sempre di numeri, di indici, di profitto, però si perde sempre di vista quello che è comunque l'aspetto sociale che questo bosco offre alla cittadinanza, dà delle risposte che sono quelle di una socialità che non tutte nelle città riescono ad affrontare. A Livorno sono create zone rosse, da noi vengono tranquillamente ragazzi, fanno le loro iniziative, ci sono stati tornei di Borraco, ormai sono quotidianamente passano, vivono e trascorrono il tempo agli orti a titolo del tutto gratuito, per cui non credo che ci sia un altro posto su Livorno che ha queste caratteristiche, oltre al fatto di rappresentare appunto un rifugio climatico che quest'estate c'è stato bisogno. Ecco, ci sono veramente tanti aspetti, oltre a quello sanitario c'è quello sociale che non va assolutamente dimenticato.
0: Chiarissimo, grazie Arianna.
1: Abbiamo fatto anche l'incontro col prefetto, tra l'altro.
0: E com'è andata?
1: È andata bene, perché anche il prefetto ha detto che è una questione prettamente ambientale, e laddove temevamo degli sgombri, oggi ci ha rassicurato che va affrontata la questione non attraverso lo sgombero, ma in una mediazione. Lui ha dato la sua disponibilità a farlo.
0: Arianna, sei altro da aggiungere? Se no possiamo salutarci qui,
1: sì.
0: E ci aggiorneremo poi alle prossime iniziative.
1: E vi ringrazio.
0: Grazie
1: a
0: Arianna.
1: Tutti. Arrivederci. Saluti.

onda anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia, la trasmissione in onda alle 18.45 il martedì all'interno del ciclo La Cassetta degli Attrezzi, in replica il mercoledì alle 6.30 in apertura delle trasmissioni informative. Osservare il mondo dalle montagne significa ribaltare lo sguardo, significa interrogare il centro a partire dai margini, mettere in discussione il modello città dominante con i suoi cortocircuiti e le sue fragilità e immaginare nuove forme di abitare, produrre e vivere i territori. Questa è la premessa con cui nasce la Scuola di Ecologia Politica in Montagna, che vi abbiamo presentato con Riccardo dell'associazione Boschilla, e siamo poi stati a Livorno per un aggiornamento della lotta del Comitato Orti Urbani che difende un polmone verde nel cuore della città. Grazie a tutti e a tutte per essere rimasti all'ascolto.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

19:21, martedì 22 di settembre, il radiogiornale della sera di Radio Onda d'Urto. La fine del genocidio è la fine del sionismo, questo è il titolo di un appello che è stato diffuso da giovani palestinesi d'Italia, da studenti palestinesi e da associazione palestinesi in Italia, UDAP e CPL, per una giornata di mobilitazione nazionale da tenersi il 10 di ottobre, a 3 anni dal genocidio a Gaza, per chiedere lo stop alle guerre, all'economia di guerra, lo stop alla criminalizzazione del dissenso e la libertà per i prigionieri politici. Stop alla guerra.

Comunque con la parola d'ordine blocchiamo tutto che aveva portato in piazza migliaia di persone in tutta Italia. Le considerazioni di Demetrio Mara, compagno della Centrale Lambretta di Milano e di Milano in Movimento. Andiamo poi in Germania via le consultazioni per formare i nuovi parlamenti nella città-stato di Berlino, in Mecklenburg-Pomerania, su crisi abitativa e soluzioni proposte nella città di Berlino dal partito che ha vinto le elezioni, la Link. Sentiamo Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche all'Università di Pisa e collaboratore di Alta Economia. Torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori. Il commento di Federico Bellomo, segretario generale della CGIL di Torino. E in occasione del Consiglio Comunale in corso a Bergamo, presidio in piazza Matteotti contro il piano di sviluppo dell'aeroporto di Orio al Serio. Ci siamo collegati con Alfredo Di Sirio, il segretario provinciale di Sinistra Italiana Bergamo. Una buona serata da Radio Onda d'Urto su Medio Oriente e Palestina. È intervenuto oggi il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, aprendo i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro. Nell'ultimo discorso del suo mandato in tutto il Medio Oriente, i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo. Lanciamo insieme un messaggio chiaro: i combattimenti devono cessare, gli aiuti umanitari devono poter fluire e i diritti e le libertà di navigazione devono essere pienamente ripristinati in conformità con il diritto internazionale. Il segretario generale dell'ONU ha poi evocato anche lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata, violenza, sfollamenti e espansione degli insediamenti stanno demolendo la strada della pace e aumentando lo spettro della pulizia etnica. Non si deve silenziare la relatrice speciale dell'ONU albanese per il fatto che dice la verità, ha detto invece il presidente brasiliano Lula da Silva intervenendo all'Assemblea Generale dell'ONU. Generazioni di palestinesi portano con sé il dolore e il trauma del genocidio portato avanti dal governo di Netanyahu a Gaza, ha aggiunto Lula. Donald Trump ha invece esortato i paesi ad abbandonare la Corte Penale Internazionale, un tribunale illegale che non ha alcuna giurisdizione sugli Stati Uniti, ha detto Trump all'Assemblea dell'ONU. In precedenza i ministri degli esteri di Pakistan, Egitto, Indonesia, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Turchia e Emirati Arabi avevano rilasciato una dichiarazione congiunta chiedendo l'immediata attuazione degli impegni previsti dalla prima fase di un piano di pace globale per Gaza, tra cui la fornitura senza ostacoli di aiuti umanitari e di beni per la ripresa iniziale e il ripristino delle infrastrutture critiche. I ministri hanno inoltre espresso preoccupazione per le misure che incidono sullo status quo storico e giuridico dei luoghi santi musulmani e cristiani a Gerusalemme, sottolineando che Gaza deve rimanere parte integrante del territorio palestinese e affermando che l'attuazione del piano globale dovrebbe contribuire alla riunificazione della Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est e di Gaza.
E sempre dall'Assemblea ONU arriva la notizia che diversi paesi arabi stanno lavorando per facilitare un incontro fra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riportato da Axios, alcuni paesi arabi non specificati stanno mediando e sono in contatto con gli USA e l'Iran per organizzare questo incontro. Sentiamo su questa notizia il commento.

0: detto del giornalista Ahmad Rafat.
1: I governi arabi stanno facendo pressione perché ai margini del Consiglio Generale delle Nazioni Unite che si sta tenendo in questi giorni a New York ci sia un incontro tra Donald Trump e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. A questo proposito la stampa iraniana dice che è divisa, alcuni dicono che c'è pressione da parte dei settori più radicali del regime iraniano che questo incontro non avvenga venga, e gli altri che scrivono che lui dovrebbe fare gli interessi del paese e incontrarsi. Da parte americana ne ha parlato Marco Rubio, il ministro degli esteri americano, ha detto che l'America è pronto per tale incontro, ma ha posto una sola condizione, che il risultato sia qualcosa di positivo. Poi non so come si pare avere un risultato positivo prima di incontrarsi.
0: Nell'ambito di un'azione coordinata a livello globale, Palestine Action Italia ha preso di mira la DSV a Falconara per chiedere all'azienda di logistica di interrompere la collaborazione con la Elbit Systems, la più grande azienda produttrice di armi israeliana. Sempre per la Palestina, sabato corteo a Brescia con il coordinamento Palestina con partenza alle 15 dalla metro di San Faustino, cortei analoghi ma regionali anche in Toscana, Firenze e in Puglia, Bari. Già oggi invece a Roma 100 sacerdoti provenienti da 8 paesi del mondo e da diverse regioni d'Italia della rete Preti contro il genocidio hanno marciato lungo Via della Conciliazione portando un sudario con i nomi di 300 bambini palestinesi e libanesi uccisi dopo la dichiarazione dei due cosiddetti cessate il fuoco, chiusura in piazza Monte Grappa di fronte non casualmente a Leonardo S.P.A. La fine del genocidio e la fine del sionismo, questo invece è l'appello che è stato lanciato da giovani palestinesi d'Italia, da studenti palestinesi in Italia, dall'Associazione Palestinesi, dall'UDAP e dalla CPL per una giornata di mobilitazione nazionale a 3 anni dal genocidio a Gaza per il 10 di ottobre per chiedere lo stop alle guerre e all'economia di guerra, lo stop alla criminalizzazione del dissenso e la libertà per i prigionieri politici. Oggi è il 22 settembre e ricorre una data importante, un anno fa lo sciopero generale per la Palestina del 22 settembre 2025 promosso da USB con adesione di ADL, COBAS, CUB, SGB sotto la parola d'ordine blocchiamo tutto, aveva votato in piazza migliaia di persone in tutta Italia e decine di iniziative dalla mattina fino a tarda serata a Milano. C'era stata la tentativo di occupazione della stazione centrale con scontri durati tutta la giornata tra manifestanti e polizia. Sentiamo Demetrio Mara, compagno del Centro Sociale Lambrette di Milano, in movimento, che ha pubblicato un articolo di bilancio di questa giornata che ha segnato una svolta nelle piazze italiane un anno dopo.
2: Stilato questi 10 punti a partire dal 22 settembre perché nella mia testa e nella testa di credo chiunque abbia partecipato a quella giornata le sensazioni e le analisi lucide e le emozioni un po' si mescolavano e non permettevano una critica radicale e soprattutto propositiva adeguata, per cui ho colto l'occasione dell'anniversario per invece tentare questa critica propositiva, questa critica strategica. E anch'io che ero in piazza il 22 settembre, nelle settimane successive, nei mesi successivi, ma credo sia un sentimento comune, ho percepito non solo stanchezza ma anche una certa delusione, perché dopo tutto questo, dopo tutto ciò che abbiamo fatto, dopo tutto ciò che è stato, non solo non è cambiato di una virgola e dunque non è valso nulla, no, è valso tantissimo, ma i processi storici sono lunghi. La vera sfida dopo il 22 settembre non è aspettare che la storia faccia il suo corso, ma creare quegli elementi di continuità che potrebbero permettere alla rivoluzione di avvenire nel senso in cui noi desidereremmo. E queste sono comunità positive, mutualistiche, critiche, non dentro o fuori il capitale, non dentro o fuori questo sistema, ma come strategie di fuoriuscita da questo sistema.
0: E andiamo in Germania, dove Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali tra Berlino e Mecklenburgo, ma rifiuta le dimissioni. La sua poltrona però resta in bilico. I dati definitivi lasciano i cristiano democratici sotto shock, essendo rimasti in Pomerania per la prima volta fuori dal Parlamento locale sotto lo sbarramento del 5% nel Land del Nord-Est. Qui ha vinto l'estrema destra della AfD al 38,2% e 32 seggi, ma senza i numeri per governare da sola. È possibile un'alleanza tra SPD, Linke e Verdi, che insieme hanno 39 seggi. Proprio oggi la presidente del governo del Mecklenburg-Pomerania, Manuela Schwesig, ha detto di voler avviare la prossima settimana i colloqui con la Linke e i Verdi per la formazione di una coalizione di governo rosso-rosso-verde. Lo ha affermato a margine della prima riunione del gruppo parlamentare dell'SPD dopo le elezioni regionali. Il disastro della CDU è avvenuto pure nella capitale Berlino, dove il partito della cancelliere esprimeva il borgomastro in coalizione con l'SPD. Nella capitale i cristiano conservatori fanno l'8%. Stravince a Berlino la sinistra della Linke con il 25,7%, il doppio del voto precedente, grazie alle proposte radicali di fronte al dramma abitativo della città, compreso l'esproprio per i grandi fondi, un tema che ha fatto molto presa in particolare sui giovani e i più colpiti da turistificazione, finanziarizzazione immobiliare e gentrificazione. Proprio sulla questione della crisi abitativa e sulle soluzioni proposte nella città di Berlino dal partito che ha vinto le elezioni, abbiamo sentito Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa e collaboratore del mensile Altra Economia.
3: Programma che ha dei beneficiari chiari, una classe a reddito medio-basso per il quale il problema degli affitti, il problema dell'abitazione è uno dei grandi problemi della vita quotidiana, e l'idea è dare una risposta netta a quel problema senza formule di compromesso sulla fattibilità del programma della Linke. Intanto si parte da una fotografia: i grandi fondi, alcuni dei quali a capitale tedesco, altri che sono invece fondi che raccolgono il risparmio in giro per il mondo, diventano i proprietari di qualcosa come 250.000 immobili a Berlino, vuol dire che sono nelle condizioni di fare il prezzo degli immobili e degli affitti, come del resto di molte città italiane, Milano, Firenze, Bologna. La Linke dice: beh, dobbiamo trovare il modo di espropriare questi appartamenti con un indennizzo, che naturalmente sarà un indennizzo costruito su un prezzo reale, che però non tiene conto della speculazione, inducendo anche un calmiere sul prezzo generale delle abitazioni berlinesi.
0: Veniamo in Italia, torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida, scatterà dal 19 al 30 di ottobre e interesserà 1.074 lavoratori e lavoratrici, 934 operai e 140 impiegati. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha detto un portavoce dell'azienda. Sentiamo il commento di Federico Bellomo, segretario generale della CGIL di Torino.
4: Purtroppo facciamo fatica a stupirci, perché c'è uno stillicidio che va avanti ormai da parecchie settimane, nonostante le promesse e le aspettative sulla 500, che da quel che vediamo non raggiungerà gli obiettivi che erano stati promessi. Il punto resta sempre uno: che servirebbe un modello nuovo, che non c'è, oppure bisognerebbe che Stellantis mettesse a disposizione, come hanno fatto altre case automobilistiche, i propri impianti, i mezzi fermi ad altri produttori interessati a produrre in Europa e anche in Italia, soprattutto cinesi.
0: È cominciata oggi al Senato la discussione sul decreto sui prezzi petroliferi connessi alla crisi dei mercati internazionali e sull'avvertenza dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Approvato il 16 settembre scorso alla Camera, va convertito in legge entro venerdì. Tra febbraio e agosto l'indice dei prezzi al consumo di elettricità, gas e altri combustibili è salito in Italia dell'11,4% con un aggravio complessivo di 1,8 miliardi di euro sulle bollette dei 27 milioni di nuclei familiari residenti nel paese. A dirlo un'analisi di Confartigianato che scrive: il confronto con il quadro generale dei prezzi rende l'idea dello shock. Nello stesso arco di tempo l'inflazione è al 2,8%, mentre l'energia corre 4 volte di più. Il gas più 13,5, elettricità più 10,1. A stare peggio sono lombarde e lombardi con un aggravio di 329 milioni di euro e un aumento cumulato dei prezzi energetici del 12,3% in 6 mesi. Proprio su questo domani è stato indetto da Brescia anticapitalista un flash mob nella zona dell'Esselunga in via Milano a partire dalle ore 18. Il caro vita colpisce duramente pure i bisogni primari a causa del depauperamento dei servizi sociali, come la sanità, sempre meno pubblica e sempre più privata, settore dove protestano lavoratori e lavoratrici tra contratti scaduti da anni, 8 o 14 a seconda dei casi, e stipendi erosi da 20 punti di inflazione. 300.000 dipendenti in tutta Italia, 5.000 nel bresciano, dove oggi è partita dalla clinica Sant'Anna, quella di San Donato, una 3 giorni di volantinaggio e sensibilizzazione dell'utenza con i sindacati confederali. Consegnate oggi in comune a Genova dai rappresentanti del movimento antifascista e antifascisti genovesi le 10.000 firme raccolte con la petizione per chiedere la chiusura delle sedi e il divieto di concessione di spazi pubblici e privati ai gruppi neofascisti presenti sul territorio. La mozione chiede la chiusura delle organizzazioni delle sedi presenti in città di Casa Pound e Lealtà e Azione. Perquisizioni e sequestri all'alba nei confronti di 4 giovanissimi tra Emilia e Marche, definiti genericamente vicini a collettivi locali composti da studenti e soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Pesaro, eseguito dai carabinieri ai danni di 4 giovani tra Rimini e Bologna, accusati in particolare di aver preparato e testato in un capannone in disuso nella pesarese alcune bottiglie Molotov. Andiamo a Orio al Serio. In occasione del consiglio comunale che è in corso in questo momento nella a Bergamo città, presidio in piazza Matteotti contro il piano di sviluppo dell'aeroporto di Orio al Serio, presente 250 persone in rappresentanza di decine di comitati e collettivi riuniti nella rete Stop Sviluppo Orio. Ci siamo collegati con Alfredo Di Sirio, segretario provinciale di Sinistra Italiana a Bergamo.
5: L'aeroporto di Orio al Serio è il terzo aeroporto d'Italia. Con il nuovo piano di sviluppo, un decollo, un atterraggio ogni 2 minuti e mezzo, da una media attuale giornaliera di 298 voli a 367 voli, con picchi estivi di 413 voli al giorno. L'aeroporto di Orio al Serio è vicinissimo alla città e ai paesi dell'Interland. Il livello del rumore è oltre ai limiti di legge. I quartieri dove se tu fai conversazione con le persone non riesci a sentirti con l'altra persona. C'è un impatto sulla qualità della vita per le persone, il fatto che le persone non riescono a dormire. I voli notturni sono un grossissimo problema, sono più di 28.000 persone che subiscono questo impatto di inquinamento. Prima viene la salute delle persone, la tutela dell'ambiente, la loro qualità della vita, e solo dopo si discute dello scalo. Purtroppo però l'impostazione della maggioranza di centrosinistra: prima lo sviluppo e poi pensiamo alle mitigazioni e alla salute.
0: Chiudiamo parlando di clima. Le recenti ondate di calore in Europa sono state aggravate dalle emissioni di gas serra accumulate negli ultimi 10 anni, paradossalmente proprio da quando quasi 200 paesi si sono impegnati a limitare il riscaldamento globale nell'ambito dell'accordo di Parigi sulla clima del 2015, lo indica un'analisi che ha utilizzato l'intelligenza artificiale generativa per confrontare modelli climatici e dati meteorologici. I risultati sono pubblicati sulla rivista dei ricercatori dell'Università di Stanford. Sentiamo il servizio redazionale.
6: Abbiamo trovato prove concrete che senza le emissioni accumulate dal 2015 l'ondata di calore in Europa nell'estate del 2025 sarebbe stata probabilmente molto meno calda, spiega l'autore principale Jared Trock, dottorando presso la Stanford Dorff School of Sustainability, aggiungendo come questo risultato non è un'esclusiva dell'ondata di calore del 2025, ma è valido anche per la settimana più calda in Europa in ogni singolo anno, almeno dal 2021. Anche negli scenari più ottimistici per la riduzione delle emissioni, in futuro ci saranno comunque più emissioni di quelle registrate nell'ultimo decennio successivo all'accordo di Parigi, aggiunge il coautore Noah Diefenbog, aggiungendo come questo studio evidenzia che possiamo aspettarci che le ondate di calore estreme che abbiamo sperimentato di recente si intensifichino ulteriormente nei prossimi anni.
0: Alle 19.44 è tutto per questa seconda edizione della Radio Giornale con i servizi di oggi, martedì 22 di settembre. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti a seguire la storia di classe.
7: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 22 settembre. Iniziamo con un'anticipazione per questo sabato 26 di settembre a Brescia, corteo per la Palestina contro il genocidio, la pulizia etnica, il DDL 1004, l'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. L'appuntamento con il corteo per la Palestina è presso la metro San Faustino questo sabato 26 di settembre alle ore 15, metro San Faustino Brescia. Il comune di Brescia informa sulla prossima seduta del consiglio di quartiere Porta Cremona Volta, che si terrà questa sera martedì 22 di settembre alle ore 20:45 nella sala civica Ziliani numero 6, consiglio del quartiere Porta Cremona Volta. E poi gli appuntamenti al cinema sempre per la città di Brescia, sempre per oggi l'appuntamento con il film Le armonie di Werkmeister alle ore 18 e alle ore 21. Il film Un mondo meraviglioso alle ore 20:30. È questa la programmazione per il cinema Nuovo Eden di Via Nino Bixio 9 a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.
8: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata? La barricata.

0: Il 22 settembre 1866 l'esercito dello Stato unitario arriva a bombardare Palermo per stroncare l'insurrezione della città, che diventerà nota come Ribellioni di Lussetti e Menzu, la rivolta del 7 e mezzo. Perché era scoppiata questa insurrezione? Chi ne furono i protagonisti? Per rispondere a queste domande bisogna fare un passo indietro, nel periodo successivo alla sconfitta dei Borboni e alla nascita dello Stato unitario.
1: L'alleanza tra la classe dirigente moderata del Piemonte con i proprietari e i borghesi siciliani, sancita dall'annessione dell'isola Sicilia al Regno, aveva fatto perdere ai contadini e ai ceti popolari ogni illusione e speranza di liberazione dall'oppressione sociale. Una speranza che inizialmente l'arrivo dei garibaldini aveva acceso. Così le classi sociali più povere iniziarono a avere dapprima un atteggiamento di indifferenza verso il nuovo Stato e poi anche di ostilità. Dal 1861 per i contadini e gli artigiani siciliani il nuovo Stato corrisponde ai nemici di sempre, i latifondisti locali. Ma gli errori dello Stato unitario tra il 1861 e il 1866 sono tali e tanti da inimicarsi anche strati della borghesia e della nobiltà siciliana che avevano voluto l'insurrezione del 1860 e che erano poi diventati oppositori dello Stato italiano.
0: L'ostilità accomunava così i ceti popolari, gli autonomisti, i democratici repubblicani, il clero isolano e i piccoli residui borbonici. Ma quali erano stati i provvedimenti che avevano esteso l'opposizione allo Stato italiano? Prima di tutto l'istituzione della leva militare obbligatoria, che significava sradicare i contadini dalla terra per mandarli per molti anni in paesi lontani. Poi la repressione con pugno di ferro del fenomeno della renitenza e della diserzione, con rastrellamenti e perquisizioni, con vessazioni nei confronti delle famiglie dei ricercati, trattando la Sicilia come terra di occupazione. Inoltre nell'isola vi è un inasprimento fiscale in assenza di interventi e di lavori pubblici e si stroncano le istanze autonomiste. Poi c'è anche l'attacco al clero siciliano, che era stato antiborbonico e garibaldino e molto legato alla popolazione. Il professor Elio Di Piazza, docente all'Università di Palermo e del Centro Zabut, documentazione Lotte Sociali.
2: Intanto una delle ragioni principali sta nella classe dirigente, la classe dirigente post-borbonica, che è una classe dirigente filo-piemontese, ecco, è un po' più realista del re.

0: sovratassazione, che è stata una delle cause della ribellione. Nel maggio del 1866 c'è stata una delle più forti siccità che hanno avuto come conseguenza la crisi agricola, quindi la mancanza di generi alimentari, e questo non ha fatto altro che accendere gli animi dei siciliani.
1: Palermo contava allora 200.000 abitanti, era la seconda città italiana più popolosa ed aveva 140.000 analfabeti. La maggior parte della popolazione era composta da operai non qualificati. La crisi economica che si era acuita, le persecuzioni poliziesche, il minacciato scioglimento delle corporazioni religiose, dalle quali dipendeva l'esistenza di 10.000 nullatenenti, avevano aggravato la situazione. A Palermo si era formato un comitato segreto insurrezionale, composto da operai e artigiani, principalmente provenienti dalle fila repubblicane o clericali. Le campagne intanto pullulavano di gruppi armati di renitenti e latitanti. Proprio nel circondario di Palermo inizia l'insurrezione il 15 settembre. Alla testa degli insorti, diversi ex garibaldini guidano masse di contadini e di artigiani pronti a tutto. Al grido di «Viva la Repubblica! Viva Santa Rosalia! Viva l'Immacolata!», sventolando bandiere rosse, assaltano le caserme, occupano i comuni.
0: Uno scrittore, uno storico, che nel 1868, quindi 2 anni dopo, Vincenzo Mortillaro, in un suo libro intitolato «I miei ricordi», parla dell'insurrezione del 7 e mezzo e dice: «Alla sommossa non prendeano parte persone ricche o elevate, né il clero o il monachismo. Erano gli uomini delle classi operaie che contribuivano più degli altri all'insurrezione». Questo un po' per fare capire che sì, c'era un fronte molto vasto dietro l'insurrezione del 7 e mezzo, però gli autori principali venivano dalle classi popolari.
2: Nella città invece la rivolta divampa il giorno successivo. Tra il 17 e il 18 settembre l'intera città, ad eccezione del Palazzo Reale, delle prigioni e del castello, era in mano agli insorti. A questo punto però il comitato insurrezionale, fino ad allora espressione dei ceti popolari, fa entrare esponenti della nobiltà che non dirigono adeguatamente la rivolta. L'assalto alle prigioni procede in maniera scomposta e non coordinata e non si ordina di attaccare il Palazzo delle Finanze ed il Banco di Palermo per impadronirsi delle grandi somme di denaro che vi erano custodite.
1: Il 19 settembre ci sono circa 30.000 palermitani, principalmente contadini e popolani, che presidiano in armi la città, mentre si completa l'insurrezione nel circondario. Ma dal mare arrivano rinforzi per l'esercito. A questo punto i notabili entrati nel comitato insurrezionale tentano una mediazione col comandante delle truppe, il generale Cadorna, e disperdono gli insorti combattenti arrivati dalla provincia, invitandoli a tornare nei loro paesi. L'attacco ha inizio la mattina del 21, con le truppe italiane che dopo duri combattimenti espugnano le barricate una dopo l'altra. L'alba del 22 settembre trova ancora poche migliaia di insorti arroccati sulle ultime barricate. Dopo duri scontri, verso mezzogiorno, l'intera città è occupata dalle truppe. Per sconfiggere l'insurrezione, l'esercito ha impegnato più di 40.000 soldati, oltre alle forze di polizia. I morti sono molte migliaia tra gli insorti, oltre 200 tra le truppe dello Stato italiano. Diverse migliaia sono gli arrestati.

0: Le 19:58 minuti, Radio Onda d'Urto, terminano qua i programmi redazionali informativi, li lasciamo fra qualche istante alla trasmissione Il disagio nella civiltà. L'informazione torna domani mattina con la replica di Onda Anomala alle 6:30 e poi a partire dalle 7 come di consueto, la lettura delle prime pagine dei quotidiani e a seguire le trasmissioni informative. Buona serata a tutti e a tutte.
1: Come coordinamento Palestina di Brescia torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metà.

0: Parola al nostro Paolo Patuelli per una domanda alla nostra ospite, la professoressa Di Cesare. Prego Paolo.
1: Sì, intanto buonasera. Dunque, c'è una questione, secondo me, che questo testo affronta in modo molto raffinato e entra veramente dentro qualche cosa, secondo me, che è centrale, che è la questione dell'autocensura. A un certo punto del testo Donatella Di Cesare afferma: in questo senso l'autocensura è la forma più compiuta del dominio, non elimina la libertà, la svuota. Poi più avanti dice: si tratta dunque di un fenomeno storico preciso che non ha precedenti e prende forma nelle democrazie del XXI secolo passate nel nuovo regime di guerra. Non è un silenzio imposto dall'alto, ma appreso, interiorizzato. Ecco, la mia domanda chiedo alla nostra ospite di entrare nel merito della questione dell'autocensura, perché io ne rilevo veramente una grande attualità.
2: Grazie di questa domanda. Infatti anche per me è stata veramente questo tema dell'autocensura, devo dire che mi ha anche molto coinvolto, perché in fondo non è un tema come dire che finora sia stato messo, diciamo, veramente, no, non è stato davvero analizzato in tutta la sua complessità. Io naturalmente ho cercato all'interno del libro di semplicemente di porre alcune questioni, ma è un tema che a mio avviso andrebbe ulteriormente approfondito. Quello che davvero sorprende, impressione, è proprio questo: quanti fenomeni ci sono di autocensura e soprattutto quanto questo tema sia avvertito anche da tante persone, no? Ed effettivamente l'autocensura non deriva, no, da una imposizione esterna, cioè non si tace perché è vietato, ma perché appunto è sconveniente, perché è inopportuno, ma soprattutto perché per non esporsi, perché il dissenso ha un costo, e quindi non esporsi vuol dire, per esempio, non esporsi all'interno addirittura, per esempio, delle istituzioni in cui si lavora, penso alla scuola, penso all'università, ma potrei negli ospedali, in tanti ambiti di lavoro, dove sappiamo d'altra parte che c'è un moltiplicarsi, no, di commissioni etiche, di commissioni disciplinari, che anche danno la misura, no, della situazione. E quindi si tace per non avere problemi, si tace per evitare, perché appunto, come dicevo, ha un costo. Ma c'è anche una autocensura, secondo me, che riguarda perfino i rapporti personali. E io credo che questi ultimi terribili anni che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, siano stati anni di profonde lacerazioni, fratture, anche politica, ma spesso anche personali. Ecco, allora per evitare l'isolamento, per far sì che ci sia una piena identificazione, per esempio, con un determinato, con una determinata posizione politica, si preferisce, per esempio, tacere, si preferisce edulcorare le proprie tesi. E, indubbiamente il fenomeno è difficile, no, anche da intercettare, perché si gioca tutto all'interno, no? E quindi alla fine io lo chiamo un silenziamento democratico. Quanto sono stata io a scegliere di non parlare.

0: quanto invece mi ha condizionato la pressione esterna. Certo è che è un fenomeno che deve far riflettere, come dicevo, in tutti i suoi effetti, in tutte le sue ripercussioni.
1: Io tornerei al nostro Giuseppe Rica, Beppe, per un'altra domanda alla nostra ospite, la professoressa Di Cesare. Prego, Beppe.
2: Ma sì, starei anch'io sul secondo capitolo di questo testo, il regime di guerra e la fabbricazione del nemico, perché il tema della guerra irrompe nel continente europeo, una cesura capace di modifica non soltanto di equilibri geopolitici, ma, come sottolinea Donatella Di Cesare, modifica la stessa grammatica politica del presente. Ecco, il tema della guerra ha fatto un'irruzione nel XXI secolo e abbiamo visto nelle guerre, quelle reali e concrete, anche all'interno di dibattiti che si svolgono sui quotidiani, dentro gli aspetti massmediatici, i fronti opposti che si contendono, il tema della ragione della guerra, e quindi la guerra diventa un elemento che fa parte del lessico oggi della politica. Assistevo qualche tempo fa a un dibattito tra questa coalizione, non entrerò nel merito delle questioni, come dire, partitiche del tema, ma poi però sulla questione del conflitto ucraino-russo ne parleremo, perché non è motivo oggi di coalizione. Ecco come oggi la guerra sia un elemento sottaciuto, giusto appunto, e quindi tutto quanto è emerso anche nella risposta alla domanda di Paolo, e lo ritrovo esattamente qui. Non voglio fare una domanda, però vorrei una riflessione da parte di Donatella Di Cesare. Che ruolo oggi ha la guerra nello spazio pubblico, anche nello spazio politico, ma soprattutto nello spazio pubblico? Perché noi abbiamo generazioni molto, molto giovani che si affacciano a un linguaggio e che se lo ritrovano all'interno di una dinamica relazionale. Quindi la guerra come fatto compiuto, la guerra perché è un elemento che fa parte di una sorta di relazionalità, e quindi non c'è più, tra virgolette, appunto si ricordava, oggi non è più il tempo delle convocazioni di massa, i movimenti contro la guerra, i movimenti contro la collocazione dei missili, piuttosto che non c'è più questo elemento di movimento, ma perché oggi la guerra fa parte, io credo, del linguaggio, e fa parte anche del linguaggio della politica, o quantomeno di una certa politica. Però volevo, ecco, una riflessione sul tema della guerra e del rapporto guerra-spazio pubblico.
0: Sì, io penso che concordo con queste osservazioni, e penso che il regime di guerra sia ormai, penso di averlo anche scritto, la forma che ha preso la politica in questo tempo, in questa nuova epoca in cui ormai siamo entrati, un'epoca che è difficile analizzare e che per molti aspetti è un'epoca davvero ignota, no? Non abbiamo, è come se non avessimo le categorie, i concetti, le parole per interpretare questa nuova epoca, ma indubbiamente quello che è certo è che la guerra domina, no? Il regime di guerra impronta la politica e giustamente non

0: una nuova grammatica anche politica, perché appunto la guerra non si ferma al fronte. Questo noi possiamo dirlo, nel senso che ormai credo che sia l'esperienza anche personale di ciascuno, e la guerra ha investito lo spazio pubblico, ha investito l'esistenza di ciascuno, e in questo quadro appunto c'è una militarizzazione del dibattito, che non è soltanto quindi polarizzazione. Ma quello che a me sembra davvero importante è che c'è una militarizzazione che naturalmente viene dall'esterno, quindi la necessità continua, la produzione di nemici, quindi una produzione continua di nemici proprio per continuamente riaffermare questo fronte esterno, che è il fronte della inimicizia, il fronte dell'ostilità, il fronte appunto della guerra, e dall'altra parte la necessità invece di silenziare il dissenso all'interno, di non permettere il conflitto all'interno. Ecco, questi due movimenti procedono di pari passo. E quindi da una parte la necessità di uno schieramento, no, continuo, e dall'altra all'esterno, e dall'altra parte la necessità appunto di in fondo appunto di far sì che in qualche modo la comunità democratica si presenti come una comunità omogenea, come una comunità unita, una comunità appunto priva di divisioni. Questo ci dovrebbe preoccupare molto, perché questo ci dice che il regime di guerra è anche ciò che pregiudica davvero la democrazia, che chiude la democrazia. Noi sappiamo che la democrazia, diciamo già dai suoi inizi greci, è una forma politica di governo che nasce proprio accettando la divisione all'interno, no? Accettando il dissenso all'interno. Quello che noi vediamo è proprio questo procedere, questi due movimenti. E mi sembra che la chiusura della democrazia non sia semplicemente una democrazia che non è più rappresentativa, che non funziona più come dovrebbe, ma sia invece un fenomeno molto, molto più grave, cioè la chiusura e la trasformazione in una forma di governo che noi ancora, per la quale non abbiamo ancora le parole, ma che certamente non è più la democrazia. Questo ci dovrebbe appunto allarmare effettivamente.
1: Tornerei al nostro Paolo Patuelli per una domanda alla professoressa Di Cesare.
2: Ma io ritorno al testo Dominio e dissenso, e a un certo punto, capitolo 4, strategie di resistenza. E mi ha colpito tanto subito il riferimento ad Orwell, e la questione della parola contraddire, no? Perché credo che oggi viviamo veramente in una bolla, chiamiamola così, di violenza, di aggressività, all'interno della quale questa parola non è presa in considerazione per il suo significato più profondo. Io chiedo a Donatella di Cesare di dirci qualcosa, anche

0: Credo che abbia molto a che fare proprio anche con la questione della guerra, nel momento in cui la guerra diventa anche linguaggio, diventa una lingua fatta di termini particolari e quindi avviene una vera e propria militarizzazione della lingua. E questo secondo me necessita appunto che si entri dentro un processo appunto di porre in atto quello che è il contraddire.
1: Noi viviamo in un tempo in cui davvero il linguaggio è sintomo anche, no? È luogo in cui si manifesta appunto il regime di guerra, ma si manifesta anche questo potere tecnico-amministrativo. Pensiamo semplicemente a tutte le formule, no? A tutte le formule amministrative con le quali spesso vengono imposte decisioni di emergenza, decisioni molto gravi che invece richiederebbero un dibattito, un contraddittorio. Non siamo, credo, abbastanza consapevoli dell'importanza di quello che sta avvenendo oggi appunto nel linguaggio, che è sempre più davvero uno strumento in fondo anche del dominio, no? Per me questo contraddire, questo verbo è molto importante perché non si tratta di usarlo semplicemente nel suo significato più corrente, contraddire, ma nel significato di interrompere, io dico, no? Contraddire nel senso di dire contro, ma interrompere anzitutto, fermare, fermarsi, fermare questo flusso. Di parole e soprattutto noi abbiamo difficoltà anche a soggiornare nelle parole e quindi a interrogare le parole anche sul loro significato, quindi restituire alle parole il loro peso, il loro valore, la loro densità. E contraddire, secondo me, significa anche interrompere quel linguaggio che così che scorre senza attrito, quel linguaggio che vorrebbe fare apparire ovvio ciò che ovvio non è. E allora io ho fatto diversi esempi, no, anche nel mio libro di contraddire, per esempio quando si usa la parola clandestino, quando si usa la parola missione di pace, la formula missione di pace. Ecco, per me la resistenza significa anzitutto questo. Se io dovessi dire oggi che cosa vuol dire resistere, e non è facile rispondere alla domanda che cosa vuol dire oggi resistere, direi anzitutto proprio contraddire. Contraddire, spezzare appunto le formule, metterle in discussione, far sì che appunto come dicevo prima, il linguaggio non diventi davvero, come purtroppo sta diventando, sempre più uno strumento di questo regime di guerra. Io penso, per concludere su questa domanda, che oggi la nostra responsabilità sia appunto quella di proprio responsabilità di chi dissente, di chi tenta di portare il dissenso al centro, sia proprio quello di non ripetere le formule, non ripetere le parole, non ripetere le frasi, no? lo vediamo anche in questi ultimi giorni, che appunto fanno sì che venga accettato, che vengano accettati concetti, pensieri, idee che non dovrebbero essere accettati così passivamente, così supinamente. E quindi questo credo che sia il primo compito.
2: Professoressa Di Cesare, noi andandola a ringraziare andiamo a chiudere magari ancora con una riflessione da parte del nostro, abbiamo ancora qualche minuto, quindi magari qualche domanda al nostro Beppe Ricca. Prego Beppe.
3: Ma sì, volevo riallacciarmi a questo ultimo passaggio, perché poi alla fine la domanda che mi veniva logica era quindi che fare, però io il che fare l'ho trovato in un testo precedente di Donatella Di Cesare, Tecnofascismo, ma per comporre la domanda faccio un passaggio che è di questo tipo. Credo ad esempio che la categoria di transumano, ma per dirla alla Franco Berardi Bifo, cioè il passaggio dall'umano al disumano verso il transumano, quindi addirittura al superamento dell'umanità e dell'umano, abbia necessariamente la disponibilità oggi di tutto un apparato tecnologico. Ecco che con tecnofascismo vi è questa descrizione per sottolineare quella che è la deriva politica del nostro tempo. E allora la domanda, Donatella Di Cesare, è la seguente: quanto oggi la tecnologia, ma che viene utilizzata nelle politiche securitarie, penso a tutto il tema sulla questione dei riconoscimenti facciali, tutto il dibattito che si è sviluppato anche in Italia relativamente alla figura inquietante, io aggiungo, di Peter Thiel, e quindi tutto quello che si muove dentro quello che possiamo definire in termini anche molto grossolani il mondo dell'intelligenza artificiale, quanta disponibilità c'è lì esattamente per andare a reprimere quello che è il tema del dissenso, ma soprattutto anche per profilare un nuovo aspetto: chi governa oggi il sistema della tecnologia? Io qualche risposta in tecnofascismo l'ho trovata, ma volevo vedere se vi era un conforto da parte di colei che ha fatto questo straordinario lavoro di scavo teorico.
1: Io penso che la domanda sulla tecnologia sia oggi la domanda decisiva, sia per quanto riguarda l'umano, perché noi oggi ci troviamo di fronte a forme nuove di disumanizzazione, che non sono più le forme novecentesche, ma sono forme nuove, e tra la disumanizzazione naturalmente ci sono anche all'orizzonte anche delle possibilità sicuramente costituite anche dall'intelligenza artificiale, che come sappiamo è sempre come qualsiasi dispositivo tecnico, nel caso dell'intelligenza artificiale molto di più, è sempre una chance e una minaccia contemporaneamente. Il problema è a mio avviso soprattutto sul versante politico, e quindi cosa vuol dire lo scenario in cui noi oggi viviamo, che non ha precedenti, perché noi viviamo in un'epoca, io l'ho chiamato tecnofascismo, potremmo usare un altro termine come tecno-totalitarismo, ma insomma l'idea è proprio quella di una forma, no, di potere che non ha precedenti, perché è l'alleanza tra tanti poteri diversi, dove però la tecnologia evidentemente assume un ruolo decisivo sulla politica, un ruolo decisivo sulla guerra. quello che mi preoccupa è che io credo noi viviamo uno scenario inquietante, perché abbiamo una tecnodestra che ormai punta sulla accelerazione tecnologica senza limiti. L'accelerazione tecnologica viene concepita all'interno di un contesto apocalittico, penso naturalmente a Thiel, quindi una visione apocalittica di una fine del mondo, dove però la fine del mondo, come dire, non è uno scenario della filosofia della storia o della teologia politica, ma è assunta come possibilità effettiva e amministrata. E c'è l'idea, secondo me ancora messa poco a fuoco, l'idea di progetto di selezione, un progetto selettivo per cui solo alcuni si salveranno. Questo secondo me è davvero la novità, perché è l'articolazione di un progetto selettivo, dove è esattamente l'opposto: nessuno si salva da solo, ma pochi si salveranno, e quelli che si salveranno attraverso la tecnologia, quindi attraverso una accelerazione tecnologica che non può essere fermata assolutamente. Ecco, io credo che questo sia un po' lo scenario che ci fa, e questo scenario credo che ci aiuti anche a capire ciò che avviene intorno a noi, per esempio sul piano anche politico o anche geopolitico, ma certamente tutte le organizzazioni, tutte le istituzioni internazionali, umanitarie, cioè tutti coloro che invece difendono l'idea che nessuno si può salvare da solo e che tutti devono essere difesi, tutte queste organizzazioni umanitarie, tutte queste istituzioni vengono visti come nemici. Bene. Quindi il problema è il problema di un progetto basato sulla accelerazione tecnologica e soprattutto sulla selezione. Soltanto alcuni saranno protetti, gli altri saranno, come dire, esposti, no? Proprio letteralmente esposti, abbandonati. Non ci salveremo tutti insieme. Questo è anche, secondo me, una svolta rispetto, per esempio, alla politica negazionista del cambiamento climatico. Qui non c'è più neanche il negazionismo di qualche decennio fa o di qualche anno fa, ma c'è l'assunzione effettivamente, no, di una crisi, di una crisi epocale anche, no, dell'abitazione del pianeta. Però proprio per questo si punta sulla tecnologia, sull'accelerazione della tecnologia, e soprattutto si amministra la fine. In questa amministrazione della fine, da una parte la guerra è un investimento, diventa, diciamo, quasi una necessità, e dall'altra evidentemente appunto la fine viene assunta anche dal punto di vista economico in un capitalismo della finitudine, che non parla più di crescita, ma che pensa che gestisce ormai le risorse, la scarsità delle risorse, ribadendo che appunto solo alcuni potranno essere protetti e gli altri no. Questo io credo che sia il progetto che ormai è in corso, all'interno del quale l'intelligenza artificiale svolge indubbiamente un ruolo centrale, un ruolo decisivo.
2: Grazie mille alla professoressa Di Cesare di essere stata con noi questa sera, ospite al Disagio nella Civiltà. Le auguriamo un buon proseguimento e credo ci risentiremo presto all'interno delle nostre trasmissioni. Grazie mille, professoressa.
1: Grazie a voi.
2: Una buona serata, arrivederci, risentirci presto.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

È tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strike, bump all the walls. The Blues Metal Jacket, un programma di blues e derivati vari.

come sempre, bentornati e bentornate ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto. Blues Metal Jacket, la proposta e la sigla è questa. E ricominciamo tranquillamente con i nostri suoni, le nostre impressioni, le nostre evoluzioni e i nostri ritorni, per cui ritorniamo e cominciamo questa puntata con i classici Ray Charles, Hit the Road Jack.

ed era Ray Charles. Abbiamo iniziato questa puntata, sarà principalmente su dei classici, visto che poi nel corso delle future trasmissioni i classici a un certo punto diminuiscono e cominciano a spuntare le eccentricità, ma con questo inizio super classici, Dale Hawkins, Suzy Q.

Hawkins, Suzy Q. E allora siamo qui, studi di Radio Onda d'Urto, Brescia, il programma è Blues Metal Jacket, io sono Andrea, per quelli che sono i nuovi ascoltatori, per i vecchi ascoltatori è tutta cosa ritrita. Questa sera vi hanno poche spiegazioni sui classici, va detto poco, sono i fondamenti, quindi Etta James, I Just Want to Make Love to You.

Etta James, un classico di Muddy Waters, I Just Want to Make Love to You, ma trasformato dalla sua voce. E in sottofondo scorre immancabilmente Melting Pot di Booker T and the MGs, che ormai ci accompagna da decenni, credo. Se qualcuno è stufo lo faccia sapere in modo diretto o indiretto, ma questa è la base che uso. E allora, visto che si tratta di Booker T and the MGs, restiamo sullo stesso registro. Booker T and the MGs ci fanno ascoltare Lonely Avenue.

Booker T and the MGs, Blues Metal Jacket, studio di Brescia di Radio Onda d'Urto. Il prossimo pezzo che ci andiamo a ascoltare, visto che è classicissimo, Bo Diddley, Who Do You Love?

Di Bo Diddley, in realtà la sonorità di questa sera è particolarmente 60s, è molto un blues molto intriso di rhythm and blues, sono cose storiche, ma ormai sono passati talmente tanti anni che passiamo all'inizio degli anni 60, sarà 61-62. Sam Cooke, Twisting the Night Away.

Christmas the Night Away era Sam Cooke. E siamo, diciamo, in queste sonorità rhythm and blues, dance, addirittura una puntata dance, facciamo così, una puntata dance 60s, Carl Holmes and the Commanders, un classicissimo Unchained My Heart.

Mac Rebenack alias Dr. John in una giovanissima esecuzione Talk Back Talk. Passiamo a una signora con la S maiuscolissima, Aretha Franklin, Won't Be Long.

I Won't Be Long era Aretha Franklin e un'altra grande cantante, Ruth Brown, con Teardrops from My Eyes.

Lei era Ruth Brown, questa è Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Siamo in onda il martedì sera dalle 21 alle 22, quindi quando volete ascoltare il martedì sera qualsiasi cosa state facendo potete seguirci. Bobby Day, il prossimo pezzo, una simpaticissima Little Bitty Pretty One.

Bobby Day era Little Bitty Pretty One, solarissimi, com'è molto solare il pezzo che ci andiamo ad ascoltare adesso. Sono The Four Seasons con Walk Like a Man.

Fall Season, Walk Like a Man, le novità, prossima puntata o una delle prossime puntate, in questa stiamo su veramente su queste sonorità 60s, molto 60. Clyde McPatter, sconosciutissima, I Gotta Have You.

sempre Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Blues, rhythm and blues, soul, funk, rhythm, che altro, white trash. Questa sera invece molto 60s, la Van Baker che ci canta un classico CC Rider.

Mr. John Lee Hooker a Blues Metal Jacket. Ed ora passiamo all'acustico. Lightning Hopkins, Back to New Orleans.

0: No, don't go, baby. If you go, just take me with you.
1: Baby, please don't go. Era Sam Lipe Hopkins, il titolo originale era Back to New Orleans. Un'altra grande cantante, Big Mama Thornton, con un Hound Dog, versione singolo, primi anni 50. You

Big Mama Thornton, Hound Dog, in questa puntata con poche parole, molta musica, molti singoli. Il prossimo è Smokestack Lightning, lui è Howlin' Wolf.

Noi siamo giunti alla termine di questa puntata di Blues Metal Jacket. Ci sentiamo, rivediamo, riabbracciamo, riascoltiamo martedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon proseguimento con le trasmissioni. Ciao a tutti da Andrea, ci rivediamo martedì prossimo. Per l'ultimo pezzo vi faccio ascoltare una Strange Love di Slim Harpo, veramente con una sonorità che sembra quasi moderna nonostante tutto quel tempo che è passato. Molto semplice. Slim Harpo, Strange Love, a presto.

0: Arrapao!
1: Arrapao, ci sentiamo?
0: Siamo tornati.
1: Arrapao, Radio Onda d'Urto, eccoci qua.
0: Siamo tornati. Voi speravate, Voi speravate che noi mollassimo il colpo, invece no.
1: Invece no,
0: insistiamo.
1: Anche se siamo qui in due,
0: vabbè,
1: no? Perché Piero, sai, Galli e Carlo Podiga.
0: Sai come a settembre ci sono le ferie e c'è uno dei tre conduttori a cui piace sempre una certa regione, un certo stato, certa penisola.
1: Cioè, sesta stagione e noi ogni volta ripetiamo che Stefano Rizzo è in Grecia.
0: Così.
1: Sembra di farlo apposta, ma sembra uno scherzo.
0: È la nostra maledizione.
1: Invece è veramente in Grecia. Beato lui. Vabbè, siamo qui, 94esima puntata, quindi la prima della sesta stagione, è la numero 94 e partiamo alla grande, tra l'altro, con un tema a noi molto molto caro, che dici, Carlo?
0: Sì, diciamo che rasenta l'ossessione.
1: Perché noi a ogni puntata,
0: si sa, dobbiamo citare una coppia.
1: Una coppia che non sono Bud Spencer e Terence Hill.
0: Esatto, sono che sono gli originali.
1: Cioè, tu intendi dire gli originali e poi Bud Spencer e Terence Hill sono gli imitatori?
0: Alla fine, dai, diciamolo. Visto che ormai oggi si può fare sparare qualsiasi castronere, lo fanno anche in politica.
1: Lo fanno
0: anche il presidente degli Stati Uniti, lo fa. Perché non possiamo farlo anche noi?
1: E quindi Simone e Matteo, noi in ogni puntata, da 6 anni ormai, citiamo Simone e Matteo, nostri idoli cinematografici. E questa sera tutta la puntata è dedicata a loro perché, pensate, nell'ottobre 2026, presente Carlo quando è l'ottobre 2026, è uscito, quindi di recente, è uscito un libro, si intitola Altrimenti ci cloniamo. È un libro tutto dedicato al cinema che copia Bud Spencer e Terence Hill. Così è il sottotitolo, Così è il sottotitolo. E noi abbiamo ospite questa sera, quindi, l'autore di questo saggio bello corposo, che è un certo Andrea K. Lanza. K sarà Kevin? Sarà Klein? Sarà
0: penso
1: Kant.
0: Che sì, non ce ne sono tanti di cognomi con la K, perciò immagino che
1: Kate.
0: Sia.
1: Kate? Vabbè, ve lo chiederemo. Ora, non lo so, cosa possiamo quindi mettere per i nostri ascoltatori intanto che telefoniamo?
0: Beh, allora, siccome si parla comunque il punto di partenza sono Simone e Matteo, ma dopo vedremo che ce ne sono svariati altri, però noi ovviamente per motivi di affezione, anche per gli ospiti,
1: i
0: che
1: migliori
0: avuto,
1: sono loro,
0: per il grande ospite che abbiamo avuto anche appunto di Antonio Cantafora, che ci ha deliziato con una delle migliori interviste della nostra trasmissione, io direi di partire appunto dalla coppia di Simone e Matteo con il loro primo film con la colonna sonora. In questo caso si vede che all'epoca era un tentativo, non hanno scomodato i fratelli De Angelis. In questo caso fu assoldato Vince Tempera. Comunque un autore
1: grandissimo,
0: di tutto rispetto, di colonne sonore, di musica, arrangiatore, insomma personaggio assolutamente poliedrico, tastierista eccezionale, e perciò direi di ascoltarci la prima canzone del primo film della coppia, che è On My Way, You Can Fly, dal film Carambola.
1: Bello.
0: Intanto noi chiamiamo il nostro ospite e perciò aspettateci che fra poco ci colleghiamo.
1: Vai.

0: Ciao Andrea Lanza.
1: Ciao carissimo, come stai?
0: Benissimo, ci siamo incontrati a Cinema Record, questo bellissimo appuntamento ormai consueto col cinema a Bergamo.
1: Certo.
0: È un
1: piacere vederti e conoscere anche la tua radio e tutto. Sono stato veramente onorato di questa chiamata, di essere all'altezza.
0: Siamo al sesto anno con questa trasmissione a Rapao. Parliamo di musica cinematografica, cinema e musica cinematografica. E abbiamo questa uscita nuova, è ancora caldo il libro, io ce l'ho in mano, certo, in questo momento. Questo libro, Altrimenti ci cloniamo. Tu non sei nuovo però di questi tipi di indagini, vero?
1: No, avevo già pubblicato un paio d'anni fa un libro che si chiamava, continuavano a chiamarli Bruce Lee, Il cinema dei cloni del piccolo drago, ovvero un libro che affrontava il tema dei cloni al cinema di Bruce Lee. Quindi tornare a parlare di altri cloni è stato tornare sul luogo del delitto come un killer.
0: Infatti, è meravigliosa questa cosa. L'altra volta avevi un compagno di viaggio, Manuel Leale, questa, certo, volta Domenico Maria Burzi, cioè li citiamo così, ricordiamo che hanno collaborato con te, e hai fatto quindi un'operazione analoga, perché tutti noi sappiamo che di Bruce Lee ne hanno fatti una marea. Secondo me meno gente del pubblico così vasto sa di questa cosa di Bud Spencer e Terence Hill, che è anche quella, credo, di una dimensione analoga, o no?
1: No, assolutamente, guarda, io ti dico, per fare questi viaggi attraverso il cinema dei cloni ho dovuto per forza trovare dei compagni di viaggio, come nel caso di Bruce Lee, tu mi dicevi appunto c'era Manuel Leale e qui c'è Domenico Maria Burzi, tutto, oltre a essere stato il mio compagno di saggio è anche l'autore di un libro che si chiama Vulcana e le Vergini di Nexus, un libro pulp alla Conan il Barbaro, un po' più sexy diciamo, perché Vulcana è una vichinga sexy, ed è un traduttore. Io mi sono affiancato a loro perché vedere più di 200 film del genere dopo un po' ti stanca, spinge quasi al suicidio, quindi devi stare con qualcuno davvero che condivida la tua stessa passione e abbia un'idea diciamo un po' agli antipodi tuoi, così non sembra un libro completamente solo nella tua visione ma anche nella visione di un esterno, di un'altra persona. E quindi è stato veramente caruccia questa cosa, se posso dirti. Nello scrivere questo libro abbiamo visto davvero tantissimi film e alcuni sono stati belli, alcuni sono stati veramente orribili, cioè, perché non parliamo solo di film belli, diciamo che il 70% di questi film sono film un po' tirati via, altri invece guardandoli sono stati film comunque molto molto molto carini. Però davvero è un viaggio masochista per chi scrive e credo che sia una cosa curiosa per chi legge, questa è la cosa importante.
0: Certo, e adesso proviamo a entrare nel merito anche proprio di questo libro. E tu hai scritto che il criterio seguito, perché non era facile nemmeno, certo, discriminare, non mai scegliere, era quello principalmente delle botte creative e, certo, cartunesche, il commento della Oliver Onions, che se non sono loro quasi, no, ci vanno vicini, l'idea circense di grande spettacolo per grandi e piccini, con due tizi, uno snello e uno grosso, quando va bene.
1: Certo, guarda, guarda, perché se noi avessimo dovuto concentrarci soltanto sui cloni principali, che sono Simone Matteo, ovvero Michael Kobe e Paul Smith, Michael Kobe era in arte Antonio Cantafora, che era oltre ad essere un attore, negli ultimi anni della sua vita era un bravo e creativo pittore, e poi con Paul
0: ed era
1: Smith,
0: stato, scusa,
1: fatto, oltre a questi film anche Altman, di Popeye, ha fatto Fuga di mezzanotte con di Alan Parker, quindi film importanti, sarebbero stati comunque soltanto cinque film che sono sono i due Carambola, che poi c'era stato Noi non siamo angeli, Simone Matteo, Adesso tocca a voi, Il Vangelo secondo me, quindi soltanto cinque film. Quindi sì. Io e Domenico siamo spinti oltre, quindi abbiamo cercato di trovare tutti quanti quei film che avevano un criterio, perché il criterio era appunto le botte circensi, come dicevi tu prima leggendo il mio libro, sì. E l'idea di una coppia. A volte però questa coppia veniva meno, perché molte volte i cloni cosa fanno? Danno importanza a uno dei due più degli altri, quindi come succedeva anche nella coppia vera, quindi Bud Spencer e Terence Hill, che facevano i film da soli, quindi Terence Hill aveva fatto Mr. Miliardo da solo di Jonathan, sì, certo. Kaplan, Bud Spencer aveva fatto, che ne so, il super fantagenio, capito? Quindi facevano anche i film solitari, anche questi attori facevano dei film solitari, o comunque erano soltanto loro all'interno di una pellicola. Penso per esempio a un film come Lo Spaccatutto, che era nell'idea era Bud Spencer contro Bruce Lee, quindi avevano preso il clone di Bruce Lee per farlo combattere due con cloni. Quello di Bud Spencer, quindi cloni. Questa idea fuori di testa, che in Hong Kong c'era di più Bruce Lee nelle copertine, nelle copertine italiane c'era questa specie di Bud Spencer che rompeva la quarta parete, quindi il cartellone, e col pugno spaccava tutto, quindi spacca tutto, anche se era il cattivo poi del film. Ma questa idea di cloni arrivava oltre, perché oltre a essere nei film italiani del genere, quindi c'erano i western comici, c'erano i film delle varie coppie, oltre a questi due c'era anche, che ne so, altri film come Patroclo e Antonio e altri, e andava oltre, perché l'anima di questo genere era come uno spirito, passava di città in città. Per esempio si è arrivato ad avere dei cloni anche in Messico. Ne uno che ho intervistato, che si chiama Roberto Lopez, che ha fatto un film dove lui combatte con le katane e un maialino sotto il braccio, in questa specie di trinità finto ambientato a Taiwan, quindi anche quello. Ma poi si spostavano anche nei vari film alla Netflix, quindi con The Rock e Ryan Gosling. Quindi cioè, lo spirito di Bud Spencer arrivava fino ai giorni nostri,
0: fino ai giorni nostri,
1: che
0: è arrivato,
1: non ci pensavi,
0: è arrivato fino ai giorni nostri. Ma all'inizio proprio, certo. A me divertono degli aneddoti, cioè uno,
1: certo.
0: Non so, dimmi tu, però confermami oppure smentisci, perché un aneddoto è quello che in Germania alla proiezione, adesso l'avevo letto nel tuo libro, non mi ricordo, certo. Se era Carambola o Carambola e Filotto tutti in buca, comunque era uscito un film di cloni e la gente ha sfasciato il cinema, è vero?
1: Ma assolutamente sì, perché devi sapere che molte volte i film come Carambola, per esempio, ti faccio un esempio, Carambola esce in Francia, per esempio, come Mon Nom est Trinità, mi sembra, poi il mio francese fa, scusami se lo storpio così tanto, il mio nome è Trinità. Quindi come una specie di seguito di Trinità, quindi la gente andava, prendeva a vedere questi film qui e credevano davvero che fossero, cioè fossero davvero gli originali. E in questo cinema in Germania successe che andarono a vedere, adesso te lo dico a memoria, mi sembra che fosse, sì, proprio non il primo ma il secondo, quindi Carambola, Filotto e tutti in buca, vanno a vedere questo film al cinema e succede un patatrac, perché si accorgono che non sono gli amatissimi Bud Spencer e Terence Hill,
0: perché si sono incazzati,
1: impazziscono per loro. Ma non è che loro che chiedono il biglietto indietro classico, no, vogliono sfasciare il cinema, arriva la polizia,
0: tutto.
1: Succede un patatrac, e quindi cosa fanno? Il giorno dopo il cinema deve scrivere questa frase: nel film Carambola, Filotto, tutti in buca, non ci sono Bud Spencer e Terence Hill, ma i loro cloni.
0: Hanno dovuto specificare.
1: Hanno fatto questa cosa.
2: E tra l'altro io sono Carlo, sono l'altro intervistatore della trasmissione.
1: Ah,
2: ciao, esatto, non mi ero ancora presentato. Ecco, tra l'altro è andata ancora bene che non hanno visto Carambola, visto che è ancora peggio di Carambola e Filotto, tutti in buca, perché veramente Carambola credo che sia il più brutto della serie di Simone Matteo. Veramente, quello con un ritmo.
1: Ma è vero, cioè, è vero, anche se ti dico questa cosa, mi sono accorto riguardandolo un po' di tempo fa, perché ho preso anche il DVD originale, perché sono anche recidivo, quindi li prendo anche, cioè, i DVD oltre a averli visti, mi sono accorto che Carambola ha delle cose che non avevano i fini Bud Spencer, perché è anche malizioso, perché in alcuni punti Carambola ha delle scene dove si pestano, c'è una ragazza che guarda con sguardo ammaliante il finto Bud Spencer, perché cuccava di più in quei film il finto Bud Spencer, forse perché era grosso, erculeo, così, lo guarda con sguardo lascivo e le schizzano in faccia della panna montata, che ti faccio immaginare cosa potesse essere nei sogni degli sceneggiatori.
2: Esatto. Geniale. Insomma, c'era un po' di commedia erotica sotto sotto che
1: trapilava. Essendo basso come filone, essendo proprio i cloni più sberciattati, più bruttini, in pratica, dovevano prendere tutto quanto quello che era nella loro idea Bud Spencer e Terence Hill e prendere le cose più più superficiali, quindi cosa facevano? Per catturare il pubblico dovevano metterci anche dentro un po' di malizia, quindi rispetto a Bud Spencer e Terence Hill, che sono magari più pudici, sì, loro più ci mettevano dentro un po' più di malizia perché volevano catturare un po' di pubblico diverso all'interno.
2: Certo, immagino. Ma tra l'altro, questa diciamo è più una domanda personale per quanto riguarda la tua percezione del fenomeno, perché ovviamente a me, per esempio, io ho un ricordo della prima volta che vidi Simone Matteo come un sogno lucido, qualcosa di irreale, qualcosa di che sembrava qualcosa di sbagliato, qualcosa veramente di sbagliato. Adesso non so se tu ti sei imbattuto ovviamente in infanzia nelle coppie. Immagino di sì, perciò ecco, immagino che anche tu avrei avuto questa sensazione.
1: Sì, guarda, ti posso raccontare un aneddoto che credo che l'ho raccontato anche all'interno del mio libro. Io
0: quando ero liceo,
1: un ragazzino e facevo praticamente il liceo classico a Varese, mi imbattei un giorno, era un pomeriggio, mi sembra fosse un Carambola, comunque poteva essere anche Simone Matteo, e io da ingenuo, perché non avevo ai tempi, quando negli anni 80-90 non c'era tutta questa cultura a portata di mano, quindi non è che potevi scrivere su internet Simone Matteo adesso tocca a voi e uscivano che era un film dei cloni, no, e io passo in televisione, lo guardo un po' così e vedo che ci sono Bud Spencer e Terence Hill che fanno cose, però c'era qualcosa nel mio cervello che diceva ma non sono Bud Spencer e Terence Hill, eppure erano loro. A un certo punto sono andato a scuola, ho raccontato questo film, mi fanno ma è impossibile perché i miei amici mi dicono ma non esiste, cioè abbiamo visto tutti Trinità, dicono no, c'è un terzo film che fa così. È arrivato un mio amico che si chiama Michele Gazzo, che adesso fa lo scrittore, quindi scrive di saggi, di romanzi storici, e mi ha detto questa frase che mi è rimasto impresso, non so se lui l'ha detta inconsapevolmente oppure come ogni ragazzo che vuole fare un po' il poser, mi ha detto non sono Bud Spencer e Terence Hill, ma sono meglio di loro. E questo mi è rimasto impresso, meglio di loro, come dei cloni da Don Siegel, l'invasione degli ultracorpi, hanno preso quello mentre dormivano e sono diventati Simone Matteo.
0: Meglio di loro.
2: Vedi, è un po' come, perché siccome la nostra trasmissione, non so se te l'ha detto Piero quando vi siete incontrati, noi abbiamo questo feticcio per Simone Matteo e vengono citati ogni puntata, viene puntata proprio
0: da 6 anni in ogni
2: citiamo
0: puntata.
2: Simone Matteo, proprio non c'è una puntata che ci ha scampato, e noi spesso e volentieri abbiamo avuto l'ardire di dire che secondo loro sono gli originali, ormai
0: sono gli originali
2: in questi tempi in cui anche i politici dicono di tutto.
1: Dico questa cosa che devi capire questa cosa, perché per farti capire il mio livello di follia, io dormo come tutti quanti in una camera da letto e davanti al mio letto ho il poster di Carambola, Filotto, Tutti in Buca, quindi quando io mi sveglio la prima persona che vedo non è che ne so la mia compagna o altro, sono Simone e Matteo. quindi immagini di questa cosa, sono 10 anni che ho questo posterone gigante con loro in camera che mi guardano, e sto anche dubitando anche un po' della mia sessualità
2: Sì. E tra l'altro, ecco, per tirare fuori sempre qualcosa di un po' ironico, durante l'intervista con Antonio Cantafo gli chiedemmo appunto così velatamente le impressioni un po' sul fatto che ci fosse questa cosa, che erano la copia, no? E lui a un certo punto durante l'intervista dice perché noi, devi sapere che noi i film li recitavamo in inglese, noi a differenza di altri capito?
0: Di Bud Spencer e Terence.
2: È stata una cosa eccezionale, veramente.
0: È stata bella questa.
1: Ma no, ecco, invece che poi il fatto che poi canta fuori era veramente un bravo caratterista, un bravo, cioè, un bravo attore, ma ci stava che in quei film ci fossero. Per esempio, tu immagini che c'è a un certo punto Giuseppe Colizzi, che è quello che aveva fatto i primi film con Bud Spencer e Terence Hill, non ancora comici, ma semi, quindi io so, La collina degli stivali, i quattro dell'Ave Maria, decide di fare un altro film con Bud Spencer e Terence Hill, ma loro non sono disponibili. Lui dice: che cazzo se ne frega di, scusa, non volevo dire la parolaccia, che cacchio se ne frega di Bud Spencer e Terence Hill, prendiamone altri. E prendono due attori americani che sono Kate Carradine e mi sembra Tom Skerritt, e fa un film con loro due, che sono assolutamente i meno Bud Spencer e Terence Hill di tutta quanta la storia del cinema, ma sono comunque doppiati dagli stessi doppiatori, quindi Pino Locchi e Glauco
0: Onorato.
1: E quindi sembrano, perché il problema è sempre questo: tu quando vedi il cervello viene ingannato proprio per la voce, certo. Cioè tu vedi questi film e senti la voce e ti sembra quasi di vedere certo. Loro, cioè il cervello ti sta ingannando. Io mi ricordo un film con Nino Castelnuovo, mi sembra che fosse, ed era doppiato Castelnuovo da Ferruccio Amendola, e si muoveva Castelnuovo come Thomas Millian. E quindi in questo film, che si chiama Il conto è chiuso, io per anni ho pensato fosse un film con Thomas Millian, quindi invece no, era Nino Castelnuovo. Quindi vedi queste cose strane.
0: Ma invece diciamo Bud Spencer e Terence Hill come la presero?
1: Allora, guarda, io ho degli aneddoti su questa cosa. A parte il fatto che so che loro, soprattutto Bud Spencer, si incacchiò tantissimo con Glauco Onorato, perché aveva prestato la voce ai finti, quindi erano veramente arrabbiatissimi su questa cosa. Però mi disse Lorenzo De Luca, che è un divulgatore di soprattutto di film di Kung Fu e del bibliografo di Bud Spencer, mi raccontò questo aneddoto che ho messo anche all'interno del libro. A un certo punto a Roma, forse per un loro film che doveva essere forse ti dico Carambola, come Noi non siamo angeli, c'era un sacco di gente che stava in questa piazza attorniato questo attore grosso. Bud Spencer camminava con il suo agente, così, e a un certo punto vede questo uomo lì e dice: ma chi è? E capisce che è Paul Smith, quindi l'attore di Carambola Filotto, che sta fingendo di essere Bud Spencer e di essere il Bud Spencer vero. Perché? Perché la gente l'aveva visto in giro e pensava fosse Bud Spencer, e per non deludere i fan firmava come Bud Spencer Bud Spencer vero. Non intervenne, anzi la cosa gli fece molto molto ridere, e anzi disse che era una cosa che gli faceva molto piacere, perché aveva visto in Paul Smith una persona umana che comunque aveva, cioè non stava speculando in quel momento, ma stava cercando di non essere linciato dalla folla.
0: Meraviglioso. E non l'hai contattato Terence Hill, oppure la domanda allora, può essere, guarda, anche questa, allora, Terence Hill è venuto a

0: ti vengono a rubare i pezzettini di pizza, dici, ma che cazzo stai facendo? Cioè, non va bene.
1: Sì,
0: La
1: sì,
0: cosa
1: sì,
0: che
1: sì.
0: mi è dispiaciuto è che non sono riuscito a sentire come voi Cantafora, perché io sono un pigro. E quindi lui mi scrisse tempo fa, prima di morire, e mi disse: Andrea, mi piacerebbe fare un'intervista con te, perché ti sto leggendo su internet. Io avevo un blog all'epoca e vorrei parlare un po' dei miei film. Io ho rimandato perché penso sempre che le persone siano immortali. Poi è morto e purtroppo non ho potuto
1: Già,
0: fare l'intervista. Ho sentito la figlia, che si chiama Sheila, ma purtroppo c'è stato il problema che lei probabilmente pensava che nello scrivere questo libro avrei usato quello che fanno tanti blogger moderni, ovvero lo sberleffo fino a se stesso. Quando a me lo sberleffo non piace, mi piace la ricostruzione cioè, di cosa è successo realmente. E poi se c'è da usare un po' di ironia, ok, però senza mancare di rispetto a nessuno. Lei questo non l'ha capito e non mi ha dato un'intervista sulla vita di suo padre. Mi sarebbe piaciuto sentire
1: Peccato.
0: un ritratto umano di suo padre, come era all'epoca.
1: Peccato. Beh, però diciamo che come nota, diciamo, a piè di pagina del tuo libro, per fortuna la nostra intervista ha potuto ovviare a questa cosa, perché gli abbiamo fatto molte domande proprio riguardo a quel periodo.
0: Sì,
1: Per...
0: poi te la manderò. Guarda, se avessi saputo che avevate questa intervista, vi avrei messo all'interno del libro citandovi dietro. Purtroppo non vi conoscevo e quindi non siete diventati
1: Peccato,
0: immortali. Ma vi prometto
1: peccato,
0: che
1: peccato.
0: se farò mai un altro libro sui cloni, lo terrò presente questa cosa e vi segnerò, capito?
1: Sì, no,
0: Grazie,
1: no,
0: grazie.
1: perché qua la malattia è molto contagiosa, anche
0: Sì.
1: perché io per esempio ho anche le copie in pellicola dei film di Paul Smith e
0: Ma
1: Michael
0: no,
1: Kamen.
0: cioè,
1: Sì,
0: tu sei tu sommato col botto,
1: sì, sì.
0: cioè, però guarda, però se ti servisse mai di vedere alcuni film oscuri, tipo, che ne so, Manone l'attacco, che è un film israeliano di Paul Smith, chiedimelo
1: Ah, dai.
0: te lo mando. Mi hanno fatto un'altra scritta da Super 8, quindi potrei mandartela senza nessun problema.
1: E un'altra cosa che volevo chiederti, sicuramente magari ne hai parlato nel libro. Io sono
0: Certo.
1: stato a suonare, perché sono anche musicista, e sono
0: Certo.
1: stato a suonare in Ungheria quest'estate e mi sono imbattuto in una grossissima immagine di questo Bud Spencer e faccio al mio, diciamo, referente locale, gli chiedo: ma anche da voi è famosa la coppia Bud Spencer, perché so che in tutta Europa erano veramente famosissimi. E lui mi fa: no, no, no, questo non è Bud Spencer, questo è István Bugyor, che era un attore ungherese, che era in realtà il doppiatore di Bud Spencer, che però era assolutamente identico a Bud Spencer.
0: Ma sai che questa cosa mi sfugge? Io non la sapevo questa
1: Ecco, per
0: cosa.
1: esempio,
0: È una cosa, cioè,
1: ah,
0: mi fa, cioè
1: benissimo.
0: potevo anche fare lo sborone e dirti wow, cioè, non l'ho sapevo questa cosa,
1: Infatti,
0: quindi cioè,
1: ma perché è una cosa molto
0: dobbiamo
1: locale
0: vederci,
1: proprio.
0: dobbiamo vederci per parlare di Bud Spencer e Terence Finchi, davvero, dal vivo.
1: Sì, no, incredibile. No, per questa intervista, infatti, avevamo iniziato proprio la nostra stagione con questa intervista, e per noi era proprio un tripudio, perché sono 6 anni che continuiamo a parlare di questa cosa, perciò immaginati l'eccitazione.
0: Eh già,
1: E
0: eh già.
1: perciò,
0: Poi,
1: ecco il fatto.
0: ma voi fate sentire ogni tanto anche la mitica My Way,
1: Vabbè,
0: che quella è
1: certo.
0: veramente è il top di gamma delle. Cioè, ma tu guarda che nel Vangelo secondo Simone Matteo, io sono sto male perché quel My Way arrivava ogni 5
1: Oh, sì,
0: minuti,
1: è un
0: cioè era un
1: incubo.
0: incubo, cioè, nel vedere quel film
1: Anche
0: veramente
1: è un gioco
0: smettevano
1: da
0: di fare una
1: ragazzi.
0: gag, My Way subito per 5 minuti, ho detto ma che cacchio è? Cioè, diventato pazzo.
1: E tra l'altro, ecco, se vogliamo fare i nerd sul Vangelo secondo Matteo, c'è Matteo, che è Don Matteo, lui è un prete. Qualche riferimento, hai
0: È vero,
1: capito?
0: ma
1: Vedi, è
0: ci può
1: stato
0: stare, ci
1: copiato.
0: può
1: Vedi
0: stare
1: che
0: sempre questo
1: loro,
0: problema.
1: e questa è per la mia ipotesi, perché come i fisici quantistici ho la mia ipotesi, che in realtà Bud Spencer e Terence Hill l'hanno copiato da Simone Matteo. Vedi? Vedi che tutto torna?
0: Certo.
1: Vedi che tutto
0: Guarda,
1: torna?
0: ma non so,
1: Tutto torna.
0: ma se tu pensi bene, negli anni mi sembra di ricordare adesso. Vado a memoria che Bud Spencer fece una serie TV, mi sembra girata da Castellari, ma potrei sbagliare, che si chiama anche quella Noi non siamo angeli, qualcosa del genere, dove lui
1: Ah,
0: insieme
1: sì, è
0: a
1: vero.
0: il tizio di Miami Vice,
1: Sì,
0: oppure poteva
1: sì.
0: essere quello di scuola di polizia, faceva i rumori, avevo uno dei due con lui, facevano dei finti preti in un convento e il titolo era già dentro i film di Simone Matteo, quindi E tu ci immagini questo ciclo vizioso, questo uroboro, questo serpente che è infinito, che si mangia la coda
1: Oppure
0: e
1: hanno voluto riprendersi
0: tutti.
1: qualcosa di loro, dice, no, adesso ci hanno fregato, adesso glielo rifreghiamo noi.

0: sì, e lo riutilizziamo.
1: Ma tu sai che c'era un progetto, io dico questa cosa, c'era un progetto negli anni 70, ho trovato traccia nel fare questo libro, che doveva esserci un film a un certo punto nella carriera di Paul Smith, quindi il finto Bud Spencer, che doveva chiamarsi Bud Spencer contro Bud Spencer. Quindi c'era l'idea di, poi alla fine non si è fatto niente, di unire, di scontrare il clone finto con il Bud Spencer vero. Quindi sarebbe stato, secondo me, una figata.
0: Io potrei rilanciare che se non c'è il 2 senza il 4 ci fossero stati gli altri due, non avrebbero avuto bisogno di effetti speciali, sarebbe stato perfetto.
1: È vero. Ma poi ti ripeto, guarda che il problema è che secondo me c'è sempre stato questo, come dicevamo prima, questa idea un po' di snobismo, capito? Quindi la serie A è difficile che si incontra tante volte con la serie B. Ed è un peccato, perché invece il cinema, quello che mi piace a me, il cinema popolare, che fa parte sia Simone Matteo che Bud Spencer e Tennessee, quindi il cinema che riempie le sale, c'è le casalinghe che entrano dentro, fanno, che ne so, i fagioli di cucina, sono all'interno del cinema di seconda visione, è la stessa cosa. Quindi il cinema di serie A popolare è uguale al cinema di serie B o Z popolare, quindi si potrebbero incontrare tranquillamente, ed è un peccato che non l'abbiano mai fatto, perché c'è stata una sorta di settorialità, secondo me.
0: È vero.
1: Mi diceva Bixio, il compositore, quando l'ho sentito a Cinema Record, mi diceva che invece loro, nel fare le musiche, erano comunque come se fossero delle opere grandi, delle opere di serie A, quando poi la produzione non lo era.
0: Certo, che poi tra l'altro si sono creati questi miscugli strani di film tra originale e tarocco, no? Perché comunque anche Gli angeli mangiano fagioli è una specie di mix, dove c'è un finto Terence Hill è un vero Bud Spencer, perciò ecco.
1: Guarda, tu ti stai confondendo adesso con anche Gli angeli tirano di destra.
0: No, anche Gli angeli mangiano fagioli c'è Luciano Gemma e Bud Spencer, quello vero. Cioè, c'era già un po' creato, appunto, come dicevi tu, per il fatto che i produttori avevano bisogno di produrre film, mancava un attore, e detto vabbè, lo facciamo sostituire da Giuliano Gemma, che problema c'è? E comunque Giuliano Gemma.
1: Però nel caso di anche Gli angeli tirano fagioli, avevano comunque risolto con un nome comunque alla fine di richiamo, perché Giuliano Gemma era Ringo, aveva fatto un sacco di cose molto importanti, comunque anche a livello popolare. Quindi, anche se non c'era Terence Hill, che in quell'epoca Terence Hill aveva cominciato un po' a togliersi un po' di mezzo dalla coppia, perché aveva cominciato a fare quello che chiamavano Il Magnifico, quindi voleva un po' fare un cammino un po' solitario, poi l'ha portato anche in America. Con il secondo, quindi anche Gli angeli tirano di destra, sempre di Enzo Barboni, abbiamo Ricky Brack, che era un campione di football, qualcosa del genere, quindi come attore non aveva niente di che, se non che era altissimo ed era piazzato, quindi non era neanche diciamo grosso come Bud Spencer, era muscoloso. E se tu guardi bene tu forse non lo sai, ma c'è stato ultimamente un finto Trinità girato a Roma con veramente pochissimi mezzi, e hanno preso praticamente come attore un palestrato, perché l'idea era quella che c'era già all'epoca, quindi non soltanto grosso, ma proprio grosso, muscoloso. Però guardando questi film qui, cioè alla fine questi film qui devono essere visti non come noi che siamo adulti smaliziati, che devono essere visti dai ragazzini, quando tu sei un bambino che va al liceo, alle scuole elementari, i vecchi cinema dell'oratorio, vai dentro, vedi, e tutti questi film li guardi con gli occhi del fanciullino un po' la Pasqua.
2: Divertimento puro, insomma. E guarda, noi adesso dobbiamo andare verso la chiusura dell'intervista, perché poi lasciamo spazio alle musiche, e ovviamente sono tutte musiche selezionate dai titoli che tu hai inserito nel libro. E allora, per chiudere, volevo che tu dicessi anche un po', vabbè, prima di tutto il tuo preferito qual è, e poi un accenno alle altre edizioni tue, le altre pubblicazioni tue.
1: Ma sarò veramente veramente breve. Tra tutti quanti questi questi film di cloni, sicuramente quello che mi ha divertito di più, che forse non è il più bello, è probabilmente stato Simone e Matteo, Un gioco dei ragazzi di Giuliano Carmineo, anche perché praticamente, poi vi dico una cosa, io una cosa che mi confondo molto sono i film, perché secondo me Carambola Filotto, Noi non siamo angeli, alla fine nella mia testa sono lo stesso identico film, dove cambia magari scenario, ma è praticamente quello sempre. E in questo caso mi sembra che fosse quello di cui facevano i camionisti.
0: Esatto,
1: mi piaceva quello, dove c'è appunto, sì, My Way all'interno come colonna sonora, perché praticamente era più veloce, c'erano più gag, c'erano più cose molto, molto carine. Sì. E oltre a questo, forse anche Noi non siamo angeli, che era una specie di Anche gli angeli tirano, mangiano fagioli, con loro aveva queste gag molto più forti. Forse Fernando Baldi, il regista di Carambola Filotto, non era forse all'altezza di
0: della Carnimeo. Coppia.
1: Soprattutto, certo. Dico questa cosa velocissima, Carnimeo era un regista che fece uno dei film più sciagurati in Italia, che era un film con Eva Grimaldi e un uomo topo, che in realtà si chiamava Nelson della Rosa, ed era l'uomo più piccolo del mondo, gli messero soltanto dei dentini da topo e degli artigli, fece questo horror con un viso interno che toccava le tette di Grimaldi. Quindi
2: questa cosa qui.
0: Ah, ecco, tra l'altro, l'ultima cosa che volevo ricordarti,
2: vai.
0: Tra le similitudini, perché qui siamo nel momento nerd, che c'è un'altra scena copiata da Simone Matteo, perché su Simone Matteo, Un gioco da ragazzi, mi sembra di ricordare che c'è una scazzottata sulla nave.
1: Certo,
0: e vedi,
1: ricordo,
0: qua c'è la scazzottata copiata poi da quello dove finisce sulla nave, sul supercesso che si ritrova.
1: Manca il titolo, però ho capito cosa vuol dire. Tu devi capire questa cosa importante, che molte volte gli sceneggiatori di questi film passavano dai film diciamo popolari, arrivavano ai film diciamo più importanti, quindi arrivavano anche ai film della vera coppia, quindi può essere che queste cose poi si tramandavano, potevano passare da un film importante a un film meno importante, e oppure il regista andava, perché tutti questi registi qui, anche Sergio Leone, che è un fantastico regista, andava a vedere comunque anche i film di serie B, prendeva comunque le idee per poi farne serie A, perché tutto il cinema anche di importante o il cinema anche più basso hanno un'idea kantiana, quindi arrivano a triturare la materia e risputarne in maniera completamente diversa e originale, quindi per questo.
2: Perfetto, allora Andrea Lanza, ascolta, questo libro Altrimenti ci cloniamo è edizioni Blockbuster.
1: Certo.
2: Ma tu stesso sei editore, accenniamolo e poi ti salutiamo e ti ringraziamo.
1: Assolutamente, ma sarò brevissimo. Io c'era una casa di Brescia che si chiamava Edikit, e io ho chiuso i battenti a partire da luglio del 2025, io l'ho presa a partire da gennaio 2026, ho pubblicato 3 titoli al mese, quindi ho fatto veramente una cosa
2: prolifico,
1: pazzesca,
2: sì.
1: Con un team che mi ha curato l'editing, le copertine e tutto il resto in maniera assolutamente professionale. Ho cercato di portare all'interno della mia casa editrice un'idea che ho io come critico, perché io lavoro anche per Alias Il Manifesto, nella parte culturale, e la mia idea di letteratura come cinema, quindi un cinema di genere, un cinema che abbraccia l'horror, la fantascienza, ed è tutto quanto quei generi che erano nel cinema popolare. Io stesso ho scritto dei libri, il mio ultimo libro si chiama La Casa di Dio, e praticamente è un libro che prende il post atomico italiano, lo tritura all'interno e mette al centro un culto nato da John Lui di Adriano Celentano nell'87 dopo bomba.
2: Perfetto, meraviglioso. Meraviglioso. Allora, Edikit, giusto?
1: Edikit, sì.
2: Grazie.
1: Edikit è il simbolo della foca.
2: Perfetto.
0: Viva la foca.
2: Andrea Lanza, ti ringraziamo tantissimo, si sa mai che ci risentiremo prossimamente in un'altra puntata, e intanto,
1: ma assolutamente, e poi ci beviamo un caffè, dobbiamo averci
0: assolutamente
1: insieme.
2: Grazie, buonanotte, ci ascoltiamo Simone
0: Matteo,
2: On My Way, ciao.

0: che bella intervista, come mi sono divertito.
1: Oh, ma anche che belle musiche.
0: Le musiche sono meravigliose.
1: Sì, sì.
0: Con queste musiche qua potremmo fare tutta la serie.
1: Ma certo, tutte le puntate potremmo farle su Simone e Matteo.
0: Anche perché appunto ci sono talmente tanti film clonati che a questo punto potremmo riempire tutta la stagione, anzi tutto il palinsesto della radio di tutto l'anno.
1: Ma poi le musiche sono tutte belle perché o sono dei Fratelli De Angelis o sono dei cloni dei Fratelli De Angelis.
0: Esatto, esatto.
1: Quindi sono sempre belle le musiche. Che dire Carlo. Ma niente, tu invece il tuo preferito di film?
0: Ma allora, effettivamente... Allora, forse a livello effettivamente di trash, probabilmente il Vangelo secondo Simone Matteo è veramente brutto. È veramente brutto, però ha delle primizie, appunto, la scazzottata in chiesa, sono tutte cose veramente assolutamente improponibili. Poi parte che sono in Sud America, poi finiscono ad Amsterdam. Cioè, proprio
1: vedi,
0: cioè delle cose veramente folli.
1: Ora mi ricordo.
0: Però è anche vero che invece quello di prima, c'è la scazzottata sulla nave, che è anche quella...
1: Ma è quel film di Bud Spencer e Terence Hill dove c'è il casino sulla nave.
0: Esatto,
1: quello.
0: No, quello lì era Pari e dispari, no?
1: Pensavo
0: nati
1: quello.
0: Con la camicia. Nati con la camicia, dove sono loro che sono i servizi che fanno tipo gli finti agenti segreti che si ritrovano a fare gli agenti segreti
1: davvero
0: per caso. E poi c'è K2, il tipo con la barba che vuole togliere i numeri dal... Insomma, tutta una roba completamente... Però molto bella di Bud Spencer. È quello con... ci sono delle battute eccezionali. Vai, Leonard, vai. Insomma,
1: vabbè.
0: Ce ne sono varie, insomma, bellissime. Però, ecco, è bello fare i nerd con questa cosa. La puntata che capiamo te, forse no. Neanche troppo te, esatto. E il nostro intervistato.
1: No, però possiamo consigliare anche ai nostri ascoltatori di andare a cercarsi questi film e rilanciarli. Questo
0: esatto.
1: È un film da rilanciare, esatto. Da riscoprire. E anche le musiche stesse sono da riscoprire,
0: assolutamente.
1: Quindi non so, mettiamone un'altra.
0: Io direi
1: che cosa hai da mettere
0: del secondo. Invece abbiamo ascoltato prima Da Carambola,
1: sì.
0: Io direi di ascoltarci invece adesso la canzone del film successivo,
1: Carambola e Filotto tutti in buca.
0: Tutto in buca, esatto. E direi di ascoltarci questa che si chiama Sky's Motorbike, perché l'ho capito, perché non so se è il titolo, però La canzone è assolutamente all'altezza dell'aspettativa. Ascoltiamocela, sempre di Vince Tempera. Let your mind run away, far away.

0: sempre una ventata di allegria queste musiche.
1: Subito,
0: parte la canzone, bam, e sei subito nell'azione. Poi peccato che il film fosse un po' meno ritmato della musica.
2: È più ritmata la musica.
0: Anche se io, sinceramente, Carambola e Filò tutto in buca, me lo ricordo un po' più ritmato rispetto
2: più
0: a Carambola. Era veramente soporifero. C'aveva proprio un ritmo pessimo.
2: Ma Carambola era uscito nel 74, è un western che seguiva le orme di Trinità. Si vede che appunto l'avevano buttata lì e erano ancora consapevoli.
0: Ma anche quello dopo erano tutti western.
2: Non erano ancora consapevoli, mentre invece quello lì dei camionisti non mi viene adesso il nome.
0: Simone Matteo, un gioco da ragazzi.
2: È quello dove c'è la famosa scena, cioè famosa, quella che a me era piaciuta tantissimo, la scena dove si incontrano i due, ma lui dice ti ho già visto.
0: Non sei tu.
2: E finché a un certo punto lei diceva di averlo riconosciuto, lui diceva no, ma chi è questa? Alla fine si sono detti non siamo noi.
0: potrebbe essere un dialogo di un tuo film, qualcosa.
2: È vero. Mi ispiro a queste cose, a questo cinema meraviglioso. Ecco, devo dire una cosa, che la settimana prossima non ci siamo noi, ovviamente. Martedì prossimo ci sono gli amici di Bande Distorte, con una sorpresa, perché non ho il loro programma, ahimè, non mi è pervenuto, ma
0: sarà sicuramente qualcosa di interessante. E legato al mondo del fumetto, ovviamente.
2: Ecco, mentre noi torneremo, non so se possiamo anticiparlo, perché rientrerà Stefano Rizzo dalla Grecia
0: e avremo un ospite che ha a che vedere con il titolo della nostra trasmissione. Diamo un piccolo spoiler, senza svelare
2: un
0: troppo.
2: Indizio.
0: Così, una piccola traccia lasciamo ai nostri ascoltatori.
2: Certo.
0: E direi adesso qua la puntata va avanti, io direi di ritornare di nuovo ai fratelli De Angelis con una canzone che in realtà è una canzone che a qualcuno magari risuona, perché si è sentita in delle pubblicità qualche anno fa, ed è una canzone palesemente in stile Oliver Onions / Bud Spencer Terence Hill, che viene da un film di copia.
2: Ma per un film sempre di Simone Matteo?
0: No. Era una di queste famose coppie.
2: Un altro dei Clooney.
0: Coppie, era una coppia che in realtà effettivamente non c'entravano molto nessuno dei due con gli originali. Ed è un film che arrivano Joe e Margherito.
2: Certo, me lo ricordo.
0: Però la musica è assolutamente ai livelli, forse quasi, no, direi che proprio ai livelli di un Buggy, è di altissimo livello, una delle mie preferite di Oliver Onions.
2: Ma dai, davvero?
0: Sì, Take It Easy Joe, ascoltiamocela. Vai. Che è veramente un pezzo pazzesco, via.

0: Ah, che meraviglia!
1: Che puntata, ragazzi!
0: Musicalmente proprio non c'è proprio da lamentarsi oggi.
1: No, proprio no, direi. Ma anche sull'argomento.
0: Sì, beh, ovvio, quello si sa, ormai credo che i nostri ascoltatori l'abbiano capito, che questo argomento è abbastanza, è un must per noi.
1: Ah, sì, perché si fosse collegato ora a Rapao, puntata 94, la prima della sesta stagione. Eccoci qua.
0: E l'argomento di oggi era i cloni di Bud Spencer e Terence Hill.
1: Già.
0: Soprattutto ovviamente i grandi Simone e Matteo.
1: Simone
0: e
1: Matteo.
0: Non possono mai mancare.
1: Non so se l'abbiamo detto.
0: Esatto, per sicurezza noi diciamolo.
1: Simone e Matteo.
0: Che non si sbaglia mai. Non si sbaglia mai. Ecco, allora invece, come dicevamo prima, c'erano questi film con i cloni. C'era questo film magari abbastanza famoso che in molti abbiamo visto in infanzia, che era Anche gli angeli mangiano fagioli.
1: Certo.
0: Però c'era appunto il sequel di Anche gli angeli mangiano fagioli, che era in qualche modo legato, anche se in realtà non era proprio un vero e proprio sequel, ma il titolo sì, perché lo richiamava, che è Anche gli angeli tirano di destro, con questo famoso atleta grossissimo che impersonava Bud Spencer, anche se in realtà non c'entrava niente con Bud Spencer, forse aveva un po' di barba, era l'unico, diciamo, tra i Dunion con l'originale. C'era Giuliano Gemma, di nuovo come nel film precedente, che un po' faceva il personaggio di Terence Hill, ecco, perché ovviamente Terence Hill aveva la sua personalità frizzante, piaceva alle ragazze, insomma era quello un po' il piacione, no?
1: Certo.
0: Della coppia, nonostante abbiamo scoperto oggi che in realtà nella coppia di Simone e Matteo era il contrario. Hai capito.
1: È un film del 74 anche questo, ed è a pagina 69 del libro Altrimenti ci cloniamo di Andrea Lanza e
0: la musica
1: Domenico Burzi.
0: È sempre di Guido e Maurizio De Angelis. Ascoltiamoci un pezzettino.
1: Vai.

0: Beh, insomma, abbiamo avuto musiche bellissime oggi.
1: Ma sì, abbiamo riempito la prima puntata della stagione, della nuova stagione, con grandi brani.
0: Sì, sì, e grandi personaggi.
1: Grandi personaggi.
0: E grandi ospiti, dai, diciamolo.
1: Siamo partiti subito alla grande.
0: Dai, sono contento che questa serie parte bene con lo slancio giusto. Perché sai, iniziare ogni anno dici, ma ce la faremo anche quest'anno a trovare uno slancio, a trovare gli ospiti, a trovare gli argomenti.
1: Sì, guarda, mi è arrivata perfino in extremis adesso Bande Distorte di settimana prossima.
0: Dai, diciamolo.
1: Parlerà del festival della microeditoria del fumetto Palazzolo sull'Oglio con Davide Bartas Salvemini. Secondo ospite sarà Andrea Ferraris, autore di un diario a fumetti sui luoghi di passaggio dei migranti.
0: Fantastico.
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: E poi è anche bello sapere se il pubblico, sarebbe bello sapere se il pubblico
1: ha apprezzato. Subito. Sì.
0: Aspetta, vediamo.
1: Sì.
0: Bene, dai. Allora ragazzi, ci salutiamo e vi ricordiamo l'appuntamento fra un paio di settimane con Arrapao. E nel frattempo ricordatevi che il motto è sempre lo stesso. Ciao!

Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio Onda d'Urto. In questa puntata ci soffermeremo su una delle band più seminali degli anni 90. Stiamo parlando dei Vampire Rodents. Non posso iniziare senza menzionare la bibliografia che ho utilizzato e che utilizzerò per realizzare questa puntata. Sono sul sito internet di Onda Rock con il bellissimo articolo di Stefano Villa dedicato a Vampire Rodents. Ovviamente ci sarà anche spazio per le intuizioni di Scaruffi e sono anche riuscito a trovare una bellissima intervista ad opera di Livore.it dedicata a Daniel Venk, quindi a colui che si cela dietro questo fantastico progetto. Vampire Rodents è principalmente un tentativo di allevare le innovazioni e le tecniche sviluppate da molti compositori nel secondo Novecento con le applicazioni sperimentali della tecnologia del campionamento. Un tentativo di combinare la scienza del mondo musicale accademico con la ferocia del punk e la logica della meccanica del caos. I Vampire Rodents sono un progetto aperto, un laboratorio di ricerca in cui confluiscono idee e stili legati alla storia della musica presa nella sua globalità. Nascono per studiare, catalogare, scoprire strade possibili, immaginari alternativi e possibilmente anche nuove prassi compositive.

I Vampire Rodents usano lingue differenti, inglese, tedesco, latino e cinese. E i loro esperimenti invitano numerosi cantanti che si esibiscono liberamente senza istruzioni preliminari. La strumentazione include archi, fiati, piano, tastiere, timpani e ogni sorta di suono trovato. I testi racchiudono politica, problematiche ambientali, filosofie scettiche, lasciando da parte sproloqui e ripetizioni monotone. Vampire Rodents sviluppano due peculiari procedimenti compositivi ed esecutivi, il Sample Based Composition, SBC, e il Linear Time Graph Notation.

La sample based composition è un processo che permette di comporre musica elettronica con il quale possono essere concepiti e registrati a basso costo complessi costrutti sonori estremamente variegati. Quindi, usando le tecniche della SBC, siamo in grado di progettare strutture musicali di notevole densità, complete e autosufficienti. Tutte le parti di una composizione sono costruite mediante centinaia o anche migliaia di piccoli eventi sonori e frammenti strumentali. Il musicista passa di conseguenza dal ruolo di performer artista a quello di fornitore di fonti sonore per il database di campionamenti che il compositore deve compilare prima di imbarcarsi in una nuova composizione. A sua volta il compositore abbandona il ruolo di musicista artista per quello di scienziato architetto. Nella SBC una parte dell'occupazione di un compositore è quella del bibliotecario. Produrre la vasta libreria di campionamenti necessari equivale al 20-30% delle ore totali investite in una composizione. Per iniziare a comporre un pezzo moderatamente complesso di 30 minuti, per esempio, si devono raccogliere, analizzare, modificare e archiviare quasi 2000 campioni in differenti raggruppamenti di strumenti, toni, ensemble, con sottogruppi di frasi, figure, riff, loop, effetti, accenti, poliritmi, punti di ancoraggio, impulsi.

I Vampire Rodents hanno dato luogo a una delle saghe musicali più avvincenti degli anni 90. I loro album sono tripudi di fantasia libera, metà strada fra visioni psichedeliche e collage d'avanguardia. Anton Rathausen, pseudonimo di Daniel Venk, e Victor Wolf provengono da Toronto. Il primo era antropologo di professione e studente di musica d'avanguardia. Il secondo scriveva colonne sonore per il cinema. Rathausen e Venk si trasferirono in Arizona per unirsi a due amici antropologi, Carl Geist e Gene LeShue. Nacquero così Vampire Rodents. Con Rathausen e Venk alle chitarre, al canto e al campionamento, Wolf alle tastiere, Losau alle percussioni e Geist al basso. Il primo album è del 1990 e si intitola War Music.

0: Fisher.
1: We all know that the Lord moves in mysterious ways.
0: I would appreciate that. Not being walked in.
2: I might have a horse come down and steal your chickens.
0: Yes, dear, I'm in the living room.
3: I've never been in here before.
2: You're wasting your time, you know that, don't you?
1: With a wife who has an appetite.
4: No! Is greed, avarice, cruelty?
2: And that means we belong somewhere. We have a life that has been cut away from us.
4: Charming.
2: We've got to get it back.
5: What time will we do that?
6: Clock Seed, pubblicato nel 1995, un disco nel quale la sample-based composition si confronta sempre più apertamente con la musica elettronica, l'hip hop e soprattutto con la musica da ballo. Il progetto si amplia anche grazie a una vera e propria squadra di cantanti ospiti chiamati a interpretare i brani secondo la propria sensibilità. Lou Reed è uno degli esempi più evidenti di questa nuova direzione, dove la voce di Jared Lush dei Chem Lab, rispetto alle costruzioni più labirintiche di Dalla B Land, qui Venk sembra voler arrivare direttamente alla forma canzone. Un ritmo deciso, una melodia riconoscibile, una voce in primo piano.

Nel 1993 i Vampire Rodents arrivano al loro terzo album, La La Bill Land, ed è probabilmente il punto in cui il loro metodo compositivo raggiunge la forma più estrema. Il campionamento non è più un elemento aggiunto alla musica, ma diventa la materia stessa con cui la musica viene costruita. Funk, house, industrial, jazz, musica contemporanea, archi, percussioni, rumori e voci vengono continuamente montati e rimontati, mentre sotto tutto questo rimane un ritmo che tiene insieme la composizione. È una musica nella quale può succedere praticamente qualsiasi cosa, e spesso succede nel giro di pochi secondi. Daniel Venk e Victor Wolf trasformano così il collage in una vera e propria tecnica compositiva, arrivando a qualcosa che è contemporaneamente grottesco, caotico, divertente e inquietante. Non è un caso che La La Bill Land sia stato avvicinato tanto a Frank Zappa quanto ai primi Residents, dove anche qui la musica

Oh, my God.

Ascoltiamo A Perfect Loan, tratto dall'album Gravity's Rim.

Raga Rodentia porta dentro il mondo dei vampiri Rodents il sitar e la tabla insieme alle pulsazioni elettroniche. Ma non è semplicemente un esercizio di world music. Anche qui il linguaggio viene assorbito e ricomposto secondo la logica del progetto. Il raga, con la sua dimensione ipnotica circolare, diventa così un altro materiale da inserire nel gigantesco mosaico sonoro di Lullaby Land.

0: Tattoo Me è una struttura quasi da canzone hip hop, un tema strumentale reiterato, una voce in primo piano, un andamento molto più immediato rispetto alle costruzioni più labirintiche di La La Land. Ma Venk continua a sabotare questa apparente normalità. Tra una strofa e l'altra entrano crescendo orchestrali, cromatismi degli archi e improvvise deviazioni del flusso musicale. Anche il testo mantiene quella componente sarcastica che è fondamentale nei Vampire Rodents. Tattoo Me diventa una critica alla superficialità, all'estetica costruita, alla necessità di trasformare il proprio corpo, la propria immagine, in una dichiarazione di identità.
1: Thank you.

Torniamo indietro di qualche anno, al 1992, con Premonition. Se l'Alla Bill Land rappresenta l'esplosione definitiva del linguaggio dei Vampire Rodents, Premonition è il momento in cui quel linguaggio comincia davvero a prendere forma. È anche il primo disco nel quale entra Andrea Acastia, violinista e violoncellista di formazione classica. Il confronto tra strumenti acustici e manipolazione elettronica diventa una delle caratteristiche fondamentali del progetto. The Side è un brano particolarmente interessante perché mostra già quella tendenza del Vampire Rodents a far convivere una struttura riconoscibile con materiali che sembrano provenire da mondi completamente diversi. E Premonition è un disco nel quale ogni brano sembra spingere un po' più avanti il limite. Industrial, elettronica, collage, musica orchestrale, free jazz e frammenti sonori vengono continuamente messi in relazione.

torniamo ancora una volta all'Alla B Land con un brano che sembra arrivare da un tempo completamente diverso. Akrotiri prende il nome dal sito archeologico di Akrotiri sull'isola di Santorini, una città dell'età del bronzo rimasta sepolta per secoli sotto la cenere vulcanica. E anche musicalmente sembra di entrare in una sorta di rito arcaico. L'organo, le percussioni e le stratificazioni sonore costruiscono un'atmosfera cupa e ancestrale, quasi gotica. Onda Rock descrive il brano proprio come un rituale dalle visioni ancestrali, rafforzato dall'organo. Ed è un altro esempio di come Venk non utilizzi le diverse culture musicali come semplici decorazioni e le trasforma in materiale sonoro, inserendolo dentro il suo sistema di collage e facendole convivere con l'elettronica e la musica industriale.

Prima di arrivare all'ultimo brano, torniamo ancora una volta alle origini, a Premonition, un brano rimasto a lungo fuori dalla discografia principale e poi recuperato, Annexation 2.

E siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare questa puntata molto impegnativa. I Vampire Gardens si fermano, almeno apparentemente, nel 1997. Daniel Wenck si ritira dalla scena e per molti anni il progetto rimane soltanto ricordo, una discografia quasi clandestina degli anni 90. Poi molti anni dopo tornano a comparire dei materiali rimasti nel cassetto. Noises in the Wall nasce proprio da quel materiale, un lavoro completamente strumentale nel quale Wenck può finalmente lasciare da parte la voce e concentrarsi interamente sul suono, sui campionamenti, sulle strutture, sulle atmosfere. È quasi come se, dopo aver passato tutta la carriera a cercare di costruire una musica impossibile, fosse rimasto soltanto il laboratorio. E forse questo è il titolo perfetto per concludere questa puntata. Rumori nel muro.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Questo

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.